contrapposta all'ottimismo. Io vi lascerò degli spunti, vi lascerò, ecco, chi mi conosce, chi mi segue un po' sa che non prendo mai la parola dietro un tavolo come dispensatore di verità, non sono qui a insegnare, non mi piace insegnare, anche se lo faccio, ecco, ma non è la mia passione. E sono qui a condividere i miei pensieri, condividere un cammino che sto portando avanti, condivido delle mie passioni, quindi così, veramente prendete le cose che ascolterete come una condivisione tra amici. Parlare della speranza o parlare di speranza è un'impresa disperata. Le cose che vi dico adesso sono un po' il frutto di questa mio pensiero molto personale sulla speranza, attingendo ad altri personaggi, perché poi se tu accosti un gigante, come i cerchi concentrici, no? Sull'acqua, man mano si moltiplicano altri personaggi, altre figure bellissime che andrò a citare in queste ore. E la prima cosa che ho colto è che noi in Occidente abbiamo fatto purtroppo l'errore di assimilare, equiparare speranza e ottimismo. Ecco perché forse mi dava fastidio anche l'idea di affrontare il tema della speranza, perché io quando pensavo alla speranza pensavo all'ottimismo. Quando, non è il momento, ma più tardi, se prendete il telefono e provate a mandare un messaggio, a scrivere un messaggio, se avete l'opzione che vi suggerisce anche gli emoji, no? Queste le faccine, ecco, se voi scrivete a un amico, un'amica, speriamo di vederci, o speravo di vederti a Mamre, ecco, quando voi usate scrivete speranza, l'emoji che vi viene proposta è quella delle dita incrociate. Cioè, e questo l'ho trovato grandioso, cioè noi in Occidente abbiamo praticamente ridotto la speranza a un incrociare le dita. Speriamo di vederci, speriamo che le cose vadano meglio, speriamo. Allora la domanda che vi faccio, ecco, nel tempo di oggi è meglio la speranza o l'ottimismo? Cioè abbiamo più bisogno di speranza o di ottimismo? Lo so che è una domanda strana, perché per molti speranza coincide con l'ottimismo. Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Capite? Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Tra essere uomini e donne di speranza e ottimisti, no? Si trovano le persone che dicono, no, ma io sono, guarda, il mondo va male, cioè, ma io sono ottimista. E ecco, un'affermazione del genere è diverso da dire una donna e un uomo che dicono, io spero, ho speranza, vivo la speranza. Ecco, allora vorrei fermarmi proprio su questo innanzitutto. E diciamo subito una cosa, per la storia dell'umanità speranza e ottimismo non sono mai state la stessa cosa. Per la sapienza, la saggezza umana, ottimismo e speranza non sono mai state la stessa cosa. Forse oggi, che le due cose coincidono, ed è un disastro. Provate a pensare, siamo a inizio pandemia, perché poi le cose cambiarono, ecco. Ma nei primi mesi, se vi ricordate, si usciva sui balconi o ci si affacciava dalle finestre in maniera anche abbastanza ilare, no? Cioè, con le pentole si faceva rumore, cioè, avete in mente queste scene, perché sono indelebili, ci sono rimaste dentro, ecco. E si mettevano fuori dei cartelli che poi sono stati ritirati, ecco, no? Dopo qualche mese, dove la frase era andrà tutto bene. Ora, che le cose non siano andate bene è un dato di fatto, a parte i 190.000 morti di Covid, ma le ricadute sociali, politiche, economiche di quelle del periodo le stiamo patendo oggi soprattutto, quindi le cose non sono andate bene, quindi quell'ottimismo che ci faceva affacciare dai balconi o dalle finestre non è stato proprio, è stato deluso, un ottimismo andato a finire male. Ecco, l'ottimismo o l'ottimista dice andrà tutto bene. Ecco, un uomo o una donna di speranza non lo dirà mai. Capite qual è la differenza? Cioè, l'ottimista non fa i conti col presente. L'ottimista bypassa il presente. Cioè, non fa i conti con la profondità del dolore, con la realtà della perdita. Cioè, lo dice belle frasi, tipo andrà tutto bene, vedrai, ce la farai, vedrai, no? Tutte queste frasi, e poi
specifichiamo, ma lo dice senza tenere conto della realtà, del momento attuale, del qui ed ora. Cioè, l'ottimista procede per slogan. Infatti sono le frasi fatte dell'ottimista. Ecco perché le ritroviamo quando scriviamo un messaggio, no? Le emoji sono delle frasi fatte, in qualche modo. È un'idea, l'ottimismo è un'idea disincarnata, sì, disincarnata. Non tiene conto del momento presente. Provate a pensare, no? Quando sarà capitato a molti, o comunque per sentito dire, quando andate a trovare una persona, magari che ha ricevuto una diagnosi infausta all'ospedale, e sai che non ce la farà, beh, sono due le cose: o si sta zitti, che sarebbe la scelta migliore, no? Stare zitti di fronte a un morente, perché il silenzio dice molto di più di tante altre parole, oppure si esce con queste frasi ottimiste, nel senso tipo, dai, vedrai, andrà tutto bene, mentendo a se stessi, ma soprattutto all'altro. Capite? Ecco, questo è un esempio di ottimismo, no? Banale. Ecco perché abbiamo intitolato la conferenza La speranza oltre al di là di ogni banale ottimismo, perché l'ottimista è sempre banale alla fine, perché è un disincarnato, perché vive un suo mondo. Ecco, l'ottimista vive in un suo mondo. Ecco, la speranza no, la speranza si muove su altri binari. La speranza non nega il buio. La speranza fa i conti con il buio, fa i conti con il presente, con il dolore. Ci cammina dentro, non lo cancella, lo attraversa. Possiamo dire così, l'uomo e la donna di speranza non disertano la realtà. La attraversano, ci stanno. Sembra quasi paradossale, ma alla speranza non interessa il futuro, capite? Non interessa il futuro, è l'ottimista che interessa il futuro, ma... La speranza, l'unico oggetto della speranza è il presente, è il momento, è l'adesso. Lo diremo questo, lo anticipo, Gesù non era un uomo di speranza in questo senso, non era un ottimista. Se voi sfogliate i quattro Vangeli, stiamo sui Vangeli canonici, se voi sfogliate i Vangeli non troverete mai la parola speranza. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma noi l'abbiamo fatto una virtù teologale. Non c'è il Vangelo, ha scritto delle cose molto belle Maggio ultimamente. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma guardatelo, trovate, non c'è la parola speranza nel Vangelo. Infatti Gesù non ha mai promesso o parlato di mondi futuri, non ha mai battuta sulla spalla qualcuno dicendo dai, vedrai, su, vedrai. No, si è fermato, ha preso contatto con la sofferenza, dolore che c'era in quel momento e agito in quel momento. Ma ci torneremo sopra. Quindi proviamo a definire, abbiamo definito l'ottimismo, proviamo a definire la speranza. La speranza, quella matura. La speranza è quell'energia, secondo me, è quell'energia interiore che spinge a cercare una luce anche ora che c'è il buio. Cosa vuol dire essere donne e uomini di speranza? Mettersi in ascolto di questa luce che c'è e che ci dice dai, cerca, cerca, cerca. Capite cosa vuol dire non disertare il presente? Penso che la speranza sia, non mi piace il termine in virtù, preferisco archetipo. La speranza è un archetipo, in senso junghiano. La speranza è questa energia, sì. Come definisce Jung gli archetipi, è qualcosa che non dobbiamo trovare la speranza, cercare la speranza. La speranza è un'energia, una forza, una luce, possiamo dire, che è già data, è già dentro, non dobbiamo cercarla. Dobbiamo prendere consapevolezza e lavorarci sopra, crederci, capite? Che siamo abitati da questa forza. Ecco, la speranza è dunque una energia, è un archetipo che ci spinge a cercare, nel senso a far emergere la luce che già c'è dentro di noi e quindi in ogni situazione, per quanto buia essa possa mostrarsi. C'è una bellissima frase di Albert Camus
nei taccuini, che sono la, secondo me la parte più bella dell'opera di Camus, scrive a un certo punto: nel bel mezzo dell'inverno, nel bel mezzo dell'inverno, ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate. Fantastico. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato che vi era in me un'invincibile estate. Ecco, credo che questa sia la speranza. In ogni buio, in ogni inverno, in ogni autunno, sperimentare che c'è una forza vitale, feconda, luminosa. Adesso, qui, qui, non in un futuro. Lo diremo magari più avanti, no? Ma io credo che chi ci ha fregato questa portata della speranza, facendoci credere che la speranza coincida con l'ottimismo, sia stato il cattolicesimo. È stato un disastro. Cioè, se ci pensate un attimo, parlo di cattolicesimo perché, ma sì, l'ortodossia e forse il protestantesimo in maniera diversa, no? O comunque meno forte, ma il cattolicesimo, guardate, ha rimandato tutto nel futuro, capite? Ci ha invitato, ci ha educati a tradire la terra, il presente, rimandando tutto in qualcosa che al di là di questo mondo. E adesso sì, guarda quante sofferenze, ma vedrai. Poi, noi viviamo in una valle di lacrime, gementi, piangenti, ma poi ci sarà il paradiso. Capite? Abbiamo inventato il paradiso, abbiamo dovuto inventare il paradiso perché non abbiamo trovato parole per abitare la terra. Cioè, non ci è stato insegnato una postura esistenziale per stare su questa terra e ci hanno offerto il paradiso. Come invenzione, ovviamente, perché il paradiso è una realtà inventata. Gesù non parla mai di paradiso. Sì, qualcuno potrà dire, ma la promessa, lì apriremo un disco. No, non intendeva certamente quel paradiso, Gesù. Al ladrone. Quindi, aver rimandato tutto in un al di là, ci ha fatto molto male, perché siamo... Infatti Nietzsche ce l'aveva a morte con il cristianesimo e con i cristiani, perché ci definiva, noi cristiani, traditori della terra. Ma visto che l'unico luogo dove dobbiamo starci, dove dobbiamo stare, vivere, beh, capite, la speranza ha a che fare con la terra, la speranza ha a che fare con il momento presente. Sono reduce da un viaggio in Giappone e mondo totalmente altro, non so se qualcuno è stato in Giappone, e lì mi sono accorto di una postura filosofica che loro denominano, hanno una parola per definire questa postura, questo modo di stare al mondo, ecco, che viene denominata wabi-sabi. Wabi Sabi, scritto con la W doppia, Wabi Sabi. Una postura filosofica, un modo di stare al mondo molto particolare, come particolare è tutta la filosofia giapponese, che attinge le radici in un lontanissimo passato. Il Wabi Sabi consiste nella capacità di cogliere la bellezza insita nell'imperfezione, o se vogliamo, è la capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio. È proprio una tra l'altro è molto curioso, perché se voi cercate Wabi Sabi in un dizionario giapponese non lo trovate, perché non per loro non hanno significato. Wabi ha un significato, Sabi ha un significato, ma messi insieme non sanno dire che cos'è, e lo possono solo, lo vivono e basta, non riescono neanche a spiegarlo. È proprio un modo di stare al mondo, un modo di, per loro è intuitivo, ovviamente, per noi no. Cioè la capacità di questo popolo resiliente, questo popolo che ha passati di tutti i colori, e hanno acquisito questa capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio, la bellezza nell'imperfezione. Cioè c'è una bellezza inscritta in ogni cosa, in ogni cosa imperfetta, in ogni cosa rotta, in qualsiasi situazione problematica, nell'imprevisto, nella tragedia. Ecco, la speranza è questa. La speranza è
cogliere a livello esistente, ontologico proprio, che nella tragedia, nell'imperfezione, nella cosa rotta, nella rottura, nella frattura,

quella pratica artistica, sì, quella, che, del kintsugi, ecco, no? Che è andato molto di moda negli anni passati, no? Di recuperare i vasi incollandoli con l'oro. Però ecco, un po' banalina come cosa, però esprime bene il che c'è una bellezza anche nella situazione andata in frantumi. C'è una fecondità, c'è una ricchezza, c'è una opportunità. Ecco, questa è la bellezza, non la bellezza meramente estetica. Ecco, la speranza è questa. C'è una scrittrice che si ferma, ha scritto, sono due testi in italiano che hanno, o meglio, due testi tradotti in italiano che parlano del wabi-sabi. Uno è di questa Selene Calloni Williams, antropologa, personaggio molto particolare, è americana. Lei scrive, per me wabi-sabi, lei è l'autrice di uno di questi libri, per me wabi-sabi è la possibilità di concepire la vita non come lo sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. Bella è come espressione. Wabi-sabi per lei è, ve lo ripeto, la possibilità, statura, un modo di vivere, ecco. Di concepire la vita non come sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. L'ottimista resiste nella tempesta, capite? Non fai conti con la tempesta. Speriamo che passi presto e vedrai, andrà tutto bene. L'uomo di speranza invece dice: stiamo in questa tempesta, ormai ci siamo, stiamoci dentro per coglierne tutta l'opportunità. Tornando alla pandemia, poteva essere un'opportunità, capite? Siamo andati tutti in pezzi, il mondo è andato in frantumi, eppure non abbiamo colto l'opportunità. La bellezza, quella che gli americani chiamano la bellezza collaterale, perché c'era. Cioè la crisi, capite, l'ottimista e l'uomo e la donna di speranza affrontano la crisi in maniera diversa. E la crisi il campo della speranza. La crisi, la tragedia, non si spera quando tutte le cose vanno, no, capite? La speranza va provata, o se vogliamo tornare all'immagine, quell'energia, quindi la speranza, perché l'energia della speranza possa essere attivata, c'è bisogno della crisi, della tragedia, della frantumazione. È lì che ci si mette alla prova e cogli che in quella tragedia c'è una possibilità, c'è un'opportunità, c'è una luce. L'ottimista dice: no, io questa cosa non la guardo neanche, io non accetto la crisi, ma proietto tutto nel futuro. Ancora Selene, la Calloni Williams dice, possiamo parafrasare, no? Lei parla di wabi-sabi, noi potremmo dire della speranza, e la condizione di chi è imperfetto come un uomo e sereno come un Dio. Bellissima. E la condizione di chi è imperfetto e ne sente l'imperfezione come tutti gli uomini, ma al contempo è sereno come un Dio. La donna e l'uomo di speranza sono sereni anche nella tragedia. L'ottimista no. L'ottimista, stiamoci ancora dentro un attimo, per l'ottimista il futuro è una sorta di promessa lineare, priva di intoppi. Nel suo sistema ideale tutto torna, capite? È un sistema mentale l'ottimismo, ma soprattutto nella sua mente tutto tende a migliorare. Guardate questa cosa qua, mi chiedo, ma è una domanda che mi faccio, che il cristianesimo cattolico in particolare ci sia stata una scuola di educazione al migliorismo, ed è stato devastante. Devi diventare migliore, devi migliorarti, come se il tempo fosse un treno su binari già posti, già posati, come se il bene fosse garantito, capite? Per l'ottimismo il bene è garantito e il futuro una banale proiezione del nostro desiderio. Ma non può essere così. Il futuro, la parola futuro per definizione è e rimane indisponibile. Il futuro è indisponibile. Non puoi ipotecare il futuro. Cosa ne sai che andrà tutto bene? Che andrà meglio? Cioè il futuro non si lascia catturare, non si lascia prendere.

0: e vedere. Ecco, la speranza si muove su un altro piano. La speranza abita l'attimo, abita il qui, l'ora, l'adesso, e non ipoteca il futuro, perché sa che il futuro è indisponibile. Cioè, per l'uomo e la donna di speranza, il futuro può essere anche peggiore del presente, capite? Io personalmente non credo che le cose andranno meglio, non mi faccio facce di illusioni, ma posso dire di essere un uomo di speranza, capite? Non mi contraddico. Fossi un uomo ottimista, sì, allora mi contraddirei. Ma come, sei ottimista e pensi che le cose andranno peggio? Soren Kierkegaard, grande filosofo danese, dice la speranza, bellissimo questo, dà una definizione molto bella Kierkegaard, la speranza è una passione per il possibile, è una passione per il possibile, non per il certo, non per il garantito, ma per il possibile. Quindi, se per l'ottimista vi è solo certezza nel futuro, per chi si dedica alla speranza, si ha a che fare con l'imprevedibile, con l'imprevedibilità. L'uomo di speranza, la donna di speranza si muovono, stanno in una postura aperta. Hanno fatto voto di vastità, ecco, no? Per dirla con Bergonzo. L'ottimista si muove in un sistema chiuso. Interessante anche l'etimologia, no, della parola. Proviamo a stare un attimo sull'etimo della parola speranza. L'etimologia è importante, sapete, ho fatto un intervento due o tre settimane, non mi ricordo più, un festival proprio sulle parole e si diceva che una cosa che si sta verificando in questi ultimi decenni, a tutti i livelli, politico, sociale, purtroppo anche a livello di educazione scolastico, è quello di aver perso il senso delle parole. Il senso delle parole. Non abitiamo più le parole, le usiamo, ma come contenitori vuoti. Ma sapete, sono contenitori che se buttate addosso a qualcuno possono fare molto male, capite? Possono essere delle armi le parole, se le svuotiamo di... Ormai usiamo le parole così. Pensate alla parola libertà, pace, amore. No? Infatti una frase che ricorre spesso è l'ho uccisa perché l'amavo troppo, l'amavo. Come? Uccidi perché la... No, c'è qualcosa che non... Capite? Aver fatto saltare il significato delle parole. Quindi tornare all'etimo credo che sia importante. Poi noi abbiamo una lingua bellissima, l'italiano, molto ricca, molto bella, molto profonda. Ebbene, se voi cercate l'etimo di speranza, vi viene fuori che deriva da spes, che a sua volta è collegata a un termine che è pes, che significa piede. Interessante. La speranza sa di cammino, sa di movimento, la speranza suggerisce il movimento. Quindi tendere verso, tendere a, cioè nella speranza c'è una tensione, abito il presente e tendo a. Chi spera tende, non sta fermo, abito il presente ma non sto fermo, non si fissa, non mi fisso, prende il largo. Ecco, allora diciamo così, l'uomo e la donna di speranza stanno nella tragedia, stanno nel momento buio e cominciano a camminare, escono dal luogo dato, dal proprio porto, anche se non sanno dove stanno andando, perché il futuro è imprevedibile. Quindi la speranza è una dimensione rischiosa, l'ottimista non rischia. La speranza è sempre un incamminarsi verso l'ignoto. Mi muovo, non so dove andrò, non so, ma intanto mi muovo. La speranza ci dice fai il primo passo, fai almeno un passo, perché se non sai dove ti porterà, anche se non saprai dove ti porterà, almeno ti toglie dal luogo dove ti trovi. Allora io credo che una caratteristica, e qui ci viene offerta una caratteristica, forse la più grande, la più bella della speranza, che è l'eccedenza. La speranza ha a che fare con l'eccedenza. Chi spera eccede. L'ottimista ristagna. Ecco perché la speranza ha a che fare con la trascendenza. Ma attenzione, qui non c'è nulla di religioso. Parlo di trascendenza in maniera molto laica. E cos'è la trascendenza? Ci facciamo aiutare da Maria Zambrano, che definisce la trascendenza come uno sporgersi sull'ulteriore. Quindi la speranza è questa tensione che ci sporge sull'ulteriore, anche se questo ulteriore può rimanerci ignoto. Ma intanto, capite, vivere tesi verso. La speranza ti mette in cammino. Quindi sperare come atto di trascendenza, andare oltre, non accontentarsi, osare. Chi spera osa, chi spera si muove, chi spera non arrugginisce nel porto, non si accontenta di piccolo cavotaggio, ma si inabissa verso l'alto. Per l'ottimista c'è soltanto il déjà vu, per l'ottimista ci sono solo paesaggi già dati, già conosciuti, e quindi in ultima analisi noiosi. Ecco perché la speranza è qualcosa di profondamente umano. La speranza, sì, è una energia antropologica, riguarda l'umano. Infatti l'essere umano è fatto per essere teso verso ciò che ancora non è dato, non è chiaro, non disponibile. E quindi la speranza è una scelta di chi decide di partire. La speranza è l'energia che ti fa partire, che ti fa muovere il primo passo, che ti fa togliere dal momento presente, ma non come fuga, ma come opportunità. Perché hai abitato tutto il momento presente, allora ti muovi perché sai che c'è una fecondità. La speranza è propria di chi dice: non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Nella Bibbia c'è un personaggio che incarna benissimo questa postura esistenziale. Si chiama Abramo. Nella lettera agli Ebrei, qui siamo nel Nuovo Testamento, ma l'autore si rifà ad Abramo e dice: per fede Abramo ubbidì quando fu chiamato da Dio e partì senza sapere dove andava, verso un paese che Dio gli avrebbe dato. Partire senza sapere, partire abitando l'ignoto, muovere il primo passo senza sapere cosa ci aspetterà. Faccio un passaggio ulteriore per mettere in relazione paura e speranza. Questo è un tema su cui ha lavorato anche Byung-Chul Han, il filosofo che citavo stamattina. Vi consiglio di accostare questo filosofo, perché un filosofo non è semplicissimo, ovviamente, però lo trovo geniale. Byung con la Y, va alla memoria, Byung con la adesso vi faccio lo spelling, aspetta, perché ce l'ho. Allora, Bologna Y, Udine, Napoli, Genova, _ Como Hotel Udine Livorno, _ Hotel Ancona Napoli. Byung-Chul Han è famoso in Italia, è stato conosciuto in Italia con un libro di alcuni anni fa che si intitola La società della stanchezza, un piccolo libretto, piccolissimo, La società della stanchezza, e fa un elogio dell'ozio
1: che non è il padre dei vizi
2: e che non si contrappone al camminare.
0: Possiamo dire solo chi sa oziare è in grado di camminare. Questa è venuta adesso così. ve la tiro così. Con un Va bene, no, vi dicevo, La società della stanchezza, bellissimo, Vita contemplativa, ha scritto un libro sulla vita contemplativa, che in realtà è un libro sulla meditazione, veramente fantastico, cioè quel libro lì è bellissimo.
2: Che edizioni?
0: Sono Le Lettere, lui pubblica in Italia con Le Lettere, no, scusate, non Le Lettere,
3: sì.
0: Edizioni, un'edizione strana, quelle che hanno la copertina per... fa tutte le copertine in orizzontale, non in verticale. Basta cercate su internet. Poi l'ultimo sulla speranza, ed è sul titolo non saprei dirvelo, ma ne ha scritti tantissimi. Poi sono il pregio sono anche molto brevi, abbastanza brevi. Questo forse è segno anche del fatto che sono conferenze che vengono trascritte. Io ho ascoltato su YouTube, forse trovate delle conferenze anche sue, anche
2: Notte
0: se
2: tempo, mi dice.
0: Notte tempo, sì, ecco, una casa editrice un po' particolare. Notte tempo. E, penso che parli anche italiano. Scrive in tedesco, sì. Lui è tedesco di adozione. E lui fa un parallelo tra parla della speranza e la paura. Esordisce dicendo proprio che noi viviamo in un tempo, non c'è bisogno di dirlo, dominato dalla paura. Il nostro tempo è il tempo della paura. Abbiamo paura del futuro, abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura del fallimento, abbiamo paura della crisi climatica, delle guerre, abbiamo paura della solitudine. La paura, dice Byung-Chul Han, è diventata la grammatica del nostro tempo. Cioè usiamo la paura come un alfabeto per leggere il nostro mondo. Cioè leggiamo il nostro mondo con il filtro della paura. Capite che le conseguenze sono devastanti. A questo va ad aggiungersi un sistema politico che fomenta la paura. E cosa fa la paura? Restringe l'orizzonte, blocca il corpo, immiserisce l'immaginazione. E il massimo che possiamo dire, da marinai di piccolo cabotaggio, come si diceva prima, arriviamo a sera e diciamo, dai, anche oggi è andata, capite? Anche oggi è andata. Sopravviviamo ma non viviamo. Siamo diventati la società del rattoppo, della toppa, del tirare avanti. Hannah Arendt, per rimanere in ambito filosofico, Hannah Arendt scrive: la speranza è l'unica risposta alla paura. Ecco, se siamo la società della paura è perché non siamo più abitati dalla speranza. Per quanti ottimisti possano esserci in giro, continuiamo a essere una società della paura. L'unico antidoto, possiamo dirla così, l'unico antidoto alla paura è la speranza, che ti fa prendere il largo, ti fa evitare l'ignoto, ti fa andare avanti in qualche modo, ti mette in cammino. Chi ha paura, capite, non si mette in cammino. La paura blocca, non ti fa uscire, anzi ti fa stare a casa sprangandoti, perché fuori sono tutti brutti e cattivi. Non ne usciamo, per l'unico modo per vivere, scusate, per superare una società dominata dalla paura è abitare, vivere la speranza. Che la speranza è proprio il contrario della paura, ecco, è l'antipodo. Provate a pensarci un attimo, la paura mette segnali di pericolo ovunque, dovunque c'è un pericolo, in tutti gli ambiti, pericolo qua, pericolo là, a segnali, no? Proprio i segnali, pericolo, no? Pericolo. La speranza mette segnali di direzione, di qua, di là, capite la differenza? La paura blocca, occhio, non andare là che c'è pericolo. La speranza dice, vai, indica, la speranza indica. La paura chiude strade, la speranza indica orizzonti. La paura ci isola, la speranza ci connette. La paura crea monadi, la speranza crea relazioni. La speranza è sempre condivisione, la paura è egoistica. Mi salvo da solo, l'importante è che mi salvi io, al massimo la mia famiglia. Allora capite che a questo punto viene da sé comprendere che sperare è un gesto politico, comunitario, rivoluzionario, mai un atto privato, non si spera da soli. Si spera insieme, perché sperare significa credere che insieme possiamo fare qualcosa. Sperare significa credere che il mondo non è ancora deciso una volta per tutte, che il futuro può ancora essere scritto. Occhio è, la speranza non cancella la paura, la abita e le risponde, la guarda in faccia e le dice: eppure io ci credo e procedo. Tu mi dici di no perché c'è pericolo e io ti dico: io vado, ma non ci vado da solo, non ci vado da solo. C'è un personaggio, anche questo affascinante, si chiama Václav Havel, è stato un drammaturgo, è morto nel 2011. È stato un drammaturgo, un saggista, dissidente, uomo politico di una statura veramente esistenziale altissima. È stato la figura simbolica della resistenza anticomunista in Cecoslovacchia. E divenne famoso per le sue opere teatrali di denuncia, ecco, che lo fecero poi, appunto per questo, fu arrestato. Ma dopo la rivoluzione di velluto dell'89 in Cecoslovacchia, Havel diventa presidente della Cecoslovacchia prima e poi della Repubblica Ceca. Ebbene, un uomo veramente di una postura etica altissima. Vi consiglio, c'è la mia vita, c'è un libro sulla mia vita, mi pare che si intitoli, cioè fa proprio racconta la sua vita, una vita affascinante. Ed è ancora oggi emblema della lotta non violenta, ecco, della dignità umana di fronte all'oppressione. Ebbene, lui si è fermato sulla speranza e vi leggo un passaggio, perché so che citare non è mai piacevole, però questo ve lo recupero perché è importante. Scrive: prima di tutto forse dovrei dire che intendo la speranza, a cui penso molto spesso, soprattutto in situazioni particolarmente disperate, il discorso di prima, no? Solo dove c'è tragedia e disperazione, questo è il terreno della speranza, come ad esempio in prigione. Penso appunto alla speranza originariamente, primariamente, come uno stato dell'anima. La speranza è una dimensione della nostra anima e nella sua essenza non dipende da alcuna osservazione del mondo o da alcuna valutazione delle situazioni. Anche questo è importante. È una dimensione dell'anima e non dipende da alcuna osservazione del mondo o valutazione della situazione. La speranza non è prognostica, è un orientamento dello spirito, un orientamento del cuore che trascende il mondo immediatamente vissuto ed è ancorato da qualche parte in lontananza, dietro i suoi confini. Lui era profondamente religioso. Scrive: la speranza quindi ha una dimensione religiosa. La misura della speranza in questo senso profondo e forte non è la misura della nostra gioia per il buon corso degli eventi, è la nostra disponibilità a profondere sforzi che visibilmente portano a un primo successo, quanto piuttosto la misura della nostra capacità di lottare perché qualcosa è buono e non solo perché in questo sforzo il successo è garantito. Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. Sentite, la speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, questa è una famosissima sta frase, ma è la certezza che qualcosa ha un suo significato, indipendentemente da come andrà a finire. Ve la ripeto perché è potentissima, Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. La speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma è la certezza che qualcosa ha comunque un significato, indipendentemente da come andrà a finire. La speranza per Havel è una dimensione dell'anima, abbiamo ascoltato. Non si fonda su ciò che vediamo, ma su ciò che crediamo. Perché in fondo, come ebbe a dire un altro filosofo, Paul Ricoeur, vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. Bellissimo, guardate questa frase potente di Ricoeur. Vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. E guardate, non bisogna essere religiosi, credere in un Dio per questo. È possibile sperare anche senza credere in un Dio. Anzi, è importante arrivare a credere in un non ancora che ci salva, che ci tira fuori dal già dato, dal noto, dallo scontato. Quindi sperare significa essere disponibili al nuovo. Quindi sperare non significa che ci sarà un Dio che verrà a salvarci, ma sperare significa essere sempre sul punto di aiutare ciò che sta per nascere. Ed è lì che si manifesta il divino. Capite la differenza? Non c'è nessun Dio che potrà salvarci, ma se entro in contatto con la mia verità profonda, col mio essere autentico, allora posso aiutare sempre ciò che è sul punto di nascere. È lì che si manifesta il divino, è proprio il contrario. L'uomo e la donna di speranza sono disponibili a generare sempre nuova vita, aprire strade, aiutare ogni germoglio a crescere, a fiorire, a essere fecondo. Questa è la speranza. Aiutare la vita a manifestarsi, accompagnare, proteggere, curare. Questa è apertura al futuro. Chi spera è un ostetrico della vita. Aiuta a venire alla luce. Se questo non c'è, allora il mondo si riduce a un inferno di ripetizione. Molto spesso chi vive di speranza, c'è anche un detto, no? Chi vive sperando, no? Morire non si può dire. Capite? È passata in questo mondo di disperati, chi spera è sì, un ingenuo, un illuso. Però noi abbiamo appunto Havel, che se non avesse avuto la speranza in carcere, no? Pensate a Mandela. Ma c'è stato un altro uomo, Martin Luther King, in quel discorso memorabile, I Have a Dream. Vi leggo questo passaggio perché dice qualcosa che ci aiuta. Dice: con questa fede saremo in grado di estrarre dalla montagna della disperazione una pietra di speranza. Altro che illusione, capite? Altro che illusione. A essere illuso è l'ottimista, ma non chi spera. Con questa fede saremo in grado di trasformare discordie stridenti della nostra nazione in una bella sinfonia di fratellanza. Con questa fede potremo lavorare insieme. Potremo pregare insieme, combattere insieme, andare in prigione insieme, lottare insieme per la libertà e sapere che un giorno saremo liberi. Quindi per Martin Luther King la montagna della disperazione precede la pietra della speranza. La speranza è sempre una pietra estratta dalla montagna della disperazione. Come fai a dire che è illuso? Ma anche qui la speranza, come la paura, la speranza non è negazione della disperazione, è il suo superamento. La speranza è un atto trasformativo. Il sogno è figlio della speranza, non di un mondo già perfetto, ma di un mondo che può essere trasformato. Ecco perché non si dà speranza senza attraversare la tragedia, la disperazione, il buio. Ecco perché secondo me il servizio che ci ha dato un certo cattolicesimo ha fatto disastri, rimandando tutto in un... Cioè, siamo stati rimandati a un futuro illusorio dopo la morte, facendoci vivere una sorta di deresponsabilizzazione del presente, perché tanto è Dio che ci salva, anche qui, è Dio che ci salva. Ma cosa vuol dire che Dio ci salva? Capite? Ci hanno fatto porre ma ne parleremo, questo è il tema del pomeriggio, perché ci tengo. Che senso ha spera? Ecco, la speranza è collegata alla salvezza anche. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere salvati? Da chi stiamo essere salvati? Da che cosa dobbiamo essere salvati? Quindi pensare che ci sia un Dio che viene a salvarci è un atto di deresponsabilizzazione, perché tanto ci pensa Lui. Io devo soltanto sopravvivere in questa valle di lacrime, poi varrà. Italo Calvino... c'è un passaggio di Italo Calvino bellissimo, lo troviamo al termine delle Città Invisibili, l'ultimo dialogo tra Marco Polo e il Gran Khan cinese. E lui dice, il saggio dice, noi viviamo in un inferno e ci sono solo due modi per salvarci dall'inferno. Quindi Calvino dice, o mette in bocca al saggio, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, è quello che è già qui adesso, questo è l'inferno. ma c'è qualcosa che permette di uscire dall'inferno. Infatti dice, ci sono due modi per abitare l'inferno, uno è diventare inferno, a quel punto non ti accorgi più che il resto è inferno, capite? Lo sei diventato tu, quindi. L'altro modo, e l'unico modo per salvarci, cioè da toglierci da questa situazione infernale, è riconoscere ciò che inferno non è. Cioè nell'inferno riconoscere ciò che inferno non è e farlo durare, dargli spazio, farlo crescere, portarlo a fioriture. Questo è l'impegno che Marco Polo riceve alla fine del suo viaggio. Sperare e dire non mi rassegno al male esistente. È un no che contiene già un sì, un progetto, una visione, un atto. E mi avvio alla conclusione citando ancora, c'è un mi rifaccio alla filosofia perché almeno personalmente le cose più interessanti le ho trovate nei filosofi, ecco, riguardo, e non nei teologi, riguardo alla speranza. Il filosofo francese Jacques Derrida distingue due modi di pensare il futuro. Il primo è futur, ciò che il futuro, in questo senso è un futuro inteso come qualcosa che possiamo pianificare. Noi lo usiamo questo, no? Usiamo questo. Il futuro è qualcosa di pianificabile, il futuro prevedibile, programmabile, misurabile, ciò che possiamo gestire con i nostri strumenti, le nostre agende, le nostre previsioni. Questo è. Nel futuro farò questo, questo, questo. D'altra parte noi riempiamo l'agenda, quando riempiamo l'agenda noi trattiamo il futuro in questo modo, no? Tutto. Poi c'è avvenir, avvenir, ciò che verrà, che non possiamo prevedere, è l'imprevisto, è l'imprevedibilità, è l'avvento dell'altro, è il futuro come sorpresa. Capite? Uno è sterile, il primo è sterile, il secondo è fecondo. Allora la domanda, facciamoci questa domanda, io col futuro, cioè per me il futuro è più futur o più avvenir, cioè più, poi in italiano forse facciamo più fatica, no? Ma cos'è per me ciò che mi sta di fronte? È il luogo, è il nome dei miei desideri, ecco, è il nome dei miei desideri, il futuro, oppure il luogo dove posso essere visitato, dove posso essere raggiunto e godere finalmente della sorpresa. Forse il fatto che non viviamo più in una cultura della speranza è perché non sappiamo più sorprenderci di nulla, non ci meravigliamo più di nulla perché abbiamo messo su un muro, prevediamo tutto ma non ci lasciamo sorprendere da quello che può giungerci. Abbiamo paura dell'imprevisto, siamo terrorizzati dall'imprevedibile e siamo condannati al déjà vu, al già dato, allo scontato, alla ripetizione. Ma cosa può succedere? Capite? Stiamo vivendo in un momento di aridità totale perché abbiamo alzato barriere riguardo all'imprevisto, all'imprevedibile, a ciò che potrebbe raggiungermi se solo mi aprissi, se solo facessi voto di vastità. Ma non solo l'uomo vasto, solo l'uomo di speranza può fare voto di vastità. Quindi la speranza credo che sia proprio abitare, stare qui in qualsiasi situazione, in qualsiasi avvenimento e non alzare barriere, anche nella situazione che io ritengo, reputo negativa contro di me, a mio sfavore, se io rimanessi aperto all'imprevisto, all'imprevedibile, potrei essere visitato dall'inaudito, dal mai udito, e magari essere, no? L'inaudito mi apporterebbe qualcosa di assolutamente altro, di fecondo, di bello, ma devo rimanere aperto. Ecco, la speranza si radica proprio in questa dimensione di apertura, non è calcolo, non è controllo, è apertura all'inatteso. La speranza è apertura all'inatteso, all'imprevisto. Sorprenderci, lasciamoci sorprendere, non perché i nostri desideri si compiono, ma perché la situazione che stiamo vivendo può apportarci appunto qualcosa di incredibilmente altro. In un'intervista a Christian Bobin, il grande poeta francese, purtroppo scomparso, gli chiesero ma che cos'è per lei la vita? E lui scrive, la risposta fu facile, tutto ciò che non è me e mi illumina. Questa è la vita, tutto bellissimo, e tutto ciò che non è me, tutto ciò che ignoro e che aspetto. Quindi la speranza fa il paio con l'attesa, l'ottimista non attende nulla, capite? L'uomo e la donna di speranza attendono. Attendere è bellissimo, anche in italiano. Attendere significa tendere verso, ma è anche rimanere aperti all'imprevisto, all'imprevedibile. L'attesa è un fiore semplice, dice Bobin, germoglia sui bordi del tempo. È un fiore povero che guarisce tutti i mali. Il tempo dell'attesa è un tempo di liberazione. L'attesa opera in noi a nostra insaputa. Ci chiede soltanto di lasciarla fare, per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno. E la nostra attesa, se vogliamo la speranza, viene sempre soddisfatta di sorpresa. Capite? È la sorpresa, la cifra della speranza. Chi spera si sorprende. Come se quello che speravamo fosse sempre insperato, come se la vera formula dell'attendere fosse questa: non prevedere niente se non l'imprevedibile. Non prevedere niente se non l'imprevedibile. Guardate, questo è geniale, sta cosa, perché se noi prevedessimo qualcosa, sarebbe soltanto ciò che ci potrebbe giungere, è soltanto il nome dei nostri piccoli desideri, che poi in ultima analisi siamo seri. Noi chiamiamo desideri i nostri bisogni, anche questo, qual è la differenza tra bisogno e desiderio? E Bobin dice, ecco, forse vivere l'attesa, quindi la speranza vive di attesa, con questa convinzione, rimanere aperti all'imprevedibile, non aspettare niente se non l'inatteso, non aspettare niente se non l'inatteso. E chiudo come chiude Byung-Chul Han. Lui dice che la speranza ha una tonalità, un suono musicale, ha a che fare con la musica, la speranza. Lui è un questo filosofo sudcoreano, ecco, tedesco di adozione, ama molto l'Italia e soprattutto la musica italiana, in particolare è innamorato di Monteverdi, di Claudio Monteverdi, e lui cita l'Orfeo di Monteverdi. Conoscete il mito? Orfeo è l'eroe innamorato che ha il permesso di scendere agli inferi nel luogo dei morti per recuperare, riprendere Euridice, no? la sua amata. E nel mito di Monteverdi c'è una guida in questo viaggio tra i morti, che è la speranza. Cioè nel luogo dei morti Orfeo si fa guidare dalla speranza. E qui Orfeo canta: tu mi accompagna e duce, cioè guida, condottiera, per si strane e sconosciute vie reggesti il passo debole e tremante. Ecco che cos'è la speranza. Non è una formula, ma una compagna di viaggio nella vita, una luce accesa nel regno dei morti. Allora vi auguro di trovare la vostra luce che vi faccia da guida, che vi accompagni in momenti infernali della vita, che tutti conosciamo. Ognuno ha la sua guida, ognuno ha la sua luce. Ecco, quella è la speranza. Perché la speranza molto spesso, più delle volte credo, che si incarni in un amore, in un'amicizia, in un partner. Ebbene, al di là appunto dei nomi che potrete dare a questa luce che vi accompagna nel regno di morte, ecco questa sarà la speranza. Perché senza speranza non attraversiamo l'inferno, mentre con la speranza anche l'inferno può diventare passaggio.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

La prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci l'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata. Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui? Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

pensare che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice? Amore mio,

quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri.

il resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezza, a non cedere alla noia e a nessuna nostalgia.

Vorrei poterci raccontare un'altra storia, quella che sognavamo ai tempi della scuola, ma mi consola che... Vorrei poterci raccontare un'altra storia, quella che sognavamo ai tempi della scuola, ma mi

Unirst. Dobbiamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sa essere veloce del vento e arrivare prima.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino?» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,

0: lavoratori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu ci salvi, Signore. Celebriamo il tuo nome per sempre. Alleluia. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni.
1: Nei tempi antichi.
0: Tu, per piantarli con la tua mano, hai sradicato le genti. Per far loro posto, hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli. Ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu ci salvi, Signore, celebriamo il tuo nome per sempre. Alleluia.
3: Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna.
4: Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, e più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno sfogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti, e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna.
0: Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Alleluia.
6: Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato.
1: Non avevamo tradito la tua alleanza.
4: Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli, e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
1: Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore.
4: Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello.
1: Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione.
4: Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è esteso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Alleluia.
6: Per la tua risurrezione, o Cristo, alleluia.
5: Gioiscono i cieli e la terra. Alleluia.
7: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette anche violazione della legge, perché il peccato è violazione della legge. Voi sapete che Egli è apparso per togliere i peccati e che in Lui non v'è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca, chiunque pecca non lo ha visto né l'ha conosciuto. Figlioli, nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come Egli è giusto. Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal principio. Ora il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri.

0: Quale grande amore ci ha dato il Padre.
1: Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Alleluia.
0: Quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.
1: Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Alleluia.
2: Dai discorsi di San Leone Magno, Papa. Nella festa di Pasqua, la risurrezione del Signore è stata per noi motivo di grande letizia. Così ora è causa di ineffabile gioia la sua ascensione al cielo. Oggi, infatti, ricordiamo e celebriamo il giorno in cui la nostra povera natura è stata elevata in Cristo, fino al trono di Dio Padre, al di sopra di tutte le milizie celesti, sopra tutte le gerarchie angeliche, sopra l'altezza di tutte le potestà. L'intera esistenza cristiana si fonda e si eleva su un'arcana serie di azioni divine, per le quali l'amore di Dio rivela maggiormente tutti i suoi prodigi. Pur trattandosi di misteri che trascendono la percezione umana e che ispirano un profondo timore riverenziale, non per questo vien meno la fede, vacilla la speranza e si raffredda la carità. Credere senza esitare a ciò che sfugge alla vista materiale e fissare il desiderio là, dove non si può arrivare con lo sguardo, è forza di cuori veramente grandi e luce di anime salde. Del resto, come potrebbe nascere nei nostri cuori la carità? O come potrebbe l'uomo essere giustificato per mezzo della fede se il mondo della salvezza dovesse consistere solo in quelle cose che cadono sotto i nostri sensi? Perciò, quello che era visibile del nostro Redentore è passato nei riti sacramentali. Perché poi la fede risultasse più autentica e ferma, alla osservazione diretta, è succeduto il Magistero, la cui autorità avrebbero ormai seguito i cuori dei fedeli, rischiarati dalla luce superna. Questa fede si accrebbe con l'ascensione del Signore e fu resa ancor più salda dal dono dello Spirito Santo. Non riuscirono ad eliminarla con il loro spavento, né le catene, né il carcere, né l'esilio, né la fame o il fuoco, né i morsi delle fiere, né i supplizi più raffinati, escogitati dalla crudeltà dei persecutori. Per questa fede, in ogni parte del mondo, hanno combattuto fino a versare il sangue non solo uomini, ma anche donne. Non solo fanciulli, ma anche tenere fanciulle. Questa fede ha messo in fuga i demoni, ha vinto le malattie, ha risuscitato i morti. Gli stessi santi apostoli, nonostante la conferma di numerosi miracoli, e benché istruiti da tanti discorsi, si erano lasciati atterrire dalla tremenda passione del Signore e avevano accolto, non senza esitazione, la realtà della sua risurrezione. Però, dopo, seppero trarre tanto vantaggio dall'ascensione del Signore da mutare in letizia tutto ciò che prima aveva causato loro timore. La loro anima era tutta rivolta a contemplare la divinità del Cristo, assiso alla destra del Padre. Non erano più impediti, per la presenza visibile del suo corpo, dal fissare lo sguardo della mente nel Verbo, che pur discendendo dal Padre non l'aveva mai lasciato, e pur risalendo al Padre non si era allontanato dai discepoli. Proprio allora, o dilettissimi, il Figlio dell'uomo si diede a conoscere nella maniera più sublime e più santa come Figlio di Dio, quando rientrò nella gloria della maestà del Padre e cominciò in modo ineffabile a farsi più presente per la sua divinità, Lui che nella sua umanità visibile si era fatto più distante da noi. Allora la fede più illuminata fu in condizione di percepire in misura sempre maggiore l'identità del Figlio con il Padre e cominciò a non aver più bisogno di toccare nel Cristo quella sostanza corporea, secondo la quale è inferiore al Padre. Infatti, pur rimanendo nel Cristo glorificato la natura del corpo, la fede dei credenti era condotta in quella sfera in cui avrebbe potuto toccare l'unigenito uguale al Padre, non più per contatto fisico, ma per la contemplazione dello Spirito.

0: Noi abbiamo un sommo sacerdote, così grande, che si è assiso alla destra dell'Onnipotente nei cieli.
1: Accostiamoci a Lui con cuore sincero, nella pienezza della fede. Alleluia.
0: Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso.
1: Accostiamoci a Lui con cuore sincero, nella pienezza della fede. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso partecipi dei doni della redenzione, fa che viviamo sempre la gioia della risurrezione del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Mamma,
1: mi hanno detto che l'amore si riconosce affacciandosi dagli occhi fino alle cosce. Mi hanno detto, mi è sembrato di capire, che facciamo allora qui, così lontani? Ho pensato che l'amore ci dà il coraggio di sorridere di un anno che perde maggio, e ho già letto una rosa.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Io sono la vite, voi i tralci. Alleluia. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
1: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
2: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai disdegno contro le preghiere del tuo popolo?
2: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
0: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
1: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
0: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
1: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
2: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
0: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
1: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
2: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono la vite, voi i tralci. Alleluia.
3: Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza. Alleluia.

0: Attingerete con gioia agli sorgenti della salvezza. Alleluia.
1: Il Signore ci nutre con fiore di frumento. Alleluia.

0: Cristo. Alleluia.
1: Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito la corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati.

0: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Annunzia il perdono dei peccati.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
2: Un poco e non mi vedrete. Ancora un poco e mi rivedrete. Io vado al Padre. Alleluia.

0: poco e non mi vedrete. Ancora un poco e mi rivedrete. Io vado al Padre. Alleluia.
1: Dio Padre ha dato il suo Figlio come principio di risurrezione e di vita nuova. Nel suo nome innalziamo la nostra umile preghiera.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Nell'Esodo hai guidato gli ebrei con la colonna di fuoco. Fa che il Cristo sia per noi luce di vita.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Sul monte Sinai hai istruito il popolo nella tua legge. Fa che il Cristo risorto sia per noi oggi parola di vita.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Nel deserto hai nutrito il tuo popolo con la manna. Fa che il Cristo risorto sia per noi oggi pane di vita.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Hai dissetato il tuo popolo con l'acqua scaturita dalla roccia. Fa che il Cristo risorto doni a noi oggi colui che è spirito di vita.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che ci hai reso partecipi dei doni della redenzione, fa che viviamo sempre la gioia della risurrezione del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo, 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. A Pechino l'atteso incontro Xi Trump, il presidente cinese Xi Jinping, durante il colloquio ha detto che il 2026 si aspetta che sia un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, ma ha anche avvertito Trump che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. Poi i legami economici tra Cina e Stati Uniti, ha detto ancora, sono reciprocamente vantaggiosi e di natura vantaggiosa per entrambe le parti. Trump ha detto al leader cinese che le due superpotenze avranno un futuro fantastico insieme, aggiungendo: è un onore essere qui con te, un onore essere tuo amico. Tra Xi e Trump anche il complesso dossier Iran, di cui al momento niente sappiamo, mentre negoziati tra Washington e Teheran sono in stallo, con l'intelligenza americana che però avverte che il regime dispone ancora di forti capacità missilistiche. Intanto un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano ha raggiunto e colpito la struttura, non ci sono feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, la collega israeliano Herzog, ha definito inaccettabili gli attacchi. E proseguono gli scontri anche tra Russia e Ucraina, nella notte massiccio attacco russo con droni e missili sulla capitale Kiev. Rientriamo in Italia, a bagarre ieri al Senato al question time con la presidente del Consiglio. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Meloni, che apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale. Scontro con Renzi, che paragona il governo alla famiglia Adams, e Meloni replica: volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare. Sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza: i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. Rintracciati Sonia Bottacchiari e due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza il 20 aprile. La donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma, fa sapere la procuratrice di Piacenza, non vogliono far sapere dove si trovano. L'allontanamento della donna è stato volontario e i ragazzi l'hanno seguita in modo consenziente. Calcio: l'Inter centra il doblete campionato Coppa nell'attesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. È la decima Coppa Italia della storia dell'Inter. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar, oggi tocca Sinner contro Rublev. Notizia arrivata poco fa: Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi, ha annunciato che un tribunale della Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte nei suoi confronti da Trump. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, su in Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani che questa mattina pongono l'attenzione sulle questioni italiane. Meloni, ieri il question time assolutamente turbolento rispetto anche alle prospettive paese, anche conflitti interni alla maggioranza per la vicenda Consob, poi spazio per le questioni economiche, ma grande spazio anche per la visita di Trump a Pechino, quindi lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping nella capitale cinese. Ovviamente sono tutte anticipazioni, sono un punto situazione rispetto al quadro internazionale, rispetto alle questioni in ballo tra Cina e Stati Uniti, dazi, ma anche tanta geopolitica, tanti equilibri internazionali, ma ovviamente per questioni di orario i giornali non riportano quello che invece Trump e Xi si stanno dicendo. Ora è in corso il primo incontro, perché sono previste due sessioni, uno adesso e poi diciamo uno un po' più tecnico, quando poi nel pomeriggio di domani Trump tornerà negli Stati Uniti. Andiamo subito sui nostri quotidiani. Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata. Freni, esponente della Lega, rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia. Allora uno può dire, ma come Repubblica con tutti i temi che ci sono apre su questo? L'assunto di Repubblica è che questo potrebbe essere non soltanto l'ulteriore frizione all'interno della maggioranza, ma potrebbe essere, diciamo così, foriera anche di distanze e fratture più importanti, soprattutto nell'asse Lega Forza Italia. Perché? Perché la questione Freni Consob è settimane che sta andando avanti e si è consumata a colpo di, non so come dire, di bandierine, di dispetti, così come vengono un po' riportate tutto da qualche retroscena giornalistico. Quindi andiamo subito nelle pagine interne, dove troviamo l'intervista allo stesso Federico Freni, sottosegretario all'economia, che appunto l'abbiamo detto è un deputato della Lega e che da tempo era in corso proprio per la responsabilità, il coordinamento della Consob. E su questo però è arrivato un veto pesantissimo proprio da parte di Tajani. Meloni non vuole andare contro il suo vice, Tajani, e allontana lo spettro di un rimpasto di governo. L'ira della Lega che dice non voteremo mai un candidato forzista. Quindi, stando così le cose, credo che la Consob resterà orfana ancora per un po'. Però è da sottolineare che proprio Freni, che lo dice chiaramente in questa intervista, ha deciso di fare il passo indietro proprio per sciogliere l'impasse che perlomeno c'era sul suo nome. Poi se si creerà sul nome di qualcun altro staremo a vedere. Freni dice: non voglio dividere, ma è sbagliato limitare chi fa il politico. Vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi. Intanto però, lo dicevamo ieri, bagarre in Parlamento durante il question time di Meloni. Meloni sfida le opposizioni, il quadro è complesso, porta aperta al confronto. Nei 90 minuti di botta e risposta al Senato la Presidente del Consiglio risponde ad una sfilza di interrogazioni dei big della minoranza. L'apertura calenda l'annuncio del ritorno al nucleare, proprio su questo c'è stato l'apertura da parte del leader di Azioni. Abbiamo dato risposte intervenendo sul taglio del costo del lavoro, ha detto Meloni, soprattutto per i redditi medio-bassi. Questo è uno dei passaggi del suo intervento messo in luce da Repubblica questa mattina. E poi eccola qua l'intervento soprattutto di Renzi, che ha fatto molto arrabbiare la Presidente del Consiglio, perché Renzi, riferito alla squadra di governo, ha detto: siete la famiglia Adams. L'ironia del leader di Italia Viva, gli attacchi di Boccia, lei risponde rivelando: sono andata a fare la spesa al supermercato sabato, perché Boccia le ha detto: ma Presidente, ha idea, voi parlate di aumento dei salari e di contenimento dell'inflazione, ma avete idea cosa comporti fare la spesa? Voi la spesa non la fate, quindi non siete distanti dagli italiani, no? Il succo è questo, non tanto andare al supermercato. E Meloni ci ha rivelato che è andata al supermercato proprio sabato scorso, quindi sa benissimo come è la situazione prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità. Questo per quanto riguarda la giornata politica di ieri, che ritroviamo in primo piano sul taglio centrale del Corriere della Sera. Meloni sfida su tasse e salari. E poi con il Corriere della Sera guardiamo, cominciamo ad avvicinarci anche noi a Pechino, e questa mattina faremo più di un collegamento dalla Cina e più di un'analisi sul punto situazione, quello che ci possiamo poi attendere in concreto anche per le questioni internazionali aperte. Il Corriere della Sera, con Viviana Mazza, che è al seguito di Donald Trump, scrive: Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz. E c'è un editoriale di Federico Rampini che ci parla delle guerre fredde, il summit dei giganti insicuri. Ora, si fa fatica a pensare che siano insicuri. Uno, perché bisogna capire fino a che punto, sicuramente in questo momento la postura, il contesto più delicato o meno certo è quello di Trump, però conoscendo il carattere di Trump, come lo conosciamo, si fa fatica a pensare che si possa percepire insicuro, o comunque diciamo che se avverte qualche traballio di sicurezza è male, perché il rischio è che diventi ancora più arrogante, no? Che voglia in qualche modo recuperare. E dall'altra parte anche Xi si fa fatica a capire perché definito insicuro in una situazione dove si dice la Cina è win-win, sia per quello che è riuscita a ottenere dalla guerra russo-ucraina, sia nel confronto dazi, sia anche nel conflitto della guerra del Golfo. In realtà si fa capire come in questo momento storico sia Stati Uniti che Cina hanno bisogno l'uno dell'altro per questioni di stabilità internazionale, per questioni economiche e quindi anche di prosperità dei due paesi. Quindi questo è interessante, uno dei temi che riprenderemo questa mattina. Siamo sulla Stampa, che proprio decide di aprire sul vertice di Pechino. Trump Xi, vertice con i miliardari. Ad accogliere il tycoon all'aeroporto non c'è il presidente ma il vice. E poi ancora Donald in Cina accompagnato dai 17 big dell'economia. E addirittura, insomma, molti sottolineano anche il ritrovato Musk, e quindi la presenza di Musk in questo gruppo di 17 big del tech della Silicon Valley metterebbe la parola fine rispetto ai dissapori che ci sono stati tra i due, quindi l'amico ritrovato. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, Trump in Cina, Xi non lo accoglie, ad accoglierlo il vicepresidente, l'abbiamo detto, quindi già da questo punto di vista c'è chi ha voluto cominciare a sottolineare qualche presa di distanza, o comunque, meglio ancora, più che presa di distanza, la volontà di Xi di mettersi alla pari con Trump, perché viene visto l'accogliere il presidente, quindi proprio all'aeroporto, no? Quando c'è la cerimonia della discesa dalla scaletta dell'aereo, con tanto, come era d'uopo, tappeto rosso, bandierine svolazzanti da gruppi molto molto nutriti di giovanissimi, bandierine statunitensi, bandierine cinesi, e così a colpo d'occhio erano pari, tante statunitensi quanto quelle cinese. Però il presidente che va ad accogliere l'altro presidente viene visto come se il padrone di casa omaggiasse l'ospite, che da un punto di vista del principio di ospitalità va anche bene, ma in geopolitica poi comincia ad avere un ruolo e un peso diverso. Quindi, come dire, Pechino ha deciso che il suo presidente accoglierà l'ospite a casa sua, e questo in qualche modo bilancia, soprattutto per la cultura cinese, bilancia il rapporto tra i due. Veramente niente lasciato a caso nel protocollo e nella sapienza millenaria diplomatica dei cinesi. Qua è Alberto Simoni che ci ricorda quali sono i temi sul tavolo, quindi rapporti commerciali, la questione Taiwan, la questione anche Iran, mentre per quanto riguarda Russia-Cina probabilmente ci sarà soltanto un accenno, ma declinato soprattutto al prossimo incontro che avrà Xi Jinping, perché a breve, non c'è ancora una data, ma sappiamo che sarà entro giugno, giugno, intendendo tutto giugno, la visita a Pechino di Putin, quindi probabilmente con Trump, anche se in modo, diciamo così, a latere, verrà in qualche modo toccato. Poi, se siete curiosi di sapere chi sono i 17 top manager che hanno accompagnato Trump a Pechino, lo trovate a pagina 4, La diplomazia dei miliardari, sempre il pezzo di Alberto Simoni, corrispondente da Washington per La Stampa, inviato a Pechino, che proprio fa una carrellata dei principali top manager che hanno accompagnato Trump a Pechino. Tra questi c'è un nome particolare che vi sottolineo, che è quello di Steven Schwarzman, che lo trovate, il secondo della seconda colonna dei 17, che è il numero uno della società finanziaria Blackstone. Forse ne avrete già parlato, la Blackstone è una delle società finanziarie principali, soprattutto quando si parla di imprese veramente epiche. Mi riferisco a imprese epiche quando si parla, per esempio, di ricostruzioni. Per dire, la Blackstone figura sia nei dossier ancora assolutamente non perfezionati, ma della ricostruzione di Gaza, come anche della ricostruzione ucraina. Ecco, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, di quale scala di finanziaria stiamo trattando. Viene sottolineato la sua presenza da parte di Alberto Simoni, quindi non solo e non tanto per la sicuramente poderosa importanza della Blackstone, ma anche perché la Blackstone, in modo particolare proprio Schwarzman, ha un rapporto privilegiato con Pechino. Viene anche considerato un po' il top manager statunitense cinese, proprio per questa sua vicinanza e per i suoi trascorsi. Addirittura ci dice Alberto Simoni che Xi Jinping ogni tanto l'avrebbe usato in passato come mediatore con Trump, quindi ha chiamato direttamente al telefono Schwarzman per cercare poi di avere un incontro con Trump, o comunque per cercare di avere un canale privilegiato. Quindi teniamo d'occhio questo nome. Siamo sul giornale. La sfida Trump-Xi dal tech all'Iran, è presente USA in Cina tra dialogo e nodo dazi, e poi ancora dal taglio centrale Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. E quindi questo per tornare al clima estremamente frizzante ieri in Parlamento, al Senato. Restiamo ancora sul tema di Meloni con l'apertura del Messaggero. Meloni sfida sull'economia, la premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, botta e risposta con la sinistra sui costi del superbonus e poi i segnali a Calenda, lo scontro con Renzi. Calenda dunque che, perlomeno a livello di orbita, su certi temi sembra ormai sempre più vicino a quelli della centrodestra o della destra centro. Ancora vi sottolineo una notizia di taglio centrale positiva: antivirus in Italia, non c'è nemmeno un contagiato, infatti sono risultati tutti negativi i 4 test che sono stati eseguiti nei giorni scorsi e ieri sono arrivati direttamente rilanciati dal Ministero della Salute i risultati. Resta il nodo della lunga incubazione, quindi comunque, anche se negativi, le persone saranno in incubazione per 45 giorni e probabilmente saranno fatti anche nuovi test, anche se la positività ormai a distanza di 2 settimane dovrebbe essere emersa, e lo possiamo dire, o meglio, i nostri scienziati ce lo dicono con una certa consapevolezza, perché lo ricordiamo, questo non è un virus nuovo, non è come il Covid che devi capire ancora come si comporta a livello di positività, a livello di contagiosità e di sintomatologia. Questo è un virus conosciuto, quindi purtroppo si sa che ha una mortalità molto alta, per fortuna si sa che ha una contagiosità molto molto bassa. In più, un altro elemento che è stato sottolineato ieri e che oggi viene ripreso dai quotidiani è il fatto che questo virus, l'antivirus, è rimasto nella variante del focolaio, quindi dei contagi che si sono verificati all'interno della Hondius, la nave da crociera. Questo è importante perché vuol dire, sempre rispetto al Covid, che non ha quella velocità di mutazione che lo rende più sfuggente e ancora più infido che invece abbiamo conosciuto col coronavirus. Il Foglio: Trump in Cina, un remida al contrario, scrive Giulia Pompili. Il dialogo con Pechino è quasi sempre un'illusione, per questo piace a Trump. E nelle pagine interne scrive meglio Giulia Pompili nell'aprirci anche questo suo commento abbastanza, come dire, filosofico. Il tappeto rosso per Trump è l'incomprensione strutturale tra America e Cina. Il presidente americano ama l'adulazione, la sontuosità, e Pechino lo ha accolto a suo modo, dandogli quello che vuole. Ma oggi e domani trascorrerà molto tempo con il leader cinese Xi Jinping e la distanza tra i due rischia di essere il fattore determinante di un vertice senza grandi risultati concreti sul piano bilaterale, ma positivo perché esteticamente vantaggioso per entrambi i leader. C'è un punto centrale nel dibattito tra le relazioni tra Stati Uniti e Repubblica Popolare che sta emergendo sempre di più in questi giorni e che dovrebbe conoscere bene anche Trump, visto che ha accusato spesso Pechino di aver tradito gli accordi presi per la famosa fase 1 dell'accordo commerciale 2020. I cinesi mentono e lo fanno sistematicamente anche senza volerlo. L'altro ieri Deke Revelet, uno dei più autorevoli analisti internazionali di armi nucleari e deterrenza, ha scritto un articolo per raccontare quello che considera uno dei più grandi fallimenti analitici del decennio, oltre a non aver previsto l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, non aver previsto compreso la portata dell'espansione nucleare cinese rivelata pienamente solo nell'estate 2021. Quindi questo assolutamente da sottolineare e tenere presente. Insieme al pezzo di Giulia Pompili vi indico anche quello di Nicole Flamini. Trump non serve. Putin si prepara ad andare in Cina per curare i suoi affari economici e finanziare la guerra. Questo è interessante perché mentre Trump, prima di partire, per la verità sollecitato da una domanda diretta dei giornalisti rispetto al fatto se porta con sé anche il dossier russo-ucraino al tavolo con Xi Jinping, e Trump ha detto sì, la Russia, siamo vicini ad una tregua, sono disponibile anch'io andare direttamente a Mosca, quindi, come dire, percepisce se stesso ancora centrale nella guerra tra Russia e Ucraina.

0: sole 24 ore partite IVA più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione. E poi ancora bilaterale in Cina, commercio, Hormuz, Taiwan, Trump e Xi in cerca di un'intesa. In attesa di un'intesa su Hormuz, il sole 24 ore ci ricorda: petrolio, offerta in caduta per le scorte di greggio, un calo al ritmo record. Il Fatto Quotidiano torna su Meloni, le solite scuse, a me mi ha rovinato la guerra. Siamo sul Quotidiano Avvenire, che pone il Premier, il Question Time, che quando c'è la Premier ormai viene chiamato Premier Time al Senato, duello sulla crescita, pone però l'attenzione ancora una volta con un pezzo di Lucia Capuzzi che ben conosce il paese su Cuba. Operazioni contro la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba, già in difficoltà per le carenze del regime, l'ultimo blocco dei flussi di petrolio all'estero ha fatto precipitare la situazione. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, l'apertura è Meloni sfida all'opposizione, dialogo a favore dell'Italia. E poi nel taglio centrale una fotografia di Kate Middleton, la principessa del Galles, nel regno degli esili. Infatti la principessa Kate è contornata dai bimbi, e sono i bimbi di Reggio Emilia. Se ci avete seguito, ieri abbiamo parlato, nell'attesa dell'arrivo della principessa, Kate Middleton è a capo di una fondazione che si occupa a livello di internazionale di infanzia, sia proprio di infanzia abbandonata, infanzia maggiore difficoltà in alcuni paesi, e poi proprio di progetti educativi anche all'interno dello stesso Regno Unito. E perché è arrivata a Reggio Emilia? Tra l'altro, primo viaggio all'estero, impegno internazionale della principessa, terminate le cure per la patologia oncologica che l'ha colpita, perché è andata proprio a scoprire il metodo Reggio, anzi abbiamo capito che non dobbiamo dire metodo ma approccio, il Reggio Approach, che si basa su concetti di libertà e creatività del bambino, che concretizza la grande intuizione del pedagogo Loris Belanguzzi durante la Seconda Guerra Mondiale proprio a Reggio Emilia, e che è conosciuto più all'estero che a casa nostra, perché all'estero il Reggio Approach a livello proprio di pedagogia e di formazione dell'infanzia in quella delicata fascia di età 0-6 anni è famosissimo, e ci sono proprio scuole aperte, tante scuole, tanti istituti che si basano sul Reggio Approach, e invece da noi molto meno. Infatti ieri abbiamo parlato con il presidente della fondazione Reggio Approach Children, Francesco Profumo, che ci ha veramente spiegato tanti aspetti e ci ha incuriosito moltissimo. Quindi vi invito a recuperare sull'app Play 2000 l'intervista ieri a Francesco Profumo. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, a gigantografia oggi per i nero-azzurri, Inter 2, decima Coppa Italia dopo lo scudetto. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. L'abbiamo detto, puntata intensa che guarda molto a Oriente, e quindi tra pochissimo andremo direttamente in Cina, a Shanghai, poi arriveremo anche a Pechino per incontrare una voce amica di questa trasmissione, Michelangelo Cocco, che ci racconta da lì come si sta guardando all'incontro storico Xi Jinping, Donald Trump, nei confronti del quale ci sono molte, molte attese economiche, ma anche e soprattutto, speriamo, di pace.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: agenzie battono adesso la notizia che si è concluso il vertice Trump-Xi. È durato anche più del previsto, perché è durato 2 ore e un quarto, 2 ore e 15 minuti, e adesso Trump e Xi si stanno dirigendo, anzi no, sono arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale. Questo è quanto sta rilanciando la CNN. Allora cerchiamo di capire, uno, il contesto che ha accolto e l'incontro tra Trump e Xi, che tra l'altro avranno anche un'altra sessione di confronto, e poi capire, per quello che è emerso finora, quali sono stati i temi caldi che sono stati affrontati. Raggiungiamo subito a Shanghai Michelangelo Cocco, giornalista, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, lo leggiamo sul quotidiano Il Domani, cura la newsletter Rassegna Cina su Substack per Carocci Editore. Tra gli altri ha scritto Xi Xi, il 20° congresso del Partito Comunista e la Cina nel mondo post pandemia. Buongiorno, anzi buon pomeriggio per te, Michelangelo. Eccoci qua.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, tutto secondo le attese finora, il viaggio e anche l'incontro con Xi Jinping. Trump ha detto, che nel suo linguaggio estremamente semplificato, ha detto fantastico, è stato un incontro fantastico. Anche Xi Jinping ha dimostrato una certa positività, ottimismo è troppo, però è emerso anche che è arrivato un bel alto là sulla questione Taiwan.
1: Io direi, insomma, sarei un attimino più ottimista, nel senso che a mio avviso questo viaggio è stato preparato da entrambe le parti nei mesi scorsi, con tanti incontri bilaterali, se non sbaglio 7, per favorire quella che potrebbe essere una stabilizzazione delle relazioni bilaterali tra Cina e Stati Uniti, almeno fino alla fine dell'amministrazione Trump. Cioè è probabile che questi due leader, pur riconoscendo le profonde differenze e la competizione accanita che c'è tra Cina e Stati Uniti, riescano a mettersi però d'accordo su una serie di cose importanti che possono appunto favorire un, diciamo così, un quieto vivere tra Cina e Stati Uniti. Questo lo capiremo nelle prossime ore, domani, anche vedendo la quantità e la qualità di accordi che saranno raggiunti. Sappiamo che appunto la Cina si aspetta una riduzione delle restrizioni all'acquisto di alta tecnologia statunitense, un prolungamento della tregua commerciale, mentre gli Stati Uniti si aspettano obiettivi come ad esempio un incremento molto sostanziale delle importazioni della Cina di prodotti agricoli e alimentari, nonché di energia statunitense, un massiccio ordinativo di Boeing, di aerei Boeing. Questi sarebbero tutti obiettivi che favorirebbero oggettivamente la campagna elettorale di Trump, che ricordiamolo ha le elezioni di midterm, di metà mandato, il 3 novembre prossimo. Quindi ecco.
0: Pronto? Michelangelo Cocco, sei ancora con noi? Non sento più Michelangelo Cocco, quindi cerchiamo di capire se riusciamo a ripristinare la linea. Quindi avete sentito, ci sono tanti elementi per cui questo incontro può avere un bilancio positivo, proprio perché entrambe le parti, sia Cina che Stati Uniti, hanno bisogno, diciamo così, uno dell'altro, no? su diversi fronti. Resta da capire, e lo vedremo in dettaglio poi rispetto anche dal punto di vista economico e dei dazi, alle dichiarazioni che arriveranno, ai progetti e ai contratti che verranno riportati a casa anche da Trump, quanto bene da questo punto di vista sia andato poi questo incontro. Poi certo resta tutta la partita di capire se sui fronti e dossier internazionali verrà trovato un punto di caduta, e se Trump riuscirà a ottenere una azione vera e importante della Cina rispetto rispetto Teheran, e quindi di operare le dovute pressioni per in qualche modo portare a casa il dossier iraniano e cercare di conseguire una pacificazione o quantomeno una tregua di lungo respiro, ma soprattutto la riapertura di Hormuz, perché poi alla fine a Trump, e non solo a Trump, interessa soprattutto questo aspetto. Allora, cerchiamo di capire, sì, forse ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato la, eccolo, ecco a noi Michelangelo Cocco, ti avevamo perso, era caduta la linea. Allora, ci stavi dicendo come da un punto di vista, diciamo, dei dossier economici, commerciali, ovviamente vedremo poi cosa verrà proprio riportato a casa, però ci sono aspetti positivi, diciamo c'è uno spazio di incontro e confronto positivo e anche fruttuoso.
1: Sì, senz'altro ci sono, diciamo, delle convergenze. Ovviamente, come è stato sottolineato, diciamo, anche da diversi analisti, è più Trump da questo punto di vista che chiede alla Cina, perché appunto, ripetiamolo, queste concessioni di tipo commerciale sono importanti, stiamo parlando appunto di massicci ordinativi di aeroplani, di aumento di importazioni massicce nell'ordine appunto di decine, centinaia di miliardi di dollari, e ovviamente diciamo la Cina può chiedere una contropartita di tipo diciamo politico a Trump, e sicuramente Taiwan, sulla quale Trump in persona ha mostrato più che disinteresse nei mesi scorsi, in alcuni casi con dichiarazioni, diciamo, piuttosto puntuali, sì, sia sull'importazione negli Stati Uniti di microchip taiwanesi che sulle spese militari per sostenere Taiwan, ha utilizzato parole quasi di disprezzo nei confronti di Taiwan. Quindi i cinesi, diciamo, hanno individuato che Trump da questo punto di vista sarebbe più che malleabile. Ovviamente ci sono degli equilibri all'interno dell'amministrazione degli Stati Uniti e anche degli apparati americani, quindi tra quello che può decidere Trump e quelle che invece sono le strategie politiche su Taiwan degli Stati Uniti, ma da quello che sappiamo la Cina in questo momento vorrebbe un pronunciamento da parte di Trump contro l'indipendenza di Taiwan. Fino ad ora gli Stati Uniti sono stati storicamente, diciamo, non a favore, non sostengono l'indipendenza di Taiwan, ma dire che sarebbero contrari, insomma, se sarebbe un po' come rompere quella politica, sì, di ambiguità strategica, come si chiama, e quindi, diciamo, quasi prendere posizione a favore delle rivendicazioni della Cina, per la quale, ricordiamo, insomma, Taiwan non è che una provincia ribelle da riunificare. È una cosa, diciamo, molto difficile da ottenere, ma sicuramente sulla quale i cinesi stanno lavorando da mesi e mesi, dall'inizio della seconda amministrazione Trump, e sarà molto interessante vedere, ritengo domani in conferenza stampa sicuramente i giornalisti cinesi faranno delle domande a Trump su Taiwan, vediamo cosa dirà Trump su Taiwan, perché potrebbe essere un momento veramente importante da un punto di vista politico di questo vertice.
0: E Trump cosa può ottenere di fronte a una dichiarazione di questo tipo, che l'abbiamo detto, no? Sarebbe sicuramente capitale di svolta rispetto alla situazione finora in atto nelle relazioni dialettiche tra Stati Uniti e Cina rispetto a Taiwan, quindi sarebbe veramente la svolta. Infatti questo è anche testimoniato dal fatto che c'è molta attenzione e anche preoccupazione di Taiwan rispetto a questo incontro. Cioè, una ammissione, una dichiarazione così forte, Stati Uniti contrari all'indipendenza di Taiwan, e Trump cosa si porta a casa? Cosa può portarsi a casa? Quindi qual è il dossier pesante che Trump vuole perfezionare in questo incontro con Xi Jinping? È di carattere economico o di carattere di geopolitica internazionale? Penso che nuovamente sia caduta la linea. Eccoci, non capisco. Vabbè, chiedo sempre al pazientissimo Davide Dedè, perché questa, capito, è una domanda cruciale, quindi non possiamo non sentire Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, che da quelle parti vive, perché l'abbiamo raggiunto a Shanghai. Che cosa può veramente ottenere Trump? Perché bisogna capire se è di carattere economico, e dunque stiamo parlando di partite commerciali, di terre rare, oppure stiamo parlando di questioni, obiettivi, partita di carattere geopolitico. E allora lì ovviamente c'è l'Iran e Hormuz, ed è sensibile la differenza, quindi bisogna, oppure l'una non esclude l'altra. Possiamo pensare anche che questo sia una doppia partita che Trump voglia mettere sul tavolo in cambio della questa dichiarazione, che uno potrebbe poi dire sì, ma la dichiarazione di Trump cambia parere, è vero, però credo che anche nei confronti della Cina anche Trump, insomma, abbia, come dire, un'attenzione in più, quindi non siano tanto parole al vento oppure dichiarazioni valzer, no? Che poi producano dei giri. La partita ovviamente è di tutt'altro spessore, e tra l'altro la Cina ha tutti gli strumenti e le carte, espressione molto cara a Trump, per far rispettare e farsi rispettare. Su questo credo proprio che non ci siano dubbi. Intanto le agenzie continuano a rimandare anche delle dichiarazioni. I nostri imprenditori qui per rendere omaggio alla Cina, ha detto Trump, riferito ai 17 top manager che lo hanno accompagnato in questo viaggio verso il sol nel sol levante. Xi che esorta gli Stati Uniti a essere partner più che avversari, Trump che gli dice sei un grande leader, sei un grande amico, le persone non vogliono che io vada in giro a dire che tu sei un grande leader, ma io lo dico, tu sei un grande leader. Quindi, insomma, Trump fa Trump, è anche difficile scindersi da se stessi. Eccoci Michelangelo Cocco, mi scuso veramente per i problemi della linea. Volevo capire, rispetto alla pretesa, al desiderio, non lo sappiamo, insomma, alla spinta di Xi, perché Trump, casomai proprio durante la conferenza stampa di domani con i giornalisti, pronunci la fatidica frase gli Stati Uniti sono contrari all'indipendenza di Taiwan, quindi veramente momento assiale di svolta. Trump cosa potrebbe ottenere in cambio di questa dichiarazione?
1: Dobbiamo vedere, perché sicuramente diciamo Trump ha ribadito anche ieri alla vigilia proprio della partenza per Pechino che parlerò a lungo con Xi Jinping dell'Iran, quindi sicuramente cercherà una sponda per uscire da quello che oramai è diventato il pantano di Hormuz, più che lo stretto di Hormuz. E anche se va detto, la Cina sicuramente ha una leva nei confronti dell'Iran, perché ne importa tra l'80 e il 90% del petrolio, perché ha una partnership con l'Iran, ma nello stesso tempo l'Iran vede sia gli Stati Uniti di Trump che l'Iran quasi allo stesso modo come diciamo politicamente, ecco, inaffidabili. Mettersi a mediare direttamente tra questi due attori, io ritengo che non lo faranno mai. Non a caso diciamo lo sta facendo il Pakistan, che fra l'altro è un quasi alleato della Cina, ma non lo fa la Cina. Quindi ecco, la Cina potrà sicuramente esercitare delle pressioni sull'Iran, ma poi l'Iran è un attore tra l'altro indipendente, con una sua strategia molto complessa all'interno del Medio Oriente, che non rispecchia certamente quella della Cina. Quindi insomma è un la Cina potrà fare qualcosa, ma non penso che diciamo da questo punto di vista potrà essere risolutiva. E, ripeto, sicuramente gli affari sono una cosa importante. Tenete presente che nella delegazione di 17 amministratori delegati, i più ricchi del mondo, quindi delle principali corporation Stati Uniti, ad esempio, faccio notare che c'è tanta finanza, e la finanza cinese è chiusa al momento ancora. Significherà qualcosa, insomma, se BlackRock, Blackstone, Visa, Mastercard mandano qui i loro amministratori delegati. Tenete presente che diciamo, se venisse aperta anche parzialmente, perché il Partito Comunista Cinese non l'aprirà mai del tutto, ma al massimo potrebbe fare delle aperture parziali dei mercati finanziari cinesi. Questi sono business, come dire, ultramiliardari, nell'ordine di insomma, che noi, cifre che nemmeno immaginiamo. Quindi queste contropartite, diciamo, magari economiche di medio-lungo periodo, ecco. Diciamo che Trump e i cinesi parlano molto bene il linguaggio degli affari, la logica dello scambio, win-win, insomma, è molto praticata non soltanto da Donald Trump, ma anche dai cinesi.
0: Invece rispetto alla Russia, mi riferisco al fatto che, salutato Trump, arriva Putin, ovviamente non immediatamente, però sappiamo che c'è in calendario anche l'arrivo di Putin a Pechino. Quali sono i rapporti? Perché noi, con lo sguardo, la lente occidentale, spesso forse attribuiamo anche troppo valore, troppa ierarchicità all'accordo, all'alleanza, no? Noi parliamo di alleanza quando invece da parte cinese non si è mai aperto a questa parola. Si parla di amicizia, si parla di partnership, però nei confronti della Russia, di vera e propria alleanza, che anche come dettato proprio geostrategico ha tutte delle sue carature, non si parla mai, giusto? O è cambiato qualcosa?
1: Sì, però io, diciamo, ritengo che è vero che non si tratta assolutamente di un'alleanza formale. Basti pensare, insomma, che dal punto di vista militare questi due paesi non hanno nessuna alleanza, fanno sì qualche esercitazione comune, ma appunto sono cose limitate. Però ecco, diciamo, soprattutto quello che è successo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, questo grande paese con Putin è diventato sempre più dipendente dalla Cina. I mercati russi, a partire da quello dell'automotive, ma tanti altri, sono stati completamente mangiati dalle compagnie cinesi. Il vantaggio al momento per la Cina di avere questa partnership così stretta con la Russia, secondo me, rimane inalterato. Cioè, se la Cina stabilizza le relazioni con gli Stati Uniti, come io ritengo che avverrà durante l'amministrazione Trump, sa che questo sarà un periodo di stabilizzazione probabilmente limitato all'amministrazione Trump. E il timore maggiore, la sfiducia, la Cina ce l'ha nei confronti degli Stati Uniti. Quindi secondo me questa quasi alleanza, chiamiamola così, con la Russia, soprattutto con la Russia di Putin, io ritengo che sia destinata a durare. Io lo dico da anni, insomma, molti sono al contrario scettici, anche un po' riguardando appunto a magari la rottura dell'amicizia sino-sovietica nel 60, sì. Ma insomma, la storia non si ripete mai uguale, insomma, siamo in una fase diciamo del tutto nuova, e a mio avviso per la Cina l'avversario principale rispetto al quale bisogna proteggersi, come dire, rimangono gli Stati Uniti, e adesso è troppo favorevole rimanere in questa amicizia molto stretta con la Russia. Per quale motivo, diciamo, certo, abbandonarli? Tanto più che, ad esempio, Trump nei confronti di Putin ha senz'altro una posizione molto diversa rispetto a quella che aveva l'amministrazione democratica di Joe Biden.
0: Poi onestamente la Cina in questo momento tutto da guadagnare, no? Rispetto alla certo, condizione, alla configurazione degli equilibri e dei pesi che la guerra in Ucraina ha determinato. Quindi, perché dovrebbe rinunciare ad avere la Russia come junior partner, quindi anche con delle età imperiali ridotte verso altre zone? Poi, tra l'altro, la Cina, insomma, sta anche aumentando la sua influenza in cosiddetti paesi Stan, no? Che invece prima erano di assoluta sfera russa. Quindi, perché cambiare? Cioè, non avrebbe sicuramente
1: il fattore
0: senso.
1: Energetico, tra l'altro, in questo è fondamentale, perché la Russia garantisce energia, un flusso di energia costante a basso costo per la Cina, che insomma poi dopo si ritrova in situazioni come quella in Iran, e invece vale la pena tenersi stretto questa Russia che le dà appunto petrolio e gas a basso costo, insomma.
0: E invece in questo momento da parte della Cina come si guarda all'Europa? C'è un'Europa, se vogliamo, abbandonata in un certo senso, no? O comunque sicuramente declassata da parte degli Stati Uniti, sia da un punto di vista economico per dazi, sia da un punto di vista della difesa per la questione NATO. Guarda con interesse alla Cina, nel senso che la vuole attrarre sempre più sotto la sua sfera di influenza, oppure no? Ancora sta alla finestra a guardare. Poi insomma sappiamo che i cinesi si muovono con estrema circospezione.
1: Ma io penso che allora dobbiamo considerare che la Cina è un grande paese, dico una banalità, ma voglio dire un grande paese anche dal punto di vista dell'organizzazione dello Stato, delle strutture burocratiche. Loro a livello di ministeri studiano tutto, quindi l'Europa è studiata da tutti i ministeri con vari dipartimenti, hanno un quadro diciamo abbastanza completo di quello che succede in Europa. E secondo me diciamo stando così le cose, loro sono pronti a sfruttare la disunità europea, a sfruttare tra virgolette, nel senso che tutelano, come dire, quelli che sono gli interessi cinesi nei singoli paesi europei, cioè a Bruxelles è quasi inutile andarci, vanno a Berlino e vanno a Parigi, oppure di volta in volta hanno dei forti alleati regionali, come è stata per esempio l'Ungheria di Orbán, sì. Oppure la Serbia. Però cioè, senza dubbio alla Cina un'Europa unita farebbe comodo, nel senso che sarebbe un possibile altro blocco che sicuramente ha degli interessi diversi da quelli degli Stati Uniti, e quindi torniamo sempre allo stesso punto, l'interesse principale degli Stati Uniti è quello, della Cina, è quello in qualche modo, insomma non dico di indebolire, ma di parare i colpi di questi Stati Uniti che arrivano, no? Abbiamo visto, sono arrivati durante l'amministrazione Trump 1, durante l'amministrazione Biden, durante l'amministrazione Trump 2, nella maniera più efficace possibile, quindi con quanti più, diciamo, fra virgolette, amici possibili.
0: Sì.
1: Insomma, l'Europa potrebbe esserlo, però l'Europa è un problema interno, chiaramente.
0: Sempre interessante ascoltare Michelangelo Cocco, che ringrazio. Buona giornata Michelangelo,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: A voi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie,
0: lasciamo a Shanghai Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Vi ricordo, lo leggiamo sul Domani, cura la newsletter Rassegna Cina su Substack, e per Carroccio Editori ha scritto Xi Xi Xi, il 20° congresso del Partito Comunista e la Cina del mondo post pandemia, che ci aiuta a capire anche il quadro dove inserire tutti gli elementi, gli sconvolgimenti dal 2020 in poi. Allora, tra pochissimo con noi Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Vi ricordo ancora, per Bompiani, Oligocrazia, Il potere sono io, e poi dal 26 maggio, pronto per il 2 giugno, arriva in edicola per Mondadori Vive il Re, Viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Buongiorno professore.
2: Con grande piacere sempre, come ogni giovedì.
0: Buon giovedì. E quasi io non dico ogni giovedì, perché non sarebbe assolutamente vero, però diciamo che spesso noi siamo stati costretti a parlare di legge elettorale, lo facciamo ancora perché tanto lo sappiamo, ormai c'è quasi, come dire, un impegno non esplicitato che ogni governo si prende, ovvero di rifare la legge elettorale, e siamo nuovamente qua, quindi centrodestra che lavora sulla legge elettorale, opposizione che fermamente fa sentire la sua voce, e dunque resta lo scontro. Abbiamo capito che la questione sono soprattutto rispetto alle limature del premio. Ci aiuta a capire di cosa stiamo parlando e qual è la questione?
2: La storia ci insegna, direi. Storia ci insegna. Allora, diciamo così, con lo statuto albertino, quindi la nascita dello Stato liberale, nasce un tipo di legge elettorale, quel maggioritario di collegio che poi sarà portato avanti per 60-70 anni, no? Che era un tipo di legge elettorale fatto per destra storica, sinistra storica, per quel mondo lì, e dove funzionava in quel mondo lì. Poi arriva il suffragio universale. Arriva il suffragio universale, iniziano a porsi problemi di capire se quella potesse essere la legge più giusta per rappresentare anche i partiti di massa. Si comincia a cambiare legge nel 13 e nel 19, poi arriva la dittatura. E la dittatura inizia a fare una legge di parte, no? La legge Acerbo.
0: Sì.
2: che peraltro ha dato per poche settimane il voto alle donne, incredibilmente.
0: Così, giusto per illuderci.
2: Per far capire poi tante contraddittorietà storiche. Comunque in tutto quello poi si arriva all'assemblea costituente, non si vota da 20 anni, si capisce che serve un proporzionale per rappresentare tutti, no? E quel patto costituente va avanti per 40 anni finché non cade quella che chiamiamo la prima repubblica, no? Da non confondere con prima repubblica francese,
0: sì,
2: seconda repubblica,
0: sì,
2: francese,
0: lì c'erano delle,
2: tutta un'altra cosa, quelle fratture lì, qui non c'è frattura, qui c'è continuità. C'è continuità, però si rompe quel patto, si pensa che quel proporzionale semplice, il DONT, non serva a rappresentare bene una stabilità di governo, e quindi si comincia a cambiare le leggi elettorali, e da lì, come lei ha detto giustamente, ogni governo cerca di cambiare la legge elettorale.
0: Sì. Ma cioè, il proporzionale è sicuramente quello che in via di principio garantisce meglio la rappresentanza, garantisce meno ovviamente la governabilità, se poi sono tutti, no? È per quello che si pone solitamente il premio di maggioranza, per far sì che quello che comunque ha vinto riceva quei punti in più, quei voti in più, quei seggi in più che gli permettano una governabilità più certa, e allo stesso tempo si mette anche una soglia di sbarramento per evitare che proprio possano entrare tutti.
2: Ma da lì comincia ad avere tutto il binomio, l'antinomia fra rappresentanza e governabilità, perché ovviamente più alzi lo sbarramento, più aumenti il premio e meno corrisponde il voto al seggio, perché poi che cos'è la legge elettorale? Il meccanismo di trasformazione del voto in seggio. Il punto qual è? Il punto è proprio quello, perché poi col cosiddetto Porcellum nel 2013 il PD, che vince le elezioni perché arriva primo col 23-24%, si trova ad avere il doppio dei seggi, il 54%, una cosa del genere, e quindi lì nasce poi l'intervento della Corte Costituzionale, perché dice sì, il premio di maggioranza sì, ma non è possibile che io che ho votato PD un voto due seggi, tu che votato gli altri partiti un voto mezzo seggio.
0: Non è
2: quello, è un po' il problema, e da lì nascono poi tutta una serie di altre polemiche e aggiustamenti sul premio di maggioranza e sull'altro grande tema, le preferenze.
0: Sulle preferenze fanno sempre un po' melina i partiti.
2: Ma certo, perché se non hai preferenze i partiti hanno più controllo, perché sceglie il partito di mettere in lista.
0: E
2: quindi hai più controllo, diciamo più disciplina di partito. D'altra parte le preferenze danno libertà di scelta, però hanno anche portato tante volte al voto di scambio e a tutte quelle cose lì. Perché ovviamente tante volte la preferenza è la promessa all'Achille Lauro, il comandante, intendo.
0: Sì.
2: Votami e ti farò del bene. D'altra parte la politica è anche quello, pensare alle persone. Non è sbagliato al fondo, solo che le preferenze favoriscono questo metodo. O almeno possono averlo favorito, ecco.
0: Non se ne esce. Si fa. Sicuramente non esiste il sistema elettorale perfetto.
2: No, anche perché noi in Italia abbiamo una serie di leggi elettorali. Perché abbiamo quella dei piccoli comuni, dei grandi comuni, delle regioni, delle europee, del Senato, della Camera, no? Abbiamo una serie di leggi elettorali, nessuna è perfetta. Certo, come le regole del gioco, più sono stabili, più si abitua.
0: E certo, perché uno poi, voglio dire, si configura rispetto al sistema che c'è, invece cambiando sempre c'è una destabilizzazione poi notevole anche dell'articolazione dei partiti, dei movimenti, no? È tutto poi diretta conseguenza.
2: Ma poi non capisci neanche più le regole,
0: esatto.
2: No? Facciamo un esempio banale sul tennis, sul calcio, no? Cioè, il servizio, due palle, tre palle, una palla, il quadrato, lo cambi, la riga. È chiaro che poi perdi proprio il senso del gioco, no?
0: Ma mettere la regola un po', una volta gliel'avevo già chiesto, questa legge elettorale, qualunque sia, parte non da questa legislatura, quindi non dalle elezioni 2027, ma da quelle successive, oppure dire una volta che una legge elettorale ti dura 10 anni?
2: Allora, sicuramente serve una buona cosa dire parte dal 32, mette una norma transitoria in maniera che chi la fa non pensa di farla perché ci sono state due settimane, e poi comunque io lo metterei su quasi tutte le leggi. La regola, questa legge non si cambia per 10 anni, perché in questo modo perdi quella smania di inseguire, no?
0: Sì. E detto da chi ha scritto e vissuto oligocrazia e il potere sono io, è assolutamente da tenere in considerazione massima. Grazie professore, buona
2: con
0: giornata.
2: Piacere come ogni giovedì.
0: Grazie Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna all'Università di Roma 3, vi ricordo ancora oligocrazia e il potere sono io per Bompiani, e poi prenotatelo già dal 26 maggio per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini, che può essere anche occasione per un bel regalo da farsi o da fare per il 2 giugno. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e purtroppo ci sono notizie di cronaca di cui dobbiamo rendervi conto, ma poi continueremo anche a seguire la visita ufficiale di Trump in Cina. Si è concluso l'incontro, durato più del previsto, quindi di cose se ne sono dette Xi e Trump, e alcune di cose, delle cose che si sono dette ce le sono poi anche già condivise e rilanciate dalle agenzie, come l'altolà su Taiwan, ma anche l'apertura reciproca almeno a parole rispetto alla questione dazi e commercio, e soprattutto rispetto alla declinazione del rapporto, cioè essere partner e non rivali. Quindi questo è quanto emerge finora. Ricordiamo che ci sarà un altro, ora i due sono a fare una visita culturale al Tempio del Cielo, meraviglioso tra l'altro, ci sono immagini stupende che vengono rilanciate da questa struttura storica della tradizione cinese, vabbè, ma al di là di questa pagina, dicevamo, torneranno a incontrarsi direttamente Trump e Xi, e tra l'altro domani mattinata nostra ci sarà anche la conferenza stampa, e quindi lì vedremo a domande dirette quali saranno le risposte da parte dei due leader. Quindi al momento è confermata la conferenza stampa congiunta. Pochi minuti, le news e poi ancora attenzione puntata su Pechino.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
3: In Blu 2000 News.
0: A Pechino l'atteso incontro Xi Trump è durato oltre il previsto, 2 ore e 15. Trump e Xi in questo momento sono invece arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale. Xi Jinping ha detto di aspettarsi che il 2026 sia un anno storico e di svolta, che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Trump parla di un incontro fantastico, si ribadisce che Cina e Stati Uniti devono essere partner, non rivali, ma ci ha avvertito Trump che se Stati Uniti e Cina non avranno una giusta gestione della questione Taiwan, potrebbero i due paesi entrare in conflitto. Tra l'altro Xi ha detto che sono stati raggiunti anche accordi nel complesso equilibrati e positivi sugli aspetti economici e commerciali. Un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, fortunatamente non ci sono feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella scrive al collega israeliano Herzog: attacchi inaccettabili. Proseguono anche gli scontri tra Russia e Ucraina, nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. E sicuramente tra Trump e Xi c'è anche il dossier Iran, intanto però i negoziati restano in fase di stallo con l'intelligence americana, che ritiene che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche. Bagara ieri al Senato al question time con Meloni: le tensioni geopolitiche incidono sulla nostra crescita, ha detto Meloni. Dure le contestazioni da parte dell'opposizione, con Renzi che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza: i casi sono scesi a 8. Inoltre il ceppo virale del focolaio non ha subito alcuna mutazione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione in cui è morto Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso nella città vecchia di Taranto. Rintracciati Sonia Bottacchiari e 2 figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza il 20 aprile. La donna e i ragazzi stanno bene, ma non vogliono far sapere dove si trovano, fa sapere la procuratrice di Piacenza. L'allontanamento è stato volontario e i ragazzi consenzienti. Calcio: l'Inter centra il doblete, campionato Coppa, nell'attesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno vinto sulla Lazio per 2-0, la decima Coppa Italia della storia dell'Inter. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca Sinner contro Rublev. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, fa sapere che un tribunale del distretto di Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni che le erano state imposte da Donald Trump. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blue 2000.

0: Continuiamo a guardare a Pechino. Si è concluso l'incontro durato oltre il previsto, 2 ore e 15, tra Trump e Xi. Adesso i due stanno facendo la gita culturale al Tempio del Cielo e poi i presidenti torneranno a incontrarsi e poi domani è attesa la conferenza stampa congiunta. Dei segnali, delle dichiarazioni sono arrivate. Noi subito però diamo il buongiorno a Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, docente di strategia e marketing, autore per il Sole 24 Ore, di cui è editorialista di Disordine, le nuove coordinate del mondo. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Allora, finora, ma non è che ci aspettavamo cose diverse, le dichiarazioni che sono arrivate sono tutte estremamente positive. Ora, al di là di Trump che ha parlato di incontro fantastico, faremo grandi cose insieme, Xi Jinping, che sicuramente ha un protocollo dialettico diverso, più istituzionale, dice di aspettarsi che il 2026 sia l'anno storico della svolta nei rapporti tra i due paesi, i due paesi che sono e devono rendersi conto di essere partner e non rivali. Si parla di dossier commerciali equilibrati e positivi, però è arrivato anche l'avvertimento, ha detto attenzione, perché se la questione Taiwan viene gestita male, allora Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto. Per ora, per quello che è emerso, diciamo che segue tutto un po' quello che ci potevamo aspettare, professore?
1: Direi di sì, forse al netto un po' dei toni eccessivi su Taiwan, nel senso che la sceneggiatura è una sceneggiatura predefinita e obbligata, che è quella di un proseguimento della tregua commerciale, perché i due paesi sono fortemente interdipendenti l'uno dall'altro, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnologico. I cinesi le terre rare e gli americani i semiconduttori, giusto per fare un esempio. Quindi non ci saranno sorprese da questo punto di vista, visto che il disaccoppiamento è impossibile. Su Taiwan adesso siamo veramente alle primissime, come dire, fuoriuscite di il fatto che da un lato Xi abbia ben esplicitato che Taiwan è la pistola di Sarajevo, per capirci, la prima guerra mondiale, e dall'altro lato Taipei abbia fatto una dichiarazione immediatamente qualche minuto fa dicendo che gli Stati Uniti hanno difeso il tema dell'indipendenza di Taiwan. Sono due elementi che ci fanno capire che davvero su Taiwan c'è una grandissima sensibilità e oggettivamente forse questo non me l'aspettavo. Vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, nel senso di che cosa effettivamente emergerà. Comunque Taiwan, intelligenza artificiale, rapporti economici tra i due paesi saranno inevitabilmente gli assi su cui andremo a leggere nei prossimi giorni, nelle prossime ore, la qualità di questa interazione.
0: E questo lo capiremo solo quando Trump sarà tornato a casa, per vedere veramente con quali contratti e condizioni torna a casa e capire poi dopo quello che succederà rispetto al Golfo. Cioè la cartina di tornasole non è soltanto rispetto alle dichiarazioni che arrivano, ma veramente quello che succede dopo, quasi nell'immediato rispetto all'incontro.
1: Sì, assolutamente così, nel senso che questi vertici sono vertici obbligati nelle parole ad andare bene, poi invece nelle sfumature lo capiremo. Lei adesso parlava della guerra in Iran, ad esempio nelle fredde dichiarazioni che faranno i cinesi, asettiche dichiarazioni che faranno i cinesi, capiremo a seconda dei riferimenti che faranno sulla guerra all'Iran e all'Iran se ed in che misura i cinesi tra virgolette vogliono andare in soccorso a Trump, che in Iran è in un vicolo cieco. Se questo emergesse, vuol dire potremmo stare un pochino più tranquilli, perché vuol dire che comunque una volontà quantomeno di dialogo e di costituire un G2 c'è, perché noi siamo di fronte a un bivio, vede, non è qui sì, è uno dei tanti vertici tra leader delle due superpotenze, è uno, come dire, dei tanti incontri che i due leader hanno tenuto, ma nella realtà proprio per il momento in cui avviene, noi probabilmente con questo incontro cominceremo a capire come si orienteranno i prossimi anni del mondo, nel senso che c'è la guerra in Iran e se la Cina, come dicevo, vuole intervenire un po', ci fa capire che c'è una volontà di dialogo tra i due.
0: Sì.
1: Il secondo elemento, a mio modo di vedere, centrale è se i due paesi decidono di avviare un meccanismo di governo bilaterale o multilaterale poi dell'intelligenza artificiale. Ce n'è bisogno e se la devono intestare le due superpotenze, così come avvenne tra Unione Sovietica e Stati Uniti per la non belligeranza nucleare.
0: È interessante, leggevo il suo editoriale di ieri, la sua analisi sulle 24 ore, quando lei diceva che è il sistema nervoso della produzione globale, no? Lei a un certo punto dice che in realtà la globalizzazione non è morta, ma si è trasformata in una guerra di dipendenze reciproche, e che i due hanno capito, speriamo che abbiano capito, soprattutto a parte statunitense, che il decoupling totale è una sciocchezza, perché necessariamente in questo momento Trump e Xi sono interdipendenti, nel senso ovviamente Stati Uniti e Cina, perché se da una parte sicuramente gli Stati Uniti hanno l'evoluzione massima tecnologica per mettere a punto i prodotti, diciamo così, migliori, i sistemi migliori a livello di intelligenza artificiale, hanno bisogno delle materie prime, delle terre rare cinesi.
1: Sì, è così. I cinesi, come abbiamo detto altre volte, hanno in mano in questo momento e per i prossimi 5 anni almeno l'interruttore economico del pianeta. Avendo il 92% della raffinazione delle terre rare, possono bloccare la produzione di automobili, di batterie, di telefonini, di computer e quant'altro, perché le terre rare sono indispensabili in tutte queste tipologie di prodotti. Questa è il vero choke point, il vero collo di bottiglia virtuale, tra virgolette, o di supply chain che hanno i cinesi. Dall'altro lato Trump voleva andare a Pechino avendo in mano il choke point del petrolio.
0: Sì.
1: Non ci è riuscito,
0: no.
1: Non ci è riuscito perché la guerra in Iran è ancora in corso. E quindi e l'altro elemento, l'altro diciamo choke point che è in mano a Trump sono evidentemente i semiconduttori. Io immagino sui semiconduttori, peraltro è presente nella delegazione Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, la più grande azienda produttore di chip al mondo. Credo sarà uno dei temi affrontati e anche lì capiremo chi ha dato che cosa, chi aveva le carte, insomma. Sarà molto interessante questo fine settimana decodificare
0: Vero.
1: Le affermazioni di Trump e leggerle confrontandole a quelle che saranno le fredde dichiarazioni di Pechino.
0: È vero che tra questi 17 top manager c'è tanta intelligenza artificiale, big tech, tra l'altro Nvidia, che pare che all'inizio non fosse compresa, poi invece è salita a bordo, c'è anche Elon Musk. Sì, in Alaska tra l'altro, poi c'è anche Elon Musk, quindi questo in qualche modo ha sancito anche il ritorno di fiamma tra i due, o quantomeno l'aver chiuso le frizioni precedenti. Ma c'è anche tanta finanza, tra cui anche Stephen Schwarzman, che è numero uno della Blackstone, quindi BlackRock e Blackstone sappiamo che sono veramente due giganti della finanza, e viene come dire in dubbio, cioè viene la domanda se serviva per fare una bella squadrona e quindi questi 17 tutti di peso, oppure se c'è anche la finalità nelle finalità, cioè di chiedere forse a Pechino di fare aprire un po' la porta anche alla finanza statunitense. Questo sarebbe veramente un momento rivoluzionario, no?
1: Ma è un tema molto interessante questo, nel senso che il dato che credo soggiace anche a questo interesse americano dal punto di vista finanziario è che mentre l'economia cinese è cresciuta moltissimo, i mercati finanziari cinesi non hanno avuto analoga crescita. Quindi è come se ci fosse una divaricazione, questa divaricazione per carità spiegabile nel fatto che i mercati finanziari cinesi non sono aperti come gli altri e quant'altro. Quindi è evidente che semplicemente andando a vedere le quotazioni a Shanghai, Shenzhen e Hong Kong dei titoli delle big tech cinesi, lì insistono opportunità importanti di investimento. Quindi è evidente, ma in realtà lo respiro ogni giorno interagendo con i grandi player della finanza internazionale, esiste un interesse specifico per i mercati finanziari cinesi perché sono ritenuti a potenziale crescita significativa, essendo, come dire, certo, avendo avuto un ritmo molto più fiacco rispetto a quello occidentale.
0: Questo è interessante da vedere, come tanti altri aspetti. Ultimissima domanda e poi la libero. Una mia suggestione, mi dica se sono veramente troppo su un piano irrealistico. La questione Iran-Taiwan, visto che non ci si aspettava delle parole così esplicite da parte di Xi Jinping, insomma si aspettava che Taiwan a nessuno dicesse niente, perlomeno a livello esplicito. Se fosse quello lo scambio, cioè pretendere da Trump una dichiarazione tipo l'indipendenza di Taiwan, noi non siamo a favore come Stati Uniti dell'indipendenza di Taiwan, vuol dire che Trump porta a casa la pressione di Pechino sull'Iran. Li vede in rapporto questi due dossier?
1: È ragionevole pensare che questo possa essere uno degli elementi di scambio. Diciamo che una dichiarazione di Trump non favorevole all'indipendenza di Taiwan forse è troppo. Io credo che portarsi a casa il quasi silenzio di Donald Trump sulla vicenda di Taiwan, in una logica che è la logica degli ultimi 50 anni dell'ambiguità su Taiwan, credo sia già molto. Invece lato Cina, come dicevo prima, capiremo se, perché la Cina è l'unico soggetto che può davvero indurre Teheran a miti consigli. Quindi questo elemento qui sull'Iran secondo me sarà uno degli elementi decisivi per capire la qualità del dialogo che è avvenuto sta avvenendo in questi giorni. Se la Cina interverrà vuol dire che comunque, ripeto, c'è rispetto nei confronti degli Stati Uniti e c'è la volontà, per carità, in un confronto che è un confronto maschio, duro, certo, comunque certo, di tenere fili aperti di un dialogo che è indispensabile per, diciamo, avere un G2 che ci permetta di pensare a un futuro che non sia bizzarro.
0: Grazie sempre Giuliano Noci, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona
0: professore.
1: Giornata a tutti.
0: Grazie, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, docente di strategia e marketing, editorialista del Sole 24 Ore, proprio per il Sole 24 Ore ha pubblicato Disordine, le nuove coordinate del mondo. E subito torniamo a Pechino e raggiungiamo Alberto Simoni, corrispondente, non raggiungiamo Alberto Simoni, spero di raggiungerlo tra poco, il corrispondente della stampa da Washington, che in questi giorni al seguito di Trump nel suo viaggio a Pechino. Questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati proprio sui suoi racconti da Pechino, con tra l'altro il racconto anche della diplomazia dei miliardari, così titola il suo pezzo, dove ci sciorina la lista dei 17 top manager della delegazione statunitense, dove l'abbiamo detto, oltre a, in altri termini, in altri contesti si direbbe l'imbucato, nel senso che si è aggiunto all'ultimo momento, invece sicuramente è stata una decisione che ha una strategia importante, quella della salita a bordo dell'amministratore delegato di Nvidia in Alaska, Jensen Huang. Nvidia è il colosso statunitense di microchip, quindi insomma sottolineare l'importanza è veramente un di più, però dicevamo oltre ai big tech poi c'è tantissima anche finanza nella delegazione che ha accompagnato Trump, e si nota invece che della delegazione non fa parte Vance, che un po' è normale perché presidente e vicepresidente che partano insieme solitamente non si fa, soprattutto in viaggi così lunghi, però lo stesso Vance ha fatto delle battute che Alberto Simoni questa mattina ci ripropone, e lo raggiungiamo. Alberto Simoni, corrispondente della stampa da Washington e al seguito di Trump a Pechino. Buongiorno Alberto, buon pomeriggio per te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Senti, la sciogliamo prima di tutto la questione proprio della composizione della delegazione di Trump, tra chi c'era e chi non c'era. Il vicepresidente statunitense Vance non c'era, e abbiamo detto un po' anche da protocollo, però è lo stesso Vance che ha ironizzato dicendo: mi sento un po' come il bimbo di mamma, ho perso l'aereo.
2: Sì, è stata una battuta, ha usato molta ironia. J.D. Vance, i vicepresidenti non vanno mai a seguito di presidenti durante questi viaggi all'estero così importanti, questioni proprio di consuetudine e protocollo, anche questioni di sicurezza. Nella delegazione americana, a livello di ministri, ci sono Marco Rubio e Pete Hegseth, e poi ovviamente questa sterminata presenza di CEO, amministratori delegati, presidenti delle grandi società americane. Alcuni hanno viaggiato con Trump sull'Air Force One, altri invece sono arrivati in altri modi qui a Pechino e rappresentano un po' quello che è lo scudo, la forza che Trump vuole presentare a Xi Jinping nei negoziati e sono un segnale di come l'obiettivo numero uno di questo bilaterale che si è tenuto questa mattina a Pechino e proseguirà questa sera con la cena di Stato e domani con un altro incontro, appunto il cuore è il trade, il commercio, gli affari, il business, su tutta una serie di tematiche che stanno a cuore a entrambi i paesi.
0: Per quello che sta emergendo finora dall'incontro che si è concluso, sappiamo che è durato 2 ore e 15, quindi un po' più delle previsioni, ora i due insomma sono una visita culturale al tempio del cielo, poi torneranno a incontrarsi, quindi è prevista un'altra sessione, poi domani dovrebbe esserci la conferenza stampa congiunta. Per quello che è emerso finora dalle prime dichiarazioni, al di là di Trump che ha detto incontro fantastico, Xi Jinping grande leader, grande amico, insomma conclusioni meravigliose, Xi ovviamente più protocollare e istituzionale, ha detto che Cina e Stati Uniti, questo sarà l'anno in cui, l'anno storico di svolta per un nuovo capitolo nelle relazioni, siamo partner, non siamo rivali, tutto bellissimo per quanto riguarda i dossier economici e commerciali, pare sia stato raggiunto un risultato equilibrato e positivo, però poi è arrivato un alto là che forse non ci aspettavamo così esplicito, cioè tutto bello, però se la questione Taiwan, il dossier Taiwan viene gestito male, e allora i due paesi, Cina e Stati Uniti, potrebbero entrare in conflitto. Questo è un po' inatteso, almeno nei toni così espliciti?
2: Diciamo che è inatteso nella tempistica, più che perché ha colto un po' di sorpresa il fatto che mentre il bilaterale era praticamente in corso o stava terminando, i media cinesi hanno rilanciato la frase di Xi Jinping che appunto dice se la questione sarà gestita in malo modo a rischio sono le nostre relazioni e si potrebbe persino arrivare a uno scontro. Questo ha più che altro sorpreso perché nei giorni scorsi il malumore di Pechino era fortemente emerso dinanzi alla proposta del Congresso di stanziare 13-14 miliardi di dollari di armi. Trump non ha ancora ratificato, non ha firmato, non poteva ovviamente farlo prima di venire qui in Cina, avrebbe danneggiato la visita ben prima di poter salire sull'Air Force One. E quindi il messaggio di Xi Jinping a Trump su attenzione a non sostenere le velleità di Taiwan era atteso. Certo, qui noi in sala stampa ci aspettavamo un

0: il riconoscimento che c'è un'unica Cina, e quello è la definizione di ambiguità strategica. Insomma, sto con Taiwan, ma sto anche con la Cina, cercando di non danneggiare le relazioni. La cosa importante da sottolineare, e lo vedremo nelle prossime ore e domani, è se questo scambio su Taiwan ha un pochettino incrinato il senso del bilaterale, magari mettendo a repentaglio la possibilità di raggiungere accordi su altri temi. Da quello che trapela, al momento no, però insomma la giornata e domani, insomma, è ancora lunga.
1: La questione che sappiamo, al di là dei temi, questo incontro era stato previsto già per marzo e doveva soprattutto, diciamo, avere al centro le questioni commerciali ed economiche, no? Questione dazi anche dopo l'accordo raggiunto in Corea del Sud. Poi ovviamente dal 28 febbraio, che ha determinato anche lo slittamento della precedente data di incontro, sappiamo che c'è anche il dossier iraniano. Bisogna capire, perché poi più maliziosi hanno pensato che casomai proprio sul tavolo la Cina può mettere Taiwan di fronte ad un Trump che può mettere invece l'Iran, quindi una sorta di scambio che non significa molliamo Taiwan, ma che si lasci che la Cina possa avere una posizione, delle dichiarazioni più muscolari.
0: Non credo possa succedere uno scambio del genere, siamo su livelli totalmente diversi. La questione di Taiwan è una questione decennale che ha delle ripercussioni anche per il futuro. La questione iraniana è una questione diciamo così contingente, cioè la risoluzione di un problema che c'è oggi, la riapertura dello stretto di Hormuz, il dialogo sul nucleare, insomma, però soprattutto Hormuz, sono due questioni profondamente distinte su cui gli americani non sono assolutamente disposti a fare alcuna concessione, alcuno scambio. Sarebbe per loro, credo, anche una missione di debolezza e una missione di mollare Taiwan, che è cosa che né Trump vuole fare, né soprattutto l'ala chiamiamola così anticinese che c'è al congresso. Trump, tra l'altro, prima di partire, probabilmente consapevole che da Xi Jinping non avrebbe ottenuto tutto questo sostegno sulla questione iraniana, ha detto: siamo assolutamente in grado di risolvere la questione da solo. Diciamo che il presidente statunitense ha cercato di togliere la questione Iran, questione Hormuz, dal tavolo per non fare se non naufragare, quantomeno gettare ombre su tutti gli altri temi. Quelli commerciali sono il cuore di questo vertice.
1: Certo.
0: Il resto sono contorni, importantissimi, ma contorni.
1: Come hai lasciato Washington? Nel senso, quali sono le attese negli Stati Uniti rispetto a questo incontro?
0: Beh, le attese sono, diciamo che gli americani osservano, ma l'attenzione adesso, dell'opinione pubblica è rivolta verso due altre grandi questioni più che la Cina. Il primo è proprio la guerra in Iran, e il secondo è l'impatto che la guerra in Iran e anche altre politiche economiche, penso a quelle tariffarie, stanno avendo sul costo dei beni, sulla spesa, sul carburante. Sono queste le questioni che stanno a cuore agli statunitensi in questo momento. Non c'è stata, non l'ho vissuta, almeno non l'ho vista, questa grande attesa. E diciamo che le relazioni con la Cina sono ovviamente importanti, ma come la stragrande maggioranza dei grandi temi di politica estera, alla fine riguardano, da un punto di vista dell'interesse, non dell'impatto, per carità, non delle conseguenze, riguardano una fetta limitata di persone che, insomma, legge New York Times, Wall Street Journal, o le televisioni All News. Però girando, stando a Washington, vivendo gli Stati Uniti, insomma, la preoccupazione è quanto costa il gallone di benzina, non certo l'intelligenza.
1: Però mi chiedevo proprio questo, no? Se da parte invece dell'opinione pubblica si legava un po' il viaggio di Trump a Xi e quindi delle pressioni sull'Iran anche come possibile canale di soluzione alla crisi del Golfo, di co-soluzione. In realtà non è così.
0: Diciamo che non credo che sia, mi pare che sia un tema, quello di collegare la Cina alla risoluzione dell'Iran, che abbia raggiunto la maggioranza della popolazione americana, che semplicemente chiede carburante a prezzi più bassi e disp-

0: spendere meno soldi per la casa, per le assicurazioni sanitarie e per la spesa, insomma non è proprio, non pensa che sia legato alla Cina quello che sia, e la visita di Trump l'effetto, un effetto immediato su questi temi.
1: Confermi che il consenso nei confronti di Trump è sempre più in caduta? C'era stato l'altro giorno, ma non so se erano questioni tecniche, un minimo di recupero, però insomma sicuramente sta attraversando un periodo non di consenso Trump, no? Con l'avvicinarsi poi delle midterm, insomma comincia a diventare un pensiero fisso.
0: Certo, sì, adesso ci sono due considerazioni da fare. Il primo è che da quando è scoppiata la guerra in Iran ad oggi il consenso per Trump non è drammaticamente sceso. Il problema per Trump più che altro è legato a dicembre, gennaio, febbraio, quando l'impatto delle tariffe, il costo della vita è aumentato, gli americani hanno cominciato a dubitare della capacità del presidente di gestire i temi economici. A questo aggiungiamo anche la gestione dell'immigrazione e le deportazioni, i fatti che hanno generato un clima di maggiore sfiducia. Non c'è stato il tracollo durante la guerra, certo Trump ha perso a seconda degli istituti di sondaggi 2 punti diciamo di tasso di approvazione, che adesso è oggettivamente ai minimi storici, quindi dal suo punto di vista è un problema in vista proprio delle midterm. Mancano 6 mesi, è vero che le elezioni di medio termine generalmente non premiano mai il presidente in carica, ma il grande interrogativo che circola alla Casa Bianca e tra i consulenti repubblicani è quale sarà l'entità dell'emorragia di seggi e di consensi, certo. Perché un conto è perdere 10 seggi e mantenere alla Camera e mantenere il controllo del Senato, un altro sarebbe un tracollo maggiore e la perdita del controllo di entrambi i rami del Congresso. Ecco, questo è il grande interrogativo che lo porteremo con noi sino alle elezioni di medio termine.
1: Al di là della riformulazione dei collegi e della questione dell'AISA, i seggi elettorali, tu ti aspetti che veramente Trump, sulla scorta anche di quello che abbiamo già visto a Capitol Hill e mesi prima anche in cui cercò di far invalidare le elezioni che hanno dato poi la vittoria a Biden, che Trump possa veramente fare Trump in qualche modo nell'approssimarsi delle midterm, dovessero i sondaggi essere proprio negativi, inventarsi qualcosa?
0: Questo non saprei rispondere pensando a quello che potrà succedere. Possiamo ragionare su quello che è successo e il fatto, come citavi, di questa ridefinizione dei distretti, il gerrymandering, che è stata forzata, perché generalmente la ridefinizione dei distretti elettorali avviene dopo il censimento, quindi ogni 10 anni. Adesso invece Trump ha spinto mesi fa il Texas ad agire per primo, da che ha innescato le reazioni di stati democratici, poi via via la controreazione di stati repubblicani. Questo è già in sé, se vogliamo, una forzatura per tentare di mantenere il controllo della Camera, principalmente alle elezioni di medio termine. Poi c'è l'altra interrogativo che ci dobbiamo porre, cioè gli agenti dell'ICE andranno a pattugliare, presidiare, a monitorare quello che succede accanto ai seggi per inibire, diciamo, alcune persone a recarsi al voto, per gettare il seme della paura. Sono questi gli interrogatori, gli interrogativi. Poi ovviamente nei giorni scorsi c'è stata la sentenza della Corte Suprema sul Voting Rights Act, è stato in parte svuotato la sezione 2. Ha creato anche questo un grande dibattito, perché si vieta di fatto la possibilità di creare dei distretti elettorali dove i candidati delle minoranze, in questo caso parliamo della minoranza nera, verrebbero eletti automaticamente, perché sono distretti costruiti ad hoc per la rappresentanza delle minoranze. Ecco, sono questi, diciamo, gli elementi che oggi mi fanno dire che Trump sta usando la maggioranza repubblicana sta usando tutte le carte in proprio potere per cercare di determinare l'esito delle midterm. Ci troviamo ovviamente dinanzi ancora a manovre che rientrano nella legge, magari con un po' di forzature come quella su redistricting. Poi se ci saranno altre operazioni, midterm, se succederà qualcosa, beh, questo non lo possiamo sapere, e possiamo solo augurarci che non succeda niente di anomalo.
1: Ah, certo. Grazie, buon lavoro Alberto Simoni.
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: Grazie.
1: Alberto Simoni, corrispondente della stampa da Washington, lo abbiamo raggiunto a Pechino per la visita ufficiale di Trump in Cina, e sicuramente si guarda anche da tutto il mondo, guarda con interesse all'incontro Trump Xi per motivi diversi, area geografica per area geografica, però sicuramente in questo momento grande attenzione all'incontro tra Trump e Xi c'è anche da parte di due capitali, da una parte Mosca e dall'altra l'Ucraina, per quanto riguarda la questione russo-ucraina. Perché? Non tanto perché sia uno dei temi caldi, però si pensa che in qualche modo un riferimento ci sarà, anche non solo perché a diretta risposta a una domanda dei giornalisti Trump ha detto che è anche disposto ad andare a Mosca, l'ha detto proprio nelle ore precedenti il viaggio a Pechino, e ha detto che la fine del conflitto russo-ucraino secondo lui è vicina. Non tanto solo per questo, ma anche perché sappiamo che tra poche settimane sarà Putin ad arrivare a Pechino, quindi forse in qualche modo la questione i due l'hanno anche affrontata, tra l'altro in un momento in cui risuonano ancora le dichiarazioni arrivate da Mosca, per la verità dichiarazioni controverse che in qualche modo abbiamo cercato anche di chiarire come portata, ovvero le parole di Putin in occasione del 9 maggio, festa della vittoria a Mosca. Quello che sicuramente è vero è che in questo momento qualcosa all'interno della Russia sta succedendo da un punto di vista di profilo economico e da un punto di vista anche di consenso rispetto al regime, anche per dei passi falsi fatti proprio da Putin. Buongiorno e bentornato Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli, autore per Paese Edizioni di Minacce Ibride. Buongiorno direttore, bentornato.
2: Buongiorno e grazie per l'invito, e un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, sta succedendo qualcosa, e se sì cosa, in Russia? Noi siamo abituati per una, diciamo così, una narrazione addirittura pre-sovietica, proprio anche zarista, della storia della Russia. Dalla Russia capisci quello che succede soltanto quando succede, no? È difficile leggere, avere dei segnali affidabili, ma proviamo a farlo.
2: La Russia, come diceva, come Yuri Apatanev, la Russia è un paese con un passato imprevedibile. Sì. Interpretare in maniera con gli occhi occidentali cosa succede in Russia, soprattutto a Mosca, è sempre molto complesso. È evidente che il presidente Putin è fortemente indebolito per la sconfitta strategica, io lo considero, della operazione militare speciale in Ucraina, perché ovviamente dopo qua siamo entrati nel quinto anno di guerra, e così, non solo la Russia non avanza in Donbass, ma l'Ucraina sta da un lato riprendendosi una parte del territorio, e soprattutto è diventata una minaccia strategica politica per il Cremlino, in quanto le capacità di colpire all'interno del territorio russo dell'Ucraina con i suoi formidabili droni e adesso è visibile a tutti la guerra, cioè in Russia è arrivata la guerra, sì. Anche se l'Ucraina, a differenza dell'esercito del Cremlino, non colpisce i civili, ma soprattutto mira le infrastrutture energetiche, petrolifere e i porti dove appunto dove arrivano le navi fantasma. Quindi paradossalmente prima l'Ucraina doveva chiedere il permesso al presidente Biden, all'Europa, se poteva colpire queste infrastrutture. Oggi con la sua capacità di produrre armi a lunghissima gittata colpire nel cuore della Russia è diventata una minaccia del presidente Putin, che appunto è indebolito sia dal punto di vista politico interno e soprattutto sono a quanto pare da rapporti di intelligenze riemerse conflitti interni al Cremlino tra i falchi della guerra e chi invece ritiene che bisogna in qualche modo trattare.
1: Ma questo fa veramente sentire ancora più insicuro Putin? Cioè, mi riferisco a quegli scoop giornalistici, no, che hanno pubblicato dei dossier di intelligence che parlano di una paranoia, e sappiamo che da dopo il Covid già la paranoia di Putin era aumentata, insomma una paranoia che è arrivata ai massimi sistemi, addirittura con delle bizzarrie: non ci si può più presentare davanti a Putin con un orologio perché teme che possa essere trasformato in ordigno, non lo so, alla 007, e tutte misure di sicurezza dunque che sarebbero notevolmente implementate. Quanto, secondo te, direttore, in questa ricostruzione c'è un po' di propaganda, in questo caso propaganda occidentale?
2: Allora, che il presidente Putin abbia da sempre adottato misure di sicurezza personali e rispetto alla famiglia è noto. Ovviamente anche l'Occidente, virgolette, fa campagna psicologica, e quindi questo report che è uscito, che è stato pubblicato in dalla CNN, che descriverebbero appunto il presidente Putin isolazionista, con comportamenti addirittura, come diceva lei, di stampo stalinista, che non si fida di nessuno, ovviamente trovano una base di verità, perché ultimamente appunto i servizi segreti ucraini sono riusciti ad eliminare vertici militari all'interno di Mosca. Quindi l'attentato che nel proprio marzo 2023 ha ucciso Fanil Samarov, che è capo dell'addestramento operativo dello Stato Maggiore, è un segnale durissimo, no, di capacità di penetrazione e di eliminazione, modello Mossad, per cui, diciamo, sì, è chiaro che le misure di sicurezza intorno al presidente Putin si siano strette, e quello che teme il presidente soprattutto è l'uso della tecnologia per intercettare le sue visioni, le sue decisioni, e oggi appunto se c'è un infiltrato, questo è possibile. L'altro messaggio, diciamo così, è proprio all'interno, perché questa minaccia ucraina di capacità di eliminare i vertici militari può essere utilizzata come forma di pressione contro il presidente Putin, proprio perché verrebbe a crollare la tacita protezione dei vertici del Cremlino reciproca, no? Quindi se lui ha qualche dubbio sulle forze militari, che sono quelle che in questo momento rappresentano la posizione più dura sull'Ucraina, cioè i falchi della guerra, una volta capitanati da Shoigu, che era il ministro della difesa, oggi è
1: responsabile del Consiglio di Sicurezza.
2: Del Consiglio di Sicurezza, però abbiamo i Medvedev e abbiamo una parte dei militari che ovviamente non condivide la strategia adottata per quanto riguarda l'Ucraina, e quindi magari si sente sotto pressione. Per quanto riguarda invece il consenso interno, è vero che è sceso di circa 6 punti nell'ultimo anno, che non è poco, soprattutto il fatto che venga certificato dagli strumenti di monitoraggio e di sondaggi ufficiali del Cremlino, è un messaggio di più che altro però dovuto all'economia piuttosto che alla guerra, perché appunto le sanzioni continuano a colpire duro, nonostante il presidente Trump con il blocco di Hormuz abbia facilitato e aumentato le capacità di esportazione dell'energia della Russia. Tutto questo beneficio al momento non c'è stato, e quindi la borsa, soprattutto nelle grandi città, Mosca, San Pietroburgo, comincia a mordere, anche i beni di prima necessità che la Russia non è più in grado di produrre, perché ormai ha una industria completamente dedicata alla guerra, e quindi il consenso sta scendendo, anche se appunto sappiamo che esprimere nei sondaggi la propria opinione è molto difficile in Russia, sì, perché appunto ci sono norme molto pericolose se contro il dissenso, appunto si può essere anche arrestati se si esprime
1: certo,
2: qualcosa contro la guerra, contro l'Ucraina.
1: Ma il controllo è ancora massimo,
2: però il presidente Putin, tra tutti gli esponenti della Duma e dei militari con i quali settimanalmente il sito più storico dei sondaggi Vizium contatta la popolazione cambiando ogni settimana chi risponde alle domande, comunque il presidente Putin gode ancora di un 71% che è comunque sempre molto alto.
1: Ma quale credibilità possiamo dare a chi interpreta le parole di Putin nel contesto, anche nel quadro di tutto quello che ci è disegnato adesso, no? Di una Russia che è disposta a parlare anche con l'Europa, precisando poi non Unione Europea, ma casomai insomma i singoli paesi europei, o la scelta tra i paesi europei di un delegato, e quindi che la Russia in qualche modo sia anche aperta a un tavolo negoziale di questo tipo.
2: Effettivamente questa affermazione del presidente Putin a margine, alla fine della parata dell'anniversario della vittoria, una parata che dobbiamo dire ha sconcertato il mondo, sì, perché è sempre stata uno strumento di dimostrazione di potenza militare, e invece questa volta appunto la minaccia ucraina si è fatta sentire, quindi sia perché non hanno molto negli storage dei depositi militari da esporre, perché è tutto schierato in Ucraina e comunque a protezione delle infrastrutture sotto attacco ucraino. Dall'altro lato perché questa affermazione del presidente, che è pronto ad incontrare gli europei, che la guerra finirà presto, ha un po' spiazzato tutti, però io nella mia recente analisi ricordo sempre che la Russia è master nell'inganno, la maschirocca è una degli strumenti strategici russi utilizzati per disorientare, per confondere gli avversari e soprattutto per influenzare i propri riferimenti di propaganda in Europa, che come sappiamo sono molto ma molto attivi anche in Italia, e per cui messaggi di questo tipo possono alimentano la propaganda che è l'Europa che non vuole far pace, mentre invece la Russia è disponibile ovviamente a far la pace in cambio appunto che gli si ceda tutto in Donbass, anche quello che non ha mai conquistato.
1: Sì, perché ricordiamo, quindi aperture non ci sono state, perché le dichiarazioni sono state sempre improntate alle richieste massimaliste, quelle già presentate a Istanbul nel 2022, quindi da quello non si sono spostate.
2: Questa è una forma di guerra psicologica che utilizza la Russia da sempre, no? Ormai la conosciamo, il presidente Putin l'ha sempre utilizzata al giorno stesso che stava attaccando l'Ucraina, diceva che lì era un'esercitazione, e il 90% delle intelligence europee gli hanno creduto, l'unico che gridava l'allarme era il presidente Biden e non è stato creduto. Ma l'altro motivo per cui non c'è questa forma di apertura è anche un'operazione psicologica al proprio interno per identificare eventuali personaggi sleali dell'entourage politico e militare in caso di complotti, perché da lì lui vede se c'è qualcuno che si oppone, come si oppone, qualcuno che magari sta negoziando col nemico. Quindi questa è una forma di maschirocca di inganno sia esterna che interna. Oltretutto in questo periodo il presidente forte del sostegno degli Stati Uniti con la Casa Bianca, col presidente Trump, è evidente che nonostante sia molto indebolito, sta premendo gli Stati Uniti affinché gli convinca gli europei e l'Ucraina a fare le concessioni per arrivare a una pace in concomitanza con la crisi energetica che si sta creando a Hormuz, perché ovviamente il presidente Putin offrirebbe un'alternativa alle risorse energetiche in cambio dell'allentamento delle sanzioni, no? Sì, quindi è chiaro, certo, che nel caso in cui Hormuz dovesse rimanere ancora molto tempo chiuso e l'Occidente, l'Europa soprattutto, entrasse in una crisi energetica molto più grave di quella attuale, molti spingerebbero affinché si riaprano i rubinetti sia del gas che del petrolio con la Russia, come già qualcuno anche in Italia, più di uno anche a livello di vertici governativi, sta spingendo. Quindi è anche una manovra di guerra psicologica nei confronti appunto dell'Europa e soprattutto di quella parte di Europa che non diciamo pro-Russia, però comunque non filo-Ucraina.
1: No, no, possiamo dire anche pro-Russia a livello a livello italiano, credo che
2: sappiamo bene a chi ci riferiamo. Esatto. In Italia sono ben riconosciuti, e tra l'altro è appena uscita un altro report dalle agenzie di sicurezza occidentali, tra cui gli Stati Uniti, dove in Italia sono molti i propagandisti, sia italiani, in ambito comunicazione, in ambito politico, che ricevono finanziamenti diretti e indiretti da elementi, diciamo così, afferenti al presidente Putin, anche se non direttamente, quindi dagli oligarchi,
1: certo,
2: da società, da aziende energetiche. Quindi è chiaro che questa forma di comunicazione, siamo aperti a parlare con l'Europa, noi vogliamo fare la pace, ma chi non vuole farla è l'Ucraina, è una forma di guerra psicologica che tenta di indebolire i risultati dell'Ucraina con le proprie capacità offensive. Voglio dire un'ultima cosa,
1: sì?
2: Il presidente Putin è il presidente della Russia che dopo gli zar ha aumentato il territorio della Russia, no? si è espanso il territoriale, ma oggi questa sua grandezza territoriale è diventata un asset di debolezza,
1: certo,
2: perché con le capacità dell'Ucraina di colpire in profondità a migliaia di chilometri di distanza, proteggere il territorio, questo territorio così esteso, è praticamente impossibile. Quindi magari la Russia ha protetto le maggiori città e invece vengono colpiti siti più remoti, più lontani dall'Ucraina, però altrettanto strategici dal punto di vista energetico, logistico e industriale.
1: Grazie sempre direttore, buona giornata. Francesco D'Arrigo,
2: grazie a voi per l'invito e a presto.
1: A presto, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli, autore per Paese Edizioni di Minacce Ibride. E adesso vogliamo portare l'attenzione su un annuncio che è arrivato l'altro giorno da Trump, ma che ci porta in un contesto diverso. E diciamo così, siamo anche sul piano, se volete, un po' della curiosità, perché parliamo di UFO, alieni, oggetti non identificati, perché gli Stati Uniti, lo ha annunciato lo stesso presidente Trump e poi c'è stata anche la conferma del Pentagono, hanno deciso di rendere pubblici gli X-Files, quindi files proprio su UFO. E ne vogliamo parlare con Antonio Bordoni, esperto di trasporto aereo, docente di aviation alla Lewis Business School e fondatore del sito Air Accidents. Buongiorno Bordoni, bentornato.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, c'è da dire che i primi files che sono stati pubblicati hanno lasciato pare un po' delusi gli amanti del genere, quindi ci si aspettava chissà cosa, però altri sono ancora da declassificare, quindi vedremo. Intanto però abbiamo pensato, seguendo anche un interessante articolo che avete pubblicato come Air Accidents, di guardare a alcuni casi un po' emblematici, storici, di voli civili che hanno avuto incontri diretti del terzo tipo con oggetti volanti non identificati.
0: Dunque, come sapete, io mi occupo di sicurezza del volo e a tal proposito posso confermare che non si sono mai verificati incidenti fatali ad aerei civili a causa di, come dite voi, appunto, di incontri avvicinati con UFO. Ho scelto di fare una newsletter su questo tema perché appunto pochi giorni fa il governo americano ha declassificato molti files. Tra l'altro voglio ricordare che già una decina di anni fa il governo inglese aveva emesso un analogo documento declassificando anche lui gli avvistamenti, i files degli avvistamenti che si erano verificati nel Regno Unito.
1: Sì.
0: Dunque, quello che posso dire è che molti di questi files riguardano intercettazioni militari o intercettazioni fatte da cittadini che hanno denunciato di aver visto qualcosa. Sì. Però in effetti negli anni passati ci sono stati molti casi di piloti e passeggeri anche di aerei civili che hanno fatto questi incontri nei cieli e quindi all'arrivo dell'aereo a terra sono state fatte delle interviste che hanno confermato in modo stupefacente quello che era avvenuto in cielo e quello che i piloti avevano visto. Non so di quali voi vogliate adesso parlare o che io vi ricordi.
1: I più interessanti, quelli più curiosi.
0: Ma guarda, più curioso, diciamo rimanendo in Italia, in Italia è quello del novembre 74, quando all'aeroporto di Caselle erano le 10 di sera, all'aeroporto di Caselle, il capitano Alfonso Isaia, perché poi in questi casi c'è sempre nome e cognome del capitano, dei piloti, di chi ha visto, eccetera, eccetera, non è che ci stiamo inventando niente, era ai comandi di un jet che faceva parte della flotta della Fiat, aveva a bordo Edoardo Agnelli, che tornava credo dalla Francia, e figlio del presidente Gianni Agnelli, era in atterraggio a Caselle quando vide di fronte a sé una massa splendente di luce bianca. In quello stesso momento, ecco la conferma, il radar, il centro controllo di Milano, domandò al pilota se vedeva qualcosa di fronte a lui, perché anche al radar di Milano era apparso qualcosa sullo schermo, e il pilota affermò sì, vedo qualcosa, e addirittura ci fu uno scambio di comunicazioni perché evidentemente da terra gli dissero se puoi avvicinarti, se puoi fare una piccola diversione e darci qualche altra informazione. E così il comandante Isaia cercò di avvicinarsi e vide quello che sembrava come un piatto rovesciato da quello che lui disse. Faccio presente che il comandante, prima di far parte della flotta della Fiat, era stato colonnello dell'aeronautica militare italiana.
1: Quindi
0: era un uomo al quale si deve tutto rispetto per quanto riguarda quello che aveva visto. E quindi questo è stato uno dei... poi ci furono pure dei giornali, degli articoli apparvero ovviamente su questo avvistamento nel cielo di Torino, e questo tanto per ricordarvene uno, appunto, del comandante Isaia. Prego.
1: Ma non ci sono mai stati però avvistamenti in cielo che hanno prodotto poi degli incidenti, quindi
0: no, UFO. Ho fatto la premessa in apertura,
1: dico proprio
0: mai, assolutamente, però ci sono stati tanti casi di avvistamenti, e stiamo parlando degli anni passati, perché ultimamente avvistamenti fatti da piloti di aerei civili non ci sono stati. Poi teniamo presente appunto che se per caso un pilota militare o addetti all'aviazione militare vedono qualcosa, loro non è che fanno rapporto come lo potrebbe fare un pilota civile.
1: Certo.
0: L'obbligo ovviamente della riservatezza. Quindi io direi che tutte le volte che i giornali parlano di ipotetici, presunti, fantomatici, e che le autorità purtroppo tirano fuori la storia del pallone sonda,
1: evidentemente
0: il pallone sonda
1: sempre lunga, sempre bene per tutte le occasioni. Sì.
0: Certo, ma sempre bene in tutte le occasioni. Sì, effettivamente 9 su 10 saranno pure bufale, 9 su 10, però dire che il fenomeno fenomeno non esiste assolutamente è sbagliato. Teniamo conto che in Italia esiste un centro ufologico nazionale che vi fa vedere tutte le migliaia di casi che sono stati riportati all'attenzione, i quali certo non tutti si possono spiegare con la mongolfiera. Quindi effettivamente che siamo stati visitati da qualcuno abitante in altre pianete o galassie, io non lo metto assolutamente in dubbio. Metto in dubbio il fatto che tante volte non sono avvistamenti reali ma nascondono fake news.
1: E invece il dubbio che qualche volta siano oggetti stranieri, forse identificati ma di paesi ostili, quindi che possono essere anche soggetti spia o realtà, diciamo, di questo tipo?
0: Sì, diciamo che l'esistenza di un'arma che oggi è in possesso di un paese e io, potenza mondiale, non la ho ancora, potrebbe pure essere una teoria. Però di là a una settimana, a un mese, a un anno, viene fuori la notizia che, per esempio, quando negli Stati Uniti è stata vista...
1: 20 secondi, Antonio.
0: Ce lo diciamo la prossima volta.
1: Grazie. Prego, Antonio figurati. Bordoni. Potete recuperare tutte queste interessanti notizie sul sito Air Accidents. Adesso arrivano le news e poi ancora insieme.
4: Buongiorno in Blu 2000. Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
5: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
10: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump ha incontrato a Pechino il presidente Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il padrone di casa. Trump ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il collega cinese. Oltre agli aspetti commerciali tra le due superpotenze è stato anche affrontato il tema di Taiwan. La Cina ha avvertito che Stati Uniti e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Per il momento non è stato affrontato il nodo della guerra in Iran. Intanto, secondo gli 007 statunitensi, Teheran disporrebbe ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano, un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che sono attacchi inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti nella notte, massiccio attacco russo con droni e missili di a Kiev, si registra un morto e 16 feriti. La vicenda antivirus, situazione sotto controllo, l'allarme sta rientrando, il ministro della Salute Schillaci rassicura, siamo tranquilli.
2: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
3: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
2: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Inizierà alle 10 la visita pastorale di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma, la diretta su TV 2000. Ed ora lo sport, con l'Inter che c'entra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera, nell'attesissima finalissima di Roma, i nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dei nerazzurri. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale oggi in campo Sinner contro Rublev. È tutto, torniamo alle 10.

0: sempre il buongiorno in blu su In Blu 2000. Riportiamo l'attenzione sull'antivirus. Sono arrivate ieri notizie positive perché il Ministero della Salute ci ha rivelato che sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui 4 casi sospetti di antivirus, e il Centro Europeo di Prevenzione ha tranquillizzato dicendo che i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio individuato sulla nave Ondius. Quindi tutto bene? Possiamo già pensare che sia stato in qualche modo archiviato? Buongiorno, bentornato Emanuele Montomoli, docente di salute pubblica all'Università di Siena. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, professore, tranquillissimi? È già storia?
1: Allora, ancora tranquillissimi non lo possiamo dire, ma comunque, diciamo, con ragionevole ottimismo sta andando tutto nella direzione che ci aspettavamo, cioè che è quella che si risolva con un controllo dei soggetti che sono stati a contatto stretto con i soggetti ammalati, e quindi una volta finito il periodo di quarantena, insomma, si risolva tutto automaticamente. Ora dobbiamo fare una riflessione purtroppo spiacevole, che quel periodo di quarantena in questo caso sembra essere un pochino più lungo per questi soggetti. Perché? Perché il periodo di incubazione di questo virus è relativamente lungo, e quindi bisogna aspettare, insomma, per essere certi che non ci sia stato contagio, bisogna aspettare, insomma, un periodo di tempo un pochino più lungo rispetto a quelli che eravamo abituati per il SARS-CoV-2.
0: Ora, mi spiace anche a me per le persone che poi se ne devono stare in quarantena, però mi sembra, insomma, rispetto a quello che abbiamo vissuto, mi sembra un sacrificio, che insomma poi manderemo tutti dei cioccolatini, non lo so, qualcosa per tranquillizzarli, però ecco, per fargli sentire la nostra vicinanza. Però veramente, se chiudessimo così la partita, sarebbe un bel sollievo. Quanto è importante quello che ci dice il Centro Europeo, cioè il fatto che dalle analisi fatte non c'è stata mutazione del ceppo? Perché è importante?
1: Allora, è importante perché gli antivirus sono dei virus ad RNA, un po' come il SARS-CoV-2, un po' come il virus dell'influenza, quindi sarebbero virus soggetti anche a delle mutazioni, cioè che possono cambiare, e la nostra preoccupazione era quella che potesse cambiare nella direzione di acquisire magari una trasmissibilità interumana che invece normalmente gli antivirus non hanno. Quindi il monitoraggio del genoma del virus è una pratica, insomma, che viene fatta di routine, ma in questo caso era fatta anche proprio per cercare di scongiurare che ci fossero delle mutazioni che poi permettevano al virus di trasmettersi in maniera efficace da uomo a uomo. Questo ancora non c'è stato, cioè non c'è stato proprio, no, e quindi questo ci rassicura, insomma, perché vuol dire che il virus è stabile e che anche la trasmissione rimarrà solo per gli stretti contatti, come abbiamo visto fino ad oggi, insomma.
0: Anche perché il vantaggio che abbiamo in questo caso è il fatto che parliamo di un virus che già conosciamo, non è una novità, un ospite inatteso.
1: Esatto, infatti mi ricordo, tanto in questi giorni si tende sempre a fare dei parallelismi con il SARS-CoV-2, purtroppo. Mi ricordo che nel gennaio-febbraio 2020, quando si iniziò a parlare di questo microorganismo, eravamo tutti, insomma, il virus più vicino che conoscevamo era quello del focolaio di SARS, che c'era stato qualche anno prima, che però era un virus sostanzialmente molto differente, e comunque anche quello era noto a pochi. Gli antivirus, per i virologi, non dico che sono virus comuni, ma insomma sono virus che conosciamo e quindi ne conosciamo le caratteristiche, e paradossalmente sappiamo anche un pochino meglio come approcciarli, cioè che gli antivirus non si trasmettono normalmente per via aerea in maniera, lasciami dire, semplice come il SARS-CoV-2 o l'influenza, insomma è una caratteristica che sapevamo, quindi anche per prendere decisioni su chi mettere in quarantena, su come insomma cercare di isolare i casi, è stato molto più semplice.
0: Sì, infatti, questo non ci sono dubbi, però abbiamo capito quindi che questo antivirus è sicuramente meno contagioso, però è più mortale, ha una mortalità altissima.
1: Esatto, questo almeno stando alle informazioni che abbiamo fino ad oggi e all'epidemiologia storica, diciamo così, di questo virus, degli antivirus, hanno sempre presentato un grado di letalità importante rispetto anche ad altri virus simili al virus Hanta. Per cui questo è uno dei motivi per il quale poi ci induce anche a non sottovalutare anche questo primo piccolo focolaio che c'è stato, e io sono d'accordissimo, ovviamente è un'assoluta certezza di cercare di tenere insomma queste persone che sono state a contatto magari per un periodo di tempo in osservazione, cioè non lo sottovaluterei, ecco, perché poi se si sottovaluta qualcosa e per un caso questo virus fa una mutazione e riesce a trasmettersi, si rischia veramente di fare un patatrac per non aver identificato bene il problema alla base.
0: Stavo pensando, a proposito di sottovalutazione, che siamo rimasti abbastanza sconcertati nell'apprendere che dopo il Covid in realtà non sia stato messo a punto un protocollo per le navi, soprattutto le navi da crociera. Ricordiamoci che già durante il Covid no, eravamo tutti preoccupati perché c'erano anche italiani a bordo della nave nel Pacifico dove si era sviluppato. E uno dice, ma come? È ovvio che la crociera sia la vacanza preferita dei virus, nel senso è un contesto ideale, no? Apprendere che in realtà non esiste un protocollo per le navi da crociera, quindi dove ci sono civili, lascia un po' così, per nel senso, non abbiamo imparato qualcosina?
1: Sì, purtroppo questo, ma secondo me ora verrà messo a posto poi, perché oltre a questo piccolo focolaio di antivirus, poi in questi giorni c'è stata anche un'altra nave.
0: Volevo arrivare anche lì, sì, gastroenterite, terribile.
1: Gastroenterite, norovirus, eccetera. È chiaro che la nave è un veicolo proprio naturale nel quale le malattie infettive a trasmissione interumana, insomma aerea ma anche aerea da contatto, proprio trovano un serbatoio naturale, insomma, perché le persone stanno per un periodo di tempo anche abbastanza lungo in un contesto nel quale non c'è scambio con l'esterno, per cui stanno tutti praticamente insieme, in stretto contatto. Addirittura ci sono alcune scuole di pensiero che dicono che è anche peggio dell'aereo, perché l'aereo, bene o male, anche se i contatti sono più stretti, però sono periodi di tempo
0: più brevi.
1: Esatto, un volo Milano-Roma in un'ora si risolve, una crociera magari sta fuori per qualche settimana, e quindi le persone obbligatoriamente stanno per periodi più lunghi insieme. Quindi sì, senz'altro dobbiamo ancora imparare qualcosa, mettere a punto delle procedure. Ora abbiamo visto che questo governo ha fatto un nuovo piano pandemico, probabilmente andando avanti riusciremo a mettere a punto insomma anche delle linee guida più precise per queste cose, dove sì, oggettivamente un po' di qualcosa da fare c'è ancora. Sì
0: questo senza dubbio, però tutto questo ci conferma quello che ci dicevamo anche durante il Covid, no? Più volte ci siamo sentite con Emanuele Montomoli, che ci ha aiutato a capire, insomma ci ha guidati anche in quel periodo, come la vera sfida all'umanità arrivi dal virus.
1: Eh sì, è proprio così. E poi nella nostra epoca, diciamo così, la viviamo ancora in maniera ancora più importante, perché abbiamo a disposizione metodi diagnostici molto più avanzati, molto più sensibili, specifici ed accurati rispetto ovviamente anche a 10, 20, 30 anni fa. E quindi riusciamo a monitorare già sul nascere, ringraziando il cielo, mi viene da dire, dei piccoli focolai che poi possono essere isolati e che poi possono essere controllati. Io ricordo sempre, lo dico sempre ai miei studenti quando faccio lezione, noi abbiamo vissuto il SARS-CoV-2, ma se non avessimo avuto i metodi diagnostici così sofisticati a disposizione, probabilmente l'influenza aviaria del 1997 nel sud-est asiatico avrebbe avuto un altro epilogo, perché ci furono, non mi ricordo quanti, 300-400 casi con un tasso di mortalità molto elevato. Si riuscì a contingentarlo, perché comunque con i metodi diagnostici di oggi si riesce in 2 ore a sapere un soggetto che cosa ha. Ecco, quindi lo stesso discorso per la SARS, proprio, non so se vi ricordate, un albergo dove ci furono dei casi, delle contaminazioni, fu messo in isolamento praticamente l'albergo stesso con tutti gli ospiti, e nel giro di qualche settimana l'epidemia si risolse. Ecco, se non ci fossero stati metodi diagnostici così accurati, probabilmente qualcuno sarebbe uscito e sarebbe successo il patatrac, esattamente come per il SARS-CoV-2, quindi sì, senz'altro.
0: Abbiamo anche imparato a fare meglio il tracciamento, perché io mi ricordo che era venuto fuori, sembra, all'inizio dell'emergenza Covid, come il tracciamento, il metodo, il protocollo di tracciamento adottato in Italia, ma non solo in Italia, solo noi lo ricordiamo, no? Siamo stati tra i paesi europei i primi a avere l'impatto più importante, cioè, non, era un po' da perfezionare, era una rete con tanti buchi.
1: Sì. Allora, io ho iniziato a fare questo lavoro nel 1994, le prime sorveglianze, all'epoca facevamo la sorveglianza dell'influenza, quella stagionale, facendo dei grafici su carta millimetrata. Oggi abbiamo dei computer molto avanzati e addirittura dal SARS coronavirus 2 ad oggi è già cambiato di nuovo, perché in questo momento se mettiamo una tabella Excel in un sistema di intelligenza artificiale riesce ad elaborarla molto più velocemente di quello che facevamo anche 4-5 anni fa, per cui la tecnologia da questo punto di vista ci viene tantissimo incontro e ci aiuterà moltissimo, non solo nel tracciamento ma anche nel riuscire a predire, spero, in maniera più efficace quello che può succedere. Noi prima abbiamo parlato di mutazioni, ma per esempio per i virus dell'influenza, attraverso per l'appunto queste nuove piattaforme di intelligenza artificiale, riusciamo con molta accuratezza e con una buona percentuale di successo a predire le mutazioni che i virus dell'influenza faranno magari per la prossima stagione. Poi è chiaro, si parla di sistemi naturali, quindi noi facciamo delle previsioni e queste previsioni servono per poi formulare dei vaccini più efficaci e tutto quanto, però poi sostanzialmente il virus decide un po' di fare quello che vuole, però i sistemi di oggi ci aiutano molto, mi rendo conto.
0: Grazie professore, a presto, casomai grazie per parlare anche al netto di virus in circolazione. Buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti, grazie
0: ancora.
1: Buongiorno.
0: Emanuele Montomoli è docente di salute pubblica all'Università di Siena ed è sempre un piacere averlo con noi. Adesso lasciamo Siena e percorriamo verso il mezzogiorno il nostro stivale per arrivare fino in Sicilia, perché nei giorni scorsi si è entrati nel vivo, c'è stato il primo incontro nella sede di ANSI Sicilia degli aderenti a un progetto che noi avevamo già annunciato tempo fa, ovvero al manifesto per la Restanza, questa alleanza per i giovani e per il futuro della Sicilia, l'iniziativa promossa proprio dall'Associazione dei Comuni Siciliani e che mira a creare una rete stabile di confronto sui temi dello spopolamento, dunque anche delle opportunità che ci sono, che si devono creare o che se non ci sono determinano proprio il fenomeno, no, della valigia, cioè i ragazzi che prendono e cercano di trovare un futuro, o meglio una prospettiva migliore per il loro futuro, se va bene in Italia, altrimenti addirittura lasciando il paese. Quindi è importante che si crei sempre di più in Sicilia questa rete di qualità di servizi, di sviluppo e di opportunità per trattenere i giovani, ma che siano proprio i giovani a voler rimanere nella loro regione. Buongiorno a Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell'ANCI Sicilia. Buondì, segretario.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci dice qualcosa in più del manifesto per la Restanza, dopo anche il primo incontro che c'è stato nei giorni scorsi? Come procede la costruzione di questa rete di qualità, servizi e opportunità di sviluppo per i territori siciliani?
2: Procede con grande interesse da parte dei diversi soggetti coinvolti, e sono tanti e sono anche diversi tra loro. Abbiamo coinvolto le università, i sindacati, le forze sociali, economiche, produttive, più anche le rappresentanze del terzo settore, insomma c'è veramente una compagine molto variegata e qualificata, e questo forse è il primo elemento di interesse. Abbiamo cambiato metodo rispetto a quanto fatto nel passato, stiamo provando a lavorare insieme con diverse prospettive, vista la realtà complessa che ci occupiamo, che ci interessa governare.
0: Anche perché emerge in modo chiaro che i giovani vanno via proprio per mancanza di opportunità o comunque di un quadro credibile per il loro futuro, perché altrimenti vorrebbero restare come? Anche per contribuire, no, al futuro e al rilancio della propria regione.
2: Sì, allora è una sfida complessa, è una sfida complessa, è una sfida complessa che in qualche modo sta portando a intanto ad avviare un confronto mai fatto. Sappiamo che richiederà tempo, che ci sarà anche una prima fase di carattere organizzativo che indispensabilmente dobbiamo superare, perché appunto i contributi di tutti possono essere valorizzati. Abbiamo proprio bisogno di un percorso iniziale che metta a sistema le diverse sensibilità. Questo richiederà tempo, ma l'obiettivo è quello appunto di arrivare a proposte condivise, proposte che possono in qualche modo essere prese in considerazione in maniera diversa dal decisore politico, sia a livello regionale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo.
0: Cos'è che in attesa che come manifesto per la restanza elaboriate anche una sorta di roadmap, no? Quindi anche dei punti obiettivo che devono essere il prima possibile messi a sistema. Ma secondo lei cos'è che si potrebbe e dunque si dovrebbe fare subito?
2: Io credo che intanto bisogna partire dall'esistente. Talvolta, si ritiene che si debbano inventare nuove norme, nuove regole, quando quelle esistenti non sempre sono pienamente valorizzate. Noi in Sicilia abbiamo ovviamente un quadro sia nazionale che regionale che comunque ha previsto delle iniziative che in qualche modo tendono appunto a realizzare l'obiettivo di non far partire i giovani, o almeno non farli partire tutti, creare condizioni anche di carattere economico, fiscale, su diverso livello che possano favorire appunto in questo i giovani, dargli

0: Tutto parte dalla formazione, ormai quando si parte, talvolta si parte già per studiare e non subito per andare a lavorare,
1: sì.
0: E poi si resta, quindi diciamo formazione, lavoro e incentivi di diverso tipo che riguardano appunto il mondo delle professioni.
1: Vedo che all'iniziativa hanno aderito, oltre all'Università di Palermo e di Catania, andando proprio nella direzione che ci diceva adesso della formazione, anche associazioni del calibro dell'Impegno per la Legalità come Addio Pizzo. Quanto è importante il fattore legalità?
0: Il fattore legalità è un ingrediente basilare, in qualche modo incide sul mercato del lavoro in maniera piena, incide sulla realtà economica e chiaramente legalità significa, come dire, garanzia rispetto a chi per esempio si immette nel mondo del lavoro e quindi in qualche modo deve avere opportunità che siano, come dire, giuste, corrette rispetto alle regole. Quindi sappiamo quello che può significare la piaga del lavoro in nero e tutto quello che ruota attorno al lavoro in nero. Quindi noi riteniamo un valore che le organizzazioni anche come Addio Pizzo e le altre del terzo settore che operano sul sociale, anche sulla legalità, diano un contributo, perché appunto poi ci sono aspetti trasversali come quello della legalità che incidono sui diversi settori e che incidono direttamente o indirettamente in maniera profonda sulle scelte dei giovani, perché talvolta è anche singolarmente come dire, un elemento distorsivo del mercato, delle regole, che poi scoraggia e spinge a fare altre scelte.
1: E adesso concretamente come si sviluppa il percorso del manifesto? Cioè dopo il primo incontro che c'è stato nella vostra sede con la sottoscrizione e l'adesione anche di altre realtà, ora che succede? Avete proprio una serie di incontri già calendarizzati, altre iniziative?
0: No, non abbiamo ancora incontri calendarizzati, anche perché questo è un'iniziativa diciamo di lungo respiro, quindi non ci aspettiamo che si possano, come dire, definire incontri a brevissima distanza. Abbiamo già fatto con questo incontro un grande lavoro di confronto tra le diverse istituzioni, tra le diverse organizzazioni, devo dire un confronto complesso anche rispetto ai temi che sono emersi e all'allineamento, quindi ci siamo dati l'obiettivo intanto di realizzare alcuni strumenti di carattere metodologico e informatico che ci consentiranno di attivare un confronto poi sempre più stabile. Oggi ancora, per farle capire, occorre che ogni singola organizzazione faccia al proprio interno un approfondimento rispetto a, come dire, il quadro che abbiamo definito, il quadro di obiettivi, e grazie a questo confronto faccia emergere in maniera più approfondita rispetto a quello che abbiamo fatto al primo incontro quali sono le iniziative, le proposte che le singole istituzioni, parliamo di istituzioni complesse in alcun caso, quindi voglio dire le azioni sono molteplici, pensiamo alle università, no? Ci sono i dipartimenti,
1: certo.
0: Ogni dipartimento realizza, quindi noi siamo in questa fase cercando di avere il quadro quanto più dettagliato, intanto anche qui dell'esistente, non rispetto al piano normativo come dicevo prima, ma rispetto al piano delle iniziative e delle azioni che vengono poste in essere, sono state già realizzate e possono essere realizzate in relazione alle competenze, alle professionalità di ciascuna organizzazione. Questo sarà un elemento che già consentirà la prosecuzione del dialogo, avendo ciascuno conoscenza di quello che gli altri realizzano e possono portare avanti, e ci consentirà a quel punto poi di definire un calendario stabile di incontri, tenendo conto, ci tengo a sottolinearlo, che anche la compagine delle istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa è in continua evoluzione, per cui comunque sappiamo che faremo fronte con molto piacere a ulteriori ingressi di altre organizzazioni.
1: Immagino. Bene, allora sarà un piacere seguirvi. Grazie per questa mattina, segretario. Buona giornata,
0: grazie.
1: Buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi per l'attenzione.
1: Mario Emanuele Alvano, segretario generale di ANCI Sicilia. Bello il progetto, ci piace, del manifesto per la restanza. A tra poco.

0: continuiamo a guardare e a parlare di giovani, e questa volta però allarghiamo lo sguardo, perché non parliamo soltanto dei giovani italiani, ma in realtà comprendiamo i giovani di 9 paesi: Argentina, Brasile, Filippine, Kenya, Messico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e poi ovviamente anche l'Italia. 9.000 giovani tra i 18 e i 28 e i 29 anni che sono stati intervistati, e quindi le loro risposte, i loro pensieri poi hanno dato vita e origine al secondo sondaggio realizzato da Footprints, che è lo studio della Pontificia Università della Santa Croce, che si propone proprio come un laboratorio aperto in ascolto dei giovani, dei loro problemi, delle emergenze educative, delle sfide del presente. Cosa è emerso da questo sondaggio, che aveva come fulcro di interesse proprio le aspettative, le speranze, i valori dei giovani di oggi? Buongiorno a Don Francesco Misceu, membro coordinatore del progetto di ricerca Footprints. Buondì, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, cosa emerge? Qual è il quadro che viene fuori, che viene disegnato da questa ricerca, che tra l'altro è freschissima, perché è stata proprio condotta tra gennaio e febbraio?
1: Esatto, sì, è davvero un risultato che fotografa la realtà attuale e ci dice che i giovani non li possiamo etichettare. Ci conferma questa, che è già un qualcosa che percepiamo soprattutto chi ha contatto quotidiano con loro, che si possono leggere, intuire delle tendenze, ma tante volte ti sorprendono anche queste tendenze. Per esempio, quello che è interessante di questa ricerca è che noi siamo un gruppo di ricercatori che appartengono alla generazione dei millennials e che si interfacciano con la generazione Z, che poi sono oggetto e soggetto della ricerca. Perché dico oggetto e soggetto? Perché non sono solo dei dati numerici, ma tutto inizia da un rapporto qualitativo di ascolto, dal quale poi abbiamo tirato fuori i topic, i temi fondamentali che sono entrati nel questionario del sondaggio. Quindi non vengono da teorie, ma da ascolto diretto. E poi il sondaggio è stato sottoposto a 9.000 giovani di 9 paesi differenti, come giustamente hai detto nell'introduzione, disegnando un panorama molto variegato, che vede una tendenza a un ottimismo moderato, potremmo dire, perché la media globale è di 6,7 su 10, proprio quantificandola come se fosse un voto scolastico, e in Italia ci collochiamo un paio di punti di decimi sotto, 6,5. Quello che emerge è che i paesi più industrializzati o più economicamente capofila, ecco, potremmo dire, sono quelli che hanno la speranza un po' più spenta, perché gli Stati Uniti, l'Inghilterra, lo United Kingdom, il Regno Unito e l'Italia sono quelli che hanno i dati di disincanto maggiore. Anche da un punto di vista educativo, cioè la formazione scolastica, universitaria, è considerata importante ma meno decisiva poi nell'ingresso del mondo del lavoro, mentre paesi come Kenya e Filippine ritengono al 93-94% che sia fondamentale dare continuità tra ciò che si è studiato e ciò che si fa in ambito lavorativo. Evidentemente il mercato del lavoro occidentale è più complesso, più saturo, e quindi c'è disponibilità maggiore da parte dei giovani a rivedere i propri piani. Ma la cosa interessante è che abbiamo chiesto qual è la prima parola che voi associate all'idea, al concetto, al mondo del lavoro. E quella che è emersa come parola dominante a livello globale è passione, più di carriera, più di impegno, passione. In Italia questo dato è ancora più eclatante, perché per i giovani italiani il 22% dice passione e solo il 9% dice carriera. A livello globale la potremmo dire la forchetta, la forbice più stretta, perché il 15% dice passione e il 13% carriera, è più equilibrata.
0: Quindi c'è ancora, è vero che se non hai passione quando sei giovane, giovanissimo, rispetto alle tue prospettive lavorative, poi difficilmente emerge dopo, no? Perché è proprio una questione di approccio. Però è certo. Bello che ci sia questa, questo sguardo aspirazionistico, cioè lavoro perché voglio che il lavoro mi dia quel qualcosa in più che va oltre la carriera, oltre lo stipendio, anche se poi carriera e stipendio, soprattutto il secondo, sono importanti, perché uno poi
1: sono importanti, ecco. Perché non viviamo d'aria,
0: ecco.
1: No, i giovani che abbiamo incontrato sono dei giovani che hanno veramente i piedi per terra e sono concreti, anche nelle risposte emerge non un disegno favolistico della vita disincarnata, ma una consapevolezza della complessità del tempo che in cui abitiamo, ma allo stesso tempo la voglia di non negoziare su alcuni capisaldi. La passione, come abbiamo detto, è uno, ma siccome il lavoro è proprio concepito, considerato come un tempo della vita, anche il benessere in ambito lavorativo è importante. Per esempio, il 41%, che è una percentuale abbastanza alta, il 41% dei giovani italiani è disposto a lasciare un posto fisso qualora si trovasse in un ambiente lavorativo tossico.
0: Ecco, interessante.
1: Sì, questo è interessante, con buona pace di Checco Zalone del film Quo Vado, del posto fisso. Evidentemente c'è qualcosa che ha più valore dello stipendio e della certezza dello stipendio, perché è come se i giovani ci stessero dicendo se dovessimo guadagnare per poi spendere i soldi per recuperare la salute che perdiamo per guadagnarli, noi non siamo disposti a vivere così, meglio ridimensionare le aspettative di carriera ma non quelle di vita e di pienezza di vita, e questo è molto interessante.
0: Questo è interessante soprattutto se come atteggiamento poi resta e perdura negli anni, anche quando si comincia a essere meno giovani, no? Perché potrebbe veramente cambiare il paradigma di come viene inteso e vissuto oggi il lavoro.
1: È vero.
0: Quindi questo sarebbe essenziale.
1: Abbiamo chiesto anche quando si affacciano le difficoltà nel mondo lavorativo, che cosa succede, cioè come uno si rapporta alle difficoltà, quali sono i punti di riferimento, e la stabilità è data dalla famiglia. Se il 61% dei giovani quando ha delle difficoltà si rivolge alla famiglia più che agli amici, più che ai colleghi, è molto interessante questo. Poi noi nella ricerca abbiamo la possibilità di scorporare il dato dei giovani credenti dal dato dei giovani non credenti, e qui c'è un aspetto davvero di grande interesse di fronte alle difficoltà in ambito lavorativo, perché i giovani credenti ovviamente nel momento della difficoltà considerano anche Dio un partner della difficoltà,
0: certo.
1: Si rivolgono quindi nella preghiera, nel rapporto personale di fede, si rivolgono per il 21% a Dio, che è una quota importante, ma la cosa molto interessante è che la stessa percentuale, 21%, si rivolge ai chatbot di intelligenza artificiale. Sono più i credenti che interpellano l'intelligenza artificiale che i giovani non credenti. Questo è un dato che ci ha intrigato.
0: Molto. Non vorrei ci fosse una come dire, una elevazione teologica dell'intelligenza artificiale, perché
1: secondo me in una prima lettura potrebbe essere ascrivibile al fatto che il rapporto con Dio è un rapporto relazionale particolare, si apre anche all'intangibile, si apre a una mediazione che non ha una immediata consistenza, io Dio non lo vedo, non lo tocco, non lo ascolto in maniera diretta, e allo stesso modo in un certo senso un interlocutore particolare è l'intelligenza artificiale. È chiaro che è opportuno fare una serie di distinguo, però è un fenomeno da attenzionare.
0: Bello, molto molto interessante. Ma i credenti nel affidarsi all'intelligenza artificiale, ma ancora di più a sentire Dio come partner nelle loro difficoltà nella vita, in qualche modo è anche per adesso cerco di dirla bene perché non vorrei veramente suonasse male, ma è anche per deresponsabilizzarsi? Soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, eh?
1: Sì, è chiaro. Non credo, perché tutta la ricerca va in una direzione opposta.
0: Okay.
1: Perché abbiamo chiesto anche dell'impegno civico, della partecipazione attiva alle questioni sociali. Il credente rispetto al non credente, il giovane credente ha sempre 3, 4, 5, a volte anche 10 punti percentuali di maggior impegno, maggior coinvolgimento, maggiore partecipazione, maggiore adesione al voto, maggiore resilienza nei momenti di difficoltà, quindi appare, mi permetto di usare questa immagine, appare un giovane più vivo. Il credente è un giovane più vivo, cioè più dentro la storia, non è un giovane che con la fede si disimpegna e quindi si allontana, si crea l'alibi per stare come uno spettatore, come diceva Papa Francesco, per balconear, per stare lì al balcone della storia e vedere come vanno le cose. Quindi non penso che sia da leggere in questa chiave.
0: In modo particolare proprio l'impegno politico, come lo vedono?
1: Percentualmente è basso, è solo il 41% degli intervistati in Italia ha detto che si reca abitualmente, cioè, al voto, però questo a mio parere è un dato da ripensare, da rivedere, perché è vero che questi dati sono freschi, molto freschi, abbiamo detto gennaio-febbraio, però soprattutto per l'Italia poi noi abbiamo avuto la questione del referendum che ha rimescolato anche il mondo giovanile in rapporto al voto, alle istituzioni. Forse è su determinate questioni i giovani sono più sensibili rispetto che su altre, è più difficile da leggere. Comunque sia, la media dice che il giovane italiano è meno impegnato rispetto alla media globale.
0: Invece tornando alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, al web, i giovani rispetto all'informazione sono più da web, ma comunque diciamo così fanno uno screening, pongono dei filtri o guardano ancora i media tradizionali anche?
1: L'informazione arriva principalmente tramite le piattaforme dei social network, cioè attingono informazioni attraverso i social, però rimane una coriacea presenza della televisione. E questo anche è interessante, cioè la televisione non muore mai. Del resto ci sono molti studi che affermano che la televisione continua a influenzare gli altri mezzi di comunicazione televisionizzandoli, diciamo, portandoli a diventare simili a quelle che sono le caratteristiche della televisione, quindi la visibilità, la velocità, la possibilità di cambiare canale, in fin dei conti lo scrolling che si fa sui social è una forma dello zapping, una forma attuale dello zapping, del cambiare canale in maniera compulsiva, e i social ti danno una possibilità ulteriore di farlo. Quindi l'informazione fa i conti con questa realtà, per questo deve essere accattivante, catchy come si dice in gergo, catturare subito l'attenzione, perché veramente il mercato dell'attenzione è un mercato sul quale ci si gioca la partita anche della verità.
0: Molto interessante. Dove possiamo recuperare la ricerca?
1: Basta andare su internet e digitare footprints, c'è un sito dedicato dove ci sono tutti i dati, sia della prima fase che è stata sui giovani e la fede, sia di questa seconda fase del progetto di ascolto continuato che è sui giovani e il lavoro, e si prepara la terza fase che sarà sui giovani e le relazioni fondamentali affettive e familiari. tutto su Footprint.
0: Bello, molto interessante. Grazie Don Francesco, buona giornata.
1: Grazie, grazie Chiara, grazie a tutti, buon proseguimento.
0: Don Francesco Misceo è membro e coordinatore del progetto di ricerca dell'Università Pontificia della Santa Croce Footprints, quindi è un'occasione imperdibile per dare uno sguardo da vicino ai nostri giovani, e quando dico nostri veramente abbraccio questi 9 paesi di diversi continenti, tra cui anche l'Italia. E adesso torniamo a parlare di migranti e vi riporto sulla rotta balcanica. Perché? Perché vogliamo andare direttamente in Bosnia Erzegovina, a Biaz, dove nel 2024 l'ONG Ipsia ha inaugurato una casa per minori stranieri non accompagnati e per minori della comunità locale con situazioni di fragilità e difficoltà. La casa proprio si chiama Casa per la Crescita delle Giovani Menti, pensando appunto come una sorta di asilo anche lungo la rotta balcanica in Bosnia, Erzegovina e Serbia. E possiamo anche noi fare qualcosa per questa casa così importante. Buongiorno, grazie per essere tornate ai nostri microfoni, a Silvia Maraone, esperta di Balcani e migrazioni, cooperante capo del progetto a Diaz. Buongiorno Silvia, bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, buona mattinata.
0: Buona mattinata a te. Allora, ci racconti qualcosa in più di questa casa, di questo luogo di accoglienza per tanti ragazzi, e poi se ci spieghi che progetto avete e cosa possiamo fare anche noi per aiutarvi.
2: Certo, grazie. Allora, la struttura è stata aperta e inaugurata a settembre del 2024 e da allora abbiamo prima lentamente, nell'ultimo periodo anche in maniera un po' più veloce, cominciato ad accogliere bambini della comunità locale, quindi bambini di Bihać, della municipalità, in caso di bisogno, che però sono da noi sotto forma temporanea, intanto che non vengono fatti accertamenti sulla loro situazione o eventuali situazioni specifiche delle famiglie, quindi possono essere poi o mandati in adozione oppure rimandati alle famiglie, e soprattutto i minori non accompagnati in transito lungo la rotta balcanica, che sono quasi il 20% delle persone in transito ancora oggi lungo questo corridoio geografico. La casa è una struttura molto grande, abbiamo 35 posti letto con una zona del giorno a piano terra dove c'è il salotto, le aule dove facciamo le attività educative e ricreative, e poi al piano sopra ci sono invece le docce, i bagni, le camere da letto. E la casa è stata costruita secondo degli standard moderni, luminosi, è molto ben riscaldata, quindi in una logica contrapposta a quelli che sono invece i centri di transito, ossia i luoghi di accoglienza gestiti dal governo bosniaco a Sarajevo e vicino a Biaz, dove ci sono invece le maggiori il maggior numero di persone accolte. I ragazzi che sono da noi, anche se poi in realtà abbiamo avuto anche delle ragazze, sono i cosiddetti appunto minori non accompagnati, cioè sono persone sotto i 18 anni che viaggiano da diversi paesi del mondo con diverse situazioni e che stanno appunto cercando di raggiungere l'Europa, anche se in realtà da quando abbiamo aperto la nostra casa, che è una scelta politica, è una scelta alternativa, è un modello che speriamo diventi una buona prassi in Bosnia per l'accoglienza, vediamo che alcuni di loro stanno decidendo di restare e quindi sono nel processo del riconoscimento dello status di rifugiati in Bosnia e Erzegovina. Quindi abbiamo situazioni diverse, c'è uno staff molto ampio, ci sono legal guardian, cioè quindi tutori, ci sono la coordinatrice e l'assistente, ci sono le cuoche. Visto che abbiamo anche una bambina di un anno, abbiamo piccola, una babysitter specifica per lei, le volontarie del servizio civile di Ipsia, quindi siamo indietro in tanti. E ci occupiamo di offrire un tetto, un'educazione, una crescita individuale, quindi al di là di quello che può offrire un campo, cioè semplicemente protezione minima, noi offriamo invece un'accoglienza di alto livello con progetti personalizzati, con poi collaborazione con la psicologa, mediatori culturali, altre associazioni, UNICEF, Save the Children, e quindi stiamo creando un modello che vorremmo continuare a fare crescere. I numeri sono cresciuti e quindi vado anche un po' al sodo di quello che stiamo lanciando come microprogetto, che al di là appunto del sostenere, del venire anche a trovarci a visitare, Abbiamo un problema di mezzi, perché quando abbiamo iniziato avevamo 4-5 ospiti, adesso la casa è piena e quindi combinare di portare i bambini all'asilo, portare i ragazzini più grandi a scuola, riandare a prendere i bambini all'asilo, portare i ragazzi grandi a calcio, a karate, andare al cinema, a fare le attività, le gite, non ci basta la macchina che abbiamo e quindi abbiamo bisogno di un furgoncino e quindi abbiamo lanciato una campagna sul sito di Ipsia, quindi l'ONG delle ACLI, per cercare di acquistare tutti insieme uno specchietto, una ruota alla volta, questo furgone che vuole appunto dare gambe. Saltate a bordo con noi, è un po' lo slogan.
0: Allora cosa possiamo fare? Se andiamo sul sito di Ipsia troviamo tutte le indicazioni per poter dare il nostro contributo per saltare a bordo?
2: Assolutamente, e magari se volete guardare un po' meglio quello che facciamo sul nostro profilo di Ipsia Bosnia Erzegovina, quindi il profilo di Ipsia in Bosnia su Instagram o su Facebook, potete proprio vedere anche le immagini di quello che facciamo. Ci piacerebbe che al di là della raccolta fondi i cittadini e le cittadine che ci stanno ascoltando avessero voglia di anche venirci a trovare, ripeto, quindi essere un po' più parte del progetto, seguire, vedere crescere questi ragazzi e queste ragazze. Quindi l'obiettivo è garantire un futuro migliore a chiunque sia lì. E quindi appunto abbiamo anche posti per volontari, stagisti, ricercatori, tesisti. Quindi al di là dell'attivazione, in termini di aiutateci a comprare un furgone, vi aspettiamo comunque nel nostro contesto, nella nostra casa.
0: Silvia, qual è in questi quasi 2 anni di apertura della casa la soddisfazione più grande che hai avuto finora? Quando hai detto abbiamo fatto proprio bene, ma guarda.
2: Allora, sì, forse vedere i 3 ragazzi che hanno deciso di rimanere in Bosnia e che adesso appunto stiamo combattendo contro una burocrazia mostruosa, quindi appunto sicuramente ci sono tante difficoltà. Il fatto che loro abbiano deciso di fermarsi, quindi che non mettano a rischio la loro vita, perché magari non avevano neanche ben chiaro questo progetto migratorio, hanno visto altre persone andare, sto parlando di un ragazzo siriano, un ragazzo del Gambia, un ragazzo dell'Egitto, hanno deciso di restare. Loro adesso stanno studiando con un'insegnante privata, perché non avendo un diploma cartaceo non possiamo certificare i loro titoli pregressi, ed essendo fuori dall'etare la scuola dell'obbligo, loro stanno studiando tutte le mattine, si devono alzare, devono prendere una bicicletta che gli ha regalato un'associazione che si chiama AVIP, che appunto i nostri supporter, che sono molto felice di avere tra gli amici, e con la loro bicicletta vengono tutte le mattine e poi devono fare i compiti, quindi stanno migliorando la capacità di comunicare in diverse lingue, perché poi nel centro si parla il bosniaco ma anche l'inglese, l'italiano, quindi i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del centro sono veramente persone estremamente competenti, e quindi vedere che stanno diventando adulti e che si sono appunto anche, mi viene da dire, rilassati rispetto a quel gioco di morte, il game come si chiama, di quando vengono appunto a dover affrontare le frontiere. E quindi speriamo di, come essendo io una scout, dico, stiamo costruendo dei buoni cittadini. Ecco, e quindi l'obiettivo è quello. Poi potranno decidere più avanti anche di riprendere il loro viaggio, certo. Però ecco, con un bagaglio più pesante di competenze e più leggero di stress che nessun bambino, nessuna bambina al mondo dovrebbe vivere.
0: Assolutamente. Silvia, grazie veramente per tutto quello che state facendo e che continuate a fare. Grazie.
2: Grazie a voi, il sito di Ipsia, grazie per le furgonate che ci darete.
0: Silvia Maraone, vi ricordo ancora Ipsia, che è l'ONG delle ACLI, andate sul sito e troverete maggiori informazioni, anche l'occasione poi di andare a trovare direttamente ragazze Silvia Maraone a Viaggio, ma troverete anche tutte le indicazioni proprio per, ma che un furgone non ci passa, basta, ne vogliamo di più per questa bella iniziativa, la Casa per la Crescita delle Giovani Menti a Biaci in Bosnia Erzegovina. Allora, per quanto ci riguarda siamo in chiusura, i saluti, torniamo domani puntuali alle 7 su Inblu 2000 per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vi ricordo che tutte le voci, suoni e le analisi, commenti che avete sentito oggi potete riascoltarli con l'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Davide Dedè in regia.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su Inblu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Inblu 2000 News.
9: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. Secondo gli 007 statunitensi, l'Iran dispone ancora di forti capacità missilistiche in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani, nessun ferito. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che questi attacchi sono inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti, la Russia ha lanciato una nuova forte offensiva, oltre 650 i droni e 56 i missili che hanno colpito l'Ucraina nella notte, denuncia Zelensky. Si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Papa Leone raggiungerà tra pochi minuti l'Università La Sapienza di Roma per la sua visita pastorale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma alle 11:30 in Aula Magna. Ci sarà poi uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Il tutto potrà essere seguito in diretta televisiva su TV 2000. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate da una 15enne sabato nella città vecchia di Taranto. Fermato un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente fatto passare per olio anticorrosivo esente da accise, ma in realtà una miscela con caratteristiche simili al gasolio per autotrazione. Il mezzo, fermato a Tarvisio, era proveniente dalla Repubblica Ceca. Lo sport con il calcio: l'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia ieri sera nell'attesissima finale di Roma. Roma, i neroazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dell'Inter. Un'occhiata all'apertura dei mercati: Milano positiva col FTSE MIB che guadagna lo 0,35%. È tutto, torniamo alle 11.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

0: Le 10:10, bentrovate amiche e amici di Radio Vaticana. Siamo in diretta per vivere assieme la visita pastorale di Papa Leone alla Sapienza di Roma. Io sono Andrea De Angelis.
1: Sono Silvia Giovarrosa, buongiorno ancora con voi.
0: Grazie a Luca Rossi, il nostro tecnico del suono, e abbiamo ben 3 graditissimi ospiti che ci hanno raggiunto in studio, saranno con noi fino alle 13, una lunga radiocronaca dunque per non perdere neanche un attimo di questa storica visita del Papa alla Sapienza di Roma. Da destra, va bene? Partiamo da destra,
1: facciamo
0: dalla
1: il
0: mia destra.
1: Orario antiorario sarebbe.
0: Sarebbe antiorario, a noi piace antiorario. Antonio Musarra, professore di storia medievale alla Sapienza di Roma, ben trovato.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuta anche a Martina Caslini, dottoranda in Pistadis. Martina, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Lorenzo Teyes, corretto?
4: Corretto.
0: Corretto, sì. Segretario nazionale Fuci, ben trovato anche a te Lorenzo.
4: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti e grazie per l'invito.
0: Vediamo già le immagini dalla cappella della Sapienza di Roma, che chissà, magari molti di voi, io la conosco benissimo, insomma, avendo studiato lì, tu
1: io
0: Silvia,
1: non ho studiato alla Sapienza lì, ma... quindi per me è un'immagine inedita.
0: La ricordo bene, anzi è quasi un tuffo al cuore, magari anche per alcuni di voi che sono all'ascolto. Scriveteci al 335 12 43 722, ma andiamo subito alla Sapienza di Roma, dove si trova la nostra inviata Marina Tomarro. A te Marina.
5: Eccoci, buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Stefania, buongiorno anche ai vostri ospiti. Sì, immagino che vedere le immagini della Sapienza siano per tanti di noi davvero un tuffo al cuore, che ci riportano un pochino agli anni dell'università. Ma io qui ho trovato 3 giovani universitarie che sono arrivate da 3 facoltà diverse, 3 amiche tra l'altro, che aspettano Papa Leone. E allora ve le presento subito, ecco.
6: Piacere a tutti, io sono Caterina e studio architettura a Valle Giulia.
7: Piacere, io sono Federica e studio servizio sociale.
8: Buongiorno, io sono Gaia e studio relazioni internazionali.
5: Federica, Gaia e Caterina, allora cosa vuol dire per voi questa attesa di Papa Leone? Papa Leone arriva qui, tra l'altro mi dicevate mentre stavamo chiacchierando che per tutte voi è la prima volta che vedete il pontefice.
7: Sì, è la prima volta. Quando era stato eletto per me non era stato possibile recarmi perché stavo studiando e un po' c'era il dispiacere, quindi vedere oggi questa occasione di incontrarlo ed effettivamente sentire anche la considerazione da parte sua della nostra generazione, di noi giovani, è davvero un grande messaggio secondo me, proprio anche di sensibilità rispetto a quello che poi sono le nostre speranze, il nostro futuro, un po' farci sentire capiti, che è una cosa che penso per tutti i giovani sia molto importante.
5: Papa Leone spesso manda dei messaggi proprio a voi giovani nei vari incontri che ha fatto, ricordiamo il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata questa estate, dove vi ha invitati ad essere anche tra l'altro costruttori di pace, di portare proprio la pace in mezzo alla vostra generazione. Ecco, allora anche in che modo cercate di accogliere quelle che sono le parole del Papa?
7: Sì, allora, molto emozionante, le ascoltiamo, le comprendiamo. E niente, siamo qua ad ascoltarlo, lo stiamo aspettando e niente.
5: Ecco, una visita del Papa alla Sapienza, ecco, cosa vuol dire?
8: Io credo che sia molto importante appunto sia perché la Sapienza comunque è un luogo di conoscenza, di cultura che esiste da molti secoli, poi è molto importante anche per noi studenti e il fatto che il Papa venga qua, come diceva prima Caterina, è proprio il fatto che ci tiene in considerazione, ci sentiamo ascoltati, ci sentiamo capiti, quindi è molto importante.
5: Ecco Andrea, ci sono delle curiosità, delle domande da voi in studio verso queste giovani studentesse?
0: Guarda, io ho memoria dell'università come di quel luogo dove i confini cadevano. Qual è la provenienza di queste 3 studentesse? Siamo curiosi di sapere se sono tutte di Roma o meno, non credo, da quanto ho sentito non credo. Però chiedilo loro.
5: Allora, da dove venite?
9: Io vengo da Cagliari.
7: Anch'io, dalla Sardegna.
8: Io da Treviso, in Veneto.
5: Ecco, allora abbiamo 2 ragazze dalla meravigliosa Sardegna e un'altra invece da Treviso. Quindi la Sapienza continua ad accogliere i fuorisede. Come vi siete sentite a Colle?
10: Io in realtà sono qui da 5 anni e se sono qui da 5 anni c'è un motivo. Quindi devo dire che la mia esperienza è sempre stata buona, quindi... sia con l'ambiente tra studenti, anche in ambito universitario proprio,
7: ho trovato un po' una seconda casa, ecco, venendo qua. Infatti questo sto più qua che a Cagliari.
5: Succede anche questo.
11: Sì, anch'io molto bene. Io sono arrivata un anno e mezzo fa ormai, mi sono sempre trovata benissimo. Comunque la Sapienza ha veramente tanti studenti fuori sede, quindi non siamo soli. Devo dire che anche con i romani mi sono trovata, quindi anche io ho trovato una seconda casa.
5: Bene, trovano a Roma una seconda casa anche per te, da Treviso, dalla meravigliosa Treviso, anche per te è stato così trovare una seconda casa qui a Roma?
8: Sì, sì, anche per me, veramente Roma ti accoglie e poi la Sapienza piena di opportunità ti fa sentire subito a casa.
5: Ecco, quindi tre ragazze per cui la loro esperienza in Sapienza è estremamente positiva.
0: Grazie Marina, grazie. Torneremo da te intorno alle 11, dopo che sì? Il Papa avrà concluso il primo momento della sua visita, quello alla cappella universitaria, e si troverà all'interno del palazzo del Rettorato, dove è previsto un colloquio privato con la rettrice Polimeni. Allora torneremo da te intorno alle 11, ci racconterai questi primi minuti del Papa alla Sapienza. Dopo, e grazie.
5: Grazie, grazie.
1: Andrea, sai, no, volevo, ovviamente non abbiamo potuto giustamente trattenere le studentesse che erano con la nostra inviata per ovvie ragioni, ma i nostri ascoltatori che ha invitato a scrivere al 335 1243 722, lo ribadiamo, sin da questa mattina hanno condiviso con noi alcuni ricordi legati agli anni dell'università, e in particolare quello che è emerso dalle condivisioni che abbiamo ricevuto sono state che gli anni dell'università sono anni di aspettative, no? Anni in cui si costruisce, si pensa di costruire, si spera di costruire il futuro che si desidera. Ci invitava già precedentemente anche Papa Francesco a sognare in grande. Io ho il professore qui vicino a me e quello che hanno scritto i nostri ascoltatori lo vorrei rivolgere a lei: le aspettative dei ragazzi, i sogni in grande che loro riportano a voi docenti. Voi avete, sappiamo che insomma gli studenti sono, ci dice, c'è un numero considerevole di studenti alla Sapienza, oltre 115.000, quindi insomma è difficile raccogliere i sogni e le aspettative di tutti, ma in qualche modo queste aspettative, questo desiderio di sognare in grande vi arriva?
2: Assolutamente sì, la Sapienza è il più grande ateneo d'Europa, appunto i numeri lo dimostrano, oltre 115.000 studenti provenienti non solo da tutta Italia, come abbiamo ascoltato, ma anche dall'estero. Ben il 10,5% degli studenti proviene dall'estero, un 60% di popolazione femminile, il resto popolazione maschile. Ma al di là del dato nudo e crudo, effettivamente ciò che maggiormente interessa è questa voglia di crescere che arriva direttamente noi docenti, che noi docenti cerchiamo di accompagnare.
0: In questo momento il Papa è arrivato alla Sapienza di Roma, è sceso dall'autobus che lo ha portato al Vaticano, proprio nell'ateneo più grande d'Europa, sta stringendo alcune mani, non mancano gli scatti degli smartphone, anche qualche selfie, almeno così sembra da ciò che ci mostrano le immagini. Cielo plumbeo su Roma, però insomma non piove, e quindi le persone possono impegnare le loro mani con i cellulari, come siamo abituati a vedere ormai un po' in tutti gli eventi, compresi quelli che caratterizzano l'agenda del Vescovo di Roma. Professore, lei stava parlando delle dimensioni, Silvia ha detto oltre 115.000, per chi ci segue da Roma è un po' come se la Sapienza fosse due volte lo stadio olimpico pieno.
2: In certo qual modo,
0: per dare
2: sì.
0: Un'idea di ciò di cui stiamo parlando.
2: È una città dentro la città che naturalmente si unisce alle altre università romane, civili e pontificie, ben 11 se non sbaglio. E dicevo prima di questa voglia di crescere, è una voglia di crescere sia nella conoscenza, possiamo dirlo, nella sapienza in certo qual modo, sia nell'umanità, all'insegna di un umanesimo integrale. Insomma, è il tempo delle scelte, quello dell'università, è il tempo in cui si mettono i mattoncini di costruzione del proprio futuro e si comincia a guardare alla costruzione della propria umanità integrale, quindi un momento delicato. Noi docenti, che siamo stati a nostra volta studenti, spesso ce lo dimentichiamo, ma in realtà cerchiamo di guardare a quegli anni e di riportare quell'esperienza all'oggi, ne siamo consapevoli e cerchiamo di accompagnare i nostri docenti, i nostri studenti in tutto il loro percorso di crescita a 360 gradi, nello studio certamente, ma non solo.
0: Lorenzo, il professore ha utilizzato il verbo accompagnare. Quando si è all'università si parla di colleghi, ma anche di compagni. Questo concetto di buona compagnia, di sana compagnia, di fermento, le fuci come lo interpretano?
4: Beh sì, allora innanzitutto l'amicizia è uno dei valori cardini per la FUCI. D'altronde ecco, tutte queste speranze, questi sogni che si nutrono hanno bisogno di qualcuno che li condivida. Il percorso universitario non deve essere mai un percorso solitario in cui io vado per formare solamente me stesso. Ma è bello vivere questa dimensione di relazionalità e insomma anche in FUCI puntiamo tanto su questo.
0: Sentite l'applauso, il Papa è appena entrato all'interno della cappella, accolto all'esterno dal cardinale vicario di Roma Baldo Reina. Prima ancora era stato ricevuto, appena entrato alla Sapienza, dalla rettrice Polimeni. Percorre la navata centrale di questo luogo di culto che caratterizza l'Ateneo romano e tra poco dunque raggiungerà l'altare. È un momento storico, dicevamo, Silvia, perché lo spiegavano bene anche gli ospiti di Marina, in particolare nel primo collegamento. L'ultima volta che un Papa era stato accostato come cronaca all'Università Sapienza di Roma era stato con Benedetto XVI, quando non poi si realizzò quella visita. Ciò portò ovviamente a una serie di polemiche, di sconcerto e commenti e quant'altro. Possiamo dire che questa visita oggi assume un significato ancora più profondo se ripensiamo a quanto accaduto più di un decennio fa.
1: Beh, l'hanno detto direttamente i ragazzi che abbiamo ascoltato, il desiderio anche da parte loro di riprendere, se si può dire che fosse stato in qualche modo così interrotto questo rapporto con il Vescovo di

0: adatto, no, al contesto internazionale. Qui abbiamo una dottoranda, Martina, in Peace Studies. Il tema del dialogo e della pace sono sempre stati al centro dei discorsi di Papa Leone, che in questo momento, Andrea, si concede un momento di preghiera silenziosa e comunitaria.
1: Prima ha salutato un gruppo di studenti, adesso il Papa si trova proprio inginocchiato, prega dinanzi all'altare. Professore.
2: Sì, quel momento di preghiera sicuramente toccante. La cappella universitaria è uno dei poli simbolici della Sapienza. Ricordiamo anche però le due visite precedenti. Certamente gli eventi del 2008 sono rimasti un po' nella coscienza della Sapienza, ma altri papi sono stati qui in questa cappella, in particolare Paolo VI il 14 marzo del 1964 e Giovanni Paolo II il 19 aprile del 1991. E quindi osserviamo ora questo momento di silenzio e le parole del Papa.
1: Ascoltiamo.
3: Saluto a tutti, buongiorno, la rettrice, per cui ausiliare di Sua Eminenza, tutti voi studenti, professori. Ho voluto cominciare questa visita stamattina qui nella cappella, questa bella chiesa, punto d'incontro con il Signore, perché innanzitutto questa mia visita stamattina è una visita pastorale. Conoscere un po' l'università, conoscere voi, poter salutare e condividere un breve momento nella fede. Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione. Allora è un bel momento oggi condividere un po' con la comunità universitaria questo centro di studio, credo che sia il più grande in tutta Europa. E allora veramente una benedizione, un dono di Dio, trovarci qui e vivere un po' questo momento sapendo che è Dio che ci ha chiamati, è Dio che ha dato questa meravigliosa creazione per tutti noi. Vi auguro non solo la giornata, ma un buono studio e che questo tempo che vivete voi in questa università sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita. Adesso do la benedizione a voi, poi continuiamo un po' la visita ad altri luoghi dell'università. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buona giornata, grazie a voi, grazie per l'accoglienza.
1: Chi ricerca, chi studia, cerca Dio, alla fine incontra Dio. Siano questi anni anche in cui vivere la bellezza della vita. Così il Papa in queste parole abbraccio pronunciate all'interno della cappella ha parlato il Papa con un volto a dir poco sorridente, poi ha spiegato lui per primo quello che spetterebbe anche a noi cercare di raccontare a chi è all'ascolto, una visita pastorale quella di oggi, dunque un modo attraverso cui il Vescovo di Roma incontra, conosce le realtà della sua diocesi. Per visita pastorale si intende, infatti lo ricordiamo, tutto quello che attiene ai viaggi, alle visite del Papa al di fuori dei confini dello Stato e della Città del Vaticano, all'interno dei confini nazionali dell'Italia. Visita pastorale è stata anche quella di Napoli la scorsa settimana, sarà la prossima ad Acerra. Invece quanto accadrà in Spagna viene definito più correttamente viaggio apostolico e non appunto visita pastorale, perché al di fuori dell'Italia. Prima accennavi, Silvia, sì, a Martina, questa dimensione internazionale, giusto?
0: Sì, ero partita da quello che ci avevano raccontato gli studenti lì fuori,

0: appunto davanti alla Sapienza in attesa del Papa, attesa per le sue parole. Il contesto internazionale è dominato ovviamente da guerre che non sono solamente quelle riportate dai media, qui lo diciamo sempre e molto spesso, ci sono gli studi per la pace, c'è un ciclo di studi per la pace alla Sapienza, abbiamo avuto modo di conoscere diversi studenti e diversi professori qui a Radio Vaticana. Mi piacerebbe chiedere appunto a Martina, questo ciclo di studi, la visita del Papa, questo desiderio di recuperare un dialogo, una comunicazione che si è persa, come viene declinato anche nel tuo ciclo di studi e soprattutto come viene vissuto da voi studenti, perché oltre ad essere un ciclo di studi dove immagino vi istruirete in diverse discipline, voi comunque vi avvicinate a quella che potrebbe essere una missione in un certo senso.
1: Grazie per questa osservazione molto importante. Diciamo che questo dottorato nazionale in Peace Studies promuove proprio quello che è il dialogo, l'importanza delle relazioni tra diversi studenti a livello appunto di dottorato, e è un dialogo molto arricchente perché ci mette in comunicazione e mette in comunicazione anche discipline diverse. Sappiamo che questo dottorato è articolato in diversi curriculum che spaziano dalle relazioni internazionali, alla giurisprudenza, alla giustizia riparativa. Ci sono tantissime discipline che appunto entrano in relazione, e questo a livello del dottorato nazionale in Peace Studies. Vorrei però fare anche un riferimento alla tematica di cui mi occupo all'interno del mio progetto dottorale, in cui appunto approfondisco quello che è il ruolo della giustizia riparativa. La giustizia riparativa che si focalizza sull'importanza di quelle che sono le relazioni tra i diversi attori, anche a livello internazionale e anche in relazione a scenari di conflitti armati. Il Papa ha già sottolineato in passato l'importanza dell'entrare in contatto, l'importanza del dialogo e l'importanza dell'ascolto, e credo che questa visita sia estremamente simbolica.
0: Esatto, non ha diciamo, molto spesso nei suoi discorsi ha, soprattutto rivolte ai giovani, ma tutti i cristiani, ha ricordato come sia fondamentale in qualche modo, cioè, tentare di essere dal nostro piccolo, quindi partendo anche dalla nostra interiorità fino a poi a quello che possiamo fare, costruttori di pace, la pace disarmata e disarmante che è diventato in qualche modo una, quasi un mantra che spesso ripetiamo quando parliamo di questo tema legato a Papa Leone XIV. Ha detto il Papa adesso a braccio dentro la cappella: chi studia, chi fa ricerca, cerca la verità, e cercando la verità incontrerà Dio. Professore, io vorrei, oltretutto lei studia, professore di storia, quindi con la verità la storia ha a che fare sostanzialmente.
2: Come no? E ci interroghiamo quotidianamente su come noi storiche, noi storici possiamo in certo qual modo raggiungere la verità o quantomeno il verosimile. Noi lavoriamo sulle fonti, e le fonti tratteggiano un'immagine del passato e che spesso non corrisponde all'immagine reale, ma non per questo non dobbiamo perdere la rotta e quindi la volontà di raggiungere una sorta di verosimiglianza del passato. Chiaramente noi ci si occupa dell'immanente e non del trascendente, ma io penso che l'apertura al trascendente possa permetterci di comprendere meglio i gesti, le azioni. Io dico sempre ai miei studenti: a noi interessa cosa pensavano e come vivevano sostanzialmente degli uomini e delle donne che ci hanno preceduto. La storia da questo punto di vista è uno dei caposaldi della Sapienza. Sappiamo che proprio il corso di scienze dell'antichità è il primo al mondo nelle statistiche diciamo internazionali, quindi c'è un fortissimo legame con lo studio del passato. Le nostre missioni archeologiche sono sostanzialmente sparse su tutto il pianeta e sono anch'esse, mi collego a quanto diceva prima Martina, un veicolo di pace, ci permettono di dialogare con popoli diversi di lingua, religione, cultura differente. Sapienza ha da questo punto di vista attivato da tempo dei canali proprio per sostenere l'idea che lo studio serva anche e soprattutto a creare condizioni di giustizia in tutto il mondo. Canali differenti, il dottorato in Peace Studies ne è un esempio, ma se ne possono citare altri. Abbiamo accordi con regioni, università, l'Università di Betlemme ad esempio, dove la situazione, come sappiamo, è spesso critica. Ospitiamo studenti che provengono da zone di crisi, da zone di guerra. Ecco, cerchiamo naturalmente di portare avanti all'interno di questo vasto spazio che è la città universitaria un discorso più ampio rispetto al solo e semplice studio.
3: Si è concluso dunque il primo momento di questa visita pastorale. Il Papa ha lasciato la cappella universitaria Divina Sapienza, adesso a bordo di una golf car, di fatto si sta trasferendo attraverso il viale principale della città universitaria a quello che, sì, questo lo conosciamo, lo conoscete davvero praticamente tutti, anche se non avete frequentato quest'università, il piazzale antistante la Minerva, lo abbiamo visto innumerevoli volte anche in servizi, ad esempio ai telegiornali, è un po' il cuore, il simbolo dell'Ateneo. Lì il Papa salirà a quello che è un vero e proprio scalone monumentale e saluterà gli studenti, tutto questo tra pochi minuti. Lorenzo, che effetto fa vedere queste immagini? Tu conosci bene questo Ateneo, questa realtà?
4: Sì, da quando mi sono trasferito a Roma ho avuto modo di frequentarlo sicuramente più assiduamente, pur avendo studiato a Milano, e sicuramente è bello vedere tutto questo fermento, insomma, luoghi che sono luoghi di tutti i giorni, che accolgono però un'occasione così speciale. È bello vedere anche la partecipazione, quanto è sentita da parte degli studenti, che siano credenti o meno, comunque è un evento eccezionale, e vedere tutto questo entusiasmo nell'accogliere il Santo Padre è veramente commovente.
3: Il Papa, Lorenzo, tra l'altro ha detto in queste prime parole abbraccio, è un dono di Dio trovarci qui, vivere questo momento, sapendo che Dio ha dato a tutti noi questa meravigliosa creazione. La meraviglia forse appartiene più ai bambini, meno agli universitari, la dimentichiamo, la dobbiamo recuperare, oppure è un esercizio, un'arte da imparare, il sapersi meravigliare?
4: Penso che comunque i giovani sono sicuramente ancora più vicini a quella fase di infanzia, di adolescenza, quindi qualcosa rimane ancora tanto della meraviglia e forse anche bene coltivarlo, e questo anche forse è tanto l'impegno dei docenti, che devono mantenere vivo quello spirito giovane e cercare di far uscire ancora di più quel senso di amore per la conoscenza.
0: E dunque le immagini ci stanno mostrando l'arrivo del Papa al piazzale centrale, dove dicevi tu bene, Andrea, questa scalinata monumentale l'hai definita, no? Di fatto la possiamo definire così, professore, una
3: vedo
0: scalinata
3: anche
0: monumentale.
3: La facoltà di geologia, quella di giurisprudenza, geologia, scienze politiche a destra, che insomma
2: c'è anche un ottimo spinosauro sistemato lì davanti,
3: c'è un museo di mineralogia meraviglioso.
2: Questa è una delle caratteristiche della Sapienza, come sappiamo, non aveva questa sede, ecco, è sempre stata collocata sin dalla sua fondazione nel 1303 al centro di Roma, dove oggi sorge la chiesa di Sant'Ivo la Sapienza. La città universitaria fu costruita negli anni 30, inaugurata nel 1935. Quello che vediamo è il palazzo del rettorato con le sue due ali, sulla destra la facoltà di lettere, dall'altra parte la facoltà di giurisprudenza. Vediamo che il Papa raggiunge il piazzale antistante, dove è collocato uno dei simboli della Sapienza, cioè la statua in bronzo della Minerva, che scenograficamente gli architetti, tra cui il grande Marcello Piacentini, posero così da convogliare lo sguardo dai propri filei di ingresso da Piazzale Aldomoro proprio verso il cuore, il fulcro, cioè il palazzo del rettorato. E qui è il luogo dove si svolge la vita universitaria, è un grande foro, l'ispirazione è proprio quella del foro romano, attorniato dai principali edifici, quindi dalle sue 11 facoltà. 11 sono le facoltà che oggi la Sapienza ospita. E quindi corsi di laurea, una struttura piuttosto gerarchica che offre offre moltissimo, un'offerta formativa, possiamo dire, veramente amplissima.
3: E dinanzi a questa scalinata non poteva che essere la rettrice, come vediamo dalle immagini, ad accogliere il Papa, Silvio.
0: Eh sì, la rettrice Antonella Polimani, con la quale il Papa tra pochissimo, all'interno appunto del palazzo del rettorato, nello studio di rappresentanza, avrà con lei un colloquio privato, e poi ci sarà la firma del libro d'onore. Sta salendo questa enorme scalinata il Santo Padre, quindi tra poco sarà all'interno dell'edificio, accompagnato insomma anche da tutto il suo seguito. C'è il microfono pronto, quindi immaginiamo che ci saranno altre parole.
3: Ascoltiamolo.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bene, grazie per l'accoglienza. Sono molto contento di essere qui stamattina con voi. Potrete seguire tutto l'incontro per gli schermi e spero che sia un momento di grazia, un momento di gioia per tutta la comunità della Sapienza. Auguri a voi e ci vediamo dopo.
3: Ha voluto salutare personalmente i tanti convenuti dinanzi e anche alle spalle in parte della statua della Minerva. Martina, ho notato che ci sono dei lavori in corso e posso dire che è anche un simbolo questo, perché l'università o è un cantiere o non è tale. Guai a immaginare qualsivoglia Ateneo come un qualcosa di definito, ben recintato, i cui limiti sono noti a tutti e dove i punti esclamativi superano quelli di domanda, è così?
1: Sono d'accordo con questa descrizione. Diciamo che l'università dovrebbe tendere al suo miglioramento costante, ed è forse in quest'ottica che la rete italiana dell'Università per la Pace ha concepito proprio 2 anni fa questo dottorato in Peace Studies, nonostante le avversità burocratiche e le diverse difficoltà, ha appunto portato a compimento questo progetto che inizialmente sembrava visionario. E invece oggi ci troviamo con il secondo ciclo di dottorandi studi per la pace. Questo dottorato è appunto il suo secondo anno di attività, e i dottorandi stanno portando avanti delle ricerche interessantissime.
0: Posso chiedere, Martina, qual è il tuo desiderio, cioè che cosa aspiri, qual è il tuo sogno, cosa c'è nel tuo futuro che vedi?
1: Direi che questa domanda è molto complessa.
0: Non lo immagino, però
3: non basta una visita,
0: non potevo non farla.
1: L'idea è quella di cercare di mettere in concreto, di contribuire a questi studi che sto facendo, e di utilizzare questi studi per contribuire al bene comune. Diciamo che sento molto la responsabilità scientifica che abbiamo. Questo dottorato è un dottorato unico a livello italiano, europeo e per certi versi anche a livello internazionale, quindi il mio intento è veramente cercare di contribuire in modo positivo alla realtà in cui viviamo, perché studiare la pace è qualcosa di estremamente complesso. Nonostante ciò, la pace può essere effettivamente studiata, analizzata criticamente, e l'università è il luogo in cui questa attività può essere portata avanti.
3: Per chi si fosse collegato solo adesso, lo ricordiamo, il Papa da circa mezz'ora si trova all'Università Sapienza di Roma. Era dal 1991 che un vescovo di Roma non si recava in visita in quello che è il più grande Ateneo d'Europa. Leone ha pregato alla Cappella Universitaria, ha pronunciato un primo breve discorso a braccio, dove tra l'altro ha detto alle studentesse e agli studenti che è un dono trovarci qui, vivere questo momento momento tutti assieme. Poi ha detto ancora il Papa: chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione. Adesso si trova all'interno del palazzo del rettorato il Santo Padre. Ci sarà a momenti un colloquio privato con la rettrice, e poi verrà anche svelata a breve una targa ricordo di questa storica visita. Successivamente il Papa, intorno alle 11:10, visiterà la mostra La Sapienza e i Papi, e poi seguiremo anche in videocronaca un altro momento, probabilmente il momento più importante di questa visita, quando il Papa si recherà nell'aula magna del rettorato e dopo il discorso della rettrice Polimeni terrà il suo discorso. La partenza del Papa dalla città universitaria è prevista, minuto più, minuto meno, intorno alle 12:30. Professore, la mostra La Sapienza e i Papi, al plurale, perché ce n'è di che raccontare.
2: E come? Perché La Sapienza è un ateneo che nasce in seno alla Chiesa. La mostra viene inaugurata oggi dalla magnifica rettrice Antonella Polimeni. È una mostra a cura di nostri docenti, Eliana Billi, Daniela Fugaro, Alessandro Zuccari, Daniela Fugaro della Biblioteca Alessandrina. È una mostra che ricorda, attraverso documenti, pergamene, incisioni, busti, fotografie, il legame lunghissimo tra La Sapienza e il papato. Un legame che per l'appunto ha inizio nel 1303, quando Bonifacio VIII, il famoso papa dello scontro con Filippo il Bello, dello schiaffo di Anagni, da professore di storia medievale spesso lo chiedo agli esami, insomma.
0: Dobbiamo spoilerare, se c'è uno studente all'ascolto.
2: Fonda l'Ateneo con la bolla In supreme preminentia dignitatis. Pochi mesi prima della morte, lui morirà poi nell'ottobre di quel 1303. Dicevo, storia lunghissima che arriverà fino al 1870, quando con la breccia di Porta Pia, che si trova peraltro poche centinaia di metri dalla Sapienza, l'Ateneo entra a far parte dello Stato italiano. Ecco, il Papa osserverà le tappe di questa lunghissima storia, sin dalla fondazione attraverso varie rifondazioni nel corso del tempo, soprattutto quella umanistica. Figure importanti hanno attraversato i corridoi della Sapienza nella sua sede originaria, o vi sono entrati in contatto umanisti importanti come Lorenzo Valla, Pomponio Leto. La sua prima rifondazione può debitarsi a Papa Leone X, cioè Giovanni de' Medici. Siamo al principio del Cinquecento, che opera un vero e proprio rilancio della università, aprendosi agli studi filologici, agli studi letterari e non solamente a quelli in utroque iure, come era stato all'inizio. All'inizio si studiava prevalentemente diritto canonico e diritto civile, e anzi quello era stato il motivo per cui Papa Bonifacio aveva pensato di collocare a Roma un nuovo studium urbis, per evitare la concorrenza degli altri poli di studio del diritto nel Medioevo, cioè il polo di Bologna e il polo di Parigi. Nel corso del Seicento abbiamo ulteriori ristrutturazioni con Urbano VIII, con Alessandro VII, la costruzione della Biblioteca Alessandrina, che conserva dei pezzi di assoluto pregio, e la costruzione della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, consacrata nel 1660. E chi era questo Sant'Ivo? Era un personaggio vissuto a cavallo tra il 2 e il 300, che si era particolarmente distinto negli studi giuridici ed elargiva il proprio sapere di avvocatura gratuitamente, quindi un esempio importante. Un ulteriore passo è quello compiuto nel corso del Settecento da Benedetto XIV, che realizza una ulteriore riforma, sviluppando anche le discipline scientifiche. È il Papa illuminato, Prospero Lambertini. Siamo alla metà del Settecento, 1740. 58, e il suo obiettivo è quello di avvicinare Sapienza alla cultura scientifica europea del tempo. Ecco, questa storia ci traghetterà naturalmente nell'Ottocento, quando sorgeranno i primi musei di Sapienza, oggi parte del grande polo museale dell'Ateneo, quasi una ventina di musei che sono ospitati all'interno delle singole facoltà e che organizzano in continuazione mostre, sono un elemento anche didattico in certo qual modo. E se mi è concesso, oltre alla mostra che il Papa sta visitando in questo momento, attualmente la Facoltà di Lettere e Filosofia ne ospita un'altra estremamente importante, che si ricollega al discorso che facevamo prima sulla pace. Costruire la pace, storie antiche, urgenze presenti. È per la verità una duplice mostra. La Facoltà di Lettere ospita la più grande gipsoteca d'Italia, con oltre 1200 riproduzioni di statue, busti dell'età classica. È proprio un luogo di studio importante. Ebbene, all'interno di questa esposizione il curatore Massimiliano Papini ha approntato un esperimento di museologia della pace, ritagliando proprio un percorso all'interno della ricerca della pace nell'antica Grecia, un mondo che noi siamo abituati a collegare alla guerra, ma in cui invece la pace aveva un luogo importante. Al contempo, una ventina di artisti selezionati su 200 su base internazionale hanno collocato le loro opere, una interpretazione molto contemporanea del tema della pace, tra di essi, ma fuori bando naturalmente, vi sono anche grandi nomi come Michelangelo Pistoletto e Paolo Pellegrin, con delle fotografie provenienti dalla striscia di Gaza, dall'Iraq, dal confine tra Messico e Stati Uniti. Quindi un'attenzione costante di Sapienza a questo tema. Ricordiamo che l'Atlante delle guerre del 2026 riporta oggi ben 32 conflitti e 22 aree di crisi in tutto il mondo. Dunque è un impegno primario che Sapienza ha posto in essere e che porterà avanti naturalmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
0: Quell'immagine che ci arriva, immagino, Andrea, sia della, vedo, sembrano una serie di possibili i minerali, non sembrava,
3: era un dono,
2: un dono, uno dei
3: di,
2: doni, sì.
3: Uno dei doni di, tra l'altro, un predecessore proprio di Papa Leone, che portava lo stesso nome che ha scelto il Santo Padre. Prima di fermarci per un brano musicale e poi per il GR Flash delle 11, però, con un R, però no, perché mentre leggi e controlli i messaggi che arrivano e scrivi, ci sono due domande per Lorenzo e per Martina. Intanto ci chiedono più precisamente, beh, giustamente non l'abbiamo presentata, diamo per scontato a volte che si conoscano tutte le realtà amiche di Radio Vaticana, le FUCI.
4: Allora, la FUCI sta per Federazione Universitaria Cattolica Italiana ed è la più antica aggregazione laicale studentesca. Quest'anno celebriamo i 130 anni e insomma, come non riconoscere il contributo che la FUCI ha dato a questo paese, formando persone del calibro, ecco, anche di Bachelet e di Aldo Moro, sono tutte persone che sono passate per la FUCI, e ancora, diciamo, la FUCI si impegna nella sua missione di coniugare fede e scienza, di portare ecco sempre questo maggiore dialogo e una crescita sia spirituale che culturale nelle persone che insomma ne fanno parte, e di aprirsi anche sempre di più al mondo, alla società, oltre che alla Chiesa.
0: E qual è esattamente, tu di che cosa ti occupi all'interno della FUCI? Cioè, l'hai già detto, però sì, lo volevo ridire.
3: Eh sì, come segretario nazionale, insomma, sì, il tempo non è mai abbastanza, temo, o
4: è
3: credo.
4: Vero.
3: Beh,
4: no,
3: temo,
4: è vero.
3: Dipende, perché È che meglio cosa a volte che avere è, tanti
4: diciamo, scusi, sì, sì, sì, no, non mi annoio mai sicuramente, ecco, diciamo, in presidenza siamo in 7 anche con il nostro assistente ecclesiale e ci occupiamo di animare e di organizzare il livello federativo nazionale, perché appunto la FUCI si compone, è una federazione per cui ci sono gruppi in quasi tutti i principali atenei italiani che vivono la loro diciamo dimensione quotidiana locale, e poi c'è anche un livello regionale e un livello nazionale che raggruppa tutti quanti i gruppi, e quindi ci sono questi momenti di raduni nazionali in cui c'è anche l'opportunità di conoscersi e di confrontarsi su dei temi che appunto noi ogni anno durante l'Assemblea federale scegliamo quali saranno le tematiche, tra cui quest'anno chiaramente anche la pace. E quindi i gruppi si impegnano ad affrontare queste tematiche in maniera indipendente per poi arrivare a questi eventi e confrontarsi e portare insieme un lavoro, ecco, produrre cultura.
0: La domanda
3: per Martina arriva da Claudia, dice: anch'io ho fatto il dottorato tanti, tre volte, lo scrive, anni fa, immagino che ogni tanto sia almeno per un decennio professore, se no non sono tanti, ma la domanda è di cosa si occupa. Io lo so, tu ti occupi di un tema che tra l'altro abbiamo trattato spesso qui, vuoi parlarcene?
1: Volentieri. Diciamo che il mio progetto di ricerca si focalizza sulla giustizia di transizione e le sue intersezioni con la giustizia riparativa. In altre parole, mi occupo di quei processi di costruzione della pace in contesti caratterizzati da conflitti armati.
3: Cioè definiamo giustizia riparativa, giustizia di transizione.
1: D'accordo. La giustizia di transizione, da un lato, è quel tipo di giustizia che permette alla società di far fronte a delle gravissime violazioni di diritti umani e di diritto internazionale umanitario che sono appunto state perpetrate in quel contesto nel passato. Quindi è un metodo per far fronte all'eredità di queste gravissime violazioni. La giustizia riparativa, dall'altro lato, è una giustizia che si focalizza sulla relazione e quindi tende a mettere in dialogo quelli che nel contesto di cui mi occupo sono il perpetratore e la vittima. E questo tipo di giustizia, la giustizia riparativa, offre spunti estremamente interessanti in contesti di giustizia di transizione. Perché? Perché quando termina un conflitto il tessuto sociale è lacerato, le persone, magari faccio un esempio molto pratico, ci sono stati casi per esempio in Ruanda in cui i vicini di casa hanno ucciso il figlio, il fratello di un'altra persona che abitava a qualche metro vicino, e quindi come far fronte a queste gravissime violazioni dal punto di vista sociale, non solo dal punto di vista giuridico. Ed è qui che entra in gioco il potenziale della giustizia riparativa, che si collega molto bene con il concetto di pace positiva teorizzato da Galtung. Se vogliamo entrare un pochino più nel dettaglio, senza andare troppo nel tecnico di questo concetto, distinguiamo ovviamente quella che è la pace negativa, quindi la mera assenza di guerra, la mera assenza di conflitto, dalla pace positiva, quindi una pace che è caratterizzata dall'assenza di violenza, non solo diretta, come ad esempio la guerra, ma anche dall'assenza di violenza strutturale. Quindi è un tipo di pace che si fonda sull'uguaglianza, sull'assenza di discriminazione, sull'assenza di quelle che sono le diseguaglianze sociali, e è caratterizzata dal fatto che si fonda anche su quelli che sono i tentativi di ricostruire, di riallacciare i rapporti sociali in contesti post-conflitto.
0: Mi viene in mente, non posso.
3: No,
0: non
3: puoi. No, perché no, rapidamente, poi
0: no,
3: c'è
0: no,
3: il genere.
0: Io seguivo veramente con attenzione questi l'esposizione di questi concetti che aprono a tante riflessioni, però nel momento in cui Martina ha iniziato il suo discorso ha detto giustizia riparativa, io ho avuto un flash, mi è venuto in mente un'immagine di giustizia riparativa, una sola, che è passata ieri soprattutto anche sul nostro portale Vatican News, quando San Giovanni Paolo II ha incontrato il suo aggressore, no? Un esempio enorme, piccolo, nel senso, tu ci hai parlato di contesti insomma grandi, però il seme può essere quello.
1: Certamente, e a questo proposito è opportuno sottolineare che la giustizia riparativa nasce dal piccolo e l'idea è quella di cercare di applicarla al macro.
0: Siamo stati puntuali, abbiamo dato risposte.
3: Sì, ma ne parleremo ancora di giustizia riparativa anche più avanti. Adesso però dobbiamo dare la linea ad Elisa, magari forse no, non c'è Elisa, ascoltiamo un brano di Elisa. E poi tra l'altro avremo un nuovo collegamento con Marina che si trova proprio lì alla Sapienza. Prosegue questa lunga diretta per la visita pastorale del Papa alla Sapienza.
6: Non calcoli mai, so che tu sei uguale.
7: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, il Papa è arrivato all'Università La Sapienza di Roma. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Sono le prime parole di saluto, abbraccio alla comunità studentesca rivolte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12.30, il pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa due ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con tre coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la decima Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jutar in tre set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il Presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati azionari. FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Benvenuti, un incontro che abbiamo pensato e voluto all'inizio della Settimana Santa, che tradizionalmente per i cattolici è il momento in cui ci si incammina verso il cuore del mistero della fede cristiana, che è il mistero pasquale. È una settimana che è ricca, che è di riti, è vitale nei suoi riti, e per questo ci siamo posti la domanda che negli ultimi 30 anni la scienza si è posta, no? Cosa succede ad un cervello quando prega? La frase è un po' provocatoria, coincide anche con il mese che la comunità internazionale dedica proprio al cervello, e abbiamo quindi chiesto a Don Andrea di indicarci una persona che potesse aiutarci a vivere profondità e competenza questa riflessione, e quindi abbiamo con noi il professor Giorgio Bonaccorso, che ringrazio di essere vostro ospite.
2: Lascio la parola ad Andrea. E...
3: Giorgio Bonaccorso, monaco benedettino, docente presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina a Padova. Tra le tante opere, tra i tanti meriti del professor Bonaccorso, penso il merito, uno dei meriti più grandi, di aver messo al centro la questione della liturgia, soprattutto nel rapporto tra ciò che noi diciamo come fede che pensiamo, quindi una fede molto razionale, in dialogo con ciò che celebriamo. Rimettere al centro questa questione è stato uno dei campi di lavoro del professore ed è stata una delle riflessioni più importanti di questi ultimi anni, senza dimenticare che il professor Bonaccorso ha fatto dialogare e fa dialogare tuttora la liturgia con tante altre dimensioni e con tante altre discipline: l'antropologia, la letteratura, la psicologia e molte altre, e l'incontro di me in questa direzione. Poter far sì che queste discipline nel dialogo tra di loro donino alla liturgia una maggiore autenticità, perché essa, se celebrata in un certo modo e se vissuta in un certo modo, ci rendiamo conto che davvero riguarda tutta la persona e coinvolge tutto l'umano nel vivere la propria fede, e mentre si celebra e mentre poi si vive, penso, il quotidiano, perché ciò che viviamo nella liturgia, l'abbiamo detto tante volte nei nostri corsi, ha poi una ricaduta sul quotidiano, plasma il nostro quotidiano e ci aiuta a vivere in un certo modo. Quindi ringraziamo il professor Bonaccorso e gli diamo subito la parola.
4: Grazie a voi, sono contento qui di condividere alcune riflessioni, vediamo se un po' anche narrative. Naturalmente il presupposto è sapere qualcosa di cosa si intende per rito, liturgia è un rito, e cosa si intende per neuroscienze. Il rito, va detto subito, poi approfondirò ovviamente la questione, è uno dei comportamenti attualmente più studiati dalle scienze, e non soltanto dagli antropologi e dai sociologi, quello è evidente, perché sono comportamenti sociali, ma anche dagli psicologi e dai biologi, e ultimamente anche dai neurobiologi. La tesi di fondo, ci sono libri, parecchi libri su questo, è che il comportamento rituale, che è molto antecedente alla nascita dell'Homo sapiens, ha condizionato l'evoluzione della vita sul pianeta Terra. I comportamenti, ovviamente riti non religiosi, il comportamento rituale è un comportamento che tende a socializzare un gruppo. Quando un gruppo si socializza, quel gruppo si adatta meglio all'ambiente. Secondo il principio della selezione naturale, vince su altri gruppi. Il che vuol dire che i comportamenti rituali hanno condizionato la nascita e lo sviluppo di alcune specie viventi rispetto ad altre. Almeno da 300 milioni di anni, cioè da quando sono nati i mammiferi e i rettili. Ancora di più con i primati, circa 70 milioni di anni fa, i primati poi antropomorfi e infine l'Homo sapiens. Forse sembra quasi che chi si occupa meno dei riti sia la teologia. Sorprendente questo. Mentre antropologia, sociologia, psicologia, biologia e anche, ultimamente vedremo meglio, neurobiologia, si occupano dei riti, perché c'è un rapporto anche tra la plasticità del cervello e i comportamenti rituali di cui parleremo. Quindi il rito è decisivo. Noi parleremo soprattutto dei riti religiosi, da un punto di vista antropologico, e faremo accenno quindi poi anche a quel rito religioso che chiamiamo liturgia cristiana. Questo è un po' il percorso che intendo fare. Le neuroscienze. Le neuroscienze studiano quell'organo decisivo per l'intelligenza, non solo ovviamente dell'Homo sapiens, di tutte le specie che hanno i neuroni. Sapete che probabilmente il sistema neurale, nato circa 500 milioni di anni fa, erano magari organismi con 300-400 neuroni soltanto, noi ne abbiamo 100 miliardi. Ora, il sistema neurale è il cervello, è decisivo e fondamentale perché tutte le attività fanno capo fondamentalmente a quest'organo. Una piccola parentesi, ormai chiedono abbastanza in giro anche questo, il confronto con quell'altra intelligenza, l'intelligenza artificiale. Praticamente oggi il dibattito è tra il carbonio e il silicio, tra l'intelligenza naturale basata sul carbonio, la nostra, e l'intelligenza artificiale basata sul silicio, che stanno diventando molto concorrenziali, come dicono. Io mi occuperò ovviamente in questo caso di quella basata sul carbonio, sulla nostra. Attenzione che gli specialisti, una volta erano neurologi, oggi si dice neuroscienze e neuroscienze cognitive. Perché neuroscienze e neuroscienze cognitive? Neuroscienze anzitutto perché il cervello ha una funzione fondamentale per la vita, e neuroscienze cognitive perché ha un ruolo fondamentale ovviamente per quella parte della vita che è la conoscenza, la rappresentazione, il rapporto orientativo dell'organismo col mondo. E si dice al plurale perché non riguarda solo la neurologia, che comunque fa da base, ma anche la psicologia cognitiva, in parte la sociologia, l'antropologia, la linguistica. Le scienze cognitive sono nate negli anni 50 dalla linguistica, con Chomsky e altri. E nelle scienze cognitive si inseriscono le neuroscienze. Alcuni mettono addirittura anche la filosofia. Va detto subito un'altra cosa, come sempre premessa. Attenzione però, è pericoloso fermarsi al solo cervello. Pensate all'evoluzione del cervello. L'evoluzione del cervello non è avvenuto perché c'è un cervello che se ne va in giro per la filogenesi, per l'evoluzione di milioni e milioni di anni, ma perché in un organismo. Il problema di ogni organismo è di adattarsi all'ambiente. Ora, la vita ha inventato, mi esprimo in modo un po' semplice, ha inventato il cervello, i neuroni, per consentire a un organismo di adattarsi meglio alla vita. Quindi il cervello è in funzione dell'adattamento dell'organismo. Ma il soggetto vero non è il cervello, è l'organismo, che si serve del cervello per adattarsi all'ambiente. E questo si chiama vita, in termini biologici. Perché questo dà già un orientamento fondamentale anche per la liturgia e per il rito. Al primo posto, guardate che questo è molto importante perché si dicono delle cose non sempre corrette in giro, al primo posto quindi di per se stesso non è il cervello, è l'intero corpo. Il corpo si serve del stomaco per digerire, degli occhi per vedere, del cervello per pensare e per provare emozioni. Ma il soggetto vero non è il cervello, non siamo le nostre sinapsi, come qualcuno ha scritto. Siamo il nostro corpo, che è una globalità di cose, dentro cui c'è anche, importantissimo, quell'organo che chiamiamo cervello, quel sistema che chiamiamo sistema neurale. Ci sarebbero tante altre cose. Con l'esplosione delle neuroscienze, che appunto si occupano del cervello, ma sempre collocato in un corpo, c'è stata una rilettura di tutte le esperienze umane. C'è la neuroestetica, neuroscienze che si occupa dell'arte, dell'esperienza estetica. C'è la neuroetica, cosa succede nel cervello nelle decisioni morali. C'è la neuroeconomia, la neuropolitica. Ormai le neuroscienze si stanno occupando di tutti quegli elementi che sono tipici del vissuto umano, della cultura. Tra l'altro sono scienze legate alla biologia, quindi scienze dure, come si dice, ma che si occupano della cultura, di quello che di solito si occupavano le cosiddette scienze molli, no? La storia, la filosofia. Il motivo per cui io personalmente ed altri ci siamo occupati da una ventina d'anni di neuroscienze è perché ormai le neuroscienze trattano appunto questioni tipicamente umanistiche, umane. La coscienza, la libertà, i sentimenti, le emozioni e il rito. Cosa c'entra il rapporto tra il rito? Che rapporto c'è tra il rito e il cervello? Io metterei in evidenza prima l'importanza del rito in genere rispetto alle neuroscienze, al cervello, e poi il rito religioso, e poi la liturgia. La prima cosa da tenere presente è questa, è legata alla cosiddetta neuroplasticità. Cos'è la neuroplasticità? Pensate che fino a 70-80 anni fa sarebbe stata un'eresia biologica, perché si pensava che il cervello fosse molto fisso e che poi i neuroni, una volta morti, invece, anche grazie a Levi Montalcini e a tanti altri studiosi, si è scoperto che il cervello è un organismo, è un organo estremamente plastico. Cosa vuol dire? Che per un verso è grazie al cervello che ci comportiamo, che facciamo azioni, che proviamo emozioni, in particolare il primo punto è proprio il comportamento, grazie al cervello abbiamo dei comportamenti che dirige, ma questi comportamenti, questo è importantissimo, questi comportamenti incidono sulle sinapsi e modificano il cervello. I nostri comportamenti dipendono dal cervello e modificano il cervello. Un caso tipico, uno dei primi che mi ha incuriosito, alcuni anni fa, hanno preso un gruppo di persone che non frequentavano il computer, ce n'erano ancora, l'hanno messo con gli elettrodi e tutto, e hanno esaminato cosa succedeva nel loro cervello mentre imparavano a usare il computer e lavorare. Dopo 5 ore di connessione al computer erano nati nuovi neuroni. Pensate, addirittura un influsso anatomico. Nuovi neuroni vuol dire che incide anatomicamente. Cosa vuol dire? Che i comportamenti incidono sulle sinapsi, sui processi sinaptici e addirittura sull'esistenza o meno di neuroni. Voi capite già cosa significa questo per il rito. Il rito è uno dei comportamenti più antichi che si trova in quasi tutte le specie, è un comportamento anche della specie Homo sapiens, quindi con i nostri riti noi modifichiamo il nostro cervello. Sto parlando dei riti anche profani, qualunque tipo di rito. Sapete che la nostra vita è costellata di riti, chiamati riti civili, profani, politici, la tazzina del caffè tutte le mattine, sapete, questi comportamenti ripetitivi. Questi comportamenti sono resi possibili dal cervello, ma a furia di farli modifichiamo il nostro cervello. L'esempio che io faccio, forse più facile perché capisce un po' meglio, è l'esame degli etologi. Gli etologi sono quelli che studiano, come sapete, i comportamenti animali. E hanno fatto queste osservazioni, hanno scoperto già da diversi decenni questo. Per esempio, questo lo riporto anche in un mio libro, hanno osservato cosa fa un uccello quando costruisce un nido. Fa determinate azioni per costruire il nido sull'albero. E fin qui. Lo scopo è produrre un nido. Cosa strana è quando hanno scoperto che quello stesso uccello faceva alcune di queste azioni non sull'albero, ma sospeso sull'acqua. Quindi non era per costruire un nido. Lo faceva di fronte a un possibile partner e quelle sequenze di azioni le faceva in modo esagerato, quasi per attirare l'attenzione, e in modo ripetitivo. Si sono chiesti perché. Huxley e altri negli anni 50 hanno chiamato questo ritualizzazioni, processi di ritualizzazione. Voi capite che tutti i dati indicavano che in quel momento quell'uccello faceva quelle azioni non per produrre qualcosa, ma per comunicare con un possibile partner. Ma per comunicare è necessario avere un codice, in questo caso un codice non del linguaggio verbale ma gestuale, e il codice implica una ripetizione. Non si costruisce un codice linguistico se non attraverso la ripetizione. Cosa succede? Che il rito, la ritualizzazione, ha trasformato dei comportamenti produttivi, azioni produttive, in azioni comunicative. Questo è un processo di socializzazione che avvantaggia chi se ne avvale nell'evoluzione della vita. Ma cos'è un'azione? Qui è un punto ancora più importante anche per il rito. L'azione, che differenza c'è tra il movimento e un'azione? Che differenza c'è tra il sole che gira intorno, la terra che gira intorno al sole o il battito del cuore? Sono tutti e due dei movimenti. Solo che il primo è un movimento e basta. Prendere la tazzina del caffè è un movimento intenzionale. Quindi l'azione è movimento più intenzione. Ci sono chiesti dove nasce quell'intenzionalità. E l'intenzionalità base nasce dalla sfera emotiva. A livello ontogenetico, cioè di sviluppo della singola persona, lo si vede benissimo in un bambino. L'intenzionalità che fa diventare il movimento un'azione è di tipo anzitutto emotivo. Le neuroscienze stanno studiando in modo incredibile le emozioni, perché si stanno accorgendo che le emozioni, sia per l'influsso che hanno sull'azione, sia in se stesse, sono decisive per la vita. Ma non solo per la vita, e questo è importantissimo, ma anche per la conoscenza, per conoscenza qui intendo orientarsi nella vita. Qui c'è un altro punto decisivo, poi vediamo il rito. Il feto, o anche un neonato, riceve miliardi di input dall'ambiente. Tutti questi input lo disorienterebbero completamente. Non andrebbe, per esempio, al seno materno a prendere il latte. L'evoluzione ha creato questo filtro che è la sfera emotiva. Paura, tristezza, piacere, dolore, gioia. Servono anche quelle cosiddette negative. Grazie a questo filtro, l'organismo, il bambino, sa distinguere tra tutti questi miliardi di input quelli che sono importanti e significativi per la propria esistenza. La sfera emotiva diventa valutativa delle informazioni che riceviamo dall'ambiente. Questo è fondamentale, perché grazie alla sfera emotiva allora il neonato si orienta, sa scegliere quello che gli serve per vivere, pur non avendo ancora una concettualizzazione astratta. È il motivo per cui il bambino va al seno materno, che come sapete ci va non soltanto per il latte ma anche per l'affetto. È fondamentale tenere presente questo. Le emozioni quindi sono decisive per la vita e per incominciare a orientarsi nella vita. Ma quando dico orientarsi della divicta, dico già un principio cognitivo, già una conoscenza del mondo. Il rito, i riti, intercettano profondamente, anche quelli religiosi, poi ne parleremo, intercettano profondamente la sfera emotiva. Intercettando la sfera emotiva, fanno un servizio enorme al cervello che elabora quelle emozioni per orientarsi. Tra parentesi, voi capite cosa vuol dire questo? Che un rito, questo è assolutamente evidente, è fatto di azioni, questo lo si vede chiaramente. Ma non è un rito se non ci sono le emozioni. Un rito è ergo emotivo, mi piace dire, una combinazione di azioni, ergon vuol dire opera, una combinazione di azioni e di emozioni. Dico il rito in genere. Questa combinazione è decisiva, perché grazie a questa combinazione il rito ha anche effetti cognitivi. Cosa voglio dire? Ci sarebbero da aggiungere tanti altri aspetti, ma il tempo è quello che è. Voglio dire che il rito è un modo per conoscere il mondo. È una finestra sul mondo. La conoscenza rituale, proprio nell'intreccio di azioni ed emozioni, probabilmente è il primo modo con cui anche l'essere umano, adesso passo da tutte le specie all'essere umano, qui l'essere umano ha incominciato a conoscere il mondo. Solo che nell'essere umano c'è una novità. Ora stanno scoprendo, per esempio, che i primati, scimpanzé, gorilla, ma forse anche diversi mammiferi, hanno la coscienza e hanno anche comportamenti morali. Stanno studiando le origini naturali della morale. E ci sono gorilli, scimpanzé, che hanno

religioni, antropologia religiosa, fenomenologia della religione, che la parte più importante dei riti, delle religioni, e vedremo perché, non sono i miti, non sono le teologie, non sono le dottrine, ma sono i riti. I riti più antichi sembrano essere i riti funerari. Probabilmente questo matrimonio tra rito e religione risale almeno, dunque l'Homo sapiens è nato in Africa, come sapete, circa 200.000 anni fa. Nella lunga storia di miliardi di anni della vita è un pezzettino. Si sono scoperti dei resti, che probabilmente appartengono a 90.000 anni fa, in forma fetale. Facendo il parallelo tra questa disposizione del feto con tradizioni religiose, per esempio africane, attuali, ancora osservabili, e vedendo che in queste religioni la forma fetale ha un significato religioso, in queste popolazioni forma fetale del cadavere ha un valore religioso, hanno dedotto che lì, 90.000 anni fa, era già nato qualcosa che ha a che fare con le religioni. Ma mi interessa un'altra cosa. Perché i funerali, il rito, e perché la forma fetale? Tutto è legato a rinascere. È una categoria fondamentale di quasi tutte le religioni. L'esperienza originaria, potremmo dire profana, l'esperienza originaria di ognuno di noi, e l'Homo sapiens, oltre che viverla, la consapevolezza, è fondamentalmente di essere generato in un utero. La vita è tutt'uno con l'utero. La vita è essere in un utero. La possibilità di una vita dopo la morte è ancora uterina. In questo caso l'utero è la madre terra. Ecco che la madre terra è una divinità più antica del padre cielo. Perché dico questo? Perché questo sembra legato al fatto che l'esperienza religiosa, tutte le esperienze religiose, legate fondamentalmente a vita-morte, alla rinascita, siano di tipo uterino. Mi spiego meglio. Sembra che si debbano spiegare le cose in questo modo. Ognuno di noi fa l'esperienza della vita nascendo, ma poi muore. Dalla nascita alla morte, dalla vita alla morte. Potremmo dire che è il livello profano dell'esistenza, importantissimo naturalmente. Ma tutte le popolazioni, guardate tutte, hanno ipotizzato un'inversione di marcia. Il primo livello è l'esperienza dalla vita alla morte, ma tutte le popolazioni hanno ipotizzato una possibile rinascita, cioè dalla morte alla vita. Non a caso forme religiose tra le più antiche sono gli antenati, i rinati. Tra l'altro rinascono grazie a un rito. È fondamentale tenere presente che allora sacro e profano non è altro che una gestione di vita e morte. Punto fondamentale, vita e morte. Il profano è dalla vita alla morte, che quindi è una cosa buona, non è una cosa cattiva. Purtroppo però poi c'è la morte. Il sacro, diciamo così, è l'ipotesi di un'inversione dalla morte alla vita. Noi siamo nella settimana santa, faccio un salto enorme. Adesso cosa ci incamminiamo? Esattamente nella stessa identica direzione. Gesù muore e risorge. È l'essenza di tutte le religioni e soprattutto del cristianesimo, dalla morte alla vita. Questo è la religione, questo è il sacro. Il rito in questo processo ha un ruolo fondamentale. Intanto, a livello proprio di narrazione, dovremmo dire che sapete come nascono gli antenati, che sono tra le figure più antiche di religiosità? Nascono in questo modo. Muore, soprattutto se un vecchio che ha avuto anche una certa rilevanza nel villaggio, viene seppellito, naturalmente, si fanno i funerali e muore. E il funerale è un rito. Dopo un po' di tempo, 6 mesi, 1 anno, viene fatto il secondo funerale, a volte riesumando anche, il secondo funerale, che è un rito anche quello. In quel secondo funerale si istituisce l'antenato. È come dire, quello rinasce per occuparsi del bene, a volte è pericoloso anche, del bene del villaggio. Il rito, pensate, sulla base di questo dovremmo dire che il rito contribuisce a creare il sacro. Se il sacro è la rinascita, se una forma della rinascita è l'antenato, e se il rito è quello che crea l'antenato, il rito crea il sacro. Non solo lo presuppone, ma lo crea. L'aspetto emotivo

motivo, nei riti religiosi, lo si ha in altre figure. Quali sono le statue più antiche di tipo religioso, di 30.000-40.000 anni fa? Sono donne incinta, statue di donne incinta. Facendo diversi passaggi paralleli, qui sarebbe lungo ovviamente, questo indica che la religione è legata fondamentalmente a essere dentro un utero. Ma attenzione, questo essere dentro non è un fatto puramente biologico. Il feto fa delle esperienze quando è nell'utero e quell'esperienza non è solo di stare, ma senza saperlo in modo cognitivo, cosciente o concettuale, sentirsi dentro. Guardate che questa cosa è fondamentale. Sentirsi dentro. Io lo chiamo da anni il modello immersivo. L'atto di fede, l'atto religioso, parte da questa esperienza immersiva, che si traduce poi nell'essere dentro la terra, nell'essere dentro il sacro. Ma essere dentro vuol dire sentirsi dentro. Se non c'è il sentirsi dentro, non scatta l'esperienza. Al massimo c'è solo una teoria. Il sentirsi dentro sembra uno degli elementi fondamentali dell'esperienza religiosa. Qui la conferma che viene dalle analisi delle neuroscienze è incredibile. Hanno preso personaggi di religioni diverse, i primi sono stati un gruppo di buddisti, un gruppo di francescane, poi altri. Hanno messo i famosi elettrodi e hanno chiesto: quando siete a un momento alto di meditazione, di esperienze, schiacciate il famoso. Così noi osserviamo cosa succede nel cervello. Newberg è stato il primo. Newberg ha inventato tra l'altro la parola neuroteologia. E non è un prete, uno scienziato. E cosa hanno notato? Hanno notato che si attiva l'amigdala, la sfera emotiva, ma si tende a disattivare quella zona cerebrale che è importante per farci sentire per la distinzione tra noi e l'ambiente. Abbassandosi e tendendo a disattivarsi questa attività cerebrale, l'individuo si può presupporre che si senta meno separato dall'ambiente, più dentro l'ambiente. Allora hanno chiesto: che esperienza hanno fatto di descrivere questa esperienza a queste persone? E descrivono la stessa cosa, che si sentivano dentro l'ambiente, dentro il mondo, dentro Dio, dentro il sacro. C'è una corrispondenza tra i dati oggettivi provenienti dalle neuroscienze che studiano il cervello mentre fa l'esperienza religiosa e quello che le testimonianze che esprimevano questi personaggi, queste persone, quella esperienza in prima persona, dato oggettivo e dato soggettivo. La tesi a cui per esempio è arrivato Newberg ed altri è: allora il cervello, se funziona così, è predisposto all'esperienza religiosa. Può anche non farla, ma se funziona così è predisposto a fare l'esperienza religiosa. Non necessariamente, ma è predisposto. Ma la parte che mi interessa di più, soprattutto poi per il rito, qual è la caratteristica da tutto quello che si è detto fino ad ora? Che è un'esperienza dello stare dentro. Un'esperienza immersiva. Apro una parentesi legata alla letteratura mistica. Quando Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, due famosi mistici, no? Giovanni della Croce chiese a Teresa d'Avila, che era la maestra, cosa significa che Dio è in me? Teresa d'Avila rispose: ma chiediti piuttosto cosa vuol dire che tu sei in Dio. Visto che parliamo di religione, di preghiera, di cervello, sapete i tre livelli della preghiera? Sono tre i livelli fondamentali della preghiera. Io di fronte a Dio, il motivo per cui mi ginocchio. Il livello un po' più profondo è Dio in me, anche perché non lo vedo. Ma il livello ancora più profondo è io in Dio. È il livello olistico. Io sentirmi dentro. Ora, questo modello olistico, verificato, come dicevo prima, la disattivazione, questo modello olistico sembra emotivo e olistico insieme, emotivo e olistico, alcuni hanno parlato di emozione olistica, cioè un'emozione legata al tutto e non solo alla parte, sembra il DNA di tutto ciò che sul pianeta Terra chiamiamo religione. Ecco perché il rito, i riti religiosi, hanno una caratteristica che spesso noi trascuriamo, la caratteristica dello stare dentro
il rito e non spettatori del rito. Qualunque antropologo vi dirà che la differenza tra il teatro e il rito alcune cose che somigliano al teatro. Sapete qual è la distinzione radicale tra il teatro e il rito? Che il rito non ammette spettatori. Se ha degli spettatori scade a teatro. Teatro è una cosa bellissima, ma non è più un rito. Non è un rito religioso, è un altro tipo di rito. Perché il problema fondamentale è stare dentro. Proprio facendomi stare dentro mi fa fare quell'esperienza che incide sul cervello. Quindi il cervello è predisposto a farmelo fare, ma grazie a questi comportamenti il cervello è ancora abilitato ancora di più, è spinto ancora di più, un feedback continuo. A mio avviso questo è il problema più grosso della religione oggi sul pianeta Terra. Il rischio cioè di aver perso la dimensione immersiva del sacro e del rito come luogo del sacro. I riti più importanti sono i funerali e le iniziazioni, quindi quando si muore e quando si incomincia. Le iniziazioni erano fatte soprattutto con gli adolescenti. Ebbene, guarda caso, le iniziazioni e altre forme di riti, almeno i riti più importanti, erano caratterizzati in molte società dal segreto, che non è il segreto mafioso. Il segreto significava escludere spettatori. Non deve esserci qualcuno che guarda il rito. Devo starci dentro, perché solo standoci dentro che posso, grazie al rito, vedere, fare esperienza del sacro, di Dio. Qui la coincidenza tra i dati che vi dicevo neurologici, gli esami fatti, e le esperienze più profonde, religiose in genere e rituali in particolare, è incredibile. Se io mi metto fuori dal rito, prima o poi il rito o non mi interessa più, perché cerco allora lo spettacolo, ma loro lo spettacolo lo fanno meglio agli attori in altre parti. Oppure mi annoio, ci vado ancora ma mi annoio. L'esempio che io faccio, e le conferme, ripeto, vengono dall'antropologia come anche dalle neuroscienze, è quello degli occhiali. Il rito è come gli occhiali. Mi sembra che, che gli occhiali siano fatti per essere visti? Se sono mezzo cieco neanche li vedo. Gli occhiali sono fatti per vedere, non per essere visti. Il rito non deve essere visto, come gli occhiali. Devo vedere stando nel rito e non vedere il rito. Se guardo il rito ho già perso tutto. È come la preghiera. Se penso che sto pregando, non sto più pregando. Il problema grosso per la nostra liturgia è proprio qui. E anche per altre religioni, ma poi adesso ci interessa la liturgia nostra, cristiana. Qual è il problema a fronte di quello che si è detto, tante altre cose che ci sarebbero da dire? Qual è il problema attuale della nostra religione cristiana e del rito cristiano, quindi della liturgia? Il problema della religione, della fede cristiana è diventata troppo dottrina cristiana. Sia ben chiaro che tra la fede e la dottrina della fede c'è un oceano. Ci vuole la dottrina della fede, ma non è la fede la dottrina della fede. Ci sono atei che conoscono benissimo la teologia, che conoscono benissimo la dottrina della fede, ma che non hanno la fede. Anche biblisti. Sono due cose diverse, non tutte e due buone, ma diverse. Ecco perché esiste l'iniziazione. L'iniziazione non è essere iniziati alla dottrina. Se vuoi studiare bene la dottrina vai alla scuola di teologia. Qui c'è. Essere iniziati all'esperienza di fede o alla fede come esperienza. Questo è assolutamente fondamentale. Se io non vivo la fede come esperienza, e quindi emotiva, ho perso la fede. L'ho già perso, prima ancora di sapere che l'ho perso. L'aspetto dottrinario è successivo, esattamente come la vita. Cosa fa il bambino per vivere? Prima, grazie alle emozioni, va al seno materno, vive. Poi va a scuola. È così per la fede. Prima devi viverla, farne esperienza. E poi farai anche, che ci vuole, la riflessione razionale, dottrinaria, la teologia. Ma la teologia non è la fede. Questo è il primo punto. Come si diceva una volta, come si chiamava una volta l'iniziazione? Andare a dottrina. È un'eresia, eh? È una bestemmia. L'iniziazione non è andare a dottrina. È fare un lungo percorso esperienziale per sentire, ecco la parola. Io devo sentire Dio, non saperlo solo, anche perché cosa posso sapere di Dio? Che è un mistero. Dove il sacro
E quando il sacro è personale, Dio, è stato legato alla sfera emotiva e al sentirlo la fede è rimasta. Dove è diventata soprattutto razionalità, perché ci sono razionalità ben più rigorose di quelle dei teologi, pensate ai scienziati. Ecco, è molto importante questo primo fatto. Ma veniamo al rito, alla liturgia. L'altro rischio è una liturgia non immersiva, una liturgia fatta di azioni, magari anche precise, rubricalmente corrette, e va bene, niente di male, ma che non basta. Una liturgia soprattutto dove il nostro cervello registra, ci piaccia o meno, registra un fatto molto chiaro. C'è chi fa e c'è chi assiste. C'è chi è sull'altare, il prete che fa e i laici che stanno ad assistere. C'è poco da fare, soprattutto in certe basiliche che distinguono molto il presbiterio. Noi possiamo dire finché che vogliamo che tutti partecipiamo alla messa, ma il nostro cervello non si fa mica ingannare. Se vede una certa struttura che assomiglia come al teatro, uno che fa lo spettacolo e l'altro che guarda, dice la stessa cosa. La controprova l'abbiamo avuto con lockdown. A Padova mi hanno chiesto, presente anche il Vescovo, di commentare cosa i parroci avevano raccolto dalla gente a proposito del lockdown. Cioè del fatto che ovviamente molti seguivano la messa a casa, a televisione. E poi hanno continuato ancora per lo più. E molti dicevano, è così bello vedere la messa in televisione o al computer seduti comodamente, piuttosto che stare sui sedili. Perché non faceva problema? Perché spettacolo là, spettacolo qua. Ha rivelato l'errore delle nostre liturgie. Se vivo come spettacolo quando sono in chiesa, tanto vale che lo viva a casa. Questa è la dimostrazione che si è perso il livello immersivo, dove non ci può essere spettacolo, ci sto dentro. Ma scusate, io posso sapere tutto dell'ecosistema che chiamiamo Terra, no? Della vita. Ma se questo lo so stando su Marte, dove non c'è l'ossigeno, io muoio subito. Vivo perché ci vivo dentro l'ecosistema, non perché so tutto dell'ecosistema. Poi va benissimo sapere dell'ecosistema, ma vivo perché sono dentro l'ecosistema. E ho la fede perché sono dentro il rito e dentro Dio, non perché lo descrivo. Qui il rito è preziosissimo se è fedele a se stesso. Ed è più importante. Il mito rischia di essere più descrittivo, perché racconto, che è già qualcosa, potrebbe essere immersivo anche quello. E perché il rito? E qui c'è un fatto fondamentale che ingloba neuroscienze, teorie del linguaggio ed esperienza religiosa. Qual è la prima distinzione? Sapete, i due capisaldi della religione, mito e rito. Qual è la differenza, la prima differenza che appare tra il mito e il rito, da un punto di vista espressivo e comunicativo? Il mito, orale o scritto che sia, quando è scritto si chiamano scritture sacre, no? È monomediale, cioè usa un solo linguaggio, giusto? Quello verbale. Il rito usa quasi tutti i principali linguaggi umani. Usa la parola, il linguaggio verbale, ma anche il gesto, il profumo, l'odore, il movimento, la disposizione. Sapete che questa disposizione è già un tipo di linguaggio, no? La prossemica lo chiamano gli esperti. È multimediale. Il mito è espressione monomediale della fede. Il rito è espressione multimediale della fede. Ora è un dato accertato da diversi punti di vista che quando si passa dal monomediale al multimediale si tende a passare da un descrivere la realtà al sentirsi dentro la realtà. Il virtuale è il caso tipico. Il virtuale è la forma immersiva multimediale a livello tecnologico. Un conto vedere una partita di calcio, un conto sentirmi sto giocando a calcio. Lì a livello tecnologico, naturalmente. Il multimediale abilita a sentirmi dentro, abilita al momento, all'aspetto immersivo, ma a condizione che veramente sia attivato il multimediale, che usi le parole, che faccia i gesti, che senti i profumi. Pensate all'importanza dell'odore, è morto in odore di santità. L'odore è uno dei linguaggi più potenti che esistono, più potente della parola, eh? L'espressione del volto è potentissimo, il gesto è potentissimo.
Il gusto, l'Eucaristia. Il tatto, il primo grande linguaggio. Il tatto è di un potere enorme. Dicono gli esperti che di uno che sta che parla, di uno speaker, di ciò che dice rimane il 7-8%. È molto più importante il resto. E il tutto insieme abilita a sentirsi più dentro. Proprio il dispositivo multimediale del rito è una delle condizioni grazie a cui il rito può farmi vivere in modo immersivo, farmi fare un'esperienza immersiva, ma a condizione che faccia il rito, che sia fedele a se stesso, cioè che veramente viva questa multimedialità. I dati neuroscientifici da questo punto di vista sono incredibili, perché stanno studiando ovviamente le basi neurologiche del gesto, del profumo e anche dell'incrocio di tutti questi elementi. L'intergrammar è una sorta di intergrammatica, no? Grammatica di tutti i linguaggi messi insieme. Il problema della fede quindi è profondamente legato alla liturgia, al rito, ma a condizione che la fede non sia travisata e ridotta a dottrina e a condizione che la liturgia sia veramente un rito. E qui c'è la parola più importante da tenere presente, a mio avviso. La parola corpo. Ritorno a quello che ho detto all'inizio. Al centro non è il cervello, ma il corpo che si serve del cervello. Ora, riguardo al rito, dovremmo dire che il rito è semplicemente un'auto-organizzazione comportamentale del corpo. Il soggetto del rito è il corpo, non la mente, non l'anima. Non c'entra un tubo l'anima. Il corpo. L'idea di anima immortale è un'idea che non trovate quasi mai nella Bibbia. È un'idea filosofica. Per la Bibbia l'anima è la vita del corpo. Il primato del corpo è l'ultima vera ragione e fondamento e della fede e della liturgia che celebra la fede. Per semplificare, il corpo creduto e il corpo credente. La centralità del corpo nel cristianesimo è incredibile. Il corpo creduto. Quali sono i due poli fondamentali del cristianesimo? Lascio stare sotto l'Antico Testamento perché sarebbe lunga. I poli fondamentali delle testimonianze neotestamentarie, della fede cristiana. Kaiologos, Sars e Geneto. Giovanni 1,14. E la parola si fece? Non c'è scritto che si fece parole. Quel logos, c'è logos in greco, quel logos è la parola di Dio, lo dice 1:1. La parola di Dio non è una parola, neanche la Bibbia non è parola di Dio. La Bibbia mi dice che la parola di Dio, il Nuovo Testamento, è Gesù Cristo, una persona, un corpo, sarx. Poi se quel corpo parla, allora quella parola a sua volta avrà il valore di parola di Dio, e quindi il Vangelo, e quindi la Bibbia. Ma per partecipazione a quel corpo. La parola di Dio è un corpo, il corpo di Gesù Cristo. E coerentissimamente qual è la conclusione di questo Gesù Cristo, questo corpo, questo Dio incarnato? Siamo nella Settimana Santa, la risurrezione del corpo. Il Coelet, terzo secolo avanti Cristo, pare abbia scritto un versetto che prende in giro Platone. Lui conosceva la filosofia greca. Era un intellettuale ebraico. E dice, chissà se l'anima degli uomini va in cielo e quella degli animali va per terra. Siamo in un'epoca in cui nel mondo ebraico non si pensava che ci fosse una vita dopo la morte, se non una vita umbratile. Il secolo successivo, Maccabei, la madre, incomincia l'idea della vita dopo la morte, che non è l'immortalità dell'anima, è la risurrezione dei corpi. Gesù è un ebreo e ha ereditato questa cosa. Tutte le domeniche noi recitiamo il credo, dico bene? Non c'è mai nel credo, non compare la parola anima. Oh. Il cristianesimo potrebbe vivere senza parlare di anima, ve lo dico proprio senza nessun problema, ma non potrebbe parlare senza parlare di corpo, perché è tutto centrato tra la carne, incarnazione e risurrezione del corpo. Capitolo 15 della prima lettera ai Corinti. Di San Paolo. Se i morti non risorgono i corpi, neanche Gesù Cristo è risorto, e se Gesù Cristo non è risorto col corpo, vana è la vostra fede, è il primo teologo. E quando gli chiedono, perché i Corinti giustamente erano molto curiosi, a volte anche un po' birichini,
e chiedono: ma cos'è questa benedetta risurrezione del corpo? Il passaggio da soma psichicon a soma pneumaticon, da corpo psichico, di solito corpo, tradotto corpo animale, a corpo spirituale. Qual è la costante? Dal concepimento alla vita eterna siamo sempre corpo e mai senza corpo. Nel capitolo secondo della stessa lettera, invece di dire soma psichicon e soma pneumaticon, dice anthropos psychikos e anthropos pneumaticos. Anthropos vuol dire uomo. Il che vuol dire che almeno nella lettera di Corinti anthropos e corpo sono sinonimi. Uomo e corpo sono sinonimi. E qui c'è il fondamento ultimo dell'importanza del rito. Perché il rito senza corpo? Potete immaginare un rito senza corpo? La liturgia è fedele alla fede nella misura in cui è fedele al corpo. E come crediamo allora al corpo creduto, il corpo di Gesù Cristo? Beh, a un corpo creduto deve corrispondere un corpo credente. Se è importante il corpo di Gesù Cristo, la mia fede vuol dire cos'è? Che è importante il mio corpo, perché l'interfaccia del corpo di Gesù Cristo è il mio corpo, è il tuo corpo, non la mia mente. Tra l'altro la mente che è pensata isolata dal corpo, vedi Cartesio, è solo portatrice di dubbio, dubbio di tutto. Poi devo fare la via, la strada e dimostrare. Ecco, è fondamentale quindi il corpo. E su questo punto c'è una grande sintonia, ancora paradigmatica, tra neuroscienze, che insistono sempre sull'importanza del corpo, che si serve del cervello, ma il corpo è fondamentale, perché grazie al corpo c'è l'interfaccia del cervello con l'ambiente, quindi il corpo è centrale. Il corpo per le neuroscienze è centrale anche nell'esperienza religiosa, quindi per le neuroscienze in genere il corpo è fondamentale. Per le neuroscienze che si occupano dell'esperienza religiosa scoprono ugualmente l'importanza del corpo per l'esperienza religiosa. Le testimonianze bibliche, ugualmente. Io mi sono occupato da anni del corpo, prima ancora delle neuroscienze, poi anche nelle neuroscienze, ed è interessante cosa succede nei padri. Se leggete i padri della Chiesa, hanno due atteggiamenti diversi rispetto al corpo. Origene, Cappadoci, Agostino, Tertulliano. In alcuni casi sopravvalutano il corpo come una cosa, caro salute e cardo. Il corpo è fondamentale. Cardine, pensate, Tertulliano, che tutto dire. Il corpo è fondamento della salvezza, vicinato a Dio. Due pagine dopo sul De Resurrectione Mortuorum, il corpo fa schifo. Io mi sono chiesto quali erano i due registi, ho chiesto anche dei padroni. E di solito, quando il registro è religioso, cioè riguarda l'incarnazione, la risurrezione e i sacramenti, i riti, il corpo è fondamentale. Quando il registro incomincia a essere etico, morale, il corpo incomincia a far problema. Un po' brutto. A volte addirittura in certi casi, come in Tertulliano, anche abbastanza criticato. Ecco perché noi siamo eredi di questa grande tradizione. Poi nel Medioevo si è riprodotto ancora. Per cui, per un verso, dobbiamo riconoscere che il corpo è fondamentale, incarnazione, risurrezione, la liturgia è fatta di corpo. E d'altra parte questo sospetto verso il corpo. Questo divorzio di corpo a corpo è il peggiore di tutti i divorzi, e penso che un compito nostro sarà quello di ricelebrare le nozze tra corpo e corpo e di tenere la grande unità di corpo, fede e liturgia. E vi ringrazio.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, sta per concludersi la visita pastorale di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Poco fa l'incontro nell'Aula Magna con la direzione, i ricercatori e gli studenti.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso di guerra in Medio Oriente, in Ucraina, della penisola coreana, Cina e Stati Uniti. Hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, afferma la Casa Bianca. L'antivirus, nessun allarme, il virus non è mutato.
3: L'Europa tira il fiato ma non abbassa la guardia, l'antivirus non accelera, i casi scendono ad 8 e il ceppo, confermano gli esperti, non è mutato. È l'ultimo quadro del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. In Italia il primo test è rassicurante, tutti negativi, 4 casi sospetti, nessuna traccia del virus Andes, l'unico capace di trasmissione interumana. Il ministro Schillaci invita alla prudenza, non alla paura, ma dagli ospedali arriva un messaggio netto: una nuova pandemia metterebbe in crisi il sistema. Un allarme che il governo respinge, mentre Bruxelles chiede di guardare ai dati. E i dati dicono che la trasmissibilità non è aumentata. Gli epidemiologi però avvertono, fino a fine maggio serve vigilanza perché l'antivirus resta un patogeno aggressivo, capace in rari casi di generare piccoli focolai. Intanto la Ondius con 27 persone a bordo prosegue verso Rotterdam, dove attraccherà lunedì prossimo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'Inter ha centrato il doppio successo campionato Coppa Italia, battendo ieri sera nella finale a Roma la Lazio. Internazionali di tennis, impresa di Dardenne che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale alle 13. In campo Sinner contro Rublev, accogliendo l'invito di CONI e Federazione Tennis, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. E tutto, torniamo alle 13.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti. Torbido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. La legge della tua bocca mi è preziosa, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Un aggressore sempre mi opprime. Mi calpestano sempre i miei nemici. Molti sono quelli che mi combattono. Nell'ora della paura io in te confido, in Dio di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male. Suscitano contese e tendono insidie, osservano i miei passi per attentare alla mia vita. I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Non sono forse scritte nel tuo libro? Allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato. So che Dio è in mio favore. Lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte. Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza, nella luce dei viventi, o Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da Lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché giustificati dalla Sua grazia diventassimo eredi, secondo la speranza della vita eterna. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso partecipi dei doni della redenzione, fa che viviamo sempre la gioia della risurrezione del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
3: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo

sono qui, gli occhi lucidi ma sì, non sai la forza che mi dai. Quanti dubbi alla mia età, poco spazio all'allegria, sta scomparendo pure la

0: alla realtà è traumatico, si sa, purché non vincano l'ipocrisia e la cecità.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È giovedì 14 maggio.
3: Sono le 12:25.
4: Parlavamo a casa tua, parlavamo della notte, quello che si porta via. Era così normale ricordare.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa, la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa università che proprio insieme alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio e all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
2: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei, a cui ha detto il Papa non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
2: A chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, una cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
1: Ai giovani universitari della Sapienza, Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
2: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione. Così, poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi i lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita?
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto storica, non esagerato dire questo, perché mai venuto un Papa da Serra. La Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo, specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio, non è solo Acerra. Lui viene da Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi, e il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Papa Francesco molto importante proprio sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che è la Laudato Si. Questo è il motivo proprio, specifico, e caratterizza questa visita del Papa da Acerra.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della Terra dei Fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
2: Sì, certo, quel giorno Acerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord, cioè al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma al plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuoco sono tanti e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
2: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazzi giovani, senza parlare di adulti, e il Papa incontrerà, quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio, ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, ecco, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
2: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paleone, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente, e ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un ambiente, negli ambienti cosiddetti laici, che non invece delle comunità ecclesiali. È un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del Magistero Sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. E io chiedo al Papa che stimoli soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio la Laudato Si. Se l'educazione alla cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
2: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Mileti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
3: Chiesa e comunità.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13.
2: È giovedì 14 maggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi agli studenti ha detto: siate artigiani di pace. Trump in Cina, clima cordiale nei colloqui con Xi Jinping, ma restano aperti i nodi Taiwan e Iran, Ucraina, nuovi raid russi. In Israele il governo rischia la crisi, la maggioranza che lo appoggia ha chiesto lo scioglimento della Knesset. L'Inter festeggia la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis in campo Sinner, domenica Mattarella assisterà al Foro Italico alla finale maschile. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Andiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato.
2: Buongiorno dalla Sapienza di Roma. L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'arrivo alle 10:15 di questa mattina, l'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa ha percorso i viali dell'Ateneo scoprendo tutto questo centro di cultura e di sapere che dal 1303 forma coscienze. Nel 1303 fu proprio un Papa, Bonifacio VIII, a inaugurare l'Ateneo che allora era pontificio. Nel 1870 è passato allo Stato italiano. Oggi si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Cristiana Caricato, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento del Papa al suo arrivo all'università.
3: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Trump in Cina, sentiamo Elena Seno.
4: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: Israele sullo sfondo della marcia delle bandiere, il governo anche in difficoltà. Andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Sì, buongiorno, noi ci troviamo alla porta di Damasco, che oggi è il luogo più sensibile qui a Gerusalemme Est, perché oggi, come dicevi, la marcia delle bandiere per gli israeliani e il Jerusalem Day, il giorno in cui celebrano l'unificazione di Gerusalemme, che per gli arabi e per la comunità internazionale significa nel 67 l'occupazione della parte araba della città La situazione è sempre tesa perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben-Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora una notte di bombardamenti, Franco Rossi.
6: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stallo, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Non si spegne l'eco delle comunicazioni della premier Meloni. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
7: Eccoci Ugo, buongiorno. Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare. Dall'esecutivo la risposta è riaprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del Presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il grande abbraccio per la principessa Kate in visita a Reggio Emilia, Clara Iatosti.
8: Sorridente, cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta vinicola sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco, che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera ha battuto la Lazio nella finale che si è giocata all'Olimpico. All'Internazionale di tennis, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale. Tra poco in campo Sinner contro Rublev, accogliendo poi l'invito di CONI e della federazione, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. È tutto per questa edizione delle 13, in regia Gabriele Mileti, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Traiettorie. Food and Science Festival si terrà dal 15 al 17 maggio a Mantova. Questa decima edizione, con molti ospiti e tanti spunti di interesse, è dedicata al tema delle traiettorie. Il mondo agricolo e alimentare saranno protagonisti del palcoscenico mantovano in tutte le loro sfaccettature, grazie alla presenza di alcuni dei principali esponenti dell'attuale panorama scientifico e culturale. In un momento storico di pressioni climatiche e trasformazioni geopolitiche, il programma del festival si articola in 10 traiettorie che agiscono come lenti di ingrandimento e veri e propri percorsi tematici che indirizzano lo sviluppo del programma e dei contenuti. Tra queste le traiettorie tecnologiche, ecologiche, di salute, strategiche, sociali ed etiche, culturali. Riguardo alle traiettorie ecologiche, il cambiamento climatico sta imponendo all'agricoltura un rapido ripensamento dei sistemi produttivi per contribuire alla transizione ecologica, dalla gestione delle risorse idriche all'agricoltura rigenerativa, dal sequestro di carbonio nei suoli all'energia rinnovabile. Dell'impatto del cambiamento climatico sui territori e sull'agricoltura tratterà il dialogo tra Serena Giacomin, climatologa e direttrice scientifica dell'Italian Climate Network, e Claudio Cassardo, climatologo e meteorologo dell'Università degli Studi di Torino. Il direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, Giulio Boccaletti, offrirà uno sguardo sul paesaggio come infrastruttura da proteggere, dalle foreste che assorbono carbonio al ruolo dei fiumi nel regolare le temperature, a partire dal suo ultimo libro Il futuro della natura. Biologo e giornalista scientifico Antonio Scalari proporrà invece un approfondimento su come il clima sta modificando i grandi bacini fluviali e in particolare il Po, per provare a comprendere anche le conseguenze sui territori circostanti. Di clima e impatto ambientale dal punto di vista del riciclo tratterà il panel ispirato al libro Quello che sai sulla plastica è sbagliato, con gli autori Simone Angioni, chimico e divulgatore, Stefano Bertacchi, ricercatore, e Ruggero Rollini, chimico e divulgatore. L'obiettivo è fare chiarezza sul reale impatto della plastica sull'ambiente e le buone pratiche che ciascuno può applicare nella quotidianità. Fra le traiettorie strategiche poi troverà spazio anche l'incontro con l'agronomo ed economista Andrea Segre, professore di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all'Università di Bologna, che approfondirà le potenzialità dell'economia circolare a partire dal suo nuovo libro Contro lo spreco, cibo, valore, futuro per Treccani, in dialogo con frate Fabio Piasentini.
0: Le parole della sostenibilità.

Che giornata. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei pomodori, ce ne sono tante tipologie nel nostro paese, inizia in qualche modo la stagione dei pomodori, ma insomma come scegliere quelli giusti, in che modo guardare le etichette e soprattutto quali sono le tante varietà presenti lungo la penisola. Facciamo questo viaggio nel pomodoro con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che salutiamo e ringraziamo.
1: Allora, grazie a voi.
0: Innanzitutto, dicevo, arriva un po' la stagione dei pomodori, si trovano sempre, ma questa è la stagione proprio dell'esplosività anche per quanto riguarda il colore del pomodoro, che ci tranquillizza e ci avvia verso delle belle giornate.
1: Certamente il rosso del pomodoro caratterizza davvero questa stagione. Stiamo iniziando ad avere adesso il pomodoro in pieno campo. Fino adesso le primizie che sono arrivate al mercato già dai primi mesi, quindi diciamo già marzo, aprile, abbiamo avuto i primi pomodori, erano pomodori che venivano dalle serre. Adesso sta cominciando il pomodoro in pieno campo, pomodoro che poi ci accompagnerà per tutta l'estate, davvero con un'esplosione di colori e di gusto, e stiamo parlando proprio del centro della dieta mediterranea. Moltissimi piatti nazionali sono a base di pomodoro, e quindi questo pomodoro che poi ci accompagnerà fino a fine estate, con una coda verso settembre-ottobre.
0: Che produzione si prevede quest'anno? Com'è andata? Visto anche questi sconvolgimenti un po' climatici, questo tempo un po' bizzarro.
1: Quest'anno per fortuna abbiamo avuto meno problemi rispetto all'acqua. L'anno scorso abbiamo avuto una siccità incredibile, soprattutto in Puglia. Noi abbiamo un centro di produzione fortissimo del pomodoro, che è il Tavoliere delle Puglie in provincia di Foggia, dove si fa soprattutto pomodoro da industria, perché poi abbiamo tutta la parte anche del trasformato, che è una parte importantissima, quindi le passate, i pelati. Quindi lì per fortuna dal punto di vista climatico abbiamo avuto meno danni rispetto allo scorso anno, quindi c'è stata meno carenza idrica, il tempo è stato un po' più clemente rispetto allo scorso anno. Il problema però grossissimo che abbiamo oggi di fronte sono i costi di produzione. Noi abbiamo delle situazioni davvero dove i costi di produzione sono esplosi e il prezzo spesso non arriva a coprire quelli che sono i costi di produzione delle nostre aziende. Questo sarà il vero problema, con purtroppo degli impatti anche sui consumatori.
0: Ecco, a proposito dei prezzi, ecco, com'è la situazione quest'anno? L'impatto quale sarà? Visto, prendo spunto da una parola che
1: è veramente questo è il dramma che noi abbiamo di fronte. Abbiamo un incremento di costi di produzione legati all'energia, prima di tutto, come tutti i settori, ma in particolare sull'agricoltura abbiamo dei costi enormi su quello che riguarda tutti i fertilizzanti. E lì per assurdo abbiamo un vantaggio per quelle che sono le imprese, per esempio le imprese biologiche, che riescono ad avere fertilizzazioni interne, cioè aziende a ciclo chiuso, quelle aziende che hanno gli animali che possono valorizzare il letame. Lì potremmo anche per assurdo avere delle riduzioni di costi, perché davvero i prodotti chimici di sintesi, di fertilizzanti, quindi l'urea, stanno raggiungendo prezzi enormi, e quindi anche al consumo certamente, e lo abbiamo visto già con l'inizio della stagione produttiva, c'è un incremento dei costi. Speriamo che con l'aumento delle quantità e quindi con l'avanzare della stagione possiamo avere dei prezzi leggermente più bassi, ma soprattutto noi auspichiamo davvero che dal punto di vista internazionale si possano placare questi venti di guerra, la pace possa davvero tornare e anche l'economia sicuramente ne avrà dei vantaggi.
0: Ciliegino giallo, datterino, piccadilli, pomodoro a grappolo, pomodoro pachino, IGP, pomodoro di altra tipologia. Quali sono le eccellenze del nostro paese? Perché ogni regione ha delle caratteristiche molto particolari.
1: Ce ne sono davvero tantissimi, parliamo di oltre qualche migliaio di varietà, e davvero ogni località, ogni comune, ogni parte d'Italia ha tradizionalmente un proprio prodotto legato al territorio. Diciamo che tra l'altro noi abbiamo anche una grandissima innovazione però per quanto riguarda le varietà produttive, cioè abbiamo la genetica che sta continuando a offrire dei pomodori che vanno sempre di più rispetto alle richieste che sono dei consumatori, e quindi abbiamo appunto dei pomodori che sono più dolci, dei pomodori che sono più serbevoli, più croccanti, a seconda di come evolve un po' il gusto dei consumatori. E dall'altra parte il miglioramento genetico si orienta anche per cercare di trovare delle soluzioni anche per i produttori, e quindi piante più resistenti, eccetera. Quindi davvero si parte dalla tradizione, quindi quindi dai pomodori legati al territorio della tradizione, con tantissima innovazione per arrivare appunto a delle varietà anche molto innovative come quelle che oggi abbiamo sul mercato, soprattutto i piccoli pomodori. Oggi stanno andando moltissimo di moda nei nostri supermercati i pomodori piccoli, i piccadilli, il pachino. Quelli sono dei pomodori che stanno davvero avendo un momento d'oro, perché sono davvero molto preferiti dai nostri consumatori.
0: Ecco, le chiedo l'etichetta, quanto è importante per quanto riguarda la scelta del pomodoro da acquistare?
1: Dunque, qui abbiamo una cosa un po' particolare. Noi abbiamo un obbligo di dell'indicazione dell'origine etichetta per i prodotti freschi, per cui siamo certi quando andiamo al supermercato, dal fruttivendolo, di poter chiedere l'origine del prodotto. Il prodotto fresco e obbligatoriamente deve esserci riportato, quindi possiamo scegliere con chiarezza il prodotto italiano sul prodotto fresco. L'anomalia sulla quale anche Coldiretti sta facendo una battaglia importante è che quando questo prodotto poi viene trasformato, e quindi c'è un passaggio industriale, l'etichetta non comporta più l'obbligo di avere nessuna indicazione sull'origine, quindi possiamo avere un prodotto che è sconosciuto. Stiamo cercando a livello europeo di mettere appunto l'obbligo dell'etichetta anche su tutti i prodotti trasformati, proprio per riuscire a dare la certezza del consumatore che se io compro una passata di pomodoro o un pomodoro pelato, possa essere certo che quel prodotto è coltivato in Italia, è coltivato e avere la certezza e la garanzia del prodotto. In Italia abbiamo un decreto che vale solo per l'Italia, ma che sicuramente non è sufficiente oggi per quelle che sono le esigenze dei consumatori di avere la tracciabilità e la chiarezza sull'origine del prodotto.
0: Allora ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e continuiamo a parlare di pomodori con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Stiamo facendo questa analisi dei pomodori che sono, insomma, un po' fondamentali per la cucina del nostro paese, no? Lei diceva per la dieta mediterranea, ma per quasi tutti i piatti della tradizione italiana il pomodoro c'è sempre.
2: Sì, il pomodoro c'è sempre, e poi abbiamo anche delle eccellenze che ci sono riconosciute anche dalla regolamentazione europea. Abbiamo la DOP del Pienno del Vesuvio, per esempio, che è un'eccellenza, una produzione molto di nicchia, molto particolare, con una qualità eccellente legata proprio alle caratteristiche del territorio in cui viene prodotto. Queste eccellenze ci sono riconosciute dall'Unione Europea, come anche il pomodoro San Marzano e anche il pomodoro Pachino. Quindi abbiamo delle denominazioni riconosciute dall'Europa proprio perché c'è una qualità elevata di questi prodotti legata al territorio di origine.
1: Per sfuggire a questa tenaglia che lei diceva all'inizio, soprattutto dei costi, c'è la trasformazione. Tanti si stanno indirizzando verso la trasformazione del pomodoro, è così?
2: Sì, è un'altra evidenza che stiamo riscontrando in maniera molto molto forte. Si torna un po' a quelle che erano le tradizioni familiari di un tempo, con le passate, i pomodori fatti in casa. È una bellissima esperienza quando si riesce davvero sia a coltivare, perché anche un'altra evidenza che noi troviamo molto forte è il tornare a fare degli orti casalinghi, quindi gli orti urbani, gli orti in città, quindi riuscire a riscoprire la produzione del prodotto, la trasformazione, quindi come dicevamo con fare le passate, davvero si riesce ad avere una garanzia, una trasparenza su tutto il processo produttivo, ma si riesce anche a conoscere molto molto meglio che non rispetto a tutte quelle che sono le qualità, la scelta del prodotto, come si trasforma, la temperatura di trasformazione, le tecniche adottate. Quindi si possono fare anche dei veri e propri esperienze di conoscenza del cibo e della produzione e trasformazione del cibo. Per noi questo è importantissimo, perché davvero si arriva a una valorizzazione del cibo, che non è soltanto un atto di acquisto, non è soltanto il comprare un prodotto, ma è davvero conoscere la storia che c'è dietro ad ogni singolo prodotto, ad ogni singola etichetta.
1: Come conservare i pomodori? Qual è il metodo migliore, il modo migliore?
2: Dunque, sul pomodoro fresco dobbiamo prima di tutto vedere il grado di maturazione con cui li compriamo. Abbiamo alcuni indicatori per capire come è meglio comprare il pomodoro. Il pomodoro, quindi, prima di tutto il colore della buccia deve essere un colore lucido, non ci devono essere macchie, appunto deve esserci il giusto grado di colorazione rosso. Deve essere un pomodoro sodo, e quando arriva in casa con il giusto grado di maturazione possiamo metterlo in frigorifero per mantenere, quindi per bloccare quel grado di maturazione, oppure, se è ancora un po' acerbo, lasciarlo fuori, lasciarlo a temperatura ambiente. La temperatura rispetto alla conservazione e alla maturazione del prodotto è un elemento importantissimo da guardare. Quindi, se vogliamo fare maturare il prodotto, lo lasciamo a temperatura elevata; se vogliamo bloccare la maturazione, quindi siamo soddisfatti di quella maturazione, lo mettiamo in frigorifero e avremo una minore maturazione, quindi si blocca quelli che sono i processi di trasformazione del prodotto.
1: Lei prima citava gli orti condivisi, la possibilità di coltivarli. Qualcuno addirittura lo fa sui balconi, sui terrazzi di casa, no? Il pomodoro ha questa grande flessibilità e spesso è anche un modo, certo in maniera molto limitata, non so, per se stesso, per i propri familiari, ma è un modo, anche è una soddisfazione, è un modo di avvicinarsi all'agricoltura in maniera sana.
2: Sì, è un'esperienza di conoscenza del cibo e della produzione. Il pomodoro ben si adatta, perché appunto anche sul balcone, anche sul invaso si possono avere delle soddisfazioni, anche soltanto appunto il gusto di assaggiare un prodotto davvero fatto in casa.
1: Magari che un po' di basilico diventa proprio il piatto preferito degli italiani, no? Pomodoro e basilico, un piatto,
2: certo,
1: di pasta.
2: Certo, ornamentali anche sì. Sul balcone davvero si possono fare anche delle ricette interessanti prendendo quello che viene autoprodotto sul balcone. Il pomodoro e il basilico, per esempio, è un esempio classico.
1: Il rosso che fa bene alla salute, sostanzialmente, il pomodoro, questo anche ha un sacco di proprietà, sono fondamentali.
2: Sì, c'è il licopene, appunto, che è uno degli elementi fondamentali. Ricordiamo che l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia di variare i colori anche degli ortaggi che noi consumiamo, quindi di avere ogni giorno almeno 5 prodotti di 5 colori diversi, e sul rosso siamo chiaramente ben coperti dal pomodoro. pomodoro.
1: Ecco, lei è responsabile bio della Coldiretti. Quando troviamo dei pomodori biologici, ecco, è un passaggio ulteriore, quindi hanno un prezzo magari più elevato. Qual è la caratteristica di questi pomodori biologici e quanto sono importanti?
2: Dunque, prima di tutto, per riconoscere il prodotto biologico occorre trovare in etichetta la cosiddetta eurofoglia. È una foglia stilizzata con delle stelline che rappresentano l'Unione Europea, e quando c'è quel logo vuol dire che quel prodotto è stato coltivato secondo le regole dell'Unione Europea, è stato controllato e verificato da appositi enti di certificazione, e quindi abbiamo un prodotto che dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della salute per i consumatori è sicuramente un prodotto di eccellenza. La scelta di fare agricoltura biologica è una scelta che va verso la sostenibilità, quindi nella produzione biologica si evitano il ricorso a fertilizzanti chimici di sintesi, ad antiparassitari appunto chimici di sintesi, e si cerca di tornare a quelle che sono i cicli produttivi quanto più naturali possibili e quanto meno, diciamo, impattanti dal punto di vista dell'ambiente sul nostro agroecosistema.
1: Abbiamo detto che chiudiamo su questo punto facendo una domanda anche personale. Abbiamo detto che sostanzialmente lo troviamo su tanti piatti della tradizione italiana. Dove lo apprezza di più lei, responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, dove lo apprezza di più il pomodoro?
2: Io quando ho lo spaghettino, come si è detto, chouet, visto le origini napoletane, quindi una semplice pasta con un po' di pomodoro sopra, per me
1: devono essere
2: perfetto.
1: Tutti di qualità, quindi olio di qualità, pomodoro di qualità, basilico,
2: grano italiano, prodotto pomodoro italiano e olio extravergine,
1: pasto semplice, piatto semplice ma di grandissimo valore sia da un punto di vista della nutrizione sia per quanto riguarda la qualità. Grazie davvero a Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi che ci state ascoltando, come sempre, una serena giornata a tutti quanti voi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 14, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa in visita alla Sapienza di Roma, l'esortazione agli universitari, siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite. Nell'apertura del Salone del Libro di Torino, il messaggio di Leone, rivolto ai partecipanti, la letteratura sia scuola di fraternità e nutrimento per la mente. Le crisi mondiali in atto al centro del faccia a faccia fra Trump e Xi Jinping a Pechino, il presidente degli Stati Uniti parla di clima positivo e invita Xi a visitare gli USA. Ben trovati da Paola Simonetti in studio. Siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite cui non importa nulla del bene comune. È una delle affermazioni che hanno caratterizzato il discorso di questa mattina del Papa agli studenti e docenti dell'Università La Sapienza di Roma. Leone XIV ha fatto visita per circa 2 ore all'Ateneo, salutando alla fine anche un gruppo di studenti provenienti da Gaza. Alessandro De Carolis.
2: 700 anni di alleanza educativa tra la Chiesa di Roma e l'Università La Sapienza, la cui radice fu piantata da Bonifacio VIII all'inizio del 1300. Una pagina di storia arricchita da Leone XIV, che dalla cappella universitaria all'Aula Magna ha percorso e unito idealmente l'anima e la scienza dell'Ateneo, portando alle circa 5.000 persone che lo hanno accolto nei vari ambienti l'attualizzazione di questo rapporto, che mira a formare intelligenze e coscienze adeguate alla complessità dell'oggi.
3: Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori. Non si chiami difesa un riarmo che arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
2: Il Papa ha invitato studenti e docenti a lavorare a un sistema che non miri solo alla trasmissione delle cognizioni, ma ad avere a cuore un orizzonte più ampio.
3: Siate artigiani della pace vera, umile e perseverante. Sì, lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra.
1: Il discorso del Papa è stato interrotto da scroscianti applausi quando ha espresso il suo apprezzamento per il corridoio umanitario della Striscia di Gaza, la cui convenzione è stata firmata da Sapienza e Diocesi di Roma. Antonella Palermo ha intervistato Don Antonio Lauri, presidente Fondazione Centro Giovanni XXIII, che ha accolto i primi giovani gazawi arrivati 2 giorni fa nella capitale.
4: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici per loro, sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
5: Letteralmente, mi diceva.
4: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele, per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino, quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
1: E al Salone del Libro di Torino, durante la cerimonia di apertura della 38ª edizione all'Auditorium del Lingotto, è stato letto il telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato Parolin, rivolto dal Papa ai partecipanti alla Fiera Internazionale. La letteratura sia scuola di fraternità e pace, ha sottolineato Leone XIV. Leggere e nutrire la mente aiuta a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Ci spostiamo sullo scenario internazionale. Nel secondo giorno della visita di Trump in Cina sono entrati nel vivo i colloqui tra il presidente americano e il suo omologo cinese Xi Jinping. La geopolitica al centro del faccia a faccia durato 2 ore e un quarto. In un clima positivo e disteso, Trump ha invitato il presidente Xi a visitare gli Stati Uniti il prossimo settembre. La cronaca di Marco Guerra.
6: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Trump ha descritto gli impegni di questa giornata a Pechino, che lo ha visto a stretto contatto con il leader cinese Xi Jinping. Prima il benvenuto nella grande sala del popolo, poi la visita al Tempio del Cielo e infine il banchetto partecipato anche dalla vasta delegazione degli imprenditori statunitensi nel campo delle nuove tecnologie. Nei colloqui i due presidenti hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve dotarsi di un'arma nucleare. nucleare. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, aggiungendo che il 2026 sarà un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo tra i due paesi. Sulla stessa linea Trump, per il quale Cina e USA avranno un futuro fantastico insieme. Divergenze restano però su Taiwan. Xi ha avvertito che Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione dell'isola venisse gestita in modo errato. Secondo la stampa cinese, i due leader hanno poi discusso anche di Ucraina e penisola coreana. Il viaggio di Trump in Cina vede al centro anche la questione dei legami economici e della guerra commerciale tra le due potenze. Secondo Xi, i colloqui tra i team economici dei due paesi hanno raggiunto risultati equilibrati e positivi.
1: Nuova escalation di attacchi israeliani nel sud del Libano. L'esercito ha annunciato nuovi raid contro Hezbollah con nuovi avvisi di evacuazione per 8 villaggi. 3 i civili israeliani feriti, 2 dei quali in modo grave in un attacco con drone attribuito al gruppo islamico nella zona di Rosh Aninkra al confine tra Israele e Libano. In Colombia prosegue la campagna elettorale in vista del voto del 31 maggio. A 10 anni dal processo di pace avviato tra il governo e le FARC, sono però tante le difficoltà che quotidianamente affliggono il paese sudamericano. Guglielmo Gallone ne ha parlato con Alfredo Luis Somoza, docente all'Università Cattolica di Milano.
7: Lo Stato colombiano non ha mai potuto gestire un processo democratico senza lutti. Purtroppo ogni campagna elettorale lascia dei morti e lo Stato colombiano non è mai riuscito, diciamo, a tutelare le persone che hanno avuto anche il coraggio, ovviamente, di candidarsi. Coloro che erano contrari a un dialogo con le forze guerrigliere, in questo punto di vista, si rinforzano ogni qualvolta viene assassinato un leader politico, portando però una maggiore durezza nella risposta che si possono attendere.
8: Oggi a che punto è il conflitto interno alla Colombia?
7: Il conflitto interno alla Colombia ha cambiato definitivamente pelle, nel senso che sono venute a meno le giustificazioni ideologiche che l'hanno accompagnato per quasi 50 anni e oggi possiamo riassumerlo come un conflitto per il controllo territoriale e la tutela delle economie criminali.
1: Voltiamo pagina. Nelle immagini dell'ascensione spesso resta soltanto una traccia, un piede che scompare nella nube, uno sguardo rivolto verso il cielo. Dalle catacombe romane a Giotto, l'arte cristiana ha cercato di rappresentare il momento del distacco dalla terra. Maria Milvia Morciano.
9: Come rappresentare il Cristo nel momento stesso in cui scompare? È una delle domande che attraversano l'arte cristiana fin dalle sue origini. Nelle catacombe di San Sebastiano a Roma, una delle più antiche immagini dell'ascensione mostra ancora il corpo del risorto sospeso tra terra e cielo. Un piede sembra appoggiare sulla roccia, mentre la mano di Dio emerge dalle nubi per accoglierlo. Nelle miniature medievali inglesi, invece, restano visibili soltanto i piedi che scompaiono oltre la nube. Anche Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, costruisce l'ascensione attorno a questa tensione. Cristo supera il margine dell'affresco e gli apostoli lo seguono con lo sguardo mentre sale verso il cielo. Dalle catacombe ai manoscritti miniati, fino all'impronta del piede destro venerata sul Monte degli Ulivi, l'arte cristiana ha cercato così di trattenere l'ultima traccia visibile della presenza di Cristo.
1: Lo sguardo dei bambini di Gaza per raccontare una speranza che non si arrende. Dal 14 maggio al 28 giugno Roma ospita a Palazzo Merulana la mostra How Kids Roll, un viaggio immersivo tra fotografie e poesie. Sentiamo Martina Accettola.
10: Ci sono luoghi in cui l'infanzia non scorre, resiste. A Gaza, tra macerie e quotidianità sospesa, i bambini continuano a immaginare il proprio futuro. È da questa tensione che nasce How Kids Roll, la mostra immersiva curata da Loris Lai e Joseph Lefebvre. Loris Lai.
11: Noi sin dall'inizio non volevamo essere né retorici né melenzi, né volevamo raccontare il più possibile la realtà, sempre dallo sguardo dei bambini, raccontare la realtà, la quotidianità poi di questi ragazzini e di come interagiscono tra loro, di quello che sono i loro sogni, di come sopprimono anche le loro emozioni perché devono affrontare una realtà tutti i giorni che è molto più grande di loro.
10: Le fotografie di Melissa McLaren non spettacolarizzano il dolore, ma raccontano giochi improvvisati, sguardi sospesi, gesti minimi dentro una quotidianità segnata dalla fragilità, accanto alle immagini, poesie e materiali audiovisivi.
12: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
13: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Custodire voci e volti umani è il tema scelto da Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. E io oggi ho il piacere di avere in linea Vincenzo Corrado, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, che ci aiuterà a riflettere su questo messaggio e sui punti chiave di questo messaggio. Ben trovato.
14: Grazie, ben trovata.
13: Stiamo cercando di svuotarci dalla nostra umanità più profonda, trasformandoci in esecutori meccanici, automi che funzionano ma non vivono veramente. Sta cambiando molto il nostro rapporto con il mondo, ma soprattutto anche il modo di sentire l'altro. La questione, come ci dice il Papa nel messaggio, non è tanto cosa riuscirà a fare la macchina, ma cosa potremo fare noi e soprattutto cosa sceglieremo di restare. Quanto ne siamo consapevoli e in che misura la consapevolezza diventa la prima risposta alla sfida antropologica a cui ci invita il Papa?
14: Questa è una questione molto interessante, perché la consapevolezza dovrebbe muovere all'azione, e se l'azione non c'è, evidentemente manca una presa di consapevolezza. E il Papa, nel testo che ci propone per questa giornata mondiale, focalizza un'interessante riflessione su quello che è lo stato attuale, senza entrare in un'analisi attenta degli scenari e degli sviluppi mediatici, però pone una questione molto fondamentale, che tu hai richiamato in quella frase riportata del messaggio. E la questione di fondo è: non è cosa riesce o riuscirà a fare la macchina, ma cosa possiamo e potremo fare noi crescendo in umanità e conoscenza. Queste sono le parole di Papa Leone. Il focus è proprio su quella che noi possiamo definire origine e originalità. La riflessione sull'origine e sulla originalità ci porta a focalizzare l'attenzione su quella che è l'identità di ciascuna persona e su come questa identità custodisca qualcosa di irripetibile, quindi qualcosa che non è replicabile dalle macchine. Ora, la riflessione su questo nuovo contesto della comunicazione deve partire proprio da qui. Qual è la nostra origine? Qual è la nostra originalità? Entrambe designano l'irrepetibilità di ciascuna persona. Per questo la riflessione sul nuovo ambiente mediatico non può che essere una riflessione antropologica e non semplicemente tecnologica, altrimenti rischiamo di perdere quel lavoro artigianale che è tipico della comunicazione. È come un artigiano che vede già nella materia acquisita l'opera che verrà realizzata. Ecco, noi abbiamo un'identità ben precisa e dobbiamo riuscire a vedere anche nell'utilizzo di quella che è la nuova tecnologia, quella che è la nostra identità, che non va mai sciupata, derubricata ad algoritmo e né tantomeno mercificata.
13: Il Papa infatti ci affida un verbo, custodire, un verbo che spesso dimentichiamo nella società contemporanea, segnata profondamente da quella che Papa Francesco ci ha abituato a chiamare la cultura dello scarto. Cosa dovrebbe significare recuperare questo verbo e trasformarlo in azioni, scelte, e farlo diventare dunque un antidoto etico e sociale?
14: Il verbo custodire innanzitutto collega il messaggio di Papa Leone al magistero di Papa Francesco e, andando a ritroso, al magistero di Papa Benedetto e di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, cioè è un verbo che ci permette di cogliere come questi 60 anni dall'istituzione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali abbiano cercato di lanciare un messaggio che unifica tutto il magistero, che è proprio quello della custodia. In un messaggio di qualche anno fa di Papa Francesco, dedicato ancora al verbo custodire, sottolineava Papa Francesco come questo verbo significa scrivere sul cuore. E allora comprendiamo benissimo come la comunicazione, che è impastata di relazioni, altrimenti non sarebbe comunicazione, deve poter favorire questa scrittura sul cuore di ciascuno di noi, della realtà delle persone con cui noi ci relazioniamo, delle realtà con cui noi entriamo a contatto, dei mondi che andiamo a scoprire. Altrimenti tutto ciò che con cui noi veniamo a relazione non ci trapasserà mai, non diventerà parte del nostro vissuto. E in questo senso il portato etico del verbo custodire porta proprio a questa attenzione a non svilire, a non sciupare quella che è la coscienza personale che ci deve muovere a non svilire e a non deturpare la sacralità dell'altro. Sempre in un messaggio Papa Francesco sottolineava come la comunicazione, in questo entrare in relazione con gli altri, deve portare al riconoscimento della sacralità dell'altra persona, e utilizzando un'espressione biblica diceva: quando tu entri a contatto, ti approccia a una relazione, togliti i sandali, perché stai entrando nella sacralità della persona che hai davanti. Credo che il portato etico del verbo custodire stia proprio in questa azione. Togliamo tutti gli orpelli, togliamo tutte le nostre imposizioni all'altro e rispettiamolo per quello che è. Andare incontro all'altro dove e come si trova, rispettando i suoi tempi, rispettando le sue peculiarità. La custodia è questo rispetto autentico della persona che noi abbiamo davanti.
13: Vorrei approfondire adesso con te altri due aspetti. Il Papa ci chiede di educarci ed educare alla capacità di pensiero critico e di libertà dello spirito. Come far crescere e maturare in ogni azione comunicativa e nel nostro rapporto ovviamente con la tecnologia questi due valori?
14: Anche questo, quello del pensiero critico, dello spirito critico, è un monito antico che ci viene, tant'è che nei primi messaggi proprio Paolo VI indicava come elemento prioritario quello proprio di crescere nello spirito critico. Innanzitutto nel non accogliere in modo appassionato, senza rifletterci, tutto ciò che ci viene propinato, iniziando a farci delle domande concrete: ma facendo questo, la mia azione che cosa comporta? E non è una semplice domanda, diciamo, tecnica, è una domanda che coglie la profondità della mia azione in un contesto che è completamente nuovo. Non dobbiamo accogliere supinamente tutto ciò che avviene intorno a noi senza porci delle domande di senso, e quelle domande che appartengono alla nostra natura e che partono dal riconoscimento di se stessi: chi sono io, che cosa sto facendo in questo contesto, questa mia azione che risultati potrà avere, che cosa comporterà rispetto agli altri. Ed è un lavoro che si svolge primariamente all'interno della coscienza di ciascuno di noi. Forse dovremmo iniziare a utilizzarla maggiormente. E una volta che questo lavoro acquisisce un ritmo, la persona verrà quasi sollevata. Quindi la libertà di spirito accompagnata al senso critico porta a questa liberazione di se stessi, che permette di comprendere che non siamo degli algoritmi isolati tra di noi rispondenti a delle macchine, ma siamo delle persone, e le persone, rispetto a quello che è il nuovo contesto, pongono delle domande, si pongono delle domande, e non sono semplici esecutori di prompt di cui le macchine hanno bisogno. E questo essenzialmente credo che sia una delle grandi acquisizioni che dobbiamo riscoprire in un contesto che è nuovo.
13: Il Papa però nel messaggio ci propone un'alleanza con la tecnologia. Dice: la sfida che ci aspetta non sta nel fermare l'innovazione digitale, ma nel guidarla e creare questa alleanza attraverso tre pilastri fondamentali, che sono la responsabilità, la cooperazione e l'educazione. Vorrei un po' approfondire il legame tra queste tre pilastri, che possiamo definire inscindibile perché si sostengono e alimentano a vicenda.
14: Nel leggere il messaggio di quest'anno ho pensato a una favola di Esopo, molto conosciuta, della cicala e della formica, in cui la cicala spensierata trascorre l'estate cantando, mentre la formica laboriosa accumula tutto ciò che le servirà per trascorrere l'inverno. Arrivato l'inverno, la cicala, stata dal freddo, bussa una porta ed esce la formica da questa porta, che era evidentemente la porta della sua tana. E la formica si rivolge alla cicala chiedendole cosa di cui aveva bisogno, e la cicala risponde ovviamente che era senza nulla. Allora la formica saggiamente le risponde: adesso devi ballare, adesso balla, hai trascorso l'estate spensierata mentre io mi affannavo, adesso io faccio tesoro della mia attività estiva mentre tu rimani senza niente. Quindi quello che può sembrare uno spregio verso la cicala, di fatti indica qual è l'azione da mettere in essere. La responsabilità è proprio questa: noi ci troviamo in un contesto che è nuovo, la nostra responsabilità primaria è proprio quello ad acquisire conoscenza e consapevolezza, non subire l'innovazione chiama in causa la responsabilità. Questo termine fa parte un po' dell'insegnamento di questi 60 anni. All'inizio proprio della giornata mondiale Paolo VI chiamava sia i recettori sia i promotori dell'informazione a un patto di responsabilità. Forse noi dobbiamo recuperare proprio questo patto di responsabilità da mettere in essere tra noi che siamo ormai sia fruitori ma anche produttori di comunicazione. Pensiamo agli smartphone, ad esempio, alla responsabilità che sta in capo ai genitori, ma anche a quella che è la responsabilità che tutti gli agenti educativi hanno per costruire un contesto, diciamo, sociale che non può ignorare l'evoluzione dei tempi. E allora in questo senso la responsabilità si apre all'educazione, perché non ci può essere azione responsabilizzante senza che essa sia allo stesso tempo educativa. E questo alimento essenziale della responsabilità è il frutto più bello. Io acquisisco una responsabilità e questa responsabilità la dono alle generazioni che vengono dopo di me. In che modo? Assumendo un atto di cooperazione. La cooperazione indica l'esercizio della condivisione delle competenze. Pensiamo in un contesto familiare, la responsabilità dei genitori in una condivisione di esperienze viene spezzata con i figli o anche con i parenti e si esercita anche un ruolo educativo. Queste tre azioni, che possono sembrare come separate tra loro, messe insieme diventano la circolarità di una comunicazione rinnovata in un contesto che è sicuramente differente rispetto al passato ed è molto più accelerato.
13: Ovviamente questo patto di responsabilità è affidato anche ai giornalisti e alle giornaliste. Parliamo spesso di crisi dell'informazione, che per noi vuol dire anche perdita di credibilità, della fiducia, e quindi ricucire un po' il rapporto con i nostri lettori, i nostri radioascoltatori. Come immagini tu questo patto di responsabilità nel nostro mondo?
14: Innanzitutto, in un esercizio primario che è quello di chi fa informazione e di non contrabbandare per verità la verosimiglianza. Il credito di fiducia che molto spesso viene portato verso l'informazione sta proprio in questo, nel non riconoscere quella ricerca affannosa, difficile di ciò che è vero, di ciò che costruisce, di ciò che orienta verso il bene comune, con tutto ciò che magari diventa verosimiglianza, per cui l'informazione perde il suo valore ma anche il suo senso primario. E quando noi parliamo di patto di responsabilità, come tu giustamente dicevi, questo patto di responsabilità si esercita in uno dei livelli forse più alti per chi fa informazione, nell'incontro con il lettore, con l'utente, con l'ascoltatore, con chi vede un prodotto televisivo, ma non solo. Allora, che cosa occorre? Occorre recuperare la dimensione, come dicevamo prima, artigianale dell'informazione, occorre esercitare il proprio camminare nei solchi di questa storia. Noi saremo più credibili se le nostre storie diventeranno storie personali, se dalle nostre storie chi ci legge si lascia trafiggere, perché noi stessi siamo stati trafitti dalla storia che raccontiamo. Qualche anno fa un mio collega che si occupava di Medio Oriente, di ritorno da un viaggio, mi diceva: sai, ogni volta che vado a raccontare quel determinato contesto mi rendo conto di restare parte di quello che io ho visto. Ecco, questo significa riassumere e sottoscrivere un patto di responsabilità che passa ovviamente dalla credibilità che l'informazione è chiamata a riacquistare in questo contesto storico.
13: Da qualche giorno in libreria c'è il volume che accompagna il messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali e si intitola Custodire voci e volti umani. Che cosa è emerso da questo lavoro corale quest'anno? Quali secondo te i punti principali?
14: I punti principali hanno a che fare un po' con quei tre pilastri che Papa Leone ci consegna nel messaggio di quest'anno e che abbiamo richiamato essenzialmente: responsabilità, educazione e cooperazione. La responsabilità passa attraverso questa pubblicazione. L'Ufficio Nazionale, possiamo dire da un decennio ormai, cerca di accompagnare il messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali attraverso una pubblicazione, e questo noi lo sentiamo come una responsabilità di far conoscere il messaggio del Papa a un vasto pubblico che è fatto di referenti diocesani impegnati nella comunicazione, di professionisti impegnati nella comunicazione e nell'informazione, famiglie, educatori, insegnanti, ma anche circoli accademici. E la responsabilità è proprio questa, cercare di diffondere e di offrire diverse chiavi di lettura del testo del Papa. E in questo senso la responsabilità, come dicevamo, si apre all'educazione, perché il testo ha come finalità ultima quella di offrire percorsi di riflessione, ma anche stimoli per l'opera educativa. E tutto ciò avviene attraverso la cooperazione di diverse specialità. In

0: cambiano di giorno in giorno, per cui sentiamo il dovere e la responsabilità di parlarne proprio per renderci prima di tutto noi edotti, mettere alla pari anche tutte quelle persone che guardano un po' all'Ufficio Nazionale, ma anche al mondo dell'editoria.
1: Vincenzo, dicevamo a custodire voci, volti umani, quindi tornare a guardarci negli occhi, tornare ad incontrarci face to face, che sta diventando sempre più difficile da fare realmente, o spesso evitiamo, ma anche in questa società si ha paura del face to face, e riuscire sempre a coinvolgerci anche nel nostro lavoro, prima dicevi, della storia dell'altro, quindi essere tutti insieme, condividere una storia alla fine comune. Ma per te, Vincenzo, nella tua vita professionale e anche nella tua esperienza di vita quotidiana, cosa vuol dire arrivare a sentire il palpito dell'altro nella comunicazione?
0: Ascoltare veramente chi mi parla, che è la cosa più difficile, perché noi purtroppo viviamo un contesto fatto di tantissimi stimoli. La mia generazione è una generazione che non è nata e cresciuta con lo smartphone. Internet si è diffuso quando noi andavamo all'università e questo in un certo senso mi permette di comprendere la differenza, quel punto non di cesura, però quel punto che ha segnato una connessione tra le generazioni, e mi rendo conto di quanto tutti gli stimoli, tutti gli input che noi riceviamo quotidianamente, difatti sono tante forme di ascolto che però rischiano di soffocarsi. Per me tutto ciò significa riscoprire l'arte dell'ascolto. Lasciarsi trafiggere dagli altri significa ascoltarli veramente, ascoltare chi vive una difficoltà, ascoltare una richiesta d'aiuto, ascoltarsi anche nel contesto familiare, dove l'ascolto a volte si dà per scontato, ma è il primo esercizio quotidiano che ciascuno di noi può compiere per rendersi conto se si ascolta veramente. E forse proprio all'interno del contesto familiare che l'ascolto diventa anche esame di coscienza sulla propria comunicazione.
1: Ringrazio Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, per essere stato con noi. Grazie di cuore.
0: Grazie a tutti voi e grazie ai radioascoltatori.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
2: Ci colleghiamo con In Blu 2000.

0: cinema.
1: Altro giro, altra classifica. Buon pomeriggio qui su In Blu 2000, la seconda parte dedicata al box office italiano secondo i dati Cinetel, questo mercato del cinema in tempo reale che si muove continuamente, un po' statico a dire il vero da settimane per le prime due posizioni. Tra l'altro uno dei due film è stato visto, oltre che dal sottoscritto, anche dal nostro chartman Sabino D'Alessandro, e ve lo consiglia vivamente, ovvero il biopic su Michael Jackson, che è ancora lì stabile in vetta insieme a un altro film di cui parleremo tra poco. Intanto vi dico che al numero 10 questa settimana rientra, dopo il trionfo ai David di Donatello, anche in maniera un po' inaspettata, prima del David e prima del battage mediatico, c'è stato il passaparola per questo film che si intitola Le città di pianura, che entra, nuova entrata nuovamente alla numero 10 questa settimana, forte appunto dei premi vinti ai David di Donatello anche come miglior film. E diciamo che il passaparola all'inizio, per settimane che usciva dal cinema, consigliava proprio al prossimo di andare a vederlo, ed è così che la pellicola così definita di nicchia, Le città di pianura, si è fatto manifesto della provincia italiana, perché qui non ci sono descritte Roma o Milano, grandi centri, oppure Napoli, la Puglia o la Sicilia, non ci sono immagini da cartolina, ma stavolta sul palco scorre un'altra Italia, cioè

pianura veneta, in questo caso un pezzo dimenticato del paese secondo le intenzioni del regista, che ha scovato anche dei luoghi che forse non conosceva nemmeno lui. È una sorta di road movie, si è detto tanto di questo film, tanto di paragone anche con il mitico film Il Sorpasso, insomma uno dei film più apprezzati di quest'annata fortunata per il cinema italiano. Rientra alla numero 10 Le città di pianura. Numero 9 per L'amore sta bene su tutto, ecco, bella frase di speranza e d'amore che viene raccontata dall'attore e regista Giampaolo Morelli, che cofirma anche la sceneggiatura insieme al consueto Gianluca Anzanelli, e interpreta il ruolo di Rovelli, il cui bestseller ricorda nel titolo anche il film di esordio alla regia dello stesso Morelli, ovvero Sette ore per farti innamorare. In questo caso l'autore del libro ha creato Come lasciare il proprio partner in sette passi ed essere felici, e quindi ha riproposto questo film, naturalmente anche dall'essenza del libro, per ricreare questa storia sentimentale dal titolo L'amore sta bene su tutto. Nuova entrata tutta italiana, numero 9 questa settimana. Al numero 8 c'è ancora The Drama, stabile, questo film con Robert Pattinson e Zendaya, Un segreto per sempre, rimane comunque tra i preferiti del pubblico italiano. Andiamo alla numero 7, c'è un altro film italiano che rientra in classifica questa settimana, cioè il nuovo di Francesca Archibugi, definito nelle intenzioni come un thriller d'autore. Io poi ho scovato anche alcuni pezzi, alcuni diciamo stralci di critica da parte di chi è andato a vederlo. In realtà è un film che sembra molto pieno nelle intenzioni di Francesca Archibugi, che poi si svuota di senso, rimane un po' vuoto, però il pubblico sta apprezzando, devo dire, e non sempre poi le recensioni negative vanno a intaccare e influire il giudizio delle persone che poi vanno a vedere un film, questo mi sembra ovvio, ognuno poi si fa una sua intenzione e anche una sua opinione. Illusione di Francesca Archibugi al numero 7, anche questa una new entry questa settimana. Tra poco un'altra nuova entrata, ricco di film nuovi, ovviamente il botteghino italiano, è una pellicola molto divertente che ha anche un certo tipo di sceneggiatura dedicata e destinata al thriller, ne parleremo tra poco. Intanto ci gustiamo questa di Giovanni Caccamo.

pomeriggio amici di Blu 2000, siete protagonisti anche voi con i vostri messaggi, vi ricordo la mail diretta a radioinblu.it, magari c'è un film che ci volete consigliare, noi vi abbiamo dato il nostro, ovviamente abbiamo parlato di Michael, ma ce ne sono veramente tanti anche di divertenti che sono entrati questa settimana di diritto nel mercato cinematografico in tempo reale, secondo i dati Cinetel del box office italiano. Nuova entrata anche alla numero 6 per Pecore sotto copertura, uno dei film nel nostro paese più visti, davvero molto divertente, produzione inglese con attori di rilievo come Hugh Jackman ed Emma Thompson, una produzione internazionale molto vivace e originale che propone al pubblico questa storia brillante fuori dagli schemi, dicevamo un cast di tutto rispetto e poi al centro della vicenda queste pecore sotto copertura che si intrufolano un po' in una storia gialla, gialla come quella a cui è appassionato George, il protagonista interpretato appunto da Hugh Jackman, che è un pastore dalla vita apparentemente tranquilla che ogni sera praticamente si dedica alla lettura di romanzi polizieschi alle sue adorate pecore, cioè legge proprio questi romanzi alle pecore. George è fermamente convinto che i suoi animali non siano in grado di comprendere le intricate trame investigative che racconta loro, trasformando questo rituale poi in un semplice momento di compagnia, ma si dovrà ricredere, e qui a questo punto mi fermo, se no vi tolgo il gusto del film. Pecore sotto copertura, divertentissimo, numero 6 new entry. Al numero 5 c'è la magia del concerto dei live di Billie Eilish, ricreata anche con gli effetti speciali all'interno dello stesso live dal maestro del cinema James Cameron. Vi abbiamo parlato tante volte di questo debutto cinematografico di Billie Eilish con i suoi live, con la sapiente mano del premio Oscar James Cameron e anche diciamo il suo zampino ovviamente in regia c'è anche quello di Billie Eilish. Il film è al numero 5 tra i più visti. Numero 4 c'è il film d'azione Mortal Kombat numero 2, mentre al numero 3 troviamo la più alta nuova entrata di questa settimana, che è un omaggio a un maestro dell'anime giapponese, il maestro Satoshi Kon, che è scomparso nel 2010, è tornato al cinema questo film in versione restaurata 4K dal titolo Millennium Actress in occasione del 25esimo anniversario del film, e nel nostro paese riconquista il box office con grande successo per gli appassionati di questo genere, un film tra l'altro molto elegante e molto colorato, tra i migliori di questo maestro del cinema. Millennium Actress in versione restaurata 4K è al numero 3 tra i film più visti in assoluto. E noi abbiamo lasciato i primi due come gli ultimi importanti e quelli più blasonati, film di cui tutti parlano in questo periodo e che sicuramente anche voi avrete visto perché ormai l'hanno visto tutti, sia il film al numero 1 che il film al numero 2. Ne parliamo tra poco. Intanto Renato Zero.

Stringiamoci vicini in sala cinematografica per vedere questi due assi del cinema e le persone che ritornano in massa a vedere i film del cuore a distanza di anni con un praticamente un sequel che mancava da 20 anni al cinema, ovvero quello del Diavolo Veste Prada, il secondo capitolo, sempre con gli attori gli stessi, Meryl Streep che giganteggia ovviamente. Troviamo ancora una volta questo film in vetta assoluta anche nel nostro paese, il film numero uno al mondo, come lo è stato e rimane comunque uno dei film più visti, alla numero 2 Michael, appunto il biopic su Michael Jackson. Ed è una realtà anche la lavorazione del secondo film, perché il produttore lo ha confermato, Graham King, produttore tra l'altro anche di Bohemian Rhapsody ad esempio, quindi sullo stesso filone dei grandi protagonisti della musica, ha detto che si sta già girando il seguito per raccontarci tutto ciò che è avvenuto dopo il 1984, anno e data in cui si ferma il primo film ovviamente su Michael Jackson, e sarà sempre interpretato dal nipote straordinario, strepitoso, bravissimo Jafar Jackson. Noi chiudiamo l'appuntamento con la chart del cinema di oggi alle 14.48 in piena diretta qui su In Blu 2000. In questo pomeriggio ritorniamo a parlare anche di novità musicali, perché sono ritornati i Blu con Flowers.

ufficialmente l'appuntamento di oggi. Abbiamo vissuto una doppia classifica, come solitamente facciamo in settimana, metà dedicata ai libri, metà al cinema. Grazie a Sabrina D'Alessandro in regia, restate con noi tra poco le news e a seguire le parole di Blu 2000, sempre comunque con Marco Parce. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14 con le classifiche. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo 18 anni, dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Ascoltiamo le parole di Papa Leone agli studenti.
2: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere Ricorrenza, che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Una tensione che arriva mentre entra in crisi il governo Netanyahu. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto.
3: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre due ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: E una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,86% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Fermato a Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia. Si tratta un 22enne e il secondo maggiorenne del gruppo di aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Come vi abbiamo accennato, in questo mese di maggio dedichiamo la conoscenza di alcuni santuari dedicati alla Vergine Maria. Oggi ci troviamo a Roma e precisamente presso il Santuario del Divino Amore. Siamo in collegamento con Don Remo Chiavarini, che ne è il rettore e nonché parroco. Don Remo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Remo, innanzitutto vuole dirci dove si trova precisamente il santuario?
1: Perfetto, il santuario si trova a Roma Sud, sulla via Ardeatina, appena 2 chilometri oltre il raccordo anulare, e quindi nella campagna romana, accanto a quello che è il grande parco dell'Appia Antica, sulla via antica Ardeatina, che è una delle vie più antiche di Roma, ecco.
0: E ci può raccontare anche la storia di questo santuario, come è emerso?
1: Senz'altro. Allora, il santuario naturalmente ruota intorno a questa immagine, all'immagine della Madonna con il bambino, con gli angeli, che è un affresco pitturato sulla torre d'ingresso di questo castello, di questo Castrum Leonis, che esisteva qui nella campagna romana, e questa immagine probabilmente è del 1300-1330, e dicono gli storici che fu fatto proprio per ricordare un patto di pace tra le grandi famiglie Sabelli, Colonna, che avevano un po' il potere su questa campagna. E intorno a questo, a questa immagine, gli abitanti di questo territorio, che erano sostanzialmente contadini, carbonai, pastori, avevano molta molta devozione. Poi sapete che, ecco, con San Bernardino da Siena, ecco, il titolo del Divino Amore comincia a circolare, e attribuiscono appunto anche a questa immagine questo titolo. C'è sempre grande devozione, ma poi si fa esplodere, possiamo dire, la devozione con un fatto, un cosiddetto miracolo, il primo miracolo, nel 1740, perché c'è proprio la data con l'atto notarile, in cui questo pellegrino, questo viandante, per queste terre sperdute, si trovò circondato da una turma di cani, che a un certo punto cominciarono a salirlo, e poverino si trovò disperato, e vedendo questa immagine si naturalmente affidò completamente alla protezione di Maria, e dice lui che automaticamente questi cani si acquetarono e partirono, e ritornò a Roma, e da lì cominciò a esplosere la devozione, tanto che nel giro di 5 anni fu costruita una chiesa, che è la chiesa attuale, che fu poi consacrata nell'anno santo del 1750, dove fu portata, ecco, l'immagine che stava sulla torre d'ingresso del castello, e da lì, da allora, è sempre stata meta di grandi pellegrinaggi, di grandi devozioni, soprattutto le famose scampagnate, le gite, i pellegrinaggi notturni. Un altro grande, ci sono altri due momenti, ecco, un momento quando nel 1930, ormai la campagna romana andava piano piano popolandosi, e allora il vicariato mandò un sacerdote, Don Umberto Terenzi. È interessante questo nome, perché lui fu proprio anche l'organizzatore, e colui che a un certo punto fece di questo luogo un luogo di grande pellegrinaggio, ecco. E fu istituita parrocchia di questa zona grande dell'agro romano, allora più o meno poco abitata, ma adesso è un territorio che ha circa 15-20 mila abitanti, quindi non è un discorso piuttosto complicato. E a un certo punto divenne luogo sempre più di devozione, E un altro momento importantissimo fu durante la guerra, l'ultima guerra, quando questo luogo era il luogo del passaggio del fronte, perché gli americani che venivano da Anzio, dove avevano sbarcato, cercavano di conquistare Roma, e quindi siamo nell'inverno del 43-44, con il grandissimo tempo brutto delle fosse ardeatine, delle persecuzioni nazifasciste e così via, i bombardamenti, che e Roma a un certo punto era terra di conquista. Il vicariato fece portare l'immagine della Madonna al centro di Roma, prima in una piccola chiesetta, ma poi grande, grande devozione, poi nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, ma anche quella era troppo piccola, e poi fu portata nella chiesa di Sant'Ignazio, dove nel maggio del 44, quando ormai il pericolo, diciamo, dei bombardamenti americani si faceva molto molto forte, fecero questo grande voto. Ecco, i parroci di Roma dissero di fronte all'immagine della Madonna: se ci salvi, salvi Roma, noi costruiremo un grande santuario e ci affideremo, ecco, a te come nostra regina. Fatto sta che misteriosamente, questo bisogna anche dirlo perché gli storici ancora non hanno capito bene cosa sia effettivamente successo, ecco, nella notte tra il 4 e il 5 di giugno del 44, i tedeschi, contrariamente all'ordine che avevano da Hitler di resistere in tutte le maniere, partirono e lasciarono Roma libera, città aperta. E il giorno dopo, voi immaginate, ecco, l'esultanza del popolo di Roma, che andò a San Pietro portando l'immagine della Madonna, e di fronte anche al Papa Pio XII, che dichiarò, ecco, la Vergine veramente la salvezza del popolo di Roma, e fece l'atto di ringraziamento di fronte a questa immagine, che fu poi riportata qui nel santuario con una processione di 200.000 persone, una cosa del genere, ecco. E quindi da allora c'è una grandissima devozione da parte dei romani, di tutti i romani, che poi nelle varie strade di Roma hanno messo circa un 120 immagini, ecco, della Madonna del Divino Amore a proteggere le varie strade di Roma. E poi adesso, onestamente, devo dire che i nuovi romani, quelli che vengono dall'India, dalle Filippine, dal Sud America, trovano in questo santuario un luogo familiare. Ecco, ci sono tanti proprio di questi nostri fratelli che magari di fede cristiana, e non soltanto di fede cattolica, per esempio anche molti ortodossi, abissini, ucraini, rumeni, vengono per venerare la Madonna, e è una cosa molto bella, ecco, è un luogo molto molto popolare, possiamo dire.
0: Io la ringrazio di cuore, Don Remo, per questa sua presentazione, perché ci aiuterà adesso a comprendere, anche attraverso la voce di Don Lorenzo, qual è la proposta che a questo punto viene proposta e garantita ai pellegrini che qui giungono. Intanto grazie di cuore a lei, Don Remo, per la sua presentazione.
1: Molto bene, grazie a voi.
0: Grazie, arrivederci. E dopo la pausa musicale sentiremo la seconda parte.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato e conosciuto la storia del santuario del Divino Amore, vogliamo dare la parola a Don Lorenzo Micheli e con lui cercare di riflettere e capire, conoscere, qual è la proposta pastorale e spirituale del santuario. Don Lorenzo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Don Lorenzo, abbiamo appena conosciuto la storia di questo santuario che segna la storia stessa della città di Roma e della diocesi, e non solo. Vuole aiutarci a capire a questo punto e a informarci qual è la proposta spirituale e pastorale? Qual è il messaggio che volete affidare ai pellegrini che qui giungono?
1: Certo. Allora, anzitutto io mi soffermerei sulla dimensione del pellegrinaggio, perché venire al santuario vuol dire appunto decidere di andare al santuario, mettersi in cammino. Oggi certamente molti arrivano con i propri mezzi, ma è molto interessante la proposta che il santuario fa del pellegrinaggio, ormai è una proposta molto consolidata, di un pellegrinaggio a piedi notturno. È un pellegrinaggio appunto che si svolge tutti i sabati notte, partendo a mezzanotte tra il sabato e la domenica, da piazza di Porta Capena, quindi un percorso di parecchi chilometri, che arriva al santuario alle 5 del mattino. Ecco, il pellegrinaggio è il punto mettersi in cammino, e segno e parabola appunto della nostra vita. Noi siamo in cammino verso il Regno dei Cieli, siamo in cammino verso Dio, e quindi venire in pellegrinaggio al santuario della Madonna del Divino Amore, anche con una certa fatica, perché stare svegli di notte, camminare, fare un lungo percorso, significa appunto mettere la propria vita nelle mani del Signore e affidarla appunto all'intercessione della Madonna, che si invoca qui al santuario del Divino Amore, e così chiedere al Signore che aiuti un po' a rileggere la propria vita attraverso appunto questo camminare e venire qui al santuario. Questo quindi è il primo pensiero che mi viene appunto pensando alla proposta pastorale, alla dimensione appunto della vita cristiana che si vive al santuario. E quando il pellegrino arriva al santuario, evidentemente incontra il luogo che è il santuario antico, che è il luogo dove viene custodita l'immagine autentica della Madonna del Divino Amore, appunto, che stava prima sulla torre del primo miracolo e poi è stata portata in questo santuario che è stato costruito. Ma accanto al santuario dove il pellegrino appunto incontra l'immagine di Maria e si rivolge a lei e mette tutta la sua vita nelle mani di Maria, il santuario offre anche, vorrei dire, tre altri ingressi, tre porte per la vita spirituale del pellegrino: la cappella dell'adorazione eucaristica permanente, la cappella delle confessioni e la sala delle benedizioni. Ecco, tutto questo sta a dire appunto chi viene qui al santuario che cosa incontra. Può incontrare appunto l'immagine di Maria, che viene ricercata appunto venendo qui al santuario, dove chiedere appunto quelle grazie, no? Che vengono anche invocate attraverso quel canto tradizionale che si canta sia nel pellegrinaggio sia anche in tante altre occasioni: viva viva la Madonna del Divino Amore, fa le grazie a tutte le ore, no? È un canto molto tradizionale, molto popolare, conosciuto penso almeno da tutti i romani, e che nell'orecchio l'hanno sentito qualche volta. E appunto, per dire, si viene al santuario per invocare quelle grazie di cui il cristiano, la persona, il fedele ha bisogno, e viene qui a cercare qualche cosa, una grazia da Maria. Però nello stesso tempo appunto è l'incontro col Signore che ci aiuta a vivere questo incontro con Maria, queste grazie che vengono cercate. Per questo vediamo molta importanza anche alla Cappella delle Confessioni, che è aperta tutti i giorni, sempre dal mattino presto, dalle 6.45 fino alla sera alle 19.30, tranne un po' la pausa del pomeriggio, ma poi sempre abbiamo dei confessori a disposizione appunto dei pellegrini. Così anche la Cappella dell'Adorazione Eucaristica permanente di giorno, ma sempre aperta, proprio per dire l'incontro con il Cristo nell'adorazione, nella preghiera, che certamente può dare significato al pellegrinaggio che l'uomo fa venendo appunto qui al santuario. Così anche l'incontro con i sacerdoti che fanno l'accoglienza nella sala delle benedizioni, che dice appunto un po' la cura anche per gli oggetti che i pellegrini comprano, che vogliono far benedire, ma soprattutto per le situazioni che le persone vogliono affidare all'intercessione di Maria e che chiedono la benedizione dal Signore. Quindi si vive il gesto dell'accoglienza attraverso appunto l'accoglienza delle persone che chiedono la benedizione. Una cosa un po' particolare, così però è un po' tipica del nostro santuario, che i romani amano far benedire anche la loro macchina, la loro automobile, la loro moto, quando fanno appunto, comprano la macchina, si esce molte persone escono dal concessionario con la macchina nuova, la prima cosa che fanno è venire al santuario della Madonna del Divino Amore e chiede la benedizione appunto attraverso il sacerdote che li accoglie la benedizione per la loro automobile. Ma questo, ecco, certo, fa parte appunto di quella devozione popolare che vede appunto arrivare qui sempre tanta gente che appunto mette la propria vita nelle mani del Signore attraverso l'intercessione di Maria.
0: Certamente anche questo gesto esprime però un desiderio, un affidamento, il bisogno proprio di rimettersi nelle mani di qualcuno che va oltre, che ci protegge lungo il cammino della storia e della vita. Quindi, seppur devozione personale e popolare, nello stesso tempo esprime anche un atto di fede profondo, ecco.
1: Esatto. E
0: quanti sono i pellegrini che solitamente vengono al Divino Amore?
1: Ma allora, sono pellegrini anzitutto un po' della città di Roma e dei dintorni, della zona dei Castelli, quelli certamente sono un po' i più presenti, no? Poi comunque vengono anche un po' da tutta Italia, da tutto il mondo, un po' perché si viene a Roma appunto per la città del Papa e la tomba degli apostoli Pietro e Paolo, e molti pellegrini appunto scelgono, anche venendo da tutto il mondo, come luogo mariano di incontro con Maria nella città di Roma, questo nostro santuario che... per cui anche durante l'anno giubilare abbiamo avuto tantissimi pellegrini un po' da tutto il mondo che arrivano qui e cercano appunto questo incontro con il Signore. No? A proposito di affidamento, sentite appunto parlare questa parola, è tradizione qui al Santuario della Madonna del Divino Amore concludere sempre la celebrazione dell'Eucaristia con un atto di affidamento a Maria, con un'antica preghiera che i primi pellegrini hanno composto, che viene tramandata, il sacerdote la prega e i fedeli anche rispondono, e le parole sono esattamente queste.
2: A te dono il mio cuore, madre del buon Gesù, madre di amore. Ti prego, madre mia, di benedire dal cielo l'anima mia.
0: Don Lorenzo, le faccio una domanda. Se gruppi di pellegrini desiderano venire a visitare il santuario, a celebrare, che tipo di accoglienza viene garantita?
1: Sì, allora, in genere il contatto viene preso con la

0: Quindi se dei gruppi vogliono fare delle catechesi oppure fermarsi anche solamente per consumare un pasto, eccetera, ecco, noi abbiamo anche questa disponibilità della possibilità dell'accoglienza. Così anche c'è la possibilità della visita guidata. Noi abbiamo delle suore, delle persone incaricate che accolgono i pellegrini, che accompagnano nei vari luoghi appunto significativi del santuario, perché appunto possono anche conoscere la realtà del santuario, anche la realtà appunto di quello che si vive qui.
1: C'è la possibilità eventualmente di fermarsi per un pranzo al sacco o qualcosa presso la vostra
0: scuola? Sì, per il pranzo al sacco c'è la possibilità, perché appunto abbiamo queste sale che diamo appunto per i pellegrini, e sì, per tutto questo è possibile.
1: Io la ringrazio di cuore. Don Lorenzo ha fatto presente prima di questo canto popolare che i romani conoscono molto bene e che anche i pellegrini ormai conoscono, perché partecipando alle vostre celebrazioni sentono risuonare le note e le parole di questa canzone, ed è la canzone con la quale noi vogliamo concludere questa trasmissione dedicata proprio al santuario del Divino Amore, una trasmissione che si inserisce in questo mese di maggio proprio dentro quell'itinerario per conoscere i santuari mariani che da nord a sud dell'Italia sono presenti proprio come segno ed espressione della devozione delle persone verso Maria, la madre di Dio e la madre nostra. Grazie Don Lorenzo, un grazie anche a chi l'ha preceduta e buon cammino a lei.
0: Grazie mille a voi, grazie.
1: E saluto anche i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati in questa seconda parte. Come abbiamo sempre fatto una volta al mese, diamo parola alla rubrica KO OK con Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto. Una rubrica attraverso la quale desideriamo raccontare storie, esperienze. Come dice la parola stessa, KO OK, cadere, rialzarsi, ripartire. Ogni KO può diventare l'opportunità per ripartire insieme. Antonio, ben trovato anche a te di nuovo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: E siamo all'ultima puntata di questa prima edizione di KO OK. Un anno durante il quale abbiamo dato voce a tanti testimoni proprio per contagiare i nostri radioascoltatori di positività e di voglia di andare avanti.
2: Esattamente, si chiude questo primo percorso in cui abbiamo cercato di raccontare sotto diversi punti di vista, con diversi ospiti che hanno avuto delle sensibilità differenti, dei percorsi differenti, ma tutti accomunati da due parole, KO OK, cadere, rialzarsi, ripartire, perché nel momento in cui cadiamo dobbiamo cercare la forza, il coraggio di ripartire, di ricominciare e di continuare ad andare avanti e a vivere.
1: Allora Antonio, vogliamo presentare l'ultimo ospite di questa edizione?
2: Sì, allora per quest'ultima edizione di questa prima stagione abbiamo il piacere e lo ringrazio di cuore per la sua disponibilità di avere con noi Augusto Bizzi, un grande professionista, un fotografo di fama mondiale soprattutto nel mondo dello sport, 8 Olimpiadi, 4 Paralimpiadi, una vita al fianco di noi atleti, una vita al fianco di quelle che sono le emozioni che lo sport, sia olimpico che paralimpico, lasciano. E lasciano non solo ai diretti interessati, ai diretti protagonisti che possono essere gli atleti, ma anche e soprattutto a tutti noi, a noi cittadini italiani, a noi persone del mondo, e la fotografia che è il messaggio ed è lo strumento attraverso il quale Augusto quotidianamente cerca di far uscire quelle gesta atletiche dall'acqua, da una pista di atletica, da una pedana di scherma, per far arrivare queste emozioni nelle case di tutti noi.
1: Allora abbiamo in linea Augusto Bizzi. Augusto, buongiorno a te.
3: Buongiorno a voi.
2: Ciao Augusto.
3: Allora, ciao Antonio, grazie della presentazione, mi è sembrata eccessiva.
2: No, mi sembra di aver detto solamente la realtà delle cose.
1: E in questo Antonio grazie. Ti interrompo un secondo anche Augusto, perché ciascuno ha il suo compito e ne abbiamo Bruno Orti in regia che ci permette il collegamento telefonico e tutto l'impegno. Grazie a Bruno.
2: Grazie Don Andrea. Allora parto subito così, a bruciapelo, con una domanda che per ogni sportivo è fondamentale e che te, come occhio attento, occhio preparato, occhio ormai allenato a guardare, o meglio ad osservare, prima ancora che a guardare, qual è la differenza tra vincere e perdere? Te hai fotografato, hai scattato, hai immortalato momenti di felicità, di obiettivi raggiunti, di ori olimpici, ma anche e soprattutto momenti in cui tutto non va come vorremmo. Qual è la differenza? Cosa percepisci dietro a quell'obiettivo? Come cambia tutto? Cosa ti arriva?
3: Allora, io credo che vincere non è vincere una medaglia, ma è vincere una sfida con se stessi. Sì, siamo in gara tutti i giorni se vogliamo. Bisogna capire qual è la competizione e cosa vogliamo fare per essere felici. Perché il raggiungimento di un obiettivo porta felicità. Può essere una medaglia paralimpica, olimpica, o una gara regionale, o reiniziare a fare i primi passi dopo un grande infortunio. Quindi la vittoria dipende sempre come la vogliamo interpretare. E quindi quello che conta è il mood in cui il cervello viene messo per poter arrivare a fare il risultato. Io ho visto grandi campioni vincere perché hanno allenato la mente a vincere. Anche se nel giorno dopo si giocava a carte, loro volevano vincere lo stesso. Sono nati con quell'idea che si può perdere, ma si deve provare a vincere. questo capita a tutti, il KO come dite voi, in qualsiasi forma fisica, mentale, ci sono grandi campioni che dopo grandi successi vanno in depressione e poi tornano più forti di prima, non come campioni ma magari come mental coach, perché la vita è fatta tutti i giorni di questi episodi, per tutti. Se ci arrendiamo diventa un problema, invece è proprio la vita, cadere, rialzarsi, andare avanti, e questo è quello che lo sport, specialmente paralimpico, mostra a quelli che ancora devono iniziare a farlo. Cioè stare a casa sicuramente non ti porta a dei risultati, ti porta a guardare gli altri che fanno risultati in televisione. Iniziare uno sport paralimpico dopo una disabilità aiuta sicuramente a ritrovare se stessi, a ritrovare degli stimoli, a ritrovare una voglia di vincere. Poi sappiamo benissimo che vince uno, ma non è detto che chi ha fatto 85esimo non abbia vinto, dipende da dove è partito.
2: Certo, bellissimo. E cosa ti arriva dietro a quell'obiettivo?
3: Vedo tanto sacrificio. Però devo dire, nei momenti clou, nei momenti diciamo delle medaglie importanti, spesso leggo una serenità nel volto dell'atleta, la consapevolezza che sono arrivato qua, ora farò di tutto, ho comunque già vinto perché sono qua. Poi ovviamente se degli 8 che sono in vasca di Fantin ce n'è uno, quindi la gioia che esplode dopo per Fantin è quella, e gli altri sarà per la volta dopo, ma questo, anche questo fa parte della vita.
2: Certo, ma guarda, nelle ultime puntate, prima di questa, parlavamo proprio di sensibilità, toccavamo un po', magari senza nominarla esplicitamente, ma parlavamo un po' di questo aspetto e di quanto poi importante nella vita di tutti i giorni per ognuno di noi riuscire ad essere empatici, a capire le persone, perché quello vuol dire dare una mano loro, ma vuol dire dare una mano anche a noi, perché nel momento in cui aiutiamo, nel momento in cui entriamo in contatto, nel momento in cui possiamo segnare le persone e possiamo farci segnare dalle persone, poi alla fine nasce qualcosa di speciale. E quindi come riesci a trasferire tutte queste emozioni, questa serenità, ma anche questa tensione, questi momenti che cambiano la vita di una persona, cambiano la vita di un atleta,
3: credo,
2: in una fotografia?
3: Io credo di essere fortunato, nel senso, a me viene abbastanza naturale, adesso ho anche una certa età, quindi ho anche una certa esperienza, ma raccontare la gioia di una persona quando ha fatto un'impresa, cioè ha vinto una medaglia importante, e raccontarla cercando di non raccontare il gesto sportivo, ma raccontare la felicità, è una cosa diversa, perché sicuramente c'è quello che guarda la tribuna e ha la mamma lì e con la mamma ha fatto un percorso, o al fratello o alla fidanzata, se te sai dove sono certe persone sedute, questo ti aiuta a capire dove si volterà l'atleta, ok? E sapere, per arrivare alla gara preparati, non l'atleta ma il fotografo, sapere che l'atleta prima di arrivare lì ha avuto un periodo difficile, ha subito operazione, ha fatto una lunga terapia, sai che ci sarà sicuramente un'esultanza diversa, più speciale, più forte, ok? Quindi te devi essere pronto a questo, ma per essere pronto devi aver studiato chi dovrai fotografare, perché altrimenti non lo puoi sapere. Poi dipende, ad esempio io trovo in questo momento una delle mie sfide maggiori è fotografare l'esultanza non vedente nel nuoto paralimpico, perché arriva, tocca la piastra, magari ha fatto il record del mondo, magari tutta la piscina applaude e lui non sa di avere vinto . E non ha mai visto un'esultanza, quindi non sa cos'è un'esultanza o come si esulta, e per il fotografo che aspetta quell'attimo ti destabilizza, perché devi capire cos'è l'esultanza per lui o per lei. Quindi dopo anni, te lo sai, sono ormai più di 10 anni che seguo il nuoto paralimpico, sì. Sapere che arriva l'allenatore, la guida, che ti dirà guarda hai vinto, e lei risponderà con un sorriso, va bene? È quella, è l'esultanza. Quel sorriso lì equivale agli schizzi d'acqua che lancia Fantin quando si mette seduto sul cordolo dopo il risultato. Ognuno ha un suo modo, ma ti ripeto, per imparare ad aspettare quel sorriso che è veramente un attimo, ho dovuto imparare, stare lì, osservare, guardare, capire. Ho dovuto frequentare il ritiro, mangiare con voi in albergo. Allora entri in empatia con il sistema e capisci meglio cosa devi fotografare.
1: La fotografia, Augusto, richiede la capacità di avere un obiettivo ben preciso, veramente l'obiettivo in senso bello del termine, e sei chiamato a coltivare uno sguardo che va oltre l'apparenza ma anche oltre l'immediato, nel senso che sei chiamato a immortalare il momento in quanto tale, il fatto che uno concluda una gara, ma nello stesso tempo è immortalare l'attimo successivo quando, come mettevi in evidenza adesso, l'atleta comprende di aver vinto, di aver raggiunto un determinato risultato, come dicevi prima, perché tutto dipende da quale punto uno comincia la sua gara. E questo è fondamentale, un passaggio che mi è piaciuto moltissimo sotto questo profilo. Ecco, immortalare, perché dalla fotografia poi rinascono poi emozioni, sogni, ed è una fotografia che diventa quasi custode di un'esperienza.
3: Sì. La fotografia nasce da sempre per raccontare un momento, ok? Poi l'abbiamo trasformata in mille cose. Però in realtà è un attimo, ed è quell'attimo. C'è una fotografia che per alcune persone è molto bella e per altri non conoscono nemmeno l'esistenza. Ci fu, mi sembra, un paio di mondiali fa di nuoto, Antonio, aiutami, la ragazza rossa di capelli.
2: Ariola Trimi.
3: Ariola Trimi. E lei arriva e seconda, vince una ragazza che nel frattempo, negli anni, la patologia, oltre ad avere problemi fisici, l'ha portata anche a non vedere più. Quindi sono nei cortili accanto, arrivano praticamente insieme, ma vince quest'altra ragazza. Ariola era contenta e tutto, ma quest'altra ragazza non capiva se aveva vinto o no. Quindi, con semplicità, perché sei stanco della gara e tutto, arrivano entrambe sul cordolo che divide le due corsie, si abbracciano e Ariola gli dice guarda che hai vinto, e questa sorride e si abbracciano ancora di più. Ecco, la fortuna è avere in quel caso un obiettivo molto grande ed essere insieme a loro in quel momento comunque intimo in mezzo a tante persone, perché loro se non sono dette abbracciato hai vinto te. Ecco, per me per esempio quella, che non è una foto iconica, non è una foto chissà cosa, ma è una foto di un momento bellissimo. Infatti Ariola ci tiene tantissimo a questa foto, perché sono dei momenti speciali, unici. Sempre Ariola l'altro giorno, credo abbia fatto un'intervista sul Sole 24 ore, ha richiesto una foto speciale dell'ultimo mondiale a Singapore, dove lei guarda verso la tribuna dove c'era suo figlio e suo marito, dove lei gli ha dedicato questa vittoria che è ritornata con grandi sacrifici. Ecco, lei era sul podio in questo caso, quel sorriso, quella felicità che mandi a chi è stato contento quel percorso, è un'espressione del volto che è diversa da tutte le altre volte. Ecco, cogliere quell'attimo è essere parte per un momento di loro tre, cioè te sei entrato con delicatezza dentro questa famiglia e gli hai immortalato un momento che altrimenti non avrebbero potuto. Ecco, questo è quello che è bello, credo, del mio lavoro.
2: Bellissimo. È un po', ne parlavamo qualche giorno fa al telefono io e te, è un po' l'eleganza del mostrare una peculiarità, io penso in questo modo agli sport paralimpici, ma senza esagerare, senza osare, no? Di solito dicevi, quando un atleta paralimpico che non ha una disabilità che impatta, diciamo, visivamente quando esulta, non si distingue quasi da un atleta olimpico che esulta allo stesso modo e l'ha fatto magari 2 settimane prima all'Olimpiade e non alla Paralimpiade. Io ti chiedo, qual è l'ok e qual è il KO per un fotografo nel riuscire a distinguere queste due cose dando la giusta dignità, ma anche e soprattutto senza esagerare, perché soprattutto diciamo, magari negli ultimi anni c'è stata molta attenzione all'aspetto della disabilità, all'aspetto della peculiarità, e senza però dimenticarsi anche del fatto che prima di tutto ci sono delle persone, ci sono degli atleti, ci sono dei punti di vista, delle storie, e che non debbono essere etichettati solamente come disabilità, che non debbano essere spettacolarizzate e basta, ma che debbano essere uno strumento in mano agli altri. E quindi io ti chiedo, qual è il KO per un fotografo in questo caso, e qual è l'ok invece? Cioè, qual è la strada giusta per riuscire a dare il giusto peso a questo aspetto peculiare, che alla fine è fondamentale per creare un distinguo tra i due mondi, per stimolare le persone con una disabilità, le persone che vogliono affacciarsi al mondo dello sport, le persone che vivono un momento di difficoltà in generale e che non si sentono di doverlo mostrare, ma che vogliono aprirsi agli altri con semplicità, eleganza, e farlo, come dicevi te prima, portare un momento intimo fuori da questa intimità, ma con sobrietà.
3: Allora, io credo che innanzitutto è inevitabile, allora, cerchiamo sempre di voler mettere sullo stesso piano lo sport olimpico e paralimpico, e obiettivamente non ci possono stare sullo stesso piano, ok? Devono avere la stessa dignità, tutto, però ci sono situazioni in cui non possono stare allo stesso piano, perché sono due contesti differenti.
2: Certo.
3: Ok? Se pensiamo a una finale di 100 metri con due gambe o con una gamba e una protesi, cambiano tempi, cambiano tutto, è tutto differente. L'equilibrio della terra cambia, pensiamo alla Sabatini quando è caduta a Parigi. Quello che io credo è che chi decide, e te potresti essere un esempio, di mettere specialmente nel nuoto a nudo la sua disabilità, mostrarla a tutti, perché in piscina non hai copertura,
2: sei in costume infatti.
3: Okay? Quindi non ci sono filtri. Questo da parte della persona dice: ok, io sono così, voglio nuotare, voglio vincere, e questo è il mio aspetto, mi manca una gamba, no, c'ho un piede storto, quello che è. A questo punto nasce, questo è il bello del mondo paralimpico, una comunità invisibile di persone che aiutano ad ottenere il risultato, che oltre sì il fisioterapista, l'allenatore, tutte figure altamente professionali, ma c'è intorno un mondo che io chiamo ombre, perché non gli viene dato il giusto risalto, di persone che aiutano ad ottenere questo, e sono, si possono vedere alcune volte anche nelle mie foto, le persone che ti aiutano a entrare e uscire dalla vasca, che non è così semplice, quelle che ti tengono i piedi quando sei alla partenza, senza dimenticare l'autista del pulmino che porta bambini che iniziano a nuotare in piscina, che senza il quale, considerando che i genitori lavorano tutti ormai, il bambino non potrebbe andare a fare sport, poi diventerà un campione, non diventerà, ma senza l'autista la macchina non parte, ma non la macchina del pulmino, la macchina del sistema. Questo è quello che noi bisogna far capire dello sport paralimpico, perché ha necessità, per crescere ancora di più, di persone che vengano con il cuore ad aiutare, a far parte di questo mondo per il piacere di dare. Ok? L'ok del fotografo per me è quando riesco a raccontare, a dare un volto a queste ombre, cioè a far vedere che queste persone esistano e quello che fanno. Il capo, siamo umani, è quando sbagliamo la foto. Sbagliano chirurghi in sala operatoria, sbagliano fotografi a fare le foto. A volte vuoi fare una foto, vuoi dare un messaggio, la foto è bella, ma non ti è venuto quello che te volevi dire. E quindi è comunque un capo. È con te stesso, te sei conscio perché sai cosa volevi fare e non ti è venuto, ok? Quando invece riesci a avere tipo le foto che ti ho raccontato prima, è un ok, ma è un ok che nemmeno gli altri se ne accorgono, ma te che volevi lanciare quel messaggio sai che ci sei riuscito,
2: certo.
3: Questo secondo me è la differenza. E poter negli anni mostrare non solo l'atleta ma tutto quello che è il contesto intorno a un atleta è un aspetto bello e che aiuta a far capire a chi non fa sport paralimpico che non si deve vergognare, vieni e piano piano entri nel sistema e piano piano, usiamo questo termine, ti sblocchi e non avrai più le paure di mostrarti, le paure di non riuscire a fare una cosa, perché vedrai che se ci riescano gli altri, col lavoro e il sacrificio ci riesci anche te.
1: Augusto, mi è venuto questo pensiero.
3: Sì.
1: Tu immortali in fondo l'attimo, cioè cogli l'attimo, la tua chiamata, sì. La tua vocazione, la tua professione è proprio cogliere l'attimo. E questo ti porta spesso, soprattutto in questi ambiti, a immortalare gli estremi, vittorie e sconfitte, sorrisi, lacrime, entusiasmi, delusioni. Eppure tra questi due estremi c'è sempre un ordinario che talvolta è la parte più spontanea, la parte più quando prendi ad esempio all'improvviso, a sorpresa, come si suol dire, dei momenti, degli attimi. Ecco, che cosa significa cogliere l'attimo nel momento estremo, nel momento più solenne, nel momento più bello? E cogliere l'attimo nel momento più ordinario.
3: Allora, io credo che il fotografo entra in empatia con l'atleta, ok? L'atleta non lo sa, ma il fotografo lo sente. Sente che sta arrivando quell'attimo lì, quel momento, e si deve far trovare pronto. Ovviamente, quando te sei pronto a quel momento, a un certo punto quel momento può diventare anche una delusione. Perché non è andata come doveva andare e di conseguenza devi essere pronto anche lì a mostrarla. Ma più che l'attimo, io vorrei raccontare un paio di episodi che m'hanno... Io sono molto cambiato da quando seguo il mondo paralimpico. Io ho fatto una mia vita NBA, calcio, MotoGP, ho fatto un po' tutto.
1: L'unica cosa, Augusto, quando ti chiedo di stringere, perché abbiamo ancora neanche due minuti per chiudere, grazie.
3: Ok. Quando ho iniziato a seguire lo sport paralimpico ho visto un sacco di cose. Tra c'è questo piccolo esempio, se noi si pensa al calcio, alla nazionale di calcio, se non si qualifica ai mondiali è una delusione, se perde 2-0 contro il Ghana è una delusione. Quando noi giochiamo a calcio col calcio amputati perdiamo 11-0 contro qualche paese africano che è stato anni prima magari bombardato e tutti vivono sulle protesi, sulle stampelle, sono molto più veloci di noi. E una nazionale di calcio che perde 11-0 contro un Ghana sarebbe da, dopo la fine del primo tempo, sarebbe da esonerare immediatamente l'allenatore. Ma così non è, perché è il bello di questo sport. Noi abbiamo protesi da 80.000 euro, facciamo una vita normale. E quindi quando andiamo a correre contro dei ragazzi che per comprare le sigarette a 2 chilometri devono andare con le stampelle, sono molto più allenati di noi e molto più veloci di noi. Questa è la differenza che lo sport paralimpico ti mostra a volte rispetto agli altri sport. Ci sono situazioni in vasca dove ci sono atleti che mettono qualche minuto in più degli altri ad arrivare perché il loro fisico non gli permette di andare forte e di solito sono più applauditi dei campioni.
1: Grazie di cuore.
2: È vero, bellissimo Augusto. È proprio così, come si diceva, cogliere l'attimo, il dettaglio fa la differenza. Te sei allenato soprattutto in questo e quindi rendi immortali i momenti che poi segnano una vita per noi atleti, per le persone e per te e per tutti voi. Quindi lancerei, chiudendo quest'ultima puntata di KOK, di Ed Sheeran Photograph, che forse è anche simbolico, no? Chiude una fotografia anche di questo percorso che abbiamo fatto quest'anno, del percorso che è la nostra vita, perché per citare la canzone abbiamo creato questi ricordi per noi stessi, dove i nostri occhi non si chiudono mai, i cuori non si spezzano mai, e allora il tempo è congelato per sempre e quindi puoi tenermi. Grazie di cuore Augusto.
1: Grazie Augusto, un saluto cordiale anche ai nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Ciao Antonio.
2: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni per un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Non si chiama in difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, a seguire la mattinata cristiana, caricato.
2: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata, così Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno. La guerra in Ucraina, diplomazia in stallo, non si fermano i combattimenti della notte, massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev.
3: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
6: Bene, io ho diviso questo mio intervento fondamentalmente in tre tappe, tre, quattro tappe, che sono tre, quattro passi a partire proprio dalla riflessione di Tommaso d'Aquino. Ho cercato di prendere alcuni aspetti che secondo me potevano essere illuminanti. Tommaso è sempre illuminante, ma ci sono degli aspetti che sono più illuminanti in alcuni momenti della storia. Ma prima di toccare dal vivo proprio una citazione di Tommaso, che poi ci guiderà, volevo partire un po' dal perché per noi è così decisiva la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Sapete, nell'arco della storia della Chiesa, più volte noi abbiamo corso il rischio di confondere la vita della nostra fede con altro. Ad esempio, farla coincidere semplicemente con una certa vita morale. Tu sei cristiano se vivi in quel modo. E qualche maniera è così, ma questa è la conseguenza, non è il motivo per cui noi siamo cristiani. Un altro fraintendimento è quello di pensare che noi siamo credenti semplicemente perché condividiamo delle informazioni ortodosse su Dio, cioè una certa teologia. Quindi una morale è un pensiero. Ma il cristianesimo non è né una morale né un pensiero. Per noi il cristianesimo è la persona di Gesù Cristo e tutto si costruisce attorno alla persona di Cristo. C'è una conseguenza morale all'incontro con questa persona di Cristo. C'è una conseguenza che illumina anche i nostri ragionamenti, la nostra visione del mondo e della storia, a partire proprio dall'incontro con Gesù Cristo. Ma perché la persona di Cristo è davvero la grande chiave di lettura nella nostra esperienza di fede? Basta frequentare un po' i Vangeli per accorgerci che innanzitutto uno si aspetterebbe quando legge i Vangeli che i Vangeli contengano molta dottrina, molta riflessione, il che è vero, ma lo fa sempre, i Vangeli lo fanno sempre in una maniera molto concreta, molto esistenziale. Gesù stesso, ad esempio, per spiegarci le cose di Dio, i misteri di Dio, usa spesso le parabole. Cosa sono le parabole? Sono racconti reali, nel senso di situazioni molto concrete, che però rendono l'idea del mistero, rendono l'idea di che cosa il Signore vuole cercare di indicare attraverso questa storia. Il regno di Dio è simile a un granello di senape. Cioè, non è vero che il regno di Dio è un granello di senape, però questa immagine rende bene l'idea di come agisce il regno di Dio. È una cosa piccola che però con il tempo diventa affidabile. Quando questo chicco di senape cresce, diventa un albero, un arbusto, gli uccelli del cielo trovano riparo. Allora, una persona ascoltando questa storia, specie per chi aveva davanti agli occhi dei granelli di senape, o immaginate quando Gesù parla della vite, dei tralci, del grano, immaginate tutti quelli che lavorano la terra, come riescono subito a comprendere il ragionamento che Gesù vuol fare, dicendo un contadino ara il suo campo, ci butta del seme, dorma o vegli, di notte o di giorno, quel seme cresce come egli stesso non lo sa. Allora un contadino davanti a questa storia dice, caspita, è vero, succede così, io faccio la mia parte, ma poi accade misteriosamente qualcosa nella vita della natura, nella vita della terra, nella vita del seme che ho seminato, dove io stesso non c'entro più nulla. È una potente immagine che Gesù usa per spiegarci che c'è una grazia misteriosa che opera dentro di noi. Di notte o di giorno, che noi dormiamo, vegliamo, questa grazia cresce in noi, come noi stessi a volte non riusciamo a comprenderlo, a capirlo. E quindi è vero che quando noi leggiamo i Vangeli, quando leggiamo la storia di Gesù, quelle storie, quell'approccio che ci danno i Vangeli, emerge soprattutto la persona di Gesù come la cosa più interessante. Ancora voglio citarvi il Vangelo di Marco. Quando tu leggi il Vangelo di Marco, non so se vi è mai capitato di leggere Marco dall'inizio alla fine, cioè di fare una lezione continua, una lettura continua del Vangelo di Marco. A un certo punto ti viene l'affanno, perché Marco insegue Gesù, lo descrive che entra in una parte, che esce dall'altra, che fa delle cose. Raramente Marco si ferma a dirci che cosa dice in quei luoghi, che cosa fa in quei luoghi proprio in termini intellettuali. Entrò nella sinagoga e si mise a insegnare, ma non ci dice niente di che cosa ha fatto in termini di discorsi. Però subito dopo aggiunge che c'era all'interno un indemoniato e questo indemoniato si scontra con Gesù e c'è un esorcismo, c'è un miracolo, c'è un segno. Ecco, tutto viene sempre riportato alla persona di Gesù. Gesù è più interessante persino dei discorsi che fa. Gesù è importante delle sue parole, è più importante delle sue parole, è più importante anche di una proposta concreta che egli indica ai suoi discepoli. Pensate quando Gesù fa tutto il discorso sul perdono, e lì diventa così radicale la richiesta di misericordia e di perdono che a un certo punto i discepoli, dopo questa esagerata sottolineatura di Gesù rispetto al perdono, dicono: Signore, aumenta la nostra fede. Ecco, Questo è, credo che sia un aspetto molto importante per noi, cioè rimettere al centro la persona di Cristo. Perché è bello, è bene dirlo ad alta voce? Perché oggi pomeriggio io vorrei sottolineare questo aspetto? Perché il nostro modo di essere Chiesa a volte esclude esattamente la persona di Cristo. Noi possiamo costruire esperienze ecclesiali attorno a valori cristiani. Possiamo costruire esperienze ecclesiali attorno a delle battaglie giuste. Possiamo costruire delle esperienze ecclesiali attorno a una certa sensibilità. Per esempio la famiglia domenicana porta avanti un carisma e quindi anche una certa sensibilità. Si può costruire un'esperienza ecclesiale attorno a una sensibilità. Ma è la cosa più interessante, cioè noi siamo Chiesa per questo? Siamo Chiesa perché condividiamo semplicemente dei valori, delle idee, una certa sensibilità? O siamo Chiesa perché la cosa più interessante per noi è la persona di Gesù Cristo? Sapete, ci si accorge subito della differenza, perché quando Cristo è presente, cioè la persona di Cristo è presente in una certa esperienza ecclesiale, lo si vede dai frutti dello Spirito. Le persone sperimentano gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, ancora sperimentano comunione, crescita della propria santità, attrazione. Gesù non ha bisogno di pubblicità per attrarre, ma quando Lui è presente, misteriosamente si crea una folla intorno a Lui. Allora, se tante volte le nostre esperienze ecclesiali non sono più attrattive, a volte perché la presenza della persona di Gesù è diventata secondaria, è diventato primario altro. Le logiche del nostro stare insieme, tutte cose che non per forza devono essere negative, possono essere anche lodevoli, ma perdono di vista il focus, la cosa più importante. E voi sapete, questo ce lo insegnano i santi, che il demonio ci tenta in diversi modi. Il primo modo è quello più banale, il male, ci fa fare il male. Ma man mano che una persona comincia a crescere in una certa vita spirituale, il male non può più mostrarsi semplicemente come male, perché ha perso tutto la sua seduttività. Allora deve davvero essere un angelo di luce, deve travestirsi di bene, travestirsi di luce. E così a volte ci lascia un sacco di cose religiose. Ci lascia le nostre fissazioni, ci lascia i nostri abiti, le nostre preghiere, le nostre prassi, le nostre abitudini. Però ci toglie l'essenziale. L'essenziale è la persona di Cristo. Ora, quando noi diciamo la persona di Cristo, stiamo parlando di qualcosa che è così importante, così grande, così decisivo, che per noi cristiani e cattolici abbiamo un luogo specifico dove noi sperimentiamo in maniera primaria la persona di Cristo, che è la vita sacramentaria. Nella vita sacramentale noi tocchiamo in maniera esperienziale la persona di Cristo, in tutti i sacramenti. Ma c'è un sacramento in particolare, che è il sacramento dell'Eucarestia, che più di tutti gli altri sacramenti ci fa fare l'esperienza della persona di Cristo nella sua presenza. E quindi, che cosa ho voluto dirvi attraverso questo discorso? Al centro delle nostre esperienze ecclesiali ci deve essere Cristo, un Cristo reale, un Cristo presente. Perché è importante la presenza di Cristo? Voglio portarvi due episodi, uno evangelico e un episodio laico. È un episodio che, tra poco lo ascolterete, cito spesso perché per me è stato illuminante, forse perché c'è una certa assonanza con la mia vita e con la mia piccola esperienza. Allora, il primo episodio ce lo racconta il Vangelo quando, in una delle tante traversate che i discepoli fanno in questo pericoloso lago, perché è un luogo dove ci sono le tempeste, e le tempeste sono sempre esperienze dove tu perdi il controllo, dove sta succedendo qualcosa che ti toglie la pace, hai la sensazione che tutto è contro di te, che tu stai morendo. Più volte nel Vangelo si raccontano di tempeste, E più volte nelle tempeste Dio manifesta attraverso Gesù un certo tipo di insegnamento, un certo tipo di esperienza. In particolar modo c'è questo brano interessante in cui i discepoli caricano Gesù nella barca, si mettono ad attraversare il lago, nel frattempo si scatena una grandissima tempesta e loro con tutte le loro forze cercano con i remi di remare controcorrente, di andare contro la tempesta, di fare tutto quello che possono fare. Ma in realtà imbarcano acqua, l'acqua gli giunge alla gola, si rendono conto che stanno per morire. E nel frattempo Gesù dorme. C'è, ma dorme. E voi sapete che è proprio in questo brano del Vangelo che c'è una giaculatoria che assomiglia tanto a una bestemmia, ma in realtà è una preghiera di una persona disperata a cui tutti noi forse a volte dobbiamo fare ricorso, perché i discepoli si rivolgono a Gesù, lo svegliano e gli dicono: non ti importa che moriamo, cioè non ti importa che ci troviamo in questa situazione. E Gesù si sveglia, calma la tempesta e poi si rivolge ai discepoli dicendo: ma avete ancora paura? Non avete ancora fede? A noi ci hanno sempre insegnato che avere fede significa credere che Dio esiste. In questo brano è come se Gesù volesse suggerirci un'altra definizione di fede. È troppo poco pensare che avere fede significa dire che Dio esiste. Ma avere fede significa che Dio è presente adesso sulla mia barca, al di là di quello che sta succedendo intorno a me. Lui è presente lì, in quel momento. E anche se sembra che non sta facendo niente, e anche se sembra che è addormentato, e anche se sembra che la sua presenza è inutile, in realtà credere significa confidare più in lui che nella tempesta. La nostra più grande tentazione, invece, è credere di più agli eventi che ci accadono che alla presenza di Gesù dentro la nostra vita, anche quando questa presenza apparentemente noi la avvertiamo come addormentata, come non utile a quello che stiamo vivendo in quel momento. Certe volte il Signore si nasconde appositamente in alcune difficoltà per ravvivare dentro di noi anche uno spirito di affidamento, di abbandono nei suoi confronti. Ma San Paolo esprime un po' questa diciamo così, questa dottrina, e lo dice in un modo abbastanza interessante, quando dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, affermare che è la presenza di Dio dentro la nostra vita che fa la grande differenza, e se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, la forza di un cristiano non è nell'avere un'intelligenza migliore degli altri, o nell'avere una fama migliore degli altri, o una morale migliore degli altri. Dice: sai, noi siamo cristiani perché siamo più santi degli altri, ma magari noi siamo anche più peccatori degli altri. La nostra forza non è in nessun merito, la nostra forza è nella presenza di Cristo dentro la nostra vita. La teologia chiama questa roba qui incarnazione. Qual è il grande segreto dell'incarnazione? Che Dio non si è limitato a crearci, non si è limitato a darci un'indicazione per vivere una vita buona, ma a un certo punto è entrato nella storia. Attraverso Gesù si è fatto presente, e questa presenza ha cambiato in maniera radicale la nostra vita. Ecco allora che vi racconto questo episodio laico, invece, che forse ancora di più rende l'idea di che cosa vorrei trasmettervi oggi pomeriggio. E, sapete, questo è un racconto che è davvero un racconto interessante, perché viene fatto da un materialista, a suo dire ateo, che con la fede e con il cristianesimo, anzi forse ci ha costruito anche molta polemica contro il cristianesimo, contro una certa religiosità, no? Ed è Sigmund Freud, che è il fondatore della psicanalisi. Ecco, lui a un certo punto racconta una storia familiare, sua, personale. La figlia partorisce un figlio e questo figlio, crescendo, ha addosso la fobia del buio. Quando ero piccolo io soffrivo di questa fobia, cioè avere paura della luce spenta. E voi sapete che una paura non è un argomento razionale, è un argomento irrazionale. E quindi non è che ti puoi mettere a discutere in maniera razionale con una paura, perché la paura salta a pie pari il ragionamento, tu la provi, non puoi cancellarla. Certo, poi a un certo punto devi imparare ad affrontarla quella paura, ma non puoi avere la pretesa di cancellare quella paura, di dire non esiste questa paura. Allora, inizialmente i genitori di questo bambino assecondano questo bambino, cioè lasciano il lume acceso. E questa cosa lo rende sereno da addormentarsi. Ma man mano che questo bambino cresce, un genitore giustamente dice: ma non è che questo adesso passerà tutta la vita con la paura del buio, la dovrà affrontare in qualche modo. E quindi cominciano a preparare un po' questo bambino al fatto che deve prendere di petto la paura del buio. Immaginate un bambino come può reagire quando tu gli dici adesso spegniamo la luce, cioè reagisce malissimo. Insomma, dopo un po' di battaglie, diciamo così, questo bambino capisce che non c'è niente da fare, cioè che i genitori sono risoluti nell'aiutarlo ad affrontare questa paura e che quella notte lui dovrà dormire con la luce spenta. Allora, sentite che cosa dice questo bambino. Dice alla madre: va bene, spegni la luce, ma tu non andartene, parlami. Perché se tu mi parli è come se ci fosse la luce accesa. E vi rendete conto della potenza di questa richiesta? Se tu sei qui, sta dicendo questo bambino, posso affrontare anche il buio. La tua presenza mi mette in condizioni di poter affrontare una cosa che io da solo non potrei mai affrontare. La forza di questo bambino non è più una luce accesa, ma la presenza della madre. Ora, qualcosa di simile è uguale dentro la nostra vita. Tante volte noi vorremmo che Dio ci liberasse dal buio, ci liberasse dai problemi, ci liberasse da tutte quelle cose che ci atterriscono, che ci schiacciano, che limitano la nostra vita, che ci fanno del male. E a volte Dio ci delude, Gesù ci delude, perché nonostante noi lo preghiamo e nonostante lo imploriamo e nonostante facciamo tutto quanto noi possiamo ritenere opportuno per tirarlo dalla nostra parte, egli sembra non esaudirci. Ma Gesù ha esaudito già la nostra preghiera, perché ci dice che anche la cosa più brutta della nostra vita, noi possiamo affrontarla perché Lui è qui, perché Lui è presente. È la sua presenza la nostra forza. Capite il tesoro? Quando noi diciamo, noi crediamo nella presenza reale di Gesù, stiamo dicendo una cosa che è così forte perché noi possiamo poggiare tutta la nostra vita sul fatto che Egli è presente e si fa presente soprattutto nell'Eucaristia. Ora, qui mi verrebbe da domandarmi effettivamente che rapporto noi abbiamo con questa presenza. L'Eucaristia per noi è ancora una presenza o è ritualità? Per esempio è un'abitudine, non in senso sano, ma quell'abitudine che ci rende ciechi, cioè che non ci fa più accorgere della potenza che è nascosta dietro questo sacramento. Noi ci siamo accorti che dietro la presenza reale di Cristo, il Concilio Vaticano II dice in maniera chiara che l'Eucaristia è la fonte è il culmine della vita cristiana. Cioè sta dicendo che tutto inizia lì e tutto va a finire lì. Ora, se noi guardassimo per un istante la nostra vita, potremmo dire la stessa cosa, che per noi tutto inizia con l'Eucaristia e tutto finisce nell'Eucaristia. Quanta Eucaristia c'è ancora nelle nostre esperienze ecclesiali? Quanta presenza reale di Cristo c'è ancora nelle nostre esperienze ecclesiali? Io mi accorgo che noi viviamo in un tempo di secolarizzazione in cui abbiamo marginalizzato l'Eucaristia per dare spazio invece a ideologie cristiane lodevoli, buone, ma che non sono il valido motivo per cui noi siamo cristiani. Nell'Eucaristia c'è un valido motivo. E guardate un po', e vi cito semplicemente qualcosa di molto nostro, di molto contemporaneo, di molto vicino a noi. La Chiesa sta celebrando in questo frangente storico un sinodo sulla sinodalità. Sicuramente non è il vostro caso, ma la maggior parte della gente si sta convincendo che una riflessione simile sta spingendo la Chiesa a modernizzarsi. In che senso? Che così come nelle democrazie si alza la mano e

democrazia, è una comunione, che è una roba altamente di più di una democrazia. Ma la comunione è possibile, amici, non perché siamo tutti d'accordo, ma nonostante non siamo tutti d'accordo. La comunione è quel miracolo che tiene insieme le diversità, non che uniforma le diversità. E questo miracolo è reso possibile dal fatto che non ci può essere comunione se non c'è la persona di Gesù Cristo, e che ciascuno di noi può vivere fraternità attorno a sé solo se noi abbiamo un padre, e se il primogenito dei nostri fratelli, il fratello maggiore di tutti, è Gesù. Se non abbiamo Dio come padre e Gesù come primo dei nostri fratelli, ma di quale comunione stiamo parlando? E noi chiamiamo comunione quando per sensibilità e simpatia creiamo dei nostri circoli. Diciamo, noi siamo in comunione, ma è facile essere in comunione con uno che la pensa come te. Ma se noi dovessimo rubare il metodo a Gesù, dovremmo dire che Gesù crea attorno a sé un circuito di persone non omogenee, ma radicalmente diverse tra di loro. Perché un Giovanni non c'entra niente con un Pietro, capite? E Pietro non c'entra niente con Giacomo. E Giacomo non c'entra niente con Giuda, e potrei andare così all'infinito. C'è gente che ha studiato, c'è gente che non sa leggere, c'è gente che ha fatto lavori concreti, e c'è gente invece che ha fatto arricchire i romani perché era un collaborazionista. C'è di tutto lì, ma queste persone sono messe insieme perché ciò che le mette insieme non è perché si stanno simpatici tra di loro, non perché condividono la stessa sensibilità, non perché hanno il medesimo carattere, ma è Gesù il collante. Allora, quando in un'esperienza ecclesiale, quando anche in una comunità religiosa, quando in una chiesa, in una diocesi, metteteci tutto quello che volete, c'è divisione, prima di tutto non dobbiamo meravigliarci, perché la divisione a volte è la manifestazione del fatto che c'è diversità tra di noi. Dobbiamo domandarci però se quella divisione diventa patologica. Se è patologica, è il segno che Gesù non è al centro. Se Gesù fosse al centro, ci sarebbe comunione tra di noi. E quella comunione non annullerebbe la nostra diversità, ma trasformerebbe quella diversità in una ricchezza. C'è questa ormai diffusa, famosa frase di Tonino Bello, no? Che parla della diversità, e ne parla spiegando la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono tre cose distinte, ma che si amano a tal punto da essere un'unica cosa. E Tonino Bello chiama questa roba qui la convivialità delle differenze. Guardate, se uno guarda noi, guarda le nostre comunità, guarda le nostre associazioni, le nostre esperienze ecclesiali, vede convivialità delle differenze? Vi rendete conto che quando noi lasciamo la narrazione della Chiesa a quello che dicono i giornali, l'unica cosa che possono dire i giornali è che la Chiesa si divide tra tradizionalisti e progressisti. Questo possono dire i giornali. Non possono cogliere che nella Chiesa c'è spazio per tutto. Tutto. Perché nella Chiesa c'è la comunione. E la comunione è la garanzia della diversità. Quando non c'è la comunione, vincono i più prepotenti. Ma quella non è comunione. È altro. Allora, voi sapete che noi non siamo mai al sicuro rispetto a questo tipo di dinamiche, ma tutto ha sempre come punto focale la presenza di Cristo. Quindi, fino adesso, che cosa ho cercato di condividere? Che per noi la presenza di Cristo, la presenza reale di Cristo è decisiva nella nostra vita, è decisiva nella nostra vita personale, perché se Egli è presente, tutto è affrontabile, tutto è vivibile. Se Egli è presente, noi possiamo attraversare qualunque tempesta. Se Egli non fosse presente, noi non avremmo le forze per far questo. Punto numero due. È la sua presenza che è garanzia di comunione, e quindi è la sua presenza che è garanzia di diversità. Non dobbiamo avere paura della diversità.

0: necessità. Non dobbiamo avere paura di qualcosa che è molto diverso da noi, che è distinto da noi. Dobbiamo avere paura quando ci stacchiamo dalla persona di Cristo, perché quando ci stacchiamo dalla persona di Cristo, l'unico modo che abbiamo di guardare la diversità è il giudizio, non è l'amore. Ma veniamo a Tommaso. Ho trovato una bellissima citazione di Tommaso che si trova nel quarto libro delle Sentenze, che dice così: in virtù di questo sacramento, cioè dell'Eucaristia, avviene una certa trasformazione dell'uomo in Cristo per via della carità. E questo è l'effetto proprio del sacramento. Allora io vi chiedo scusa perché di mestiere io insegno filosofia. E quindi, insegnando filosofia, mi posso permettere di essere un eretico nelle altre materie. La Bibbia, la teologia, quindi tutti i teologi che vedo qui presenti avranno tanta pazienza nei miei confronti se l'interpretazione che sto per dare a questo brano di Tommaso avrà più il sapore esistenziale che un altissimo sapore teologico. Ma la persona che ti dice che quando tu ti accosti all'Eucaristia avviene una trasformazione dell'uomo in Cristo, cioè l'Eucaristia non ti lascia uguale, ti cambia. E questa trasformazione dell'uomo in Cristo avviene per via della carità. Sapete cosa significa? Facciamo un esempio molto umano. Quando tu ti senti voluto bene, tu cambi. Perché l'amore tira fuori da te cose che nemmeno tu sapevi di avere dentro. L'amore ha la capacità di trasformare la tua vita. Non è magia. Fatene mente locale nella vostra vita. Se avete incontrato una persona, un amico, qualcuno che va voluto bene, in qualcuno che ti vuole bene, tu che cosa sperimenti? Il fatto che quel bene ti cambia, ti trasforma, lascia il segno. Tu non sei più come prima. Non è indifferente la sua presenza nella tua vita, perché da quando quella persona ti vuole bene, tu sei diverso, tu cambi. Ora, se questo avviene come un'ombra nelle nostre esperienze orizzontali, umane, che cosa accade nell'Eucaristia? Nell'Eucaristia noi ci lasciamo voler bene da Cristo, che ci dà l'apice del suo amore, perché non c'è amore più grande, dice Gesù nel Vangelo, di chi dà la vita per i propri amici. E quindi tu nell'Eucaristia ti lasci amare fino al punto che quell'amore ti trasforma. Quel cambiamento avviene per via di carità. Quindi capite che l'aver impostato a volte una certa anche riflessione sacramentale precettistica non ci ha aiutato a comprendere che cosa? Che non è che facciamo un vulnus nei confronti di Dio quando ci priviamo dell'Eucaristia. Cioè sì, ma adesso lo spiego in che senso. La cosa principale è che dovrebbe essere un affare lasciarti voler bene da qualcuno. Nell'Eucaristia tu ti lasci amare da qualcuno che non è un qualcuno qualunque, è Gesù Cristo, è il Figlio di Dio. E quando Gesù ama, guarisce, sana, libera, rimette in piedi, santifica, incoraggia, libera dal peccato. Questi sono i frutti dell'amore di Cristo. Perché dovremmo privarci di un amore così? Perché dovremmo escludere o marginalizzare l'Eucaristia dentro la nostra vita, sapendo che è proprio questa presenza che può cambiare totalmente la nostra vita, perché la cambia per via d'amore, per esperienza d'amore. Non è Gesù che nell'Eucaristia ti spiega in che cosa consiste l'amore. No, ti dà un'esperienza, non una spiegazione. Ora, vedete amici, che cosa ritenete superiore? Uno che prende un'ora per spiegarvi in che cosa consiste il bene o uno che vi abbraccia? Nell'abbraccio avviene un'esperienza immediata molto più efficace di qualunque altra spiegazione. Cristo ci spiega Dio per via esperienziale, ci ha annunciato che siamo amati per via esperienziale. Qual è il luogo dove noi facciamo l'esperienza di questo amore? L'Eucaristia. Allora, dice Tommaso, avviene per noi una certa trasformazione per via caritativa. E questo è l'effetto proprio del sacramento. Ora, ci sarebbe tantissimo da dire in che cosa consiste questa trasformazione. Ho voluto scegliere solo una cosa che secondo me, seguendo un po' il solco di Tommaso, è interessante. È interessante attualizzare. E cioè, ogni volta che noi ci accostiamo all'Eucaristia, questo mistero di salvezza, questo mistero di amore, cioè la passione, morte e risurrezione di Cristo, noi le incontriamo realmente lì, nell'Eucaristia. Ma che cosa significa che incontriamo la passione, morte e risurrezione di Cristo? Che incontriamo il suo amore oblativo, cioè il fatto che Egli non solo ha amato, ma amato offrendo se stesso. Si è fatto Egli offerta per noi, ha offerto il suo amore offrendo se stesso. Ecco, il frutto principale dell'Eucaristia, la trasformazione principale dell'Eucaristia dentro la nostra vita, è che trasforma noi in offerta viva. E questo ha due conseguenze fondamentalmente. La prima conseguenza, avendo sperimentato questo amore, la tua capacità di amare diventa una capacità oblativa, cioè diventi tu capace di donare amore. Madre Teresa diceva che senza Cristo noi saremmo troppo poveri per poter dare qualcosa agli altri. Possiamo dare agli altri solo ciò che abbiamo ricevuto. L'offerta che abbiamo ricevuto di amore lo possiamo donare agli altri. Allora, in questa esperienza di amore, noi impariamo come si ama. Così come io ho fatto, amatevi anche voi gli uni gli altri. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l'esempio. Quindi nessuno di noi può imparare questa capacità di amare l'altro in maniera oblativa se non perché l'ha ricevuta nell'Eucaristia. L'Eucaristia ci ha trasformati in Eucaristia. Così come nell'Eucaristia lui si dona, noi impariamo a donarci. Beh, bisogna citare un grande domenicano, un grande giovane domenicano, Pier Giorgio Frassati, che mirabilmente sapeva unire il suo partecipare all'Eucaristia con la carità. Nell'Eucaristia è lui che fa qualcosa per me, nella carità sono io a fare qualcosa per lui. Vedete? Essere abilitati noi ad amare. E questa è una cosa molto bella, perché anche nell'amore umano succede in questo modo. Qual è la pienezza di un amore? Quando qualcuno ti vuole bene, ti guarisce, ti sostiene, tira fuori il meglio di te, ma soprattutto, attenzione, ti rende libero, ti rende libera, cioè ti rende capace di fare delle scelte e di diventare tu uguale per qualcun altro. Guardate, anche se in mezzo a noi vedo, no, tanti consacrati, consacrate, noi abbiamo scelto la via del celibato, del nubilato, se ogni vocazione non arriva fino alla paternità e alla maternità, qualunque essa sia, tu puoi essere sposato o non sposato, ma se tu non arrivi alla maturazione della paternità e della maternità, la tua vocazione è sempre a metà. Perché? Perché arrivare fino alla maturazione della paternità e della maternità significa capire che non basta voler bene, devi voler bene fino a prenderti la responsabilità delle persone a cui vuoi bene. Questo significa diventare padri e madri. Non è che si diventa padri e madri perché si mette al mondo un figlio. Questo al massimo sono i genitori, quelli che generano. Ma voi sapete che uno può essere genitore ma non avere niente di padre e di madre, perché non si piglia la responsabilità dei figli. Allora noi siamo chiamati col confratello, la consorella, le persone, i fratelli, le sorelle attorno a noi, ad amare fino ad esercitare un dono di noi stessi nell'amore. È l'Eucarestia che ti insegna questo amore oblativo. Quindi se in una comunità ci sono problemi relazionali, bisogna partire dall'Eucarestia. Non basta le dinamiche nostre relazionali, capite? Se questa roba tu non la apprendi dall'Eucarestia, non lo sai fare neanche verso il tuo fratello. È finta quella roba, è uno sforzo, ma non è un cambiamento. Seconda e ultima conseguenza. Non soltanto noi impariamo questo amore oblativo, ma ci insegna la teologia che noi stessi diventiamo offerta viva in Cristo. Ora, tutte le volte che io devo cercare di spiegare che cos'è l'offerta, attualmente non si parla molto dell'offerta della propria vita, no? Sembra una parola desueta, una parola che ormai è un po' abolita dalle nostre catechesi, dai nostri incontri, dai nostri approfondimenti. Ma che cos'è diventare offerta viva? Innanzitutto è quello che dice la liturgia, che noi diventiamo offerta viva. Ma significa che noi cristiani abbiamo capito che tutto quello che offriamo si salva. Tutto quello che tratteniamo per noi, no. Quindi finché noi non impariamo il gesto dell'offerta, la nostra vita non diventa feconda. E qui, ogni volta devo chiedere scusa nell'usare questa immagine, ma credo che sia l'immagine che renda di più l'idea. Per capire in che cosa consiste l'offerta, noi dovremmo dire che tante volte la nostra vita non è fatta di cose belle. Se tu ami qualcuno gli dai il meglio, o dei fiori ti do dei fiori, o un oggetto bello ti do degli oggetti belli. A volte la nostra vita è piena di scarti, non di cose buone, scarti. È piena di letame. Sapete che cosa succede se tu questo tipo di scarti te li tieni in camera? Se te li tieni in tasca? Non è favolosa come immagine, no? Dobbiamo fare come fa un contadino. Un contadino offre questi scarti alla terra. Li mette nella terra. Sapete che il più grande concime che esiste è il letame? Il letame in sé è una cosa schifosa. Ma quando viene offerta la terra, trasforma la terra in qualcosa di fecondo. La nostra vita a volte è fatta di cose brutte, cose che non vorremmo. Se te le tieni tu, rimangono solo cose brutte. Se le offri, il Signore le trasforma in redenzione. Allora io oggi sto vivendo una mortificazione. Se me la tengo io, è solo mortificazione. È una cosa che mi fa male. Se la offro a Lui, il Signore trasforma quella mia mortificazione in redenzione. Io ho una famiglia dove soffriamo molto. Se me la tengo per me la sofferenza di quella famiglia, è soltanto sofferenza che mi fa male, che ci fa male. Ma se io la offro nell'Eucaristia, quella sofferenza nella mia famiglia diventa redenzione. Non c'è nulla della vita che se offerto non possa diventare redenzione. Capite l'affare? Questo ci dona l'Eucaristia. Allora, noi abbiamo bisogno di un Dio vivo, di un Dio presente, perché è la sua presenza reale che cambia la nostra vita. E cambia la nostra vita perché rende possibile poter affrontare qualunque cosa se Egli è presente. Questa presenza non è una presenza a braccia conserte, è una presenza trasformante attraverso la via dell'amore. Ci cambia perché ci fa sentire amati e tira fuori il meglio di noi, ci porta fino al punto da renderci capaci noi di amare. Ed è una presenza che abilita la nostra vita a quel dono che riceviamo nel battesimo. Voi sapete che nel battesimo noi siamo diventati tutti sacerdoti, re e profeti. Tutti siamo sacerdoti nel battesimo, cioè siamo diventati capaci di offrire. Siamo diventati noi stessi offerta viva. Tutto quello che offriamo diventa redenzione. Allora, quando in una realtà ecclesiale Gesù torna ad essere al centro, la sua presenza torna a essere al centro, l'Eucaristia torna ad essere al centro, l'Eucaristia pregata, celebrata, vissuta, spezzettata, questa Eucaristia, allora possiamo offrire una testimonianza al mondo, perché vedranno uomini e donne miseri, ma che si sentono profondamente amati e che si sforzano di amarsi tra di loro. E in fondo questa è l'unica cosa che ci ha chiesto Gesù come segno di riconoscimento. Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, il mio augurio è questo, ecco, che per me, per ciascuno di voi, davvero, secondo anche il luminoso insegnamento di Tommaso, la presenza reale di Cristo possa diventare davvero un nuovo inizio, una nuova consapevolezza, un nuovo modo di vivere tutte quelle cose che in questo momento noi abbiamo bisogno e che il mondo si aspetta come luce da ciascuno di noi. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, ascoltiamolo.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo stiamo facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Così, ricevendo il premio Carlo Magno, Mario Draghi per l'ex premier per la prima volta dal 1949, c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giro di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi però ammonisce: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. I temi economici, ma anche quelli legati allo scenario internazionale, caratterizzano il dibattito politico.
3: Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta a riaprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare 2 cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla 2 giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Cristo è giudice dei vivi e dei morti. Lo ha costituito Dio onnipotente. Alleluia.
1: Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna, e dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici. I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è giudice dei vivi e dei morti, lo ha costituito Dio Onnipotente. Alleluia.
3: In Lui saranno benedetti tutti i popoli della terra. Alleluia.
0: Egli libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia. Si pregherà per lui ogni giorno. Sarà benedetto per sempre. Abbonderà il frumento nel paese. Ondeggerà sulle cime dei monti. Il suo frutto fiorirà come il Libano. La sua messe come l'erba della terra. Il suo nome duri in eterno. Davanti al sole persista il suo nome. In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli lo diranno beato. Benedetto il Signore, Dio di Israele. Egli solo compie prodigi. E benedetto il suo nome glorioso per sempre. Della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Lui saranno benedetti tutti i popoli della terra. Alleluia.
4: Cristo ieri, oggi e sempre. Alleluia.

0: Cristo ieri, oggi e sempre. Alleluia.
1: Animati da questo stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi.

0: Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia.
0: Per noi fu debole fino alla croce.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia.
2: La vostra tristezza si cambierà in gioia e nessuno ve la toglierà. Alleluia.

0: la vostra tristezza si cambierà in gioia e nessuno ve la toglierà. Alleluia.
1: Uniti in fraterna esultanza, invochiamo il Cristo risorto, costituito dal Padre principio e fondamento della nostra speranza.
0: O Re della gloria, ascoltaci.
2: Signore Gesù, che con il tuo sangue e con la tua risurrezione sei entrato una volta per sempre nel santuario del cielo, guidaci con te alla gloria del Padre.
0: O Re della gloria, ascoltaci.
2: Hai sostenuto la fede degli apostoli e hai accreditato la loro missione con la testimonianza del tuo Spirito. Fa che i vescovi e i presbiteri siano efficaci messaggeri della tua parola.
0: O Re della gloria, ascoltaci.
2: Sei per tutti sorgente di riconciliazione e di pace. Fa che i cristiani si uniscano in comunione di fede e di carità.
0: O Re della gloria, ascoltaci.
2: Per la fede nella tua risurrezione, hai risanato lo zoppo alla porta del Tempio. Volgi il tuo sguardo sui nostri malati e manifesta loro la tua gloria.
0: O Re della gloria, ascoltaci.
2: Sei la primizia della morte che salva e della risurrezione. Ammetti nella tua luce immortale coloro che hanno sperato in te.
0: O Re della gloria, ascoltaci.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che ci hai reso partecipi dei doni della redenzione, fa che viviamo sempre la gioia della risurrezione del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, 15-16-17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua

0: Servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo, 15-16-17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: In Blu 2000 News.
1: Artigiani di pace, il Papa alla Sapienza esorta i giovani, chi studia trova Dio, dice il pontefice che parla nell'Ateneo dove a Benedetto XVI fu impedito di intervenire. Non si chiami difesa al riarmo, ammonisce. Sorrisi e minacce a Pechino, primo giorno di colloqui tra il presidente cinese e quello americano Trump. Hormuz deve rimanere aperto, concordano i due, si avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Bandiere in marcia, tensione a Gerusalemme nel giorno che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Soli, anche se insieme, o di dipendenza strategica deve essere riesaminata, così l'ex premier Draghi che sottolinea c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza. Buonasera da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Cristiana Caricato.
2: Chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma, la preghiera silenziosa nella cappella insieme a 300 ragazzi, il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo, tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale, l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, iniziata nel 1303, anno di fondazione ad opera di Bonifacio VIII. Le polemiche del 2008 che impedirono a Benedetto XVI di visitare l'università romana sono lontane e superate. Nell'aula magna va in scena un altro atto. La Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere che vede il Leone. Un interlocutore autorevole su inquietudini giovanili, un mondo storpiato dai conflitti e una ragione inquinata che chiama difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Poi l'invito finale ai giovani.
2: Lavoriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
3: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti gli studenti che oggi si sono stretti intorno a Papa Leone, una visita attesa dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Sentiamo allora Don Gabriele Vecchione, cappellano dell'Università La Sapienza, al microfono di Paolo Fucili.
4: Il Papa ha deciso di toccare due grandi temi universali, la pace e la tutela del creato. Perché?
5: Perché diciamo sono i temi che stanno più a cuore ai giovani. Sono i temi anche del dibattito e della ricerca intellettuale che si fa in città universitaria tutti i giorni, quindi mi sembra che bisogna parlare il linguaggio che è intendibile, no? Che è comprensibile.
4: Ha parlato anche di inquietudine e ricerca della verità. Queste parole secondo lei toccano un giovane di oggi?
5: Penso di sì, perché l'inquietudine è dei ragazzi e manifesta. I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono, e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
4: Sono inquieti questi ragazzi?
5: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Massimiliano Cocchi.
6: Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese Xi nel brindisi finale della cena di gala offerta ieri sera all'ospite americano. Ma oltre le parole stanno emergendo anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze. Su Taiwan innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere, mentre gli Stati Uniti vogliono impedirlo. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, potrebbe esserci un conflitto. I due leader si sono detti d'accordo invece sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sul fatto che l'Iran non abbia l'arma atomica. In questa visita sia Pechino che Washington si giocano molto. Trump ha bisogno di un risultato economico immediato, come la riapertura di Hormuz, per far calare il prezzo del petrolio e l'inflazione interna. Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia cinese e sulle nuove norme appena approvate che penalizzano le aziende straniere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della marcia delle bandiere, evento che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 67, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Ci aggiorna allora in diretta dalla porta di Damasco la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera.
7: Sì, buonasera, c'è una foto qui alla Porta di Damasco che è strapiena di migliaia di giovani e giovanissimi nazionalisti che in questo giorno, che sappiamo che per i palestinesi è il giorno dell'occupazione della parte araba di Gerusalemme, stanno marciando e tutto intorno chiaramente blindato dalla polizia, e sono soprattutto questi giovanissimi fanatici che sono all'origine anche delle provocazioni che non sono mancate neanche oggi, con sputi, attacchi ai giornalisti ma anche agli attivisti, erano più di 200 che erano proprio nella città vecchia per proteggere i palestinesi dalle loro violenze. Poi il ministro Ben-Gvir, che è andato con la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee, chiaramente presente anche l'altro ministro estremista Smotrich, che questa giornata di questo Gerusalemme Day oggi anche coincide con quella che è in pieno ormai una crisi di governo, perché un partito ultraortodosso, l'Ati Netanyahu, ha lasciato il governo e quindi si inizia a discutere di elezioni anticipate. L'ultima notizia è quello che ha detto il ministro della difesa Katz proprio in occasione della celebrazione di questo Gerusalemme Day, che ha ripetuto che Israele non ha finito il lavoro in Iran. E da qui, dalla Porta di Damasco a Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, diplomazia in stallo mentre non si fermano i combattimenti. Fabio Bolzetta.
8: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri. Saranno 1000 soldati per parte. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta siamo soli, insieme. Così l'ex premier Mario Draghi, intanto via libera in Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pier Achille, sì, via libera pochi minuti fa del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, che è in scadenza, si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. E prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra Meloni, Salvini e Tajani, sul tavolo anche la presidenza della Consob, oltre ai temi di politica internazionale e sugli esteri e in particolare sull'Europa, Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. E per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi siamo davvero soli insieme, ha detto queste le sue parole, per il quale, dice Draghi, sono, e soprattutto dopo il ciclone Trump, l'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi, dalla difesa comune al federalismo che lui chiama pragmatico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,15% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente nell'atollo di Vavu, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalle forze dell'ordine che hanno aperto un'indagine. Pare che nella zona fosse stata emessa un'allerta gialla. Il decesso dei nostri connazionali è stato confermato dalla Farnesina. Si ridimensiona l'allarme antivirus, tutti negativi i casi sospetti in Italia, i casi sono scesi ad 8, i ricercatori intanto rassicurano non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. Lucia Ascione.
3: In tutta la vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime mentre la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai ci fosse un risvolto meno drammatico, sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. A rischio appunto perché, pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Onius e i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi ed il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. Lucia Scionellini allo studio.
1: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni 3 imputati per il rogo appiccato nel settembre del 2024 in un magazzino di via Cantoni a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Ondata di maltempo, in particolare al nord, torna la neve sulle Alpi, atteso un miglioramento nel fine settimana. Antonella Mitola.
10: Pioggia, freddo e temporale in questo mese di maggio, ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati i sentieri e tetti delle case. Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, ponte di legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti. Previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani. Un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Al via al Salone del Libro di Torino, un mondo salvato dai ragazzini, il tema della 38esima edizione sino al 19, la kermesse letteraria alla quale sono presenti i media della Conferenza Episcopale Italiana, a iniziare da Radio in Blu. In diretta da Torino, Saverio Simonelli, buonasera.
11: Sì, infatti il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli, la linea può tornare a voi.
1: Grazie, noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. La costellazione educativa per l'uso sano del digitale e della tecnologia è stato il tema dell'iniziativa che si è svolta venerdì 8 maggio a partire dalle ore 17:15 presso il Salone del Vescovado. Durante l'incontro, la Diocesi di Ragusa ha aderito ai patti digitali di comunità. Alla fine dell'incontro ho avuto il piacere di intervistare Valeria Iacono, una delle mamme del gruppo di genitori di Aspettando lo smartphone di Ragusa, la dottoressa Maria Carlotta Ragusa, pediatra e psicoterapeuta della Gestalt, e Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter. Iniziamo con l'ascolto dell'intervista a Valeria Iacono. Valeria, in che modo si può costruire efficacemente un'alleanza educativa fatta bene insieme, in modo efficace, le coordinate per costruirla?
2: Innanzitutto bisogna fare un atto di fiducia reciproca. Il patto si basa su un'alleanza che viene stipulata tra le parti, quindi bisogna avere fiducia gli uni negli altri e partire dalla consapevolezza che la sfida per un uso più sano del digitale si può vincere soltanto se siamo insieme. Quindi dall'aiuto, dal sostegno reciproco nasce la possibilità di rendere concreta quella che altrimenti rischia di essere soltanto retorica o soltanto un'idea. E i patti, fra l'altro, nascono per essere applicati e applicabili in modo semplice, perché si tratta di poche semplici regole che fanno parte del quotidiano. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di astruso, di qualcosa che sia troppo lontano. Contengono delle indicazioni che riguardano proprio delle modus operandi, una regola di vita, delle scelte che possiamo fare ogni giorno nelle nostre famiglie. Quindi penso che anche da questa semplicità delle regole di base, dal fatto anche che siano circoscritte dal punto di vista numerico, la fattibilità del progetto sia più concreta.
1: Facciamo un esempio concreto di un accordo, di un patto digitale.
2: Per esempio, bisogna darsi dei tempi, quindi scandire i momenti. Nessuno di noi intende demonizzare il digitale o intende demonizzare lo smartphone, che ci permette un più facile accesso a internet, e anche internet è un dono di Dio. Quindi non si tratta di demonizzare lo strumento, si tratta di imparare a gestirlo. Quindi regolando dei tempi, separando il momento in cui io lo uso con una finalità che può aiutare il mio quotidiano dal momento in cui imparo a farne a meno. Quindi ad esempio no smartphone a tavola o no smartphone a letto. Non a tavola, perché la tavola è il momento della convivialità, il momento in cui ci si guarda negli occhi, il momento in cui si capisce se c'è un sassolino nel cuore dei bambini o un momento in cui semplicemente ci si ritrova in relax la sera a casa, in famiglia. Non a letto, perché lo spazio del sonno deve essere protetto. Recenti studi dimostrano quanto un uso poco accorto del cellulare abbia influenzato i disturbi del sonno, che oggi sono sempre più comuni e sempre più diffusi.
1: I patti digitali si basano su alcuni principi descritti nel manifesto per l'educazione digitale di comunità. Quali sono i punti chiave di questo manifesto?
2: Innanzitutto sia alla tecnologia, ma nei tempi giusti. Quindi non si tratta di dire no alla tecnologia, si tratta di regolarne l'uso, imparando anche a sapere scegliere il momento più adatto. Quindi la comunità scientifica ci dice oggi che esiste un momento preciso nell'età dello sviluppo del bambino in cui possiamo consegnare uno smartphone liberamente connesso a internet, e questo momento non può essere anticipato prima della fine della seconda media. Seconda cosa, nei modi giusti, e qui ci riallacciamo anche ad un altro punto del manifesto, ovvero imparare anche a sapere utilizzare il digitale in maniera creativa e a preparare adeguatamente l'uso del digitale. Cioè non si può passare da 0 a 100, quindi è chiaro che i nostri figli devono essere preparati al momento in cui questo strumento verrà messo nelle loro mani. Per farlo, li dobbiamo saper accompagnare, per esempio usando il cellulare in maniera sana, creativa, per realizzare dei video, per dare sfogo alla creatività come strumento di approfondimento, come strumento di comunicazione di messaggi che intendiamo veicolare. E al contempo, se noi costruiamo bene questa preparazione, impariamo anche a saperne fare a meno, quindi a sapere costruire delle alternative e quindi a salvarci dal rischio della dipendenza.
1: All'interno dei patti digitali è nata per l'esperienza di Aspettando lo smartphone. Anche qui a Ragusa, un gruppo di genitori, avete aderito circa un annetto fa. Come sta andando? Come vi state muovendo? Qual è la vostra idea?
2: Il progetto è nato circa un annetto e mezzo fa, dopo aver letto un articolo sul giornale che riportava notizia di questo gruppo di genitori che a Milano aveva deciso di mettersi insieme, di creare alleanza e di fare un patto volto a migliorare l'educazione digitale per i propri figli. E ci è sembrato che questa fosse la strada e ci è sembrato un modo concreto di metterci in cammino, perché vedevamo il problema ma non ci sentivamo troppo soli, troppo piccoli per poterlo anche semplicemente affrontare. E quindi è stata un po' una chiamata. Abbiamo iniziato a metterci insieme tra amici. Poi la cosa bella è anche che si è creato un gruppo di lavoro che ha fatto nascere anche delle amicizie. Quindi noi adesso siamo un gruppo di amici che si muove insieme e che sta lavorando su vari fronti, in parte dal basso, in parte dall'alto. Perché la mission, diciamo, fondamentale nostra resta quella di sensibilizzare altri genitori, fare conoscere il patto, sapere in che cosa consiste, fare in modo che tanta gente che magari vorrebbe ma ha paura perché si sente solo, perché si sente sopraffatto da un problema che trova troppo grande, possa avere il coraggio o la voglia di fare rete insieme a noi. Però dall'altro lato, proprio perché la sfida a cui siamo chiamati è veramente complessa, abbiamo bisogno di un appoggio istituzionale e quindi a partire dal comune, per arrivare anche ad oggi, ecco, al risultato bellissimo di oggi che ci ha commosso, e stiamo cercando di coinvolgere anche tutte le istituzioni.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi davvero.
1: Ascoltiamo adesso la dottoressa Maria Carlotta Ragusa. Le nuove generazioni vivono in un contesto sociale dove l'impatto della tecnologia e della connettività digitale sul nostro modo di vivere è sempre più profondo. Sono stati individuati dalla Società Italiana di Pediatri ben 8 aree di attenzione per valutare i rischi dei media digitali in età evolutiva, che vanno dallo sviluppo cognitivo alla salute mentale, alla salute anche fisica, ma anche alla dipendenza digitale. Ci spieghi un po' meglio, dottoressa?
3: Digitale è sicuramente una grande opportunità, quindi partiamo dal bello dell'uso di internet, che è veramente una benedizione per noi. All'interno di questo è l'uso che noi facciamo di internet, che a volte può essere pericoloso e sicuramente non adatto ai bambini. Per questo motivo noi pediatri ci proponiamo qua all'interno della provincia di Ragusa, avendo aderito la maggior parte quantomeno dei pediatri al progetto nazionale Custode Digitali, noi ci proponiamo di approfondire il dialogo su queste tematiche con i nostri assistiti, e quindi all'interno della visita del pediatra ci sarà un piccolo spazio durante i bilanci di salute per approfondire il modo in cui la famiglia affronta la loro vita quotidiana anche immersa nel mondo digitale.
1: Custodi Digitali è proprio un progetto di educazione digitale familiare, che anche Ragusa ha aderito a questa iniziativa. Ma volendo un po' dare alcune indicazioni, alcuni consigli ai genitori che ci stanno ascoltando in questo momento, quali buone pratiche suggerisce per la gestione consapevole della tecnologia in ambito familiare?
3: Io partirei dalla cosa che sento più urgente e importante. Intanto il rispetto delle ore di sonno, perché purtroppo con l'abitudine all'uso di dispositivi di vario genere all'interno della famiglia in tarda età, noi non facciamo altro che ridurre i valori della melatonina che induce il sonno, e di conseguenza ritardiamo il momento del sonno nel nostro bambino, dimostrando di non capire questa esigenza che è prioritaria, così come il cibo, che invece viene per fortuna abbastanza capita, ma non così come è altrettanto importante che ci si dedichi a un'attenzione riguardo le ore del gioco, mentre invece spesso i genitori dimenticano che il gioco libero è assolutamente prioritario per l'equilibrio nella vita del bambino. Il gioco libero, il contatto con gli amici, la possibilità di giocare tra bambini senza lo schermo digitale frapposto tra di loro. Poi, quando verrà il momento anche per i videogiochi, bisogna avere la capacità di scegliere, ma è anche molto semplice perché sulle varie scatole dei prodotti è chiaramente espresso, i giochi che hanno una caratteristica PEGI corrispondente all'età dei nostri bambini. Sono piccoli accorgimenti, ma seguendo queste regole e questa attenzione, io sono sicura che i nostri genitori ci potranno regalare molte più pagine belle da ricordare rispetto a tutte le foto che invece continuano a inviare tramite il cellulare e che effettivamente in realtà ci rubano il tempo anche della memoria. Questa memoria dei momenti belli della vita che viene affidata soltanto al cellulare e che invece dovrebbe essere assolutamente conservata più nel nostro immaginario, più nei nostri ricordi, perché di questo abbiamo una reale disponibilità per tutta la vita. Quindi torniamo alla semplicità della vita di una volta in questo e utilizziamo con la massima attenzione, ma liberamente, secondo le regole che ci vengono indicate, utilizziamo il digitale, che sicuramente è una grandissima opportunità di crescita per i nostri bambini. Semplicemente non li dobbiamo lasciare soli col digitale, dobbiamo essere presenti e di essere accanto a loro in ogni momento della loro vita.
1: La Diocesi di Ragusa ha aderito ai patti digitali di comunità, che sono una risposta concreta nella sfida quotidiana dell'educazione digitale e hanno proprio l'obiettivo di creare un'alleanza educativa. E inizia un cammino condiviso, un cammino da fare insieme. Cosa si augura?
3: Mi auguro che le famiglie ci seguano realmente, non solo venendo agli incontri che facciamo, ma impegnandosi in prima persona, firmando il patto, ognuno di loro all'interno della loro famiglia, firmando questi patti di comunità, cioè nelle varie classi, nei gruppi scout, nei gruppi di attività sportiva, che ci sia un patto digitale per ogni comunità. Questo è quello che vorrei che si realizzasse nella nostra città, nella nostra provincia. Ognuno fare il proprio patto e poi un incontro, una comunicazione di questi patti, perché le esigenze che può avere un gruppo sportivo a me sono totalmente ignote. Io mi occupo di bambini come medico, ognuno di noi però nel proprio campo di lavoro può modificare lo stile di adesione al digitale. Proprio di questo abbiamo parlato e il nostro vescovo ci ha dato la sua preziosa benedizione, il suo preziosissimo incoraggiamento.
1: Grazie dottoressa.
3: Grazie a voi.
1: E infine ascoltiamo l'intervista con Don Fortunato di Noto. Il SE contemporaneo è sottoposto a delle pressioni inedite, efficienza, competizione e poi soprattutto l'illusione individualistica ci fa pensare di poter vivere da soli. Cosa stiamo dimenticando?
4: Quando l'uomo dimentica se stesso, dimentica che è sempre un essere fragile. La fragilità umana non è una cosa negativa, ma è anche una possibilità, Simone Weil direbbe, di grazia. O qualcuno che è ferito, la ferita potrebbe diventare una feritoia di luce. L'uomo non deve dimenticare se stesso, perché la bellezza dell'umano ci permette di relazionarci, di amare, di avere un cuore, di avere dei sentimenti, delle emozioni, di abbracciare.

0: darsi l'un l'altro. Dobbiamo stare molto attenti in questa società che ha fatto emergere più l'individualismo, la separazione dell'altro solo per fine di se stesso e non della possibilità di collaborare e far crescere un'umanità che ha tanto bisogno.
1: Lei ha detto una frase molto forte: tanti bambini orfani con genitori vivi, assenza educativa, assenza fisica, assenza affettiva.
0: Se io guardo la natura, cioè quindi gli animali, mi accorgo che c'è un'attenzione da parte, non dico chiamarlo ruolo genitoriale, ma comunque di coloro che hanno i propri piccoli, dai leoni ai ghepardi, dalle vipere ai serpenti, ai ragni, alle tartarughe. Cioè, in un certo qual senso, il senso della protezione, il senso dei punti di riferimento, della trasmissione di un'eredità, nasce dal fatto che io ho dei genitori. Io non nasco sotto un cavolo, né tantomeno sopra la luna. Cioè, io nasco, si spera, da un atto d'amore tra un uomo e una donna che mi permette di poter avere punti di riferimento, il colore di una madre, la bellezza e vicinanza di un padre. Un figlio è figlio proprio perché ha un padre e una madre. Non è che i figli sono così tanto per, hanno un'identità, sono a immagine e somiglianza di Dio come creature, ma sono a immagine e somiglianza dei genitori, e pur magari avendo i genitori delle fatiche e delle difficoltà. Però è fondamentale che i nostri bambini abbiano punti di riferimento, abbiano una bussola per potersi orientare nella vita. Qualcuno gli trasmetta non l'eredità economica di risorse, di soldi, ma un'eredità che è la bellezza della stessa umanità, è l'eredità educativa, l'eredità culturale, l'eredità di valori, l'eredità del rispetto, della capacità di potersi incontrare e di poter costruire case sicure.
1: Abbiamo parlato dell'urgenza di creare una reale alleanza educativa.
0: È fondamentale. Si è parlato di costellazioni. Le costellazioni hanno necessità delle navicelle per arrivare nelle altre stelle. Ecco, allora costruiamo delle navicelle che ci trasportino nelle altre stelle. Ecco, facciamo sì di investire in legamenti e non in scollamenti. E perché questa è la bellezza dello stare insieme. Da soli non ci si salva più. Siamo tutti dentro una barca. Vabbè, uno vuole stare nel deserto, vabbè, stai nel deserto, nessuno ti dice di non starci. Però anche nel deserto, io penso agli stiliti, questi grandi monaci che stavano sopra le colonne di 40 metri, però avevano bisogno che qualcuno, magari là sotto, venisse per portargli un po' di pane. E quindi non è vero che io posso stare solo in una colonna, è necessario sempre una relazione. La relazione salva l'uomo e le parole salvano insieme l'umanità.
1: Il vostro report documenta e denuncia una crescente gravità e complessità delle minacce che colpiscono i minori. Che cosa ci dicono i dati nello specifico? Che cosa la preoccupa di più?
0: Io sono preoccupato perché i numeri rappresentano già le violenze che i bambini hanno subito. Quando lo scorso anno, 2025, abbiamo noi segnalato più di 2.500.000 tra foto e video, quando noi abbiamo segnalato centinaia di social che sono stati utilizzati per l'adescamento, quando noi abbiamo pensato che i giochi online, se non controllati e non vigilati, possono diventare l'occasione dell'adescamento dei nostri bambini perché sono vulnerabili e non hanno la capacità di discernimento del pericolo. Quando ci accorgiamo che i fenomeni trasversali come la pedomama, cioè le donne che abusano dei bambini, oppure i bambini abusati che sono disabili, oppure l'utilizzo degli animali, dei cani per abusare i bambini, oppure tante altre forme di violenze che veramente arrivano anche a abusare dei neonati, beh, questo essendo un problema documentato, quindi non inventato, non sono leggende metropolitane, questo mi preoccupa. E allora se solo Meter dice questo, figuratevi a livello veramente mondiale come la situazione. Allora dobbiamo lavorare insieme per salvare i bambini, per stare dalla loro parte, per proteggerli. Ma io credo che quello che dico dovrebbe essere il buon senso delle persone, cioè non credo che stia dicendo qualcosa di particolarmente eroico o nuovo. È necessario stare dalla loro parte. Il digitale è un mondo reale, quindi stiamo attenti a non pensare che il virtuale non incide nella vita reale, anzi al contrario, influisce tantissimo e crea dei problemi seri per la vita dei nostri piccoli che hanno necessità di essere accuditi, amati e protetti.
1: Grazie.
0: Grazie da voi.
1: Vi ringraziamo per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Radio Caris. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Focus.

0: Finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: Tu che

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica, ordinariamente siamo invitati ad esaminare la nostra coscienza. Questa sera vorrei far precedere questo momento importante di introspezione da qualcosa di molto bello, perché oggi è il compleanno del vostro parroco, Padre Fabio, glielo facciamo un applauso.

e vi dico che siete molto fortunati ad avere lui come parroco, perché è una persona che vi vuole bene, una persona molto dolce, attenta, accogliente, e io lo ringrazio anche per questa opportunità di condividere insieme con voi il tempo della festa in preparazione a domenica, dove ricorderemo Maria Addolorata, patrona di questa comunità parrocchiale. Quindi grazie Padre Fabio, auguri per il tuo cammino, il Signore rafforzi sempre la bellezza della tua vocazione e l'età anagrafica che cresce possa essere soltanto il segno della sua benevolenza nella tua vita. Adesso vogliamo abitare lo spazio più intimo del cuore. La voce dei bambini che ci ha introdotto in questa celebrazione ci ha detto che per il tuo sì è venuto il Signore tra noi. Questo canto molto bello ha affermato una verità. Vogliamo chiedere perdono per tutte le volte che non abbiamo saputo dire sì, per le cose belle che non abbiamo saputo compiere ogni volta che abbiamo negato la nostra presenza o il nostro assenso. Vogliamo imparare da Maria a dire il nostro eccomi, il nostro ci sono, fai di me secondo la tua volontà. Chiediamo perdono per le volte in cui non abbiamo saputo centrare la bellezza della nostra vocazione.

0: Signore, nostra pace, abbi pietà di noi.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, nostra vita, abbi pietà di noi.
1: Signore,
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
2: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi che ci allietiamo per il dono del Tuo amore di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
3: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due Tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
4: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.

0: Buonasera a tutti. Siamo già stanchi? Un po', no? Ci sentiamo bene? Mi sentite bene? Ci tenevo a dire che questa sera sono molto contento di conoscere tutti quanti voi, perché siete uno dei tanti volti giovani di questa comunità. E allora questa sera vorrei principalmente scambiare qualche parola insieme con voi. Noi non ci conosciamo, ma da stasera sono convinto che potremmo diventare buoni amici. Lo facciamo questo accordo? Che dite? Io sono Don Simone. Poi piano piano avremo modo di conoscerci un po' anche durante il resto della serata. Approfitto anche a salutare tutti voi presenti, in modo particolare le famiglie e i genitori di questi ragazzi. Vorrei farvi una domanda. Ma vi hanno raccontato che cosa è successo? Vi hanno detto che cosa è successo? Una squadra di 12 è restata in 11. L'avete saputo? No? I telefoni non ve l'hanno detto? E che cosa è successo?
1: Che gli apostoli sono 12. Giuda, che ha tradito Gesù, sono diventati 11.
0: E quindi in questo caso la squadra poteva restare in 11? No? Ma c'era già pronto qualcuno in panchina? Sì? No? Ce n'erano due addirittura. E qui chi gioca a calcio di voi? A basket? Pallavolo? Chi fa palestra? Qualche altro sport non abbiamo nominato? Aspetta che non ti sento bene.
2: Che sport è?
3: Muay Thai.
0: Mamma mia, poi ce lo spieghi che cos'è anche. E penso che ti sia fatto male proprio lì, o no? Un po'. Tu che sport fai? Tennis. Quindi un po' di questi sport sono individuali, giusto? Qui abbiamo parlato invece di un gioco di squadra. Però se non mi ricordo male, quando andavo a scuola io, cioè tanti anni fa, spesso durante l'ora di scienze motorie, si chiama adesso, giusto? Ai nostri tempi era? Che era la nostra materia preferita, o mi sbaglio? Ottimo. Solitamente il prof ci chiama per dire scendiamo in palestra. È il professore più amato, è vero? Registro sotto il braccio, scarpe da tennis, tuta, lo amavamo tutti. Ma quando si va in palestra e si deve giocare, è lui che fa la squadra? A volte sì, a volte no. Facciamo finta che in questo momento è a volte no. Come si fa una squadra? Volete rispondere voi? A destra?
2: Sentiamo.
3: Scegliendo una squadra equilibrata, per dare possibilità anche agli altri.
0: Come ti chiami? Prossimo sindaco di Comiso, eh? Siamo moderati qui, mica niente. Sei d'accordo con lui? Sì? Bravi. Chi di voi invece avrebbe fatto una squadra dicendo abbiamo scelto i capitani, è vero, e poi dice comincia a scegliere la tua formazione. Solitamente uno che vuole perdere o vincere. Perché in questo caso abbiamo detto non cambia, dobbiamo giocare. Ma solitamente poi quando si gioca in campo che succede? Esce fuori un drago in noi. È vero, perché nessuno vuole uscire dal campo come? Perdente. Siete d'accordo? Tutti? Ecco, in realtà oggi è successo un qualcosa di veramente particolare. Perché abbiamo detto che questa formazione da 12 sono rimasti in 11. Qui c'è bisogno di ricomporre un po' questa squadra. Ne presentano due. E avete sentito le qualità di questi giocatori? Il primo, abbiamo detto, si chiama Barsabba. Addirittura abbiamo pure il nome, il detto giusto. Poi uno dei 12, rimasto da tempo lì, tutta una serie di titoli, è vero? E l'altro si chiamava, ce l'ha detto lui.
3: Mattia.
0: Quindi ha ragione lui. C'è disparità tra i due? tra questi due nomi che abbiamo detto c'è una disparità o no? Del primo che cosa abbiamo detto? Che è un serie, com'è? Un fuoricampo. È forte assai. L'altro invece sappiamo soltanto il nome. Chi ha vinto? Il secondo, Mattia. Ma sapete perché? Lui gioca per divertimento, più o meno. Qualche altro ci aiuta? Secondo voi perché è stato scelto proprio Mattia? Te lo dico io? Ci proviamo? Che dite? Ah, aspetta, mi piace questa qui.
2: Dici come ti chiami?
3: Tommaso.
2: Tommaso?
3: La Rosa.
2: Perché hanno scelto lui?
3: Perché aveva voglia di vincere.
0: Perché aveva voglia di vincere? E l'aveva detto? L'aveva creduto. Tommaso in fondo c'ha ragione. Perché, così parlo anche ai genitori un pochino, nella vita non abbiamo tutti le stesse opportunità. Spesso alcuni di noi, per la famiglia, perché qualcuno ha creduto in te, si sono aperte delle strade che ti hanno permesso di avere più opportunità. Oggi diremmo dei titoli che sono importanti. Ma nella vita ci sono anche quelli che stanno in secondo piano, che non hanno avuto le stesse opportunità, ma che le cose che a noi a volte forse ci cadono addosso e nemmeno sappiamo apprezzare, quelli le credono. E il mondo cambia proprio per questi, perché sono le persone che il titolo che hanno è quello di credere fortemente in Dio e in se stessi. E Mattia è così, ma c'è un altro motivo. Nella scrittura, tante volte capita questo, si dice che il Signore sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere chi? I forti. Sapete quando ha fatto questo? Abbiamo celebrato da poco una festa importante per la Chiesa. Qual è? La Pasqua. Meno male non hanno detto Maria Annunziata. Che capita a Pasqua però, La Pasqua. E la Pasqua che cosa vuol dire? Che Gesù è risorto. Ma prima era? Ce l'abbiamo dietro, eh? Cosa c'è lì? Il crocifisso. Era morto. Era la debolezza. A volte noi non possiamo manifestare la forza senza passare dalla debolezza. Mi piace, è una buona interpretazione, è proprio così. Ma vorrei aggiungere un'ultima cosa per non stancarvi. Dietro di me vedete che c'è sul fondo qualcosa. Che cos'è? Una spada che trafigge, ma è particolare. Che cosa c'è dietro di noi che è grandissima? È una? Diciamo una tenda, ok, che è più facile. È una? Oh, una tenda. Una tela. Com'è fatta? È una stoffa unica? Siamo sicuri? Com'è? Ha una lavorazione molto particolare. Anzi, difficilissima, è pregiata, preziosissima, perché è cucita insieme con un filo sottilissimo. Il filè, bravo. Beh, poi la nonna o qualcuno che ancora lo sa lavorare te lo spiega meglio. Pensate, un filo sottile, un filo sottilissimo, potrebbe reggere un peso così importante? Un filo sottile? Sì? Spezzerebbe. Eppure anche un filo debole, sottile, messo insieme e intrecciato ad altri fili deboli diventa una terra forte. Ecco che cosa dobbiamo in qualche modo capire anche noi quando siamo a scuola, quando siamo in famiglia, quando siamo in parrocchia.
1: Infatti, come hai detto tu, sono fili corti, sono fili sottili, ho sbagliato. E quindi se ero tipo uno più, come si dice, più spesso, poteva cadere per il peso.
0: Oppure succedeva un'altra cosa. Pur non cadendo per il peso, la lavorazione non sarebbe stata così delicata. Veniva male. Tu volevi dire qualcosa prima?
4: No, perché questo qui per me rappresenta che se noi scegliamo le persone giuste che ci possono accompagnare nella vita, diventiamo più sicuri, più forti.
0: Ti chiami?
4: Giuseppe.
0: Grazie, anche questa è una buona lettura. Tu invece stavi aggiungendo qualcosa di più tecnico.
1: Che questi fili, diciamo, sono più sottili, insieme fanno una cosa forte. Se invece siamo quelli più spessi, non verrebbe bene la lavorazione, ecco.
0: Il disegno si perderebbe un po', per chi lavora con le immagini i pixel non renderebbero bene la qualità. Vorrei concludere con un'ultima cosa. Abbiamo capito che nessuno è debole se sta accanto a chi ci vuole bene, crede in noi e si lega a noi, ok? Questo siamo arrivati. Poi a un certo punto abbiamo questa terra che è bellissima, ma questa terra, che ormai abbiamo capito essere forte, potrebbe stare in piedi senza qualcuno che la tiene o qualcosa che la regge, no? Siamo tutti d'accordo? Che cosa c'è di più forte che la sta tenendo? È un filo? È più di un filo in realtà, è anche più di una corda. È sempre è un filo d'acciaio, è un cavo d'acciaio. Immaginate che nella nostra vita ognuno con i fili è qualcuno che sta accanto a chi crede in noi e vuole stare legato a noi, ma nessuno può farcela da solo se non...
2: Vuoi dire tu?
1: Sì, volevo dire un'altra cosa invece, è come se fosse Gesù.

credono in voi, ma spesso pensano di essere il filo robusto che tiene un filo sottile. E unendo questi intrecci, il disegno non verrà mai bene. C'è bisogno invece che ognuno mantenga il profilo che gli è dato. Noi siamo tutti questa debolezza che insieme manifesta una forza, e non ci sono persone contro di noi, soprattutto nei contesti educativi, la scuola, la parrocchia, ma in qualche modo anche lo sport dove vi inserite. Lavoriamo tutti per la stessa causa e guardate, noi non possiamo riempire tutti gli spazi, non vedremmo la bellezza di questa tela se non lasciassimo dei margini. Allora dico ai genitori, non riempite tutti gli spazi, lasciate margini, lasciate vuoti, perché anche quelli contribuiscono alla resa meravigliosa dei vostri figli. Ognuno è un disegno che deve esprimere se stesso, ognuno di noi insieme è una forza. Ma in tutto questo, la cosa che dico, come ci ha ricordato prima lui, siamo insieme tenuti dal Signore. Possiamo anche essere un capolavoro, ma siamo troppo precari se non c'è un cavo d'acciaio che regge tutto il peso, un cavo che crede di poter tenere insieme tutti questi fili che insieme sono una meraviglia. Allora auguri, carissima comunità parrocchiale di Santa Maria Addolorata, per questa festa che insieme preparate. Perché ognuno di voi nel giorno della festa possa esprimere la bellezza dell'unità che poi individualmente porterete nella vita, ricordando che anche nei momenti difficili nessuno è solo. Auguri, auguri a tutti voi. Lo facciamo un applauso a questi bambini.

0: Comunque avete futuri predicatori qui, eh? Dal prossimo anno non c'è bisogno di invitare i sacerdoti, possono fare i nostri bambini per la preparazione, la festa della Madonna Addolorata. Mi sono divertito tanto, grazie a tutti voi. Fratelli e sorelle, Dio Padre misericordioso ci ha edificati come tempio vivo dello Spirito sul fondamento degli Apostoli. Innalziamo le nostre invocazioni per tutta l'umanità e insieme diciamo: rivela al mondo la tua salvezza, Signore.
1: Rivela al mondo la tua salvezza, Signore.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Signore, dona alla nostra comunità parrocchiale la speranza, la fede e il coraggio di testimoniare nel quotidiano il Vangelo, per annunciare con fervore la presenza costante di Gesù accanto ad ogni uomo. Preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
4: Preghiamo tutti i cristiani che sono custodi responsabili del creato, promuovendo stili di vita sostenibili e una convivenza umana dignitosa per tutti, perseguendo sempre i valori di onestà, pace e solidarietà. Preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
5: Signore della vita, dona al mondo la vera pace, togli odio e discordia e rendici costruttori di riconciliazione e fratellanza. Preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
6: Gesù, medico delle anime e dei corpi, resta vicino a chi è solo malato o affronta prove difficili. Dona a loro la forza e il sollevo. Preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
7: Dio della pace, ti affidiamo le popolazioni di Ucraina e Terra Santa e di ogni luogo martoriato dalla guerra. Proteggi i bambini, i poveri e gli anziani.

0: cristiani e dona loro la speranza di un futuro sicuro. Preghiamo.
1: Per la comunità parrocchiale, perché nelle nostre differenze possiamo trovare l'armonia, superando divisioni e incomprensioni e costruendo ponti di comunione e fraternità. Preghiamo.
2: E affidiamo all'infinita misericordia di Dio tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. In modo particolare preghiamo per la nostra sorella Annunziata Frasca, per Federica Guccione e Antonio Sanzone. Li affidiamo al Padre affinché apra loro le braccia e le accolga nella Santa Gerusalemme. Per questo preghiamo.
3: Vogliamo anche pregare per tutti gli educatori, i formatori, per i maestri, i professori, anche quelli che ci mettono brutti voti, ringraziando il Signore per queste opportunità che ci dona di crescere sempre di più attraverso la debolezza. Un brutto voto non è la fine, è l'opportunità per dire posso essere migliore e dimostrarlo. Allora preghiamo per noi, per tutte le volte che ci arrendiamo, perché possiamo scoprire che nella debolezza tutti insieme siamo una grande forza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio dei nostri padri, che hai stabilito gli apostoli come colonna e fondamento del nuovo Israele, suscita generosi messaggeri della tua salvezza e a coloro che hai scelto dona il coraggio di abbandonare tutto per obbedire alla chiamata del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia. E per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nella presenza della tua
0: gloria. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Mattia, San Biagio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi mettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto datevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono te, ma tu parli soltanto la parola, e lo

0: Signore Gesù, ti ringraziamo per questa messa. Oggi festeggiamo San Mattia, che ha scelto di seguirti con gioia. Aiutaci come lui a essere tuoi amici speciali in classe, a casa e con chi gioca con noi. Grazie perché ci hai sempre vicino. Mamma Maria, prendici per mano e insegnaci ad amare il tuo figlio Gesù. Amen.
1: Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce, per Cristo nostro Signore. Amen.
2: Prima della benedizione volevo ringraziare intanto Don Simone per gli auguri e tutti voi per gli auguri di buon compleanno. Poi volevo ringraziare tutte le quinte classi delle scuole che oggi hanno animato questa celebrazione eucaristica e ora continueranno ad animare il settenario. Con loro voglio anche ringraziare le famiglie, voglio ringraziare gli insegnanti per quanto si spendono, come diceva Don Simone poco fa. Voglio ringraziare anche l'assessore alla pubblica istruzione, la dottoressa Giusy Cubisino, che è qui in mezzo a noi, ma è qui anche come mamma più che altro. Ecco, fa doppia funzione. E quindi grazie a tutti per la vostra partecipazione qui questa sera in mezzo a noi. Subito, prima della benedizione, ora faremo come da programma la benedizione alle famiglie. È importante. Quindi ecco, se ci sono papà e mamma, ecco, mettetevi vicini e facciamo la benedizione alle famiglie.
1: Nel concludere questa celebrazione, rinnovando la benedizione sulle famiglie presenti, sento veramente di cuore il desiderio di rendere grazie al Signore per questa bella opportunità di condividere insieme con voi questa preparazione alla festa. Per me è il secondo anno che vivo due momenti, due esperienze prossime, sorelle, guardando la Beata Vergine Maria, una presenza in questa comunità di Comiso. Mi siete non soltanto cari, mi sento uno di voi e io vi ringrazio per questa accoglienza così carica di affetto. Nel invocare la benedizione del Signore sento di dire alle famiglie: non abbiate paura della tenerezza, e non soltanto verso i vostri figli, anche tra di voi come coniugi. Oggi la tenerezza è la vera rivoluzione e rende credibile l'amore, soprattutto quando è speso e profuso davanti ai più semplici, perché l'amore convince, l'amore conquista, l'amore educa. Possa allora questa benedizione ravvivare non soltanto il dono di un impegno, ma la memoria di ciò che da sempre siete. Quando mi capita ogni tanto di celebrare dei matrimoni, che stanno diventando sempre di meno, perché siamo di meno in Italia, qualche sposo o sposa o insieme si commuovono fino alle lacrime. In quei momenti mi fermo e considero una cosa bellissima, e qualche volta la dico anche agli sposi presenti: ricordatevi anche nei momenti difficili che c'è stato un momento nella vita in cui l'altra persona ti ha lasciato senza parole. Ravvivate lo stupore, ricordate l'intensità e il calore di quelle lacrime, che non sono del dolore ma della gioia, e lasciamoci fare da questa gioia che il Signore per le sue parole accende in noi. Carissimi, La famiglia è per la società civile la cellula primaria e vitale e per la Chiesa il santuario domestico che ha nel sacramento del matrimonio il suo statuto nuovo e una continua fonte di grazia. Invochiamo dunque la benedizione del Signore perché i membri della famiglia possano essere sempre l'uno per l'altro cooperatori del progetto di Dio e annunziatori della fede che nelle concrete situazioni di ogni giorno. Così, con l'aiuto di Dio, adempirete la missione che vi è affidata e voi stessi sarete un Vangelo vivente e una testimonianza di Cristo nel mondo. Sii benedetto, o Dio creatore e salvatore del tuo popolo. Tu hai voluto che la famiglia, fondata sul patto nuziale, fosse segno sacramentale del Cristo sposo e della Chiesa sua sposa. E fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su questa comunità familiare riunita nel tuo nome e fa che i suoi membri, congiunti nel vincolo dell'amore, siano ferventi nello spirito, assidui nella preghiera, premurosi nel reciproco aiuto, solleciti alle necessità dei fratelli, testimoni della fede in parole e opere. Per Cristo nostro Signore. Amen.

dalla Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa. Restate sintonizzati. Ci collegheremo nuovamente con la Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale Sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

Ci colleghiamo con la Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

0: E ci ricomponiamo, iniziamo con il settenario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Settenario in onore di Maria Santissima Addolorata.
1: Prima spada, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Simeone predice alla madre di Gesù la profezia del dolore espressa attraverso il linguaggio della spada, ma quella spada indica anche come tutta la vita di Maria è attraversata dalla parola di Dio, che accoglie in ogni evento la sua volontà. Anche noi lasciamoci trafiggere il cuore dalla luce della parola che come lampada accompagna i nostri silenzi. Oh, che pena lo tuo cuore foro, o Vergine Maria, di lo vecchio di parole, quando in braccio a Gesù via, su tuo figlio tanto bello, ti sarà come un cuteddo, chi sta fu la prima spada, oh gran magia addolorata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Dio. Sado spade su duluri, chi provaste accusi forti, dalla mia all'ultimi uri, d'agonia eravamo morti. Grazie, Gio.

0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico figlio morto sulla croce, ha voluto darci come madre la Vergine Maria Addolorata. Concedi a noi che ci affidiamo alla sua protezione di sperimentare la forza e la dolcezza del suo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Seconda spada. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Maria sperimenta un duplice dolore. Da una parte viene a sapere che la vita di suo figlio è in pericolo sin dall'infanzia e dall'altra l'esperienza drammatica di essere lontano dalla patria e dalle sue origini. È l'esperienza amara di tanti uomini, donne e bambini che fuggono dalla loro terra alla ricerca di una libertà e di una dignità umana. Gesù nel Vangelo ci ricorda: ero forestiero e mi avete accolto.
2: Quali pena t'ebbi a dare quando Erodi i talibani chi s'avissero ammazzare li bambini fra 2 anni. Bisognasti ir in Egitto co tuo figlio benedetto, chi sta fu l'augia spata o grammace addolorata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolori, chi provasse a così forti, dallo a mia nell'ultime ore d'agonia, nella mia morte.

Preghiamo. Padre Santo, per intercessione di Maria Addolorata, ti chiediamo di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi. Per Cristo nostro Signore.

0: terza spada. Gesù tra i dottori nel Tempio. Il dolore che provò Maria nello smarrimento di Gesù fu tra i più pungenti della sua vita. Qual è il tesoro più prezioso per una madre se non il proprio figlio? Il dolore è in rapporto all'amore. Quindi Maria dovette sentire in modo straordinario la puntura della spada sul suo cuore.
1: Magia afflitta, come torni, si perdisti lo tuo amore? L'hai cercato più tre giorni, cu gran pena e cu dolori.

0: Preghiamo. Padre che, fatto della Vergine addolorata, la cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire a Cristo tuo Verbo vivente per collaborare alla salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore.
1: Quarta spada. L'incontro di Gesù sulla via del Calvario. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Gesù vide sua madre, la presente, e continuò la via con la croce sulle spalle. Maria lo seguiva con la croce nel cuore. Diretti tutti e due al Calvario, immolandosi per il bene dell'umanità.
2: Quale affanno non provasti, o Gran Vergine Maria, quando Cristo tu incontrasti, ca la croce in coda via. Ci volitti dare aiuto, ma ti venni proibuto. Chista fu la quarta spada, o Gran Madre addolorata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spade e su duri, chi provaste a così forti, dalla mia nell'ultima uri d'agonia, nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, Maria estese la sua maternità a tutti gli uomini. Fa che, generati dalla morte di Cristo, rinasciamo a vita nuova per Cristo nostro Signore.
1: Quinta spada, la crocifissione e morte di Gesù. In questa quinta spada ci fermiamo davanti a un'immagine di grande sofferenza e coraggio. Maria, che con gli occhi pieni di pianto, alza lo sguardo verso l'alto. Davanti a lei non c'è più il bambino che ha cullato, ma un uomo che soffre sopra il legno della croce. Lo vede lottare tra la vita e la morte, stremato, trasformato dal dolore, non l'abbandona. Questa spada non appartiene al passato. Ancora oggi, in tante parti del mondo e nelle nostre città, ci sono madri che soffrono per i loro figli. Pensiamo alle madri che vedono partire i loro figli per la guerra, a chi soffre per la fame o le malattie e a chi subisce ingiustizie. Maria, in questo canto, diventa il simbolo di tutte le persone che restano in piedi davanti al dolore degli altri, offrendo amore e presenza dove sembra esserci solo buio.
2: Come visto a supportare quando alzasti l'utucidio e vedisti agonizzare sopra un ligno l'utufiddio, tutto afflitto e lacerato, danno sangue d'ogni lato. Chista fu la quinta spada o gran macia addurulata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolori, che provassi a cussi forti, dalla mia nell'ultima uri, d'agonia della mia morti.

0: Preghiamo. O Signore, per intercessione della Beata Vergine Addolorata, aiutaci a completare in noi, per la Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore.
1: Sesta spada. Maria accoglie tra le sue braccia Gesù deposto dalla croce. Il sacrificio è compiuto. Maria è lì testimone di questo momento estremo. Deve accettare l'inaccettabile, vedere la morte di chi ha amato più della sua stessa vita. Gesù, il Verbo incarnato che ha scelto di morire per salvare tutti i peccatori, aprendo le porte del cielo per un eccesso di amore. Ancora oggi la sesta spada attraversa il cuore della nostra società. È il dolore di chi perde una persona cara a causa della violenza, della povertà o della solitudine. Ma è anche un invito a chiederci: sappiamo amare così tanto da donare noi stessi per gli altri? Maria ci insegna che anche davanti alla morte, l'amore resta l'unica forza capace di salvare il mondo.
2: Morium Deo, Verbo incarnato, pi salvare i peccatori. Già si ci apri lucu stato pi l'eccesso di l'amore. Maci, avvisti tu avvidiri, Gesù morto anche i patiri. Chista fu la sesta spada o gran maci addolorata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spade, su doluri, chi provaste accusti forti, dalla mia nell'ultimuri, nella mia morte.

0: Preghiamo. Accetta, o Dio misericordioso, per la gloria del tuo nome, le preghiere della Chiesa nel ricordo della Vergine Addolorata, che ci fu affidata come Madre Dolcissima presso la croce di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.
1: Settima spada, la sepoltura di Gesù e la solitudine di Maria. Siamo arrivati all'ultimo atto di questo lungo dolore. Gesù non ha più figura umana, è morto e ora deve essere portato al sepolcro. Maria lo accompagna per l'ultima volta, vivendo il distacco più difficile, quello della sepoltura. Questo è il dolore del silenzio e della solitudine, quando sembra che tutto sia finito. Oggi questa spada rappresenta il vuoto che sentiamo quando perdiamo qualcuno o ci sentiamo soli e abbandonati, ma ci ricorda anche che nessuno deve essere lasciato solo nel momento del dolore. Come Maria, anche noi siamo chiamati a stare vicino a chi soffre, a chi è solo e a chi non ha nessuno che si prenda cura di lui.
2: Ma Gesù non ha figura ed in seno ti è portato. Cui ci d'una sepoltura se d'un ladro è riputato? Bisognasse anche patire, pi poi fallo seppellire. Chissa fu l'ultima spada o gran madre addolorata. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne ed è benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spate e suduluri, chi provassi a cussi forti, dallo a mia, nell'ultimuri d'agonia della mia morte.

insieme l'offerta. O Maria, fonti di amore, accettate sta coruna, di le vostre gandolura, che provaste voi in persona. Qui in Travizzi, stanfangato, morte e pena a Cristo d'una, ma lo vostro figlio amato per voi solo vi perdona. Peccatore sogno stato, ma sogno ora un peccatore, che detesto lo peccato e le mie più grandi errori. Di lo vostro affanno e chianto, di lo vostro gran dolore, madre mia, ne voglio tanto quanto chiancio le mie errora. Poi matuto, in suono e canto, ed in festa e gioia e riso, porterò con mia lo vanto per andare in paradiso. Ma per guida io voglio e bramo, chi sta vostra acuta spata, figlio adura e madre amo, bella madre addolorata. Cara madre addolorata, di dolori trapassata, trapastaste armena mia, sino all'ultima agonia. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione di Cristo, partecipi alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. E per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni, Andando a ritroso, dal Colibrì alla Storia che ci ha emozionato moltissimo e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire, però partiamo dal tuo ultimo film che ha un titolo bellissimo e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine, c'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto ma piccolo così sul Corriere dell'Umbria dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo, e ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta, mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma, eravamo al lago, tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta della vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ridotta.
1: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi, quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
2: Sì. Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.
0: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia. Alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città? Com'è
1: piccola città, bastardo posto.
0: È così?
1: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E, sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
2: Bella com'è?
3: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
0: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E, che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
1: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa, questo dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
6: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
3: Siamo ancora nel bel mezzo della terapia.
6: Diventerai celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo. La fragilità mentale, turbe, andrà benissimo.
0: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riparte al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no, subito su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no, nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
1: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita che sono delle assolute macchiette che nessuno metterebbe in un film. Chi per assurdo potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
0: E invece?
1: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo, ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa, ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo, mm-hmm. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
6: C'è un po' di vino?
7: No.
6: Non c'è vino?
7: No.
6: Voi in questa casa non avete vino?
8: Effetto notte.
7: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
5: Qui?
7: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
0: E allora questa sera Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? E invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
1: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi e quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. C'è una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
9: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince. Vince sempre.
0: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
1: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
0: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
1: Tutto.
0: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
1: tutto, tutto,
0: no?
1: Tutto. Infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
0: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
1: Soprattutto giovani registi,

0: Invece tu come lo vedi la realtà che ci circonda?
1: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
0: Dici dopo la fase?
1: Ora sì, siamo... cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, una... e che è andato avanti fino agli anni 70. I diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
0: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
1: No, ne verremo fuori, non credo perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto della recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
0: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
1: Ma l'umanità va avanti.
0: Meno male, per fortuna.
1: Senti, anche senza di noi.
0: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma lui già molto avanti nella sua carriera, decisamente.

0: Com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon e partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica agente avvocato del cinema, sì. Insomma, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì, dicevi. L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, pensato, Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì. Esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo.

0: e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto, ma Grillo del focolare di Dickens, il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio che non ho mai più dimenticato.
1: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno questa idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me, però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che ha cambiato la vita, no?
0: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il centro e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto...
1: Io penso anche, no?
0: Sì, al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia, non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene, questa spalla della quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese perché prende troppo cosa all'occhio. E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
1: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto, un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina, è un po' forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema, però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
0: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
1: E certo, perché c'è quell'aspetto.
0: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi, a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
1: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
0: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
1: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte.
0: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
1: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolvere.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
8: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
4: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
8: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
8: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
11: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
8: Un'avvocatessa Emma Thompson che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
11: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
12: Vado.
8: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
11: Seguitemi!
13: Siamo agnellini mansueti
14: o terribili montoni irrequieti?
8: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo. Il film arriva al cuore. Mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura. E questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Ah, polli!
2: Pecore!
4: Sta parlando di te.
5: Effetto notte.
0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Crociani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio In Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Io da molti anni lamento nei miei scritti una separazione tra spiritualità e molte realtà della vita ecclesiale. Chi conosce i miei scritti sa che più volte ho denunciato il fatto che sovente la pastorale dominante non si nutre di spiritualità, che anche la stessa azione diaconale caritativa sovente non è supportata dalla spiritualità, ma c'è anche una separazione tra liturgia e spiritualità. Io vi confesso che credo che molti guai che abbiamo nella liturgia sono dovuti soprattutto al fatto che i liturgisti, anche quelli del post-concilio, normalmente sono davvero poco esperti in Bibbia. La presenza dell'Antico Testamento sovente ha fatto permanere all'interno della Chiesa delle eredità che non sono veramente cristiane, che non rispettano la volontà di Gesù e che sono delle, non si possono neanche chiamare giudaizzazioni, perché adesso il termine giudaizzare ha acquisito un altro significato, ma che sono un portare nel Nuovo Testamento delle realtà che Gesù ha dichiarato chiuse definitivamente per sempre. Allora, proprio in questo senso, pensando, si è detto, ma forse se noi facciamo un corso in cui vediamo delle realtà spirituali e le vediamo legate anche nella liturgia, forse le cose si muoveranno meglio. Allora, proprio per questo, il corso si svolgerà con un intervento mio e subito dopo, sempre subito dopo, un intervento di un altro fratello Goffredo, che è il liturgista della comunità, che scrive sulle riviste liturgiche e fa parte della commissione episcopale della CEI. Vi presenterà a livello liturgico ciò che io vi dico a livello biblico-spirituale. Questo vorrebbe essere un po' l'itinerario che abbiamo messo come elemento preghiera e liturgia. Ecco, non dimenticate che forse una delle più grosse patologie della Chiesa Cattolica è stata proprio la separazione tra preghiera e liturgia. Certamente nel secondo millennio, perché nella misura in cui la liturgia si è clericalizzata, nella misura in cui i laici non capivano più la lingua della liturgia, che era il latino, la liturgia era diventata completamente estranea al popolo di Dio. Tutto avveniva senza che il popolo di Dio partecipasse. Questo è per dirvi dunque com'è importante che si ritorni invece a una spiritualità la quale si nutre di liturgia e a una liturgia la quale ha come fondamento la spiritualità. Quanto al primo tema che io vorrei affrontare con voi, e che per me, attenzione, è davvero primario all'interno della preghiera, dobbiamo affrontare il tema dell'ascolto. Perché la preghiera cristiana non può essere confusa con la preghiera che gli uomini fanno naturalmente. L'uomo di tutti i tempi e di tutte le culture ha sempre conosciuto una forma di preghiera. Ai limiti anche un ateo prega, nel senso che ogni volta che all'interno di una vita interiore, di fronte al male, di fronte alla sofferenza, di fronte all'evidenza dei nostri limiti, noi poniamo il desiderio che ci sia qualcosa, qualcuno, che ci libera dalla situazione, noi facciamo il cammino della preghiera. Ma va detto che la preghiera cristiana ha una sua specificità, ha una sua particolarità e non può essere semplicemente messa tra le altre preghiere. Perché all'interno della preghiera cristiana, se la preghiera significa comunione con Dio, la preghiera cristiana nasce dall'ascolto. E il primato all'interno della preghiera cristiana è dato all'ascolto. Voi sapete la vecchia frase che è diventato un adagio di Agostino: il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ed è vero. A partire da questa frase di Sant'Agostino si è pensato che il pregare fosse il parlare a Dio. E noi purtroppo, almeno la mia generazione, è ancora stata abituata a pensare che il pregare era un parlare a Dio. Io sono sempre affascinato dall'Antico Testamento, che ci dice che Dio aveva almeno tre maniere di parlare. Non so se avete mai fatto caso. Quando proprio parla forte, la sua voce come tuono, ci dice il libro dell'Esodo che una voce che esce da Dio in mezzo a tuoni, colpi di terremoto e tenebre caliginosa. Che meraviglia! I rabbini dicevano che le prediche che fanno i rabbini o i preti sono tutte così, tanti colpi di tuoni e in mezzo ci sarà anche la parola di Dio. Ma è normale che più che altro facciamo fracasso noi uomini quando parliamo a nome di Dio, è bellissimo. Ecco, lì è il Dio che parla forte, ma tra tuoni, suoni di tromba, vi ricordate quando Mosè sul Sinai e Dio gli parlò tra suoni di tromba, suoni di corno, suoni di tuono, quindi si fa fatica sempre ad ascoltarla. Uno che vi parli mentre tuona, provate. Poi c'è il Dio che parla in condizioni di pace, di tranquillità. E poi c'è il Dio che parla col de mamma d'acca, questa espressione impossibile da tradursi, con cui Dio ha parlato a Elia sull'Oreb. Col voce, de mamma d'acca, boh. Io amo tradurre voce di silenzio trattenuto, che è letterale. Ma un grande mio amico, Paolo De Benedetti, lui amava tradurre, e con lui poi più tardi anche Martini, che ha preso da lui, voce di silenzio sottile. Ecco, non è tanto sottile, va bene anche quella, ma è voce di silenzio trattenuto. Allora sentite una voce, se di silenzio, e se poi che sia sottile e trattenuto, provate, non è facile. Ecco, Dio parla in tutte queste forme, ci dice l'Antico Testamento. Questo ci dice com'è importante che noi abbiamo un cuore ascoltante, un cuore che capti. Allora voi capite perché il comandamento centrale, che è anche la preghiera che l'ebreo recita più volte al giorno, è Shema Israele, ascolta Israele, che per noi cristiani sembrerebbe neanche una preghiera. Ma attenzione! Se è vero che il cuore dell'ebraismo è ascolta, pensate anche che nel momento centrale l'unico di vera gloria del Gesù terreno, che è stata la trasfigurazione, la voce del Padre è ascoltatelo, dove lo Shema, attenzione, è diventato ascolta il Figlio, ascolta Cristo, che per noi cristiani è l'unico con cui noi possiamo ascoltare Dio. Ma poi tutta la tradizione, faccio solo un esempio, il più direi facile per l'Occidente, la regola di Benedetto, la quale inizia ascolta fili, che voi sapete per noi monaci è davvero l'essenziale, direi, quello che dice tutta la regola che viene dopo. Ma il vero problema è l'ascolto, ascolta o figlio, ascolta o figlio. Ecco, noi dobbiamo capire che l'ascolto è il primo punto della preghiera. Ascoltare è il primo rapporto della nostra fede con Dio. È il primo. Ascoltare è il movimento aurorale della nostra comunicazione con Dio. Quando noi iniziamo a aver fiducia in Dio, aderire la fede, fides exauditu, e perché abbiamo ascoltato Dio. L'altro testo che vi do, che secondo me è significativo, è il testo che voi trovate all'interno del libro di Samuele all'inizio. Voi avete presente che è narrata la vocazione di Samuele. Samuele ha pochi anni, 6-7, e la madre che l'ha avuto in condizione di sterilità lo regala al Tempio. Allora non c'era ancora il Tempio, ma il santuario di Silo. Questo bambino viene portato, viene dato al sacerdote Elem, diremmo noi, a fare il chierichetto. E questo bambino cresce al Tempio. Ed è un bambino. E la Bibbia ci dice che Samuele non conosceva il Signore. E una notte Samuele sente la voce che gli dice: Samuele, Samuele. Ma Samuele non conosce il Signore, non distingue la voce. Allora va da Eli, il vecchio sacerdote, lo sveglia e gli dice: Eli, mi hai chiamato. No, io non ti ho chiamato. Va di nuovo a dormire, sente di nuovo la voce, ma non la conosce. Pensate come questo brano vuole anche darci una lettura della difficoltà di uno che non ha mai ascoltato Dio e quindi non riconosce la voce. Samuele, Samuele. È anche significativo che senta di conseguenza la voce di chi gli sta trasmettendo la fede. Ci sarebbero molte cose da dire sulla responsabilità di trasmettere la fede. Poi certo è sempre Dio, ma ci vuole qualcuno. E gli dice no. Poi va la terza volta. Mi hai chiamato? No. E questo vecchio sacerdote gli dice: beh, ha capito, se non sono io, è il Signore. Dice: adesso va a letto, e se senti di nuovo la voce, tu dirai: parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Ecco la preghiera dove inizio. Da quel momento si dice, notate che c'è una parola che è straordinaria, da quel giorno Samuele non lasciò cadere accanto a sé, vi sto traducendo esattamente dall'ebraico, nessuna delle parole del Signore. Cioè la parola gli andava dritta al cuore, non permetteva che la parola cadesse accanto, andasse a vuoto, perché aveva un cuore ascoltante. Ecco, pensate noi invece, la nostra tendenza, lo dico anche per me, nonostante che mi sia dato da fare tanto nella vita, ma son vecchio e vedo che i vizi permangono, sovente quando vogliamo pregare, cosa facciamo? Ascolta, Signore, che il tuo servo parla. Non parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Ascolta, Signore, che il tuo servo parla. E abbiamo sempre tante cose da dirgli, tante cose da dirgli, e lo obblighiamo ad ascoltare il nostro pettegolezzo spirituale. Ecco, vedete come l'ascolto davvero è primario, primario. Permettetemi di dirvi alcune cose estremamente importanti di ordine antropologico, che noi oggi grazie alle scienze umane sappiamo. Noi ci umanizziamo grazie al funzionamento dei sensi, lo sapete. E i sensi sono dei buchi che noi abbiamo nel nostro corpo, degli orifizi. E sono quelli che ci permettono di umanizzarci, di crescere, di venire al mondo nel senso più forte del termine, che non è solo essere espulsi dall'utero di nostra madre. Noi abbiamo due buchi con cui vediamo, abbiamo due buchi con cui sentiamo gli odori e respiriamo, abbiamo la bocca con cui ingoiamo il cibo, abbiamo gli orifizi genitali con cui possiamo generare e propagare la vita, e abbiamo l'orifizio meno onesto con cui ridiamo alla terra ciò che abbiamo mangiato. È la nostra comunicazione. E voi sapete come dall'esercizio di tutti questi sensi dipende la qualità di una persona. Dipende la sua maturità. Sono essenziali. Non a caso quando uno è menomato, è un non vedente, un non udente, voi sapete che l'umanizzazione è molto più difficile. Pensate che aiuto si deve dare e ringraziamo oggi degli aiuti che ci sono, perché pensate un tempo che nella nostra ignoranza, ma fino a 50 anni fa, credevamo che i muti fossero muti perché mancava qualcosa in gola ed era semplicemente perché non avevano l'udito. Pensate. Ma proprio noi oggi sappiamo che l'udito è il primato su tutto, su tutti i sensi, per alcune ragioni. La prima, noi abbiamo scoperto che quando siamo nell'utero di nostra madre e tutti gli altri sensi non funzionano, l'udito al quarto mese, quinto, funziona già. Noi cominciamo a sentire attraverso l'udito e noi, pensate, gli studi che vengono fatti, io credo che voi avete sentito parlare di Tomati, Alfredo Maty, i libri sono tradotti in italiano, lui ha passato tutta la sua vita a studiare l'udito e lui andava soprattutto, io l'ho conosciuto in questa forma, andava nei monasteri francesi perché voi sapete che molte persone, e nei monasteri questo si nota, mentre a volte in famiglia si nota meno, molte persone non sentono. E in realtà ci sono persone che non sentono per ragioni psicologiche e non per ragioni di vero udito. E lui ha passato a studiare tutta la vita, i suoi libri sono tradotti in italiano da Angeli, questi libri scientifici, passato a studiare l'udito e studiando anche la vita prenatale con l'udito del bambino nel seno della madre, arrivando a scoprire che il bambino nel seno della madre a un certo punto sente con piacevolezza la voce della madre e sente con fastidio la voce del padre, perché sente che il padre in qualche misura è qualcuno che si incunea nel rapporto che lui ha proprio fusionale dovuto al corpo che sta insieme con la madre. E lui faceva notare che effettivamente questo è l'unico organo che noi abbiamo che è sempre aperto, sempre vigilante, e noi non possiamo chiudere. Noi chiudiamo la bocca, noi chiudiamo gli occhi, ma invece l'udito mai, anche quando dormiamo resta vigilante. È sempre in funzione. E se noi riusciamo a difenderci nel sonno è proprio grazie all'udito. Ora, voi sapete anche che quando uno vive e cresce è proprio l'ascolto che gli permette di dire io sono qui, perché il suono gli permette di dire io sono qui. Perché se il suono viene di qui, viene di là, distante, vicino, gli permette la collocazione. Noi abbiamo bisogno proprio del suono e la difficoltà. Molti dicono che i non udenti è peggio che i non vedenti. E chi è vecchio e diventa non udente, guardate che è un'esperienza terribile, terribile. Perché voi non udite più. Voi non avete più il riferimento con gli altri. Alla fin fine un non vedente sa lui dov'è. Soprattutto se ha visto già prima nella vita, sa muoversi con l'immaginazione. Ma chi è sordo, guardate che sono situazioni, e i vecchi molte volte accelerano proprio grazie alla sordità la loro vecchiaia e anche la loro morte, perché diventa una fragilità senza fine, un essere tagliato dalla comunicazione degli altri. Quindi c'è tutta un'antropologia dell'ascolto, dell'udito, che noi dovremmo tener presente. Questo che cosa ci dice? Che con quello noi capiamo perché nella Bibbia c'è il primato dell'ascolto, perché il nostro Dio è un Dio che parla. E perché nella Bibbia, attenzione, da un lato non è vero che è un Dio che parla soltanto, è anche un Dio che vede, è anche un Dio non solo che parla, ma che appare, le teofanie nell'Antico Testamento. Ma il grande primato è il Dio che parla. Quando Mosè nel Deuteronomio, quella pagina, interroga pure tutte le genti da un confino all'altro della terra, interroga i popoli dei tempi passati, prova a chiedere se c'è stato un popolo che ha udito la voce di Dio. Quello è lo straordinario dell'ebraismo e del cristianesimo, un Dio che parla. Poi trovate che un Dio che appare, le teofanie ci sono. Non si può essere radicali e dire no, quante volte appare. È un Dio che vede. Quante volte si dice di Gesù che guardò, vide, dal giovane ricco che... Quindi anche il vedere di Dio ha un suo peso, non solo il suo parlare. Però certamente c'è un primato, che è quello della parola di Dio, e per noi uomini c'è l'ascolto. Io amo sempre fare un giochetto di questo tipo, ma non è banale. Se Giovanni nel prologo dice in principio era la parola, per dire Dio, definite l'uomo, in principio era l'ascolto. Se voi mettete in principio era la parola e dite che era Dio, in principio è l'ascolto e dite l'uomo. Ecco, è molto importante dunque che noi capiamo questo primato dell'ascolto e noi capiamo allora alcune cose. Perché Gesù ha detto, io vi do solo alcuni testi, ma poi li cercate da solo, la Bibbia la conoscete. Fate attenzione a ciò che voi ascoltate. Prima cosa. Cosa si ascolta? Fate attenzione a ciò che voi ascoltate. Bisogna imparare a far discernimento tra le cose che ascoltiamo, perché magari ci sono anche parole piacevoli. Vi ricordate che dicevano ai profeti, ma diteci cose piacevoli, perché ci dice cose che ci spiacciono? Fate come i falsi profeti che ci dicono cose piacevoli. E ricordate sempre quel lamento straordinario di Ezechiele, il quale dice, sì, loro amano proprio le canzoni, ma mica amano me come profeta e cantante. Le canzoni gli piacciono, le canticchiano anche una volta che io ho fatto la mia predica. Ah, se le ricantano, ma mica osservano e mica piaccio io come profeta. Quindi state attenti a ciò che ascoltate. Secondo, molto importante da parte di Gesù, state attenti al modo con cui ascoltate. C'è una maniera di ascoltare. Gesù preciserà, voi dovete ascoltare con un cuore largo e buono. Cardia, calè, caia, gazzè. Un cuore largo e buono. Se uno non ascolta, ecco la terribile cosa che succede, la malattia è la sclerocardia. Questa è una malattia, attenzione, che la dico coi termini greci del Nuovo Testamento. Sclero, voi lo sapete, la sclerosi è la durezza, è la callosità. Cardia sta in greco per lev, cuore. Quindi viene il cuore calloso, dice l'Antico Testamento, altre volte il cuore indurito. Io credo che qualcuno di voi, non i giovani, ma qualcuno ha avuto l'esperienza del callo. Quando vi viene un callo in un piede, viene una zona la quale è callosa, indurita, ma è insensibile. È insensibile. E allora, non so se avete mai avuto questa cosa, si pigliano le forbici, si piglia l'ago da maglia, si infila, si cerca di andare dentro, intanto non si sente nulla, finché eventualmente non si tocca e poi si piglia l'infezione. Guardate che questa è davvero la parabola del nostro cuore malato di sclerocardia. La parola di Dio arriva e dice più niente. La parola di Dio arriva, non ci punge più, non ci converte. È la tragedia secondo l'Antico e il Nuovo Testamento. Gesù denuncia: ma siete duri di cuore, ricordatevi i grandi rimproveri fatti agli apostoli, duri di cuore, cioè diventate insensibili perché incapaci a ascoltare. E questo succede quando noi ascoltiamo la parola di Dio e non la mettiamo in pratica. Perché noi uomini è così. Noi, a forza di vivere non come pensiamo, finiamo di pensare come viviamo. Chi vive come non pensa, poco per volta arriva a pensare come lui vive. E quindi la parola di Dio non lo tocca più, il cuore è insensibile, è indurito, è la sclerocardia. Ecco questo primato dell'ascolto, sul quale potremmo andare avanti molto. Vorrei farvi notare solo una cosa, che questo primato c'è nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, qualcosa come sempre di rivelativo di questo grande evangelista. Quando Giovanni vuole parlare dei rapporti che per noi sono il mistero dei misteri, i rapporti all'interno della Trinità, non so se avete mai notato cosa privilegia Giovanni. Gesù dice: il Padre mi ascolta sempre. Oppure lui dice: Padre, io so che tu mi ascolti sempre. E poi lui dice: io ciò che ho ascoltato dal Padre ve lo dico. Oppure dice: lo Spirito Santo che ha ascoltato da me ve lo dirà. Cioè, quando Gesù tenta di rileggere le relazioni tra Padre, Figlio e Spirito Santo in Dio, usa due verbi: ascoltare e l'altro, ma meno frequentemente, amare. Io amo il Padre ama me, avete presente? Ma non arriva mai a usare, ad esempio, il Padre ama lo Spirito Santo ama me. Invece la circolarità delle relazioni è proprio dall'ascolto. Io sono sempre in ascolto del Padre. Padre, ti ringrazio, io so che tu sempre mi ascolti. Il Padre vi ascolta. Lo Spirito che ascolta da me e vi dirà quello che io ho detto. Questo vi dice il primato dell'ascolto. La preghiera nasce da lì. Il primo quadro è abbozzato.
2: Mediteremo dal punto di vista liturgico cosa significa leggere le scritture nella liturgia. E vorrei partire da una constatazione. Una e una sola volta nei Vangeli Gesù legge le scritture. E quella sola volta lo fa in una liturgia. L'unica volta che nei Vangeli si dice che Gesù ha letto le scritture, lo fa in una liturgia. Nella sinagoga di Nazaret, in mezzo ai suoi fratelli riuniti in preghiera in giorno di sabato. E Gesù lì legge la profezia di Isaia che gli è posta tra le mani e la commenta. Stando al testo evangelico, le persone riunite in quella sinagoga sono le uniche a aver visto Gesù leggere a voce alta le scritture. Gesù le avrà lette certamente in solitudine o con i suoi discepoli, ma stando al racconto di Luca 4 è la sola volta in cui si è visto e udito leggere Gesù leggere a voce alta le scritture all'interno di un'assemblea liturgica. E possiamo dire beata quell'assemblea perché è la sola ad aver ascoltato con i suoi orecchi la parola leggere le scritture. La sola assemblea che ha visto la parola leggere le scritture. Nel Vangelo di Luca Gesù dà inizio al suo ministero di predicazione con quella lettura, esattamente con quella lettura. Così che il suo primo atto ministeriale è un atto cultuale, il suo primo gesto pubblico è un gesto liturgico. Gesù celebra l'inizio del suo ministero in una sinagoga leggendo le scritture e non nel Tempio di Gerusalemme offrendo un sacrificio, non a caso. Voi sapete, nei Vangeli non si dice mai che Gesù ha offerto sacrifici al Tempio, si dice di Maria e di Giuseppe che portarono, ma non di Gesù. Gesù apre la sua missione aprendo il rotolo della profezia che gli è stato messo tra le mani e vi legge: lo Spirito del Signore è sopra di me. Dal battesimo nel Giordano, dove discese sopra di lui lo Spirito Santo, lo Spirito non solo guida Gesù nel deserto, ma guida Gesù anche nella lettura del rotolo della profezia, a dire che l'epiclesi dello Spirito accompagna sempre la lettura delle Scritture e ne ispira l'interpretazione. Questo per Gesù come per ogni cristiano. L'incipit della lettura profetica diventa così l'incipit del presentarsi di Gesù ai suoi compaesani come un profeta, lasciandoli sorpresi e increduli per le sue parole. Voi sapete l'esito di quell'episodio che leggeremo. I compaesani non credono alle parole di Gesù. Ancora di più, l'incipit della pericope liturgica è l'incipit del suo manifestarsi come il Messia, come quella che si celebra nella sinagoga di Nazareth. Così, in quel modo, quella che si celebra nella sinagoga di Nazareth è liturgia, epifania e teofania a un tempo, perché in essa il Nazareno fa realmente accadere in quella insinuazione

Né. Cristo è il caput libri, la testa, l'inizio, il principio del libro nel quale sta scritto la volontà del Padre. E per questo, come ha scritto un autore medievale, il Figlio incarnato è il Liber Maximus, le cui pagine sono la sua carne, il libro più alto, il libro eccelso. E scrive questo autore: egli stesso, Cristo, è il libro che ebbe come pergamena la carne e come scrittura il Verbo del Padre. Il libro più grande è il Figlio incarnato. Libro dai colori intensi, invece lo appella un altro autore inedito in un manoscritto stuttgardense, vi leggo questo passaggio di un manoscritto ancora inedito, dove si legge: il Figlio di Dio è un libro dai colori intensi, questo libro prezioso non è mai chiuso, le sue pagine non ingialliscono con il tempo, è più leggibile di notte che di giorno, è un libro di immenso valore, un libro di grande purezza, un libro per ogni tempo da leggere e affidare al cuore. I medievali hanno letto Gesù come il libro. Ciò che accade quindi nella liturgia sinagogale di Nazareth è l'istituzione della liturgia cristiana della parola. Quel che Gesù ha fatto a Nazareth è quello che noi ogni volta nella celebrazione eucaristica compiamo nelle nostre assemblee. È il tipo, si dice, cioè il tipo, il modello, allo stesso identico modo in cui quello che accade nella Camera Alta di Gerusalemme nell'ultima cena è l'istituzione della celebrazione eucaristica cristiana. Così possiamo dire che Gesù nella sinagoga di Nazareth ha istituito la liturgia della parola, così come Gesù nella Camera Alta, dove ha celebrato l'ultima cena con i suoi discepoli, ha istituito la liturgia eucaristica. Se prendendo tra le mani il rotolo di Isaia, Gesù ha dato inizio al Novum Testamentum, prendendo tra le mani il calice della cena, ha dato inizio al Calix Novum Testamenti. Voi sapete che nel testo latino si dice questo è il calice della nuova alleanza, noi traduciamo in italiano, in realtà in latino è calix novi testamenti, quindi c'è un novum testamentum che è il libro e c'è il calice che è il nuovo testamento. A Nazareth la parola ha letto le scritture e da quel giorno, da quell'oggi, come dice appunto Luca 21, la lettura fatta da Gesù è diventata la maniera con la quale i cristiani hanno letto le scritture. I cristiani leggono le scritture come Cristo ha letto le scritture. Allo stesso modo con il quale Cristo ha letto, compreso e interpretato il passo di Isaia nella sinagoga di Nazareth, trovando in esso ciò che di me sta scritto, così i cristiani hanno letto, compreso, interpretato le scritture di Israele, quelle che noi chiamiamo Antico Testamento, nelle loro assemblee liturgiche, trovando ogni volta nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, Luca 24, 44, ciò che si riferiva a lui. Vedete, Gesù, leggendo la profezia di Isaia, dice «Oggi si è compiuta, questo testo parla di me». Noi cristiani, leggendo l'Antico Testamento, diciamo, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, si parla di Gesù. Allora, la lettura cristiana delle scritture l'ha compiuta per primo il Cristo, ed è cristiana perché l'ha compiuta Cristo. E per questo egli è il caput libri del Nuovo Testamento, come abbiamo detto. A ben guardare l'ammonimento di Giovanni 13,15, vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come ho fatto io, concerne non solo la lavanda dei piedi, compiuta da Gesù ai dodici, ma anche la lettura e l'interpretazione delle scritture che Gesù risorto ha compiuto per i suoi discepoli, quando, come si dice in Luca 24-27, cioè l'episodio dei discepoli di Emmaus, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva di lui. Penso di non scandalizzare se diciamo che quando Luca ha scritto il capitolo 24, l'episodio dei discepoli di Emmaus, già aveva presente come i cristiani leggevano le scritture. E quindi
Il risorto legge le

0: scritture come i cristiani leggono le scritture. Solo attenendosi all'esempio che Cristo ha dato leggendo il passo di Isaia nella liturgia sinagogale narrata da Luca, la Chiesa può confessare, come ha fatto al Concilio, il Concilio Vaticano II, che, come si legge nella Sacrosanctum Concilio numero 7, è lui Cristo che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. O ancora, nella liturgia Dio parla al suo popolo, Cristo annuncia ancora il suo Vangelo. Perché? Perché Cristo che legge le sue scritture, che proclama la sua parola, quando noi leggiamo le scritture nella liturgia. Guardate che è molto forte, ci torneremo poi sopra questa affermazione di Sacrosanctum Concilium. È lui Cristo che parla quando nella Chiesa si legge le Sacre Scritture. È sempre Cristo che legge se stesso, fondamentalmente. Questi passaggi tra i più alti del Magistero Conciliare sulla parola di Dio nella vita della Chiesa esprimono l'autentico senso di fede che la Chiesa mostra di avere circa la centralità della lettura delle scritture nell'assemblea liturgica. La Chiesa rivela questa sua saldezza nel credere e comprendere che ogni volta che nella liturgia lei legge le scritture, è Cristo stesso che parla, annunciando ancora il suo Vangelo. Ecco, quindi scopo della nostra riflessione sarà dunque quello di capire le ragioni di questa consapevolezza della Chiesa, di andare in profondità. E lo faremo mettendo insieme, facendo dialogare tra loro due testi biblici, Luca 4 che leggeremo e Neemia 8 che ben conoscete. Un testo che penso più volte avete avuto modo di meditare, anche perché nella liturgia, la terza domenica dell'anno C, del tempo ordinario, c'è proprio Neemia 8 come prima lettura e Luca 4 come Vangelo. Perché? Perché c'è una simmetria di significati grandi. Noi lo leggeremo alla luce del nostro tema, evidentemente. E questi due racconti biblici, potremmo accostarci, ma non abbiamo tempo, anche la lettura nell'Apocalisse, quando si dice che l'agnello apre il libro, guarda caso è l'agnello che apre il libro, è come Gesù aprì il libro nella sinagoga. Ecco, in questi due racconti biblici, Neemia 8 e Luca 4, vi sono tre elementi comuni, gli stessi tre elementi che ci sono nella nostra liturgia della parola. Primo elemento, la comunità riunita in assemblea. Secondo elemento, il libro delle scritture che viene letto. Terzo elemento, il lettore che proclama la lettura. La dinamica di questi elementi, assemblea comunità riunita, letture delle scritture e lettore con la sua voce, vedremo l'importanza della voce del lettore, cosa fa il lettore, l'insieme di queste dinamiche permette all'assemblea di ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio è ascoltata se avvengono questi elementi insieme, mai l'uno senza l'altro, mai comunità senza scritture, mai scritture senza comunità, mai scritture se non vengono lette dal lettore alla comunità. Leggiamo allora l'episodio di Luca 4, 16, 21. Lo conosciamo bene, ma lo scopo della lettura delle scritture è penetrarvi ascoltandola sempre e continuamente. Luca 4, 16, 21. Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Fermiamoci qui. Primo elemento, abbiamo detto, la comunità radunata. Abbiamo letto, Gesù, secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga. Entrare nella sinagoga per Gesù non ha semplicemente significato fare l'ingresso in un edificio di culto, ma unirsi a una comunità riunita in assemblea liturgica. Entrò nella sinagoga, dice il testo di Luca. Significa dunque molto più che accedere a un luogo fisico, significa invece convenire insieme ai credenti in uno stesso luogo per compiere una stessa azione. E questo lo si fa per essere membri del Kahal Adonai, della convocazione del Signore, normalmente tradotta con assemblea del Signore. Per un figlio di Israele entrare in una sinagoga per la preghiera comune, così per noi cristiani entrare in una chiesa o per ogni credente entrare nel suo luogo di culto, significa entrare a far parte di tutta la storia di fede di un popolo, appartenervi interamente, entrare per starvi. Vuol dire scegliere di essere membro del corpo storico, presente e passato della comunità credente. Il Kahal Adonai, il popolo di Dio riunito in assemblea santa, è il fine e al tempo stesso l'immagine di tutto il cammino di salvezza che Dio ha fatto compiere a Israele, dalla condizione di asservimento a quella di servizio, dalla schiavitù al servizio. Questo servizio, che è chiamato in ebraico l'avodà, è ciò che noi diciamo il culto, la liturgia. In ebraico si dice avodà, servizio. Il culto, il servizio, l'adorazione del Signore è infatti lo scopo della liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto, secondo la parola rivolta da Dio a Mosè in Esodo 3:12. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Servire il Signore significa accedere progressivamente alla piena libertà. Adorare il Signore significa allontanarsi dalla schiavitù dell'idolatria per crescere ed esercitarsi nella libertà. Il Signore Dio di Israele, infatti, lo può adorare solo un popolo libero, non un popolo schiavo, perché è sempre il Dio che si adora che rivela se si è ancora schiavi o se si è diventati figli. È il Dio che noi adoriamo che ci dice se siamo schiavi o siamo figli. Dall'assemblea nel deserto a quella nella sinagoga di Nazareth, entrare a far parte del Kahal Adonai significa dunque confessare di quale padre sei scelto essere figli e dire pubblicamente a chi si appartiene in verità, al Signore e alla comunità dei suoi figli da Lui chiamati a sé. Quando noi entriamo a far parte di un'assemblea liturgica, noi confessiamo di chi siamo figli, chi è nostro padre e quali sono i nostri fratelli in verità. Il primo atto che emerge dal racconto di Luca è dunque la sinagoghe. Sinagoghe significa appunto l'andare insieme, il mettersi insieme, l'essere convocati, sinago, l'andare insieme. Che prima di essere il luogo della riunione cultuale ebraica, cioè la sinagoga, è il nome della comunità stessa riunita, perché è convocata da Dio per ascoltare la sua parola nel giorno a lui consacrato per gli ebrei. È il sabato, per noi cristiani è la domenica. A essa Gesù si unisce per prendere parte alla preghiera sabbatica e ascoltare la lettura della legge dei profeti. Allo stesso modo, anche nell'assemblea di Esdra, narrata in Neemia 8:1-12, che noi commenteremo passo a passo, il primo elemento è proprio la convocazione del popolo chiamato a formare la prima assemblea di Israele dopo il ritorno dall'esilio babilonese, convocata dal governatore Neemia per l'ascolto del libro della legge. Così ha inizio questo racconto, Neemia 1:2, vi leggo. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, Il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere e di volere. Siamo a circa la metà del V secolo avanti Cristo. Il popolo di Israele, ritornato dall'esilio, ha ricostruito non senza fatica il Tempio di Gerusalemme e ora, con un solenne culto di lettura guidato da Esdra, scriba esperto dalla legge di Mosè, accoglie la Torah così come era, come esisteva allora. Voi sapete, la Torah è stata scritta durante l'esilio babilonese, non la Torah come l'abbiamo noi adesso qui, ma sostanzialmente è la Torah. Tornato dall'esilio babilonese, il popolo si raduna e lo scriba Esdra legge la Torah a Israele. Quindi è un momento intensissimo per la storia di Israele. La Bibbia di Gerusalemme titola questo capitolo Fondazione del giudaismo. Lì inizia la religione del libro, la religione della Torah, a tal punto che alcuni rabbini hanno detto che Israele ama la Torah più di Dio, tanto si identifica con la legge. Il soggetto dell'azione è il popolo di Israele che forma l'Assemblea Santa del Signore. Vi è un'espressione suggestiva che avete sentito, dice il popolo si radunò come un solo uomo. E questo come un solo uomo non descrive semplicemente il risultato del convenire, ma l'unanimità di spirito alla quale sono giunti i presenti. Sarebbe bello che anche delle nostre assemblee si potesse dire sono come un solo uomo. Unanimità che indica la qualità della convocazione, che spesso nella Bibbia è evocata. Non stiamo qui a evocare tutti i passi, ma più volte nella Bibbia si dice che il popolo si radunò come un solo uomo. Il narratore precisa che l'assemblea di Esdra è formata da uomini, donne, quanti erano capaci di intendere, vale a dire tutti i cittadini di Gerusalemme dai 10 anni in su circa, senza alcuna distinzione. A indicare dunque che quell'assemblea raduna tutti i figli di Israele, è un'assemblea totale. Il luogo della convocazione è la piazza davanti alla Porta delle Acque, a sud-est del Tempio di Gerusalemme, in un territorio non sacro. Attenzione, questo è interessante, che questa assemblea non è convocata nello spazio sacro del Tempio, ma al di fuori dello spazio sacro. Ciò che sorprende è che in questo racconto biblico, che risale a un periodo nel quale il secondo tempio era già stato ricostruito e anche consacrato nel 515, l'assemblea non è riunita all'interno dell'area propriamente sacra del tempio, ma all'aperto sulla piazza principale di Gerusalemme, perché le piazze furono le prime sinagoghe di Israele. Il primo elemento che emerge nei racconti biblici che abbiamo letto di Luca e di Neemia è dunque la comunità dei credenti radunata in assemblea liturgica. Questo è il primo dato narrativo, perché è il primo dato teologico e dunque anche il primo dato liturgico. Qui si potrebbe dire molto sul fatto che è il primo dato. La comunità precede le scritture. Questo è il dato narrativo, dato teologico e dato liturgico. La comunità credente precede le scritture, perché prima della Bibbia c'è il popolo della Bibbia. La Bibbia c'è perché un popolo ha creduto, ha confessato e ha scritto la sua fede. Teologicamente e cronologicamente, prima vi è l'esperienza di fede dei credenti, che riconoscono e confessano l'opera salvifica di Dio, e poi vi sono le scritture. Vedete come avviene? Azione di salvezza di Dio, riconoscimento da parte di Israele, del credente. Questo riconoscimento è una professione di fede, è una celebrazione della fede. Scrittura di questo, perché? Perché questa sia testimonianza che rimane nello spazio e nel tempo. Questa scrittura contiene la parola di Dio, perché contiene la narrazione dell'agire di Dio, e la comunità si sottomette a questa parola, fa obbedienza a questa parola. Più di ogni discorso eloquente a questo riguardo, una norma liturgica ancora oggi in vigore nel culto sinagogale e per certi versi anche in quello cristiano, ma non stiamo a declinarlo troppo, secondo la quale il rotolo della legge non può essere preso dall'arca, dall'Aron, eletto se non vi sono almeno 10 uomini adulti, Minyan si chiama. Ci vogliono 10 capi famiglia perché il celebrante, il rabbino, prenda dall'Aron, dove sono custoditi i rotoli della Torah, e lo esponga e lo legga alla comunità. Questa norma sta a indicare anzitutto che non è sufficiente che vi sia il libro della legge e il lettore che fa la scrittura, cioè il rabbino eventualmente, ma è necessario che vi siano orecchi che ascoltano. Vi è qui indicata la differenza essenziale e decisiva tra lo studio personale dei testi biblici e la lettura liturgica delle scritture. Non vi può essere rapporto diretto individuale con le scritture, ma tra il libro e il singolo ascoltatore vi è il Ka'al Adonai, l'ecclesia, la comunità liturgica dei credenti. Questo significa che il libro, colui che lo legge, colui che lo ascolta, stanno sempre all'interno dell'ecclesia, della chiesa, della comunità. Il libro, chi lo legge e chi lo ascolta, mai l'uno senza l'altro. L'ascolto delle scritture infatti avviene pienamente e autenticamente solo all'interno della comunità credente, all'interno della chiesa. Perché? Perché nella chiesa sono nate, nella comunità credente sono nate, in quel processo che ho descritto. Se lì sono nate, lì raggiungono la loro pienezza. Non vi sono infatti le scritture e accanto la tradizione, ma le scritture nella tradizione.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
1: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione?
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 14 maggio.
2: Sono le 23 e 21 minuti.

Dal libro del profeta Isaia al capo 55. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina, il pane a chi mangia, così sarà della mia parola, uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace, i monti e i colli davanti a voi romperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. È parola del Signore.

sorelle e fratelli, ci ritroviamo in questa preghiera della sera della memoria dell'Apostolo Mattia, colui che fu associato dopo la resurrezione, dopo l'ascensione di Gesù, agli undici apostoli, perché c'era bisogno, come disse Pietro nel suo discorso, che qualcun altro, che un uomo in più, diventasse testimone della resurrezione del Signore tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto tra noi. E questa memoria di Mattia ci prepara in un certo senso anche al giorno di Pentecoste, quando proprio gli apostoli riuniti insieme ricevettero lo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato e saluto con affetto i fratelli e le sorelle delle comunità francesi che sono qui a Roma in questi giorni per un momento di incontro, i cresimandi dalla Svizzera che pregano con noi questa sera. Abbiamo ascoltato la parola del profeta Isaia, siamo alla fine del libro, del grande libro della consolazione. E Isaia in questo libro si rivolge a un popolo umiliato e deportato, un popolo esiliato ma anche in crisi di fede, che non ascoltava e non seguiva più il suo Signore, un popolo che credeva di non avere più una possibilità di riscatto, di essere ormai stato sconfitto, questa sconfitta che poi in parte era conseguenza della sua stessa incredulità. Un popolo che si era sentito e ritenuto autosufficiente, forte, capace di raggiungere da solo la salvezza. Ma sappiamo, nella storia del popolo di Israele e poi in tutto ciò che Gesù ci ha insegnato, che non ci si salva da soli, che non esiste la salvezza da soli, che abbiamo bisogno di cercare il Signore, come ci dice Isaia, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Abbiamo bisogno certamente gli uni degli altri, ma abbiamo bisogno di un riferimento oltre noi stessi. Per questo Isaia insiste con quel popolo, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. La ricerca di Dio, che è l'inizio della salvezza, che è cercare un fondamento su cui costruire il proprio presente e il proprio domani. E mentre si cerca il Signore, si ascolta che questo Signore, chiunque ritorna a Lui, il Signore avrà misericordia di Lui, perché è un Dio che largamente perdona. Sì, sorelle e fratelli, la misericordia di Dio è il fondamento della consolazione di quel popolo, di questa nostra comunità, di ogni discepolo del Signore. La misericordia di Dio è il fondamento di ogni consolazione. E questa consolazione giunge attraverso la sua parola, la parola di Dio. Come pioggia e neve scendono dal cielo e non tornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola, non tornerà a me senza effetto. Ecco l'amore del Signore, ecco la sua misericordia, è nella sua parola, e in quella parola che irriga il nostro cuore e fa crescere frutti insperati nel deserto del cuore, anche nelle situazioni più difficili, più disperate, anche laddove sembra che non ci sia più nulla da fare. Le scelte fatte in solitudine, il credere di salvare se stessi da soli, non portano da nessuna parte. Qui il Signore ci dice che le sue vie non sono le nostre
I suoi pensieri non sono i nostri ed è questo quello che ci sia, l'orizzonte che ci si apre, imparare a percepire, a comprendere la novità che c'è nella parola del Signore ogni giorno, il suo progetto di frutti per la nostra vita, di frutti buoni, di frutti di fraternità, di frutti di misericordia, frutti di pace, una volontà di bene del Signore che scende nel nostro cuore attraverso la sua parola e passa per il cuore di ciascuno di noi, perché la nostra vita divenga di benedizione. Pensiamo alla storia di Abramo. Abramo che ascoltò il Signore, che seguì la sua parola e che si sentì dire: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e così irrigano la vita di chi l'ascolta, noi percepiamo e scopriamo nella nostra vita, sorelle e fratelli, quando ci facciamo vicini a questa parola, che c'è qualcosa di nuovo ogni giorno che entra in noi. Noi siamo quella terra che riceve l'acqua e la neve e inevitabilmente, vorrei dire, porteremo frutto, perché la consolazione è concreta, si realizza, ha effetti concreti nella nostra vita e nella vita di questo mondo. La parola ci rende un giardino innaffiato da cui si può partire insieme e ricostruire la vicenda di quel popolo di Israele, la vicenda di ogni popolo, di ogni comunità che cresce giorno dopo giorno perché fedele alla parola. Non allontaniamoci da questa parola, non crediamoci forti da soli. La nostra sicurezza è in questo ascolto che ci pone di fronte al pensiero di Dio, che ci pone di fronte alle sue vie, che sono vie appunto che aprono a una speranza, aprono a un futuro nuovo, diverso, a frutti inattesi nella vita di ciascuno. E oggi la nostra comunità gioisce a proposito di frutti che vengono dal non essersi chiusi in se stessi, ma da aver ascoltato la parola di Dio. Gioisce per l'arrivo a Roma, nel nostro paese, di 131 profughi dalla Libia, da situazioni molto complesse, drammatiche, se non terribili, di vite che hanno subito soprusi, abusi, violenze e che oggi, giungendo attraverso i corridoi umanitari qui a Roma, hanno iniziato a rinascere, a vivere di nuovo, a vedere un futuro buono per la loro vita, per la loro esistenza, per loro e per le loro famiglie. La parola di Dio, sorelle e fratelli, è concreta, diventa vita, diventa solidarietà, diventa accoglienza, diventa condivisione. E di questo noi ringraziamo il Signore. È per questo che Isaia conclude il libro della Consolazione dicendo parole di grande speranza: voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. E addirittura chiama la natura, i monti e i colli romperanno in grida di gioia, tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Il ritorno al Signore è una realtà gioiosa in cui appunto non solo l'uomo, non solo la donna, ma tutto ciò che ci circonda, l'ambiente in cui viviamo, gioisce insieme a noi, perché il Signore con la sua misericordia ha trasformato il nostro cuore, lo ha reso in un giardino da arido che era. Ha fatto sì che il nostro cuore desse frutti e che la nostra vita desse frutti buoni e concreti per la vita di questo mondo.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal.
1: Il Signore ponga le sue mani anche sui nostri occhi, perché cominciamo a guardare non le cose che si vedono, ma quelle che non si vedono. Ci apra gli occhi della mente, perché non restino fissi sul presente, ma guardino al futuro. Renda limpido lo sguardo del cuore, per contemplare Dio nel suo Santo Spirito, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Cristo è risorto.
3: Veramente risorto.
1: Cristo è risorto.
3: Veramente risorto.
1: Cristo è risorto.
3: Veramente.

Sei all'ascolto di Radio Carisi in Blu, FM 87.8 e 99.3.

ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gesso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte miele. Mastica e sputa, prima che metta

io sia il tuo

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così

10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in un deserto.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Tante volte noi ci domandiamo che cos'è che rende una vita degna. Passiamo la maggior parte della nostra vita cercando di trovare qualcosa che ci possa rendere felici. Molto spesso cerchiamo la felicità da tante parti, in tanti modi. Se uno si leggesse le confessioni di Sant'Agostino si accorgerebbe che Agostino lo dice esplicitamente, cioè ha sempre cercato Dio, anche quando gli sembrava di non cercare Dio, lui lo cercava perché in fondo cercava qualcosa che lo rendesse felice. E cercava questa felicità ovunque, nelle creature, nelle circostanze, nelle cose, nell'affermazione di noi stessi. La cosa più bella del cristianesimo è che il cristianesimo ci indica un luogo preciso dove noi facciamo l'esperienza della felicità. E questo luogo non è un luogo fisico e non è nemmeno una circostanza esterna a noi. Noi avvertiamo che la nostra vita è significativa nel momento esatto in cui ci sentiamo voluti bene, in cui ci sentiamo amati. Quando facciamo l'esperienza dell'amore, noi intuiamo qualcosa della vita eterna, intuiamo qualcosa del paradiso. Perché quando sperimentiamo l'amore, in quel momento tutto sembra ruotare per il verso giusto, non c'è più la percezione